Medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza l'eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze. Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui, questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello. Immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà. Perché io so che rispetto alla previsione precedente, la crescita o la decrescita che il previsore mi segnala è molto probabile che sia analoga alla crescita o alla decrescita del dato reale e quindi, voglio dire, posso decidere se comprare, vendere o stop loss, come si dice, star fermo e aspettare. Anche in questo caso l'equazione che rappresenta l'errore quadratico medio è piuttosto semplice, è la stessa di quella che abbiamo visto prima col MAE, soltanto che la differenza tra il valore reale e il valore predetto viene elevata al quadrato e quindi avremo un numero diverso. In maniera differente dall'errore medio assoluto, l'errore quadratico medio fa il quadrato delle differenze tra il valore attuale e quello predetto. Ovviamente questo ha un effetto di penalizzare gli errori, no, più grandi in maniera più pesante, questo l'avevamo già detto, ovviamente. Questo ha delle conseguenze che vanno valutate considerando qual è la varianza del segnale che stiamo tentando di prevedere. La domanda con la quale ci lasciamo per questo argomento è: qual è la più importante differenza tra l'errore medio assoluto e l'errore quadratico medio? La funzione di costo cross entropy. Che cos'è? Praticamente noi dobbiamo, in qualche modo, possiamo andare a vedere quanto il disordine, diciamo così, misurare il disordine del segnale da prevedere rispetto al disordine o all'ordine del segnale previsto. Quindi abbiamo sempre da una parte il segnale reale e dall'altra il segnale che noi prevediamo. Vogliamo andare a vedere se la distribuzione, no, degli errori
di accuratezza tra questi due è consistente o non è consistente. La funzione di costo, chiamata cross-entropy, è comunemente usata, molto usata. La trovate anche su TensorFlow ed è una funzione spesso importante. Nel campo del machine learning è molto usata, particolarmente per i problemi questa volta di classificazione, cioè quando dobbiamo dire se un certo input appartiene alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3 o n, ok? Perché? Perché ci dà una probabilità, ovviamente. Quantifica la differenza tra due distribuzioni di probabilità, infatti. Le probabilità del segnale predetto e la distribuzione di probabilità del segnale reale, true distribution detta. Vediamo adesso più in dettaglio l'equazione per misurare la cross entropy. Vedete che questa equazione, vediamo la parte interna, quella tra parentesi quadri, se vedete il primo membro della parte interna, quello prima del più, vedete che è molto simile, se non identico, all'equazione col quale si misura l'entropia del sistema, la sommatoria della probabilità di un segnale per il logaritmo della sua probabilità. Adesso però qui abbiamo una differenza. Qui abbiamo la probabilità del segnale è indicato dal valore che quel variabile in quel momento ha assunto rispetto al valore reale, il valore reale che aveva. Per il logaritmo, però, della previsione che noi abbiamo fatto di quella variabile. Ecco, se immaginiamo per esempio che y è uguale a 1 per ipotesi e p in quel caso è ugualmente uguale a 1, beh, abbiamo che y 1 per logaritmo di 1, cioè 0, dà 0 qui. Nella parte del secondo membro di questa equazione, chiamiamolo così per facilità, abbiamo il complemento di questa cosa, per cui 1 meno 1 in questo caso dà 0, qualsiasi cosa moltiplicata per 0 dà ancora 0, per cui in sommatoria nell'esempio che abbiamo fatto avremmo uno 0. Ora ovviamente i valori possono oscillare tra 0 e 1, sia la previsione che il dato reale, e quindi avere un numero qui molto diverso, ma siccome poi i logaritmi no, ci danno, come dire, quando non sono uno, sono più piccoli di uno, ci danno un segno negativo. Questa sommatoria doppia ci viene con un segno negativo. Noi cambiamo di segno con questo meno e facciamo la media di quello che abbiamo ottenuto e abbiamo misurato la cross entropy. Vediamo un attimo. La cross entropy, la cross entropia, ha molti vantaggi. Incoraggia il modello a fare previsioni confidenti, poiché essa penalizza in maniera pesante le previsioni che sono molto confidenti ma sbagliate. Quindi se una previsione è sbagliata, anche se è molto confidente, la penalizza. Questo è importante perché vedremo che si usa specialmente nei problemi di classificazione. In più, una buona scelta è una buona scelta quando si trattano problemi che hanno molte classi e può essere gestita questa differenza di classi in maniera quasi naturale, cioè se ho una classificazione con n classi dove n è non piccolo, beh, la cross entropy mi può dire quando la distribuzione delle mie previsioni nelle varie classi è molto simile alla distribuzione del dato reale in quelle classi. Può avvenire quindi che questa misura, come dire, talvolta entri in conflitto con altre misure. Quando vedremo le matrici di confusione come misura ulteriore per valutare l'accuratezza di un segnale, e vedremo che talvolta queste due misure, la cross entropy sui problemi di classificazione e la matrice di confusione, detto anche classification rate, non sempre vanno d'accordo perché hanno criteri diversi per misurare le cose. Ma questo lo vedremo successivamente. Adesso tentiamo di vedere con degli esempi come funzionano queste misure
magari su un problema supervisionale.

come problema supervisionato numero uno ho scelto una serie storica, la previsione di un titolo che in questo caso è il titolo della Luxottica in un certo periodo di tempo. Questo è un software che apprenderà il segnale, vedete, si tratta di 9.336 record e in previsione ce ne sono 1.300. Si tratta di una rete profonda, vedete, con tre strati di unità nascoste, 1, 2 e 3. La rete sta apprendendo, vedete che il segnale di input si modula in maniera molto tenue, molto morbida. E qui avete l'output che ci dice quanto è grande quello che sta apprendendo, molto piccolo, più grande, eccetera. Questo è un apprendimento in tempo reale, noi vedremo adesso come il sistema apprende e come poi lo valutiamo sul testing. Questa è una vista importante perché ci fa vedere l'importanza di tutti e 20 gli input nell'apprendimento. Come vedete, non è vero che gli input più recenti sono più importanti, anche se è una serie storica. Qui invece possiamo vedere i pesi che si stanno aggiustando. Questi sono quelli con l'output, infatti ce n'è solo una riga. Adesso vediamo quelli tra l'input e il primo strato hidden. In rosso le inibizioni, in verde le eccitazioni. Vedete la varietà di parametri, come si stanno muovendo e come stanno cambiando. Adesso vediamo tra il primo strato hidden e il secondo strato hidden. Ancora un po' più complesso, vedete ci sono delle zone vuote. Poi potete vedere che il sistema sta apprendendo qui. Ora io l'ho fermato e carico il sistema che è stato addestrato, cioè i parametri che ha addestrato, e vado a vedere, vedete, gli do un nome, 64 per 64 per 64, che sono i tre strati hidden, e faccio il testing. Ecco, vedete, in giallo l'output e in rosso il dato reale. Potete immaginare che non siamo stati il più delle volte capaci di distinguere le due misure. Qui ci fa anche un testing per vedere, ecco, le varie misure che poi vedremo più in dettaglio. Qui ce ne ha messe più di quelle che ne abbiamo esaminate. E qui vedete che c'è addirittura un trend molto alto. Ma questo lo vedremo tra un attimo. Vediamo questo secondo esempio, sempre un segnale in borsa, questa volta di un titolo, questa volta è Luxottica. Come vedete, la rete qui è molto più semplice. Sta apprendendo, ha però 10 unità di input, per cui abbiamo messo soltanto le ultime 10 giornate, 2 settimane di borsa, previsione del giorno dopo, alla decima giornata di borsa. Qui vedete le varie pagine. Quello che voglio mettere in evidenza è come sia possibile costruire approssimatori funzionali, previsori di questo tipo, o avendo il software di ricerca, come in questo caso, che è già, come dire, è stato costruito per questo, o usando sistemi già disponibili adesso in Python, parlo di TensorFlow, PyTorch e altro. Ecco, mi interessava soltanto darvi un'idea, però volevo scendere anche un po' nel dettaglio. Adesso proviamo a vedere più in dettaglio il primo titolo che abbiamo visto, in modo che andiamo a ritrovare anche le misure di cui abbiamo parlato. Il primo titolo. Non possiamo dire in questo caso qual è il nome del titolo, per ovvie ragioni di riservatezza, ma come dire, questi che vedete sono i dati di chiusura di quel titolo dal 7 gennaio del 2000 al 5 febbraio del 2018. Si tratta di 4.549 giorni. Questo è il dataset globale che abbiamo isolato.

Eccone qui una vista, vedete che c'è sulla prima colonna c'è la data, poi il valore di apertura, il valore più alto nella giornata, il valore più basso nella giornata, il valore di chiusura e il volume di affari scambiati quel giorno. E questo per 4.000 e passa giornate, per 8 anni quindi. Qui viene mostrata la codifica che viene fatta perché il sistema possa apprendere. Questa è una codifica particolare che si dice una codifica esogena, cioè il tempo praticamente viene codificato dall'esterno. In altre parole, una finestra mobile 4 significa che questi sono i primi 4 valori, no? 4 giorni prima, questi sono i 5 valori. 2 giorni prima, 3 giorni prima, scusate, 2 giorni prima, 1 giorno prima, oggi, e questo è il valore di chiusura del giorno dopo. Vedete, per ognuno dei record. Un record sarà costituito da questi 20 numeri che devono approssimare questo 21esimo, che è la chiusura, il valore di chiusura. Abbiamo diviso il nostro dataset di questo titolo che teniamo come nome riservato in 69, quasi il 70% dei record in training e il 30% circa in testing. Oh, è chiaro che questa divisione va fatta. In training ci va il passato più lontano e in testing ci va il passato più vicino. Non possiamo fare una distribuzione randomica perché si tratta di fare una previsione temporale questa volta, quindi voglio che apprenda la sequenza e che nel testing abbia soltanto, come dire, il futuro, non misto con pezzi di passato. Vedete qui il titolo dei 4.500 e passa giorni, e così come l'abbiamo diviso, vedete, questa è l'andamento di chiusura nel training, che vedete arriva fino qui, che grosso modo corrisponde a questa zona, vedete qua. E questo è il test in cieco sul quale andremo a misurare il sistema. Tenete presente che noi ci siamo fermati, dicevo, più o meno qui, lo vedete? Ecco, quindi abbiamo lasciato in testing anche un andamento piuttosto bizzarro. Difficile da prevedere in maniera ingenua, no? Perché c'è il picco più alto di chiusura di tutto il dataset e poi una caduta verticale su valori piuttosto bassi. Quindi l'andamento che vedete nel testing, che è qui, è molto diverso dall'andamento che vedete nel training. Questa è la rete che vi ho fatto già vedere, che abbiamo addestrato per prevedere il titolo in chiusura. Ed ecco i risultati che ci riassumono alcuni degli indici in rosso che abbiamo già incontrato. Innanzitutto, vedete che abbiamo addestrato qui sulle colonne, sulla prima colonna, abbiamo addestrato diverse reti neurali. Ogni rete neurale ha il suo nome, DFF significa Deep Feed Forward, il nome della rete, questa è una conic, cioè una rete che non ha nulla a che fare con le backpropagation, segue tutt'altro principio, per esempio non converge seguendo il gradiente discendente, ma queste cose verranno analizzate in dettaglio quando si farà il corso dedicato proprio alle reti neurali, però è bene sapere che questa rete, chiamata conic, ha due strati di unità nascoste, ognuno di 64 unità. Ricordate che erano 20 gli input e uno il target da prevedere, cioè il valore di chiusura del giorno dopo. Ora vedete che qui c'è una conic con un solo strato, poi c'è una backpropagation con 3 strati, che è quella che abbiamo visto nel filmato, poi c'è un'altra rete con un altro nome, Kernel Based Networks, che è una rete basata sui kernel, e poi una rete backpropagation, quelle note, ma con un solo strato. Come potete vedere,

Le misure le abbiamo tutte, MSE che abbiamo visto, MAE che abbiamo visto. Ecco, queste in rosso, poi abbiamo la correlazione

vedere come la cross entropy della prima rete è maggiore della cross entropy della seconda rete. Sono sempre coniche, una ha due strati e l'altra ha un solo strato. Questo per mettere in evidenza come la cross entropy, quando si tratta di approssimazione funzionale, misura qualcosa di leggermente diverso dalle prime tre misure. Noi ne abbiamo viste tutte e tre, conosciamo le equazioni che le regolano. Ma adesso andiamo a vedere le misure di trend, che sono importanti. È la prima misura che abbiamo visto. Anche in questo caso, come vedete, trend soggettivo, quello in rosso, vedete, addirittura la conica, che era la prima come approssimazione funzionale, come accuratezza, è anche la prima come trend, cioè nell'88,8% dei casi il segnale previsto segue la stessa logica, gli stessi andamenti del segnale reale. Quindi giocare con un Rob Cop in questa rete produrrebbe in teoria parecchi vantaggi, diciamo così. Come vedete, la seconda classificata è soltanto l'86, ok? L'ultima classificata per addirittura ha un trend migliore, il 90 come trend. Vedete, questa era la rete più semplice. Quindi andiamo a vedere queste misure adesso e vediamo anche questa colonna, che sono i punti critici. Cosa sono i punti critici? I punti critici sono il trend soggettivo visto a triplette, cioè quando il segnale nella realtà cresce e poi decresce, quindi presenta una singolarità, oppure decresce e poi cresce, e quindi presenta una singolarità di minimo. Ecco, queste triplette sono molto difficili da catturare, perché il segnale cambia rapidamente verso. Come potete vedere, qui quasi tutte le reti, tranne una, questa, riescono a individuare tra l'84 e l'86% dei cambi di tendenza a triplette. Proviamo a vederli meglio. Ecco qui. Qui abbiamo alcuni esempi. In rosso è la previsione e in blu il dato reale. Vedete, il dato reale aveva questa tendenza, cresce molto e poi decresce poco. La previsione, vedete, cresce abbastanza e decresce poco. Qui avete tutti i casi in cui le triplette, diciamo, sono state più o meno prese. Ecco, qui c'è un errore praticamente di tripletta, cioè la tendenza qui la dava uniforme, mentre la realtà era questa, c'era un piccolo massimo. Questo per mettere in evidenza come queste misure vanno tenute tutte sott'occhio, sia quella di trend che quella dell'accuratezza, cioè quanto è stato bravo il predittore a prevedere un numero molto vicino al numero reale. Ed ecco qui la migliore rete che abbiamo analizzato, che è la Deep Conic con due strati di trend nascoste. Potete vedere in rosso la previsione e in blu il dato reale. Vedete che c'è soltanto questa zona nella quale il dato reale si discosta dalla previsione. Immaginate che questo è un segnale piuttosto complesso, anche se dobbiamo dire che l'accuratezza diverge in questa fase, cioè il MAE e l'MSE, ma la tendenza rimane alta, perché quando uno cresce l'altro cresce, quando uno decresce l'altro decresce. Ci chiediamo adesso perché la cross entropy è utile come misura. E adesso ci poniamo le domande riassuntive di tutta la lezione che abbiamo illustrato. La prima è: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Che cos'è la correlazione cross-lineare come misura? Che cosa misura questa correlazione? Perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Qual è la più importante differenza tra l'errore assoluto medio e l'errore quadratico medio? Perché la misura di cross entropy è una metrica utile?

Questa prima parte è finita, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che ulteriori materiali di approfondimento su questo corso li potete trovare nel sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la Corporate Social Responsibility.

sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno, con Uninettuno. L'università viene da te.

l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. È la terza parte e conclusiva di una lezione lunga. Gli argomenti trattati saranno un richiamo delle reti transformer e il meccanismo dell'attenzione e le reti transformer, il decoder. Primo argomento, un richiamo delle reti transformer e il meccanismo dell'attenzione. Con poche slide richiameremo i concetti e le cose importanti delle reti transformer introdotte nella parte 2 di questa lezione. Le RRN hanno limiti stringenti. Il problema del gradiente che svanisce fissa una fi finestra di riferimento finita. Anche le architetture long term, short and long term memory cercano di curare il problema del gradiente che svanisce, ma semplicemente allungano, come si vede dall'animazione, la finestra in cui le parole di un testo sono correlate. L'attenzione, a livello ipotetico, è un meccanismo che correla tutte le parole di un testo, indipendentemente dalla distanza che le due parole in una sequenza di un testo hanno. L'articolo fondamentale è del 2017 e le Transformer hanno rivoluzionato il mondo del linguaggio naturale. Oggi rappresentano lo stato dell'arte del problema e sono utilizzate in molte applicazioni, traduzione automatica, chatbot, motori di ricerca, eccetera. L'articolo diciamo, aveva come titolo Tutto ciò che ci, si necessita è l'attenzione, esattamente secondo l'accezione che abbiamo descritto nella slide precedente. Per avere un'alta efficienza nell'analisi del testo bisogna poter correlare parole importanti fra di loro sull'intero testo, indipendentemente dalla sua lunghezza. Il meccanismo di attenzione consente ai transformer di avere una memoria a lungo termine molto efficace. Un modello transformer può prestare attenzione su tutte le parole precedenti che sono state generate. Questo che fa sì che l'efficacia dell'architettura sia molto alta. Tutto è focalizzato su questo meccanismo di attenzione. Facciamo un esempio. La capacità di sapere su quali parole concentrarsi viene appresa durante l'addestramento. In fase di funzionamento, questo per esempio, io inizio questa frase con un testo dando le prime cinque parole, Science Center and Our Planet, e la rete continua a generare parole. Ogni parola generata può essere connessa, può prestare attenzione a un'altra parola del testo, indipendentemente dalla distanza tra la parola e il testo. Per esempio, group e aliens, o extraterrestrial e aliens. Questo fa sì che le transformer ovviamente performano molto meglio delle reti ricorrenti non avendo un limite di finestra di analisi finita. Il meccanismo di attenzione in teoria con risorse di calcolo sufficienti ha una finestra infinita da cui fare riferimento. Quindi è in grado di utilizzare l'intero contesto della storia durante la generazione del testo. L'articolo fondamentale Attention is all you need. Nell'articolo si introduce il concetto di transformer. È un'architettura di tipo encoder-decoder basata sull'attenzione. Questo è, se vogliamo, lo schema blocchi. Come abbiamo visto nella parte 2, il core del sistema sono questi blocchi multi-headed attention module, questi blocchi qui. Nella seconda parte abbiamo descritto l'encoder, adesso descriveremo in dettaglio il decoder.
L'encoder, come abbiamo visto, a livello, ad alto livello mappa l'input in una rappresentazione continua astratta e il decoder decodifica la rappresentazione passo dopo passo, genera un singolo output, mentre riceve anche in input l'output precedente. Quindi, diciamo, migliora la prestazione della parola da generare in base alla decodifica dello spazio astratto dell'input, quindi diciamo interpretando in qualche modo qual è l'input di partenza, ma anche in base alle parole che produce nel tempo. Facciamo un esempio, l'esempio da cui siamo partiti. Noi diamo in input all'encoder I, how are you, e vediamo come il transformer tramite il decoder ci risponde I am fine. Spunti di riflessione per questo argomento. È corretto affermare che un modello transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Il secondo, ad alto livello l'encoder mappa il testo in input in una rappresentazione continua astratta? Passiamo al secondo argomento, le reti transformer, il decoder. In questo secondo argomento, passo dopo passo, seguiremo la funzionalità dell'encoder. Nella parte 2 di questa lezione abbiamo mostrato come funziona l'encoder e quindi abbiamo visto come il testo di input, I, how are you, viene analizzato, manipolato e trasformato in un vettore di output che è una rappresentazione astratta ad alto livello del significato del testo. Adesso vedremo come il decoder, a partire dal testo generato dall'encoder, dall'output dell'encoder, produce la risposta alla nostra domanda. How are you? I am fine. La descrizione dell'encoder, del decoder. Il compito del decoder è generare una sequenza di testo. Ha due strati di attenzioni multi-headed, uno strato feed-forward, connessioni residue e normalizzazioni del livello dopo ciascun strato sottostante. Diciamo, i blocchi costitutivi del decoder sono essenzialmente quelli dell'encoder. Abbiamo un blocco di input, di embedding, in cui prendiamo la parola prodotta e la consideriamo come input del decoder. Un primo blocco multi-headed attention che funziona con una piccola variante esattamente con quello che abbiamo descritto e che richiameremo brevemente. Un secondo blocco multi-head di attenzione, relativi layer di addizione e rinormalizzazione dei pesi residui e alla fine una rete feed-forward che decodifica ulteriormente l'informazione che viene passata in una rete lineare che funge da classificazione e in una rete softmax che mi dà la probabilità delle parole generate. Solo la parola a più alta probabilità è quella scelta, perché rappresenta la parola più probabile che si può concatenare col testo, sia in base alla sequenza delle parole in output precedente, sia in base alle informazioni dello stato di input dati dal decoder, dall'encoder, scusate. Questi sottolivelli si comportano in modo molto simile agli strati dell'encoder, ma ogni strato di attenzioni multi-headed ha un compito diverso. Il decoder è completato con uno strato lineare che funge da classificatore e un softmax per ottenere la probabilità delle parole. Il decoder è autoregressivo. Inizia con un token di inizio e prende in input una lista di output precedenti, oltre agli output dell'encoder che contengono le informazioni sull'attenzione dell'input.
Cioè si parte dall'ultima parola dell'encoder e poi piano piano, o dalla parola più diciamo a cui porre più attenzione data dall'encoder, e poi piano piano generare la frase. La vediamo nella prossima animazione. Il decoder smette di decodificare quando genera un token come output. Questa è un po' a livello animato la rappresentazione di la parola più su cui porre attenzione dell'input della domanda è you. Quindi il decoder parte rispondendo I. La seconda è R. Il decoder risponde con M. La terza parola è AU e il decoder risponde con FINE. You are AU, I am FINE. Chiaramente I nella domanda è una parola priva di attenzione, è semplicemente un saluto e non viene considerata poi nella generazione. Dopo FINE il decoder pone un flag di END. Quindi la parola su cui presta attenzione you per generare I, R per generare M, AU per generare FINE. Questo a livello globale. Come primo passo, analogamente l'inizio del decoder è praticamente identico a quello dell'encoder. Cambia semplicemente l'input. Mentre l'input dell'encoder era la mia domanda, how are you? L'input del decoder è le parole precedenti, quella che si sta generando. Quindi all'inizio è il token start, poi il token start è I, poi il token start I am. L'input attraversa uno stato di embedding e uno stato di codifica posizionale per ottenere gli embedding posizionali. Analogamente all'encoder dobbiamo tradurre le parole in numeri, quindi a ogni parola corrisponde un vettore, e dobbiamo dare un'indicazione di qual è la posizione della parola. La rete, il decoder, l'encoder, le reti transformer in generale non sono reti ricorrenti, lavorano trattando il testo allo stesso tempo e quindi abbiamo bisogno di identificare ogni parola con un indice che mi dà l'ordine della parola stessa. Quindi le parole vengono trasformate in vettori qui e poi si aggiunge la posizione. Lo strato multi-headed attention è un po' particolare. Gli embedding posizionali vengono analizzati nel primo strato di attenzioni multi-head, che calcola i punteggi da attenzione per l'input del decodificatore. Questo strato di attenzioni multi-head opera in modo leggermente diverso. Un po' richiamiamo con queste slide qual è il processo di multi-head attention block. Si applica un particolare meccanismo che stiamo chiamando autoattenzione. Quindi dagli input generati embedded noi ricaviamo tre vettori Q, K e V. L'autoattenzione consente di associare ogni

ogni parola all'input di altre parole. Il calcolo dell'autoattenzione è fatto in questo modo. Calcolo l'autoattenzione creando i tre vettori, Q, K e V, a partire dai valori di input. Dopo aver generato i tre vettori, determino una matrice di punteggi moltiplicando Q per K. Esattamente in questa maniera. Vettori di partenza creo 3, poi moltiplico Q per K e ottengo una matrice di score. E sono essenzialmente qua. La matrice di score determina, la matrice punteggi determina l'attenzione di una parola sulle altre, semplicemente dal valore dell'incrocio di calo-colonna. AU e AR a tensione 31. AU e AR a tensione 31. Vediamo che la matrice è perfettamente simmetrica. U e AI a tensione 12. U ha molto attenzionata da AU, 67, e da AR. Vedete poi la scelta del decoder che avevamo visto prima, praticamente di ignorare AI, perché AI ha bassa attenzione con quasi tutte le parole, quindi è poco significativa nella preparare la risposta. Più alto il punteggio, maggiore l'attenzione, avendo una posizione, una dipendenza dalla posizione, teniamo conto dell'ordinamento temporale delle parole. Dopodiché normalizziamo la matrice dei punteggi dividendo per la radice quadrata delle dimensioni di Q e K, e questo viene fatto per avere più stabilità nei gradienti, poiché la moltiplicazione può dare valori molto grandi. E dopodiché generiamo una matrice di probabilità, generazione della matrice di probabilità delle attenzioni. Utilizzando la funzione softmax, i punteggi più alti vengono esaltati, mentre quelli più bassi vengono depressi. Con l'esponenziale si esaltano i punteggi alti, si deprimono i punteggi, per esempio questo 0,1, dividendo per la somma di tutti i valori della matrice, praticamente io ottengo un indice di probabilità. Vedete che le somme riga-colonna sono 1, per ogni riga, per ogni colonna. Quindi, per esempio, I e U hanno un livello di attenzione che è dell'1%, del 10%, scusate, mentre AU e U del 30, AR e U del 30 e U del 30. Vedete che nella matrice di probabilità sono equamente probabili per U, e quindi da prestare attenzione, AU, AR e U. AR deve prestare attenzione più su AU che su U. Come stai tu? Come stai tu? Quindi diciamo la relazione fra AR e AU è molto più interessante che quella fra AR e U, che è del tutto naturale, soggetto-verbo. Ok? Il vettore iniziale poi viene, sono qui, viene moltiplicato per la matrice di probabilità. I punteggi softmax più alti manterranno il valore delle parole che il modello apprende essere quelli più importanti. I punteggi più bassi faranno affievolire le parole irrilevanti e poi non saranno considerati nella fase di decodifica. Questa è la moltiplicazione della matrice dei pesi di probabilità per il valore in input, e sono qui, e poi vado verso la rete neuronale feedforward. Poiché, e torniamo al Multi-Head Attention Module del decoder, poiché il decoder è autoregressivo e genera la sequenza parola per parola, è necessario evitare che condizioni token futuri, cioè ciò che avviene dopo non può
interessare ciò che avviene prima, ovviamente. Quindi, diciamo, se io sono arrivato a generare IM, M deve essere attenzionato solo con I e non con Fine, che è ancora da generare. Ad esempio, quando si calcolano i punteggi di attenzione sulla parola M, non si dovrebbero avere accesso alla parola Fine, perché questa parola è una parola futura che sarà generata successivamente. È tutto un po' più chiaro se guardiamo la tabella. La parola M dovrebbe avere accesso solo a se stessa e alle parole prima di essa. Questo è vero per tutte le altre parole. Cioè lo start, che è l'inizio della sequenza di decodifica, ha accesso solo allo start. I deve avere accesso allo start ed I. M deve avere accesso allo start I e M e Fine ha accesso a start I e M. Cioè i valori della diagonale superiore della matrice non sono importanti, cioè non devono essere importanti. Quindi rappresentarli così come escono dalla banale moltiplicazione vettore Q per vettore K è sbagliato perché poi tenderanno a far attenzionare questa parola corrente da qualcosa che avverrà dopo. E questo è da evitare dal punto di vista formale. Quindi abbiamo bisogno di un metodo per evitare il calcolo dei punteggi di attenzione per le parole future. Questo metodo si chiama mascheramento. Io aggiungo alla matrice dei punteggi calcolata una maschera, che è esattamente questa, in modo tale da eliminare il contributo di questa diagonale. La maschera è fatta da zeri per la diagonale e gli elementi sotto diagonale, da meno infinito per gli elementi sopra la diagonale, questa zona qua. Vediamo come opera. Per impedire al decoder di guardare i token futuri si applica una maschera di previsione, questo abbiamo detto. La maschera è una matrice che ha le stesse dimensioni dei punteggi, ovviamente, riempita con valori di zeri e negativi infiniti. Quando si somma la maschera di punteggi, la maschera ai punteggi di attenzione scalati, si ottiene una matrice di punteggi col triangolo in alto a destra, riempito da infiniti negativi, perché la diagonale e la parte inferiore, sommando 0, rimane se stessa. Se a un numero aggiungo un meno infinito, il risultato è un meno infinito. Allora uno potrebbe dire: sì, vabbè, ma in questa maniera mi trovo a dover lavorare con i meno infiniti. No. Perché se vi ricordate bene dalla seconda parte, dopo questa operazione applico la funzione softmax. Se si applica la funzione softmax ai punteggi mascherati, i valori a meno infinito verranno azzerati, perché elevato a meno infinito è 0, è 1 su elevato all'infinito, quindi 0, lasciando punteggi di attenzione pari a zero per i token futuri. Quindi la normalizzazione, mediante la softmax, praticamente mi dà un valore per la diagonale e gli elementi sotto la diagonale, giusto? Per esempio, la parola start ha probabilità 1 con se stessa e 0 con gli altri, perché non li vede. La parola I ha 0,37 con start e 0,62 con se stessa, 0 con M è fine perché non li vede e così via. Notate che con questa normalizzazione però, diciamo, a parte la parola start, si perde la somma 1 per righe e colonna. Però si azzerano le probabilità di attenzione al futuro, che è esattamente quello che volevamo fare.
Questo mascheramento, che poi diciamo è questo blocco nel diagramma di flussi, è l'unica differenza nel calcolo dei punteggi di attenzione rispetto a quello visto dal decoder. D'altronde si può fare esattamente con lo stesso codice, con un flag che dice se sto lavorando con l'encoder o con il decoder. Come per l'encoder, il processo può essere eseguito in parallelo dividendo il vettore di query chiave e valore in n vettori diversi. L'out del primo strato di attenzione multi-head è un vettore di output mascherato con informazione su come il modello dovrebbe prestare attenzione all'input del decoder. Quello che stiamo trattando è le parole generate dal decoder che vengono riportate in input, e viene fatto l'embedding e viene creata per le parole generate dall'encoder una prima matrice d'attenzione. In questo stato dell'encoder, in questo strato gli output dell'encoder fungono da query e chiave. Adesso siamo sul secondo, mentre gli output del primo strato di attenzione multi-head funzionano da valori. Siamo in questo stato. Questi sono gli input, l'output dell'encoder che vengono dati a questo modulo come query e chiave, mentre come valore, se vi ricordate l'architettura del multi-head attention module, viene preso l'out del primo strato. Quindi in questa fase stiamo calcolando le probabilità d'attenzione che la codifica dell'input dell'encoder suggerisce avere. Cioè la nostra domanda, la domanda a cui stiamo cercando di dare risposta, viene portata nel decoder a questo livello, generando i vettori Q e K. Dai vettori Q e K deriveremo la matrice dei punteggi, dalla matrice di punteggi la matrice di probabilità che poi verrà moltiplicata per l'output del primo livello multi-head del decoder stesso. Lo vedremo in dettaglio. Questo correrà l'input del decoder con l'input dell'encoder con l'input del decoder, permettendo al decoder di decidere quali input dell'encoder sono rilevanti. How are you? You are, I am. Diciamo, in questa fase you e are diventano rilevanti per, una volta prodotto I, generare M come risposta. L'output del secondo strato di attenzioni multi-head passa attraverso uno strato di una rete feed-forward per ulteriori elaborazioni. Dopodiché l'output della feed-forward passa a un classificatore lineare e un softmax finale per la probabilità di uscita. L'output della rete feed-forward passa attraverso lo stato lineare finale che funge da classificatore, cioè sceglie fra infinite parole. Il classificatore è grande quanto il numero di classi disponibili, quindi ha molte classi. Ad esempio, se si hanno 10.000 classi, per 10.000 parole, l'output del classificatore sarà di dimensione 10.000. L'output del classificatore viene quindi elaborato in un layer softmax che produrrà punteggi di probabilità compresi fra 0 e 1, cioè a ogni parola della classe assegnerà una probabilità. Prendiamo l'indice della probabilità più alta e quella sarà la nostra parola predetta, l'indice della nostra parola predetta. Il decoder prende l'output e lo aggiunge alla lista degli input e continua a decodificare finché non viene predetto un token. La predizione con la probabilità più alta è la classe finale che viene assegnata al token di

Allora, il classificatore lineare dall'output del secondo livello multi-EAD mi classifica delle parole scelte in N classi. La softmax mi dà una probabilità. L'elemento con probabilità più alta, in questo caso 0,8 che rappresenta il flag di fine, è quello che end, è quello che assegno in uscita. Quindi questo è un po' il meccanismo generale. Il vantaggio e diciamo, l'efficienza è data dal fatto che come l'encoder, anche il decoder può essere impilato in n strati. Ogni livello prende input dall'encoder e dai livelli precedenti. Impilando gli strati, il modello può imparare a concentrarsi su diverse combinazioni di attenzione, aumentando la capacità predittiva. Cioè, di fatto, io impilo l'encoder, preparo lo spazio astratto e lo mando a una pila di decoder. Ognuna decodifica una frase, che può essere anche leggermente diversa. Alla fine scelgo quella con probabilità maggiore. Quindi, avendo una pila di n decoder, aumento la mia capacità predittiva. Nello stesso tempo posso generare più frasi e più probabilità per ogni frase. Le conclusioni. I transformer sfruttano il potere del meccanismo di attenzione per fare previsioni migliori. Le reti neuronali ricorrenti cercano di ottenere risultati simili, ma poiché soffrono di memoria a breve termine, hanno minore efficacia. I transformer sono migliori su sequenze lunghe. Sono stati proprio progettati. Il punto essenziale, torno a ribadire, è che mentre all'inizio, negli anni, le reti ricorrenti sono degli anni 2000, grosso modo, l'idea di ricorrenza permetteva una maggiore flessibilità nell'analisi del testo, avendo però come svantaggio il fatto che su sequenze lunghe, per problemi proprio dovuti alla backpropagation, si creava una finestra di dimensione finita. Con i transformer, in cui col meccanismo d'attenzione si può correlare parole molto distanti e soprattutto con una potenza di calcolo non disponibile 20 anni fa, si hanno risultati migliori. Cioè, i transformer, se volete, sono pensati ad hoc su due concetti fondamentali a livello computazionale, il parallelismo e la vettorializzazione. Questo ha fatto sì che queste architetture, sulle attuali architetture di supercalcolo, sono particolarmente efficaci. Per capire l'efficacia di queste architetture, ho chiesto al ChatGPT di fare, chiesto questo, dammi una descrizione dei transformer in 4 slide. Quindi le 4 slide che seguiranno non le ho scritte io, ma le ha scritte una macchina. Questo un po' anche come esperimento. La prima, trasparenza. Transformer, rivoluzione nell'elaborazione del linguaggio naturale. Meccanismo di attenzione. Utilizzo innovativo per catturare relazioni a lungo termine. Gestioni di sequenze, capacità di gestire sequenze di lunghezza variabile senza problemi di memoria a breve termine. Applicazioni principali, traduzione automatica, generazione di testo, comprensione del linguaggio. Prima slide. Seconda slide, architettura. Encoder

Decoder e decoder, strati multi-head di attenzione e reti feed-forward. Parallelizzazione, adatto per l'addestramento su grandi set di dati. Terza slide, vantaggi del transformer. Efficacia, elevata capacità di catturare relazioni complesse nella sequenza di input. Scalabilità, adatto per l'implementazione su hardware specializzato come GPU e TPU. GPU e TPU sono due particolari tipi di nodi di calcolo. Risultati eccezionali. Ottiene risultati eccezionali in una vasta gamma di compiti nel NLP, nel linguaggio naturale. Impatto, rivoluzione nel NLP. Cambio di paradigma nel modo in cui i modelli sequenziali vengono progettati e utilizzati. Applicazione nel mondo reale, fondamentale per compiti critici come traduzione, generazione di testo e comprensione del linguaggio. Come vedete, a livello di sintesi, il compito fatto dalla macchina direi che è ottimo, cioè sono trasferenze molto sintetiche che colgono i principali punti che poi abbiamo illustrato durante le tre parti di questa lezione. Però diciamo, vorrei sottolineare che a parte l'ottima prestazione della macchina, questo è il risultato della scelta della macchina di gestire la mia richiesta, preparami 3-4 trasparenze sulle architetture Transformer, fra infinite altre, che è quella che secondo la macchina è la più probabile, è quella che ha la più alta probabilità. Quindi nell'infinita serie di possibili sequenze, fra parole per dare una risposta alla mia domanda, ha scelto questo come quella essere più probabile. Questo per dire che un po' anche per commentare, è che i modelli tipo Transformer sanno solo dare la risposta più probabile a un quesito. Quando si parla di ChatGPT come macchina che crea, beh, lì è un po' diverso, perché creare significa non dare la risposta più probabile. Però, come potete vedere, l'evoluzione rispetto a qualche anno fa e la qualità dell'analisi e della risposta è eccezionale. Quindi, diciamo, sono modelli su cui con cui dover fare i conti. Con questo è finito l'ultimo argomento, spunti di riflessione. Nel primo strato multi-head attention del decoder si maschera la matrice dei punteggi. Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder? Come di solito, il riepilogo. È corretto affermare che un modello Transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Ad alto livello, l'encoder mappa il testo in input, di input in una rappresentazione continua astratta? Nel primo strato multi-headed attention del decodere si maschera la matrice dei punteggi? Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder? Con questo abbiamo finito questa parte e una lezione molto lunga. Come di solito vi ricordo che per approfondire questi argomenti troverete del materiale sulla parte dedicata nel sito di Ateneo. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di Conservazione e Restauro dei Beni Filmici e Audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera. Quali istituzioni e quali finalità? Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso è diverso, ma sostanzialmente condensa in sé finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione, la presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce, appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzioni è che sono istituzioni che conservano i supporti e le collezioni originali relative alle opere cinematografiche e audiovisive. Tutte questo tipo di istituzioni che sono diffuse nel mondo si riuniscono nella Fédération Internationale des Archives du Film, che è una federazione appunto fondata a Parigi nel 1938, ha la sua attuale sede a Bruxelles e fin dalla sua creazione nasce come organismo sovranazionale e apolitico. Questa è una connotazione che nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York e del MoMA, ma è presente anche il Rijksfilm Archive di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda, e continua fino ad oggi. Attualmente la federazione, appunto, dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF, avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola. A partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che

approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese, che è una delle lingue, le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue, collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents. Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare i film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto e raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare e organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop, nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di temi privilegiati, quale può essere la digitalizzazione, il restauro, la catalogazione, la conservazione dei materiali. Altre linee sono cura delle collezioni film related, garanzia dell'accesso alle collezioni da parte di utenti e studiosi per studio e ricerca, cooperazione internazionale tra le cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related. Si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie, foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via, cioè tutto quello che funge da complemento alla storia del cinema basata sui film stessi, diciamo, e che serve ugualmente alla ricerca e quindi che fa da base a quello che vediamo nel secondo punto, cioè sostenere fortemente per tutte le istituzioni la garanzia all'accesso da parte dei ricercatori. E questo è anche un punto che riguarda direttamente il nostro corso, perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi, ai fini appunto del riuso creativo. Quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto viene di conseguenza è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 38 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza, come oggi, come invece oggi abbiamo, di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela,

possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF: sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30. E la stessa poi è quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti e quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi film che nascono in pellicola, i film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione, nella membership della FIAF. E possiamo, diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. Eiffel Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam, la Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti, Fondazione Cineteca di Bologna, che ovviamente è qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria, National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni. Torniamo alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali. Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche e gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione.

devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto, e quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto le produzioni e gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF e si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF. Ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato. Cinemateca di Bogotà, Museo Departamentale Albert Kahn di Bologna, cioè siamo in una dimensione più diciamo granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica oppure avere associati, ad esempio, archivi di documentazione film related che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi, diciamo, questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale della la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, come dire, l'evoluzione diacronica delle adesioni delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico, cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso, full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000 ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949,
che è anche l'anno della sua fondazione, il Museo del Cinema di Torino, 1954, Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana, parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della nazione italiana, 1997, la Cineteca del Friuli, che si trova a Gemona, 2000. In Italia poi ci sono anche membri associati, i primi erano quelli di cui vi ho parlato nella slide precedente, erano i membri effettivi. I membri associati sono quelli ammessi appunto con membership di tipo diverso, quindi non necessariamente con strutture di conservazione dei film. La Cineteca Sarda, Società Umanitaria a Cagliari, 1996, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma, 1998. La Mediateca Regionale Toscana, Firenze, 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma, 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto. Quindi, il primo punto di cui abbiamo parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database in toto o con dei limiti, pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata soltanto di alcuni titoli disponibili, che quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online, cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo i materiali filmici come corpus mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto, in prima istanza, è il produttore stesso del film.

dell'opera. In seconda può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede. Ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti, di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio, è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio, ci sono, diciamo, case di produzione anche molto datate, anche storiche. Pensiamo, per esempio, alla Pathé francese, che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti diciamo, in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto, tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può, per esempio, trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati. E quindi qui interviene una valutazione da fare appunto con il personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi e nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni? Appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare, di mettere a disposizione, perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa Cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza.

Si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? Veniamo adesso al secondo argomento, che ha come titolo l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico in tutta la sua integrità lo trovate a questo link del sito web della FIAF. I punti del codice etico, appunto, e la loro relazione con l'accesso al riuso vengono qui elencati. Trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete ci sono cinque punti. I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto 1, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo, e vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento e questi sono i diritti appunto che vanno limitati e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro, cioè non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo e che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del

mantenersi corretti e non profit rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, Rights of Collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità ed è portato ad diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale, in proiezione o con altri mezzi, ad esempio mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali filmici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima, i diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico. Poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale, cioè è mettere proprio un confine, ma anche una forma di rispetto che ci auguriamo sia reciproco nei confronti dell'industria cinematografica. Cioè, qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro. Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement 2019-2021 in progress. Si tratta di linee guida, regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e il restauro digitale. Quindi è come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del Digital Statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima.

rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video. Però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo il primo e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione, the process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere i colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo a, non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte, non fa parte del mondo degli archivi. Quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening, perché l'attuale percezione considera la nitidezza come sinonimo di qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al, diciamo, al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento. E come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano

i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La riabilitazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Quindi tratteremo del trattamento appunto dei disturbi del linguaggio secondari a malattie cerebrovascolari. Bene, vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione.

con la costruzione, diciamo, la riabilitazione dei disturbi che hanno a che vedere con la costruzione, della frase. Partiamo, con il primo argomento, cioè, cenni storici. Bene, la riabilitazione, il concetto di riabilitazione della afasia è stata influenzata nel corso del tempo da progressi scientifici in diverse discipline come la, neurologia, la, psicologia, la, linguistica. La prima scuola, che si è occupata di, riabilitazione dei disturbi del linguaggio è quella che può essere definita come la scuola classica, quindi Joseph, Webman, o approccio, basato sulla stimolazione. Quindi, secondo la scuola classica, l'afasia, viene vista come un disturbo unico che varia per gravità, ma, non per tipo. Quindi, l'elemento centrale non è tanto la tipologia, come abbiamo visto nelle lezioni passate, la tipologia di afasia, quindi afasie fluenti, non fluenti, ma, come viene vista l'afasia come un disturbo unico, che varia solo per gravità, non per caratteristiche, cliniche. In più, l'afasia viene vista come una difficoltà ad accedere alle conoscenze linguistiche, quindi non una perdita, del linguaggio, ma appunto una, difficoltà più selettiva ad accedere alle conoscenze, linguistiche. Secondo la scuola classica, la stimolazione deve essere uditiva, quindi su base appunto di presentazione uditiva degli stimoli, attentamente controllata per lunghezza e complessità, quindi un controllo sugli stimoli, quindi la lunghezza degli stimoli e la complessità degli stimoli stessi, e ripetuta nel corso del tempo, cioè la terapia per essere efficace ovviamente deve essere ripetuta e la stimolazione deve essere ripetuta nel corso del tempo. Secondo l'approccio invece behaviorista, quindi Sarno e Sanz 1970, quindi l'approccio comportamentista, appunto abbiamo teorie del comportamento operante. Il paziente afasico è in grado di apprendere materiale nuovo tramite strategie ma con minore efficienza. Quindi siamo all'interno dell'influenza del pensiero comportamentista e quindi il concetto di condizionamento ovviamente è di apprendimento. Secondo questa scuola il paziente è ancora in grado di apprendere nuovo materiale anche se ha una riduzione nella efficienza ovviamente delle capacità di apprendimento. Il riabilitatore deve individuare il comportamento che si vuole ottenere e programmare una serie di tappe successive perfettamente controllate. Quindi lo scopo è quello di individuare un comportamento che si vuole ottenere e poi elaborare un percorso a tappe che devono essere ovviamente in maniera rigorosa controllate. Secondo l'approccio pragmatico, invece, Davis e Wilcox, quindi siamo nella metà degli anni Ottanta, ciò che acquista importanza è la relazione tra il linguaggio e la situazione globale in cui viene usato, quindi capacità di comunicazione. Quindi gli aspetti più puramente linguistici vengono un pochino bypassati, ma viene dato molto risalto all'aspetto comunicativo, globale. La rieducazione deve mirare a fornire le strategie comunicative più efficaci indipendentemente dal fatto che siano linguistiche, quindi ottenere tramite la terapia da parte del paziente un comportamento che sia efficace dal punto di vista comunicativo globale, più che dal punto di vista strettamente linguistico. L'approccio linguistico, invece, scuola francese, quindi Hacan e Dubois 1970-71, abbiamo una classificazione neurolinguistica dei disturbi del linguaggio per costruire il programma riabilitativo specifico per il disturbo. Quindi viene fatta un'analisi propriamente neurolinguistica, e quindi qui invece il focus è appunto proprio sugli aspetti linguistici del linguaggio, che devono essere appunto analizzati in maniera dettagliata per riuscire a costruire un programma riabilitativo che sia appunto mirato a quelle singole caratteristiche neurolinguistiche del disturbo del paziente.
Secondo invece la scuola neoclassica, siamo a metà degli anni 60-70, Geschwin, Benson e Kaplan, gli esercizi variano in base alle singole forme di afasia e all'analisi dei vari livelli del linguaggio, fonemi, morfemi, parole e frasi. Quindi qui torna, diciamo, torna un po' il

focus sulle diverse forme di afasia e sui diversi livelli di elaborazione, quindi suoni, parole, frasi e morfemi che ovviamente devono essere appunto analizzati per percorrere, per pensare a un percorso riabilitativo. La scuola neoclassica è caratterizzata da un maggiore rigore metodologico, maggiore attenzione, come abbiamo detto, alle diverse forme di afasia e un maggiore rigore sperimentale sull'efficacia, quindi sui metodi che vengono messi in atto per valutare l'efficacia dell'intervento, in modo che l'intervento possa essere descritto appunto su base di evidenza come efficace o non efficace. Abbiamo invece a metà degli anni 80-90 l'avvento della neuropsicologia cognitiva, soprattutto con Alfonso Caramazza, e quindi lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi. Ovviamente il pensiero è influenzato molto in generale dalla neuropsicologia clinica, dalla neuropsicologia cognitiva, che influenza appunto gli studi sul linguaggio e i modelli di riabilitazione. Quindi abbiamo appunto lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi, e il linguaggio ovviamente è uno dei processi cognitivi per antonomasia. Importanti sono, secondo la neuropsicologia cognitiva, il concetto di modularità, quindi il funzionamento di sottocomponenti che sono funzionalmente indipendenti tra di loro e che possono essere selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale, il concetto di universalità, quindi non ci sono variazioni individuali nel modo in cui vengono elaborate le informazioni di natura linguistica, ma il modello cognitivo che descrive appunto l'elaborazione del linguaggio è unico per tutte le persone. E poi il concetto di trasparenza, cioè quando una o più componenti sono danneggiate, le altre continuano a operare normalmente, quindi il concetto anche di indipendenza tra i vari moduli. Fondamentale per quanto riguarda la neuropsicologia cognitiva è il concetto di diagnosi funzionale, programmazione di un iter terapeutico focalizzato sul deficit funzionale. Quindi viene data molta attenzione alla fase di valutazione funzionale del disturbo linguistico, perché la programmazione di un buon percorso terapeutico non può prescindere dalla individuazione del disturbo funzionale del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva. Passiamo al secondo argomento e quindi iniziamo a parlare del trattamento dei disturbi fonologici, quindi tutti quei disturbi che hanno a che vedere con la elaborazione sia in entrata che in uscita dei singoli suoni che formano le parole, dei singoli suoni linguistici, appunto dei fonemi. Bene, dobbiamo pensare ovviamente al modello di produzione lessicale, cioè il modello cognitivo che descrive il modo in cui vengono elaborate le parole. Quindi abbiamo un primo livello di elaborazione semantico-concettuale, in cui vengono appunto elaborati, in qualche modo attivati anche tutte le caratteristiche semantiche lessicali di un'unità appunto lessicale. Abbiamo poi una fase di recupero di una rappresentazione semantico-lessicale di uscita, quindi una volta che viene elaborato il concetto della parola, questo attiva appunto in uscita una rappresentazione semantico-lessicale in quelli che vengono definiti i sistemi di uscita. Quindi abbiamo il sequenziamento della rappresentazione semantico-lessicale a livello del buffer fonemico di uscita, che è un modulo di memoria a breve termine in cui vengono elaborate le caratteristiche fonemiche della parola, dell'unità che si vuole produrre. E poi abbiamo invece l'ultima fase, che è quello, il livello di programmazione articolatoria, e quindi si iniziano a programmare tutti gli atti motori e articolatori che servono per produrre quella stringa fonemica che è stata in qualche modo elaborata negli stadi precedenti, quindi proprio il livello di organizzazione e realizzazione motoria della stringa fonemica che compone l'unità lessicale.
Bene, torniamo al modello semantico-lessicale che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Abbiamo detto che è un modello che descrive attraverso il funzionamento di singoli sottocomponenti il modo in cui noi elaboriamo le parole. Bene, noi possiamo avere un disturbo di natura fonologica quando abbiamo una, diciamo così, una difficoltà selettiva all'interno del lessico fonologico di input oppure nel lessico fonologico di output oppure a livello del buffer fonologico. Questi sono diciamo così, i tre moduli che possono essere compromessi a seguito di una lesione cerebrale e che possono appunto risultare poi una difficoltà di natura fonemica. Bene, tutte queste informazioni devono essere prese in considerazione quando pensiamo a un percorso riabilitativo per un paziente che appunto è afasico, che ha difficoltà di natura fonologica. Bene, quali possono essere i livelli di compromissione che determinano appunto una difficoltà nell'elaborazione dei suoni? Possiamo avere un disturbo nell'accesso alla rappresentazione fonologica lessicale, come nel caso ad esempio dell'afasia di Wernicke, caratterizzata da, come abbiamo detto nella lezione in cui abbiamo parlato di disturbi afasici, quindi caratterizzata dalla presenza di difficoltà fonologiche, quindi nella produzione soprattutto di neologismi, parole che non hanno nessun senso e di difficoltà di comprensione. Oppure possiamo individuare una incapacità di sequenziare la rappresentazione fonologica, come nel caso della afasia di conduzione sotto tipo di riproduzione. Ricordiamo anche qui, l'afasia di conduzione invece è caratterizzata da una difficoltà abbastanza selettiva nel ripetere stringhe di suoni, che possono essere delle parole di senso compiuto o delle non parole. Questo è l'elemento cardine della afasia di conduzione. Oppure ancora possiamo individuare un disturbo dell'interfaccia con la realizzazione fonetica, e questo è il caso dell'afasia di Broca, che, come abbiamo già detto, è caratterizzata soprattutto da difficoltà di accesso alle parole, anche la presenza di errori di natura fonologica e di un eloquio molto ridotto e fondamentalmente agrammatico, ma un livello di comprensione relativamente conservato. Bene, quali sono invece i deficit acquisiti dell'articolazione? Dobbiamo distinguere tra due principali classi di deficit che risultano in una difficoltà nella articolazione del linguaggio orale. Da un lato abbiamo la disartria, cioè una ridotta articolazione dei suoni per danno di natura paretica. Quindi qui il problema è di natura fondamentalmente motoria, cioè nella realizzazione motoria dell'atto fonetico, quindi una difficoltà appunto propriamente motoria per danno di natura paretica. Dall'altra parte invece abbiamo una anartria o aprassia dell'articolazione, che invece consiste in un danno della programmazione motoria articolatoria con perdita della capacità di integrare spazialmente e temporalmente le attività motorie. Bene, malgrado possano sembrare simili i due disturbi, invece sono di natura fondamentalmente diversa, perché mentre nella disartria abbiamo un problema di natura motoria, nella anartria o aprassia dell'articolazione abbiamo un problema di natura che ha a che vedere con la programmazione dell'atto motorio, più che con la realizzazione motoria di per sé, quindi un problema più di natura organizzativa e di programmazione, appunto. I due sintomi sono molto diversi, perché nel caso del paziente disartrico, essendo il problema di natura motorio, possiamo avere un impaccio proprio nell'articolazione con suoni trascinati, mentre invece il paziente con aprassia dell'articolazione o anartria invece ha proprio una difficoltà nel programmare l'atto motorio, e quindi noi vediamo spesso che il paziente tenta di diciamo, organizzare il cavo, insomma l'apparato orofaringeo per fonare nella maniera corretta, e producendo appunto una serie di movimenti non perfettamente finalizzati, e questo sintomo viene definito come conduite de Broca. Quali sono i principi del trattamento fonologico? Essendo un deficit caratterizzato da un'anomala scelta e combinazione di fonemi che possono essere normalmente prodotti e
discriminati, bisogna lavorare sul controllo nella scelta e nel sequenziamento di fonemi che appunto sono normalmente discriminati dal soggetto e sono normalmente prodotti, quindi bisogna appunto lavorare sul controllo della scelta e del sequenziamento appunto, dei suoni che formano il linguaggio orale. Qual è lo scopo, quali sono gli scopi del trattamento fonologico? Il recupero di un controllo volontario sulla capacità di ordinare in modo seriale una sequenza fonemica, quindi di riacquisire la volontarietà appunto del controllo sulla sequenza fonemica, favorire la riautomatizzazione di questa capacità per stringhe fonemiche sempre più lunghe. Ovviamente si inizia a lavorare, poi lo vedremo successivamente, si inizia a lavorare su delle stringhe molto corte, composte fondamentalmente da consonante vocale, per poi lavorare su sillabe. Una volta che vediamo che il paziente riesce a lavorare su stringhe corte, iniziare a lavorare su stringhe sempre più lunghe. Quali sono le fasi del trattamento fonologico? C'è una fase, appunto, il rinforzo della consapevolezza fonologica in produzione e in entrata. Vedremo poi successivamente quali sono gli esercizi di consapevolezza fonologica, in cui noi stimoliamo il paziente a riacquisire appunto quella che viene definita la consapevolezza su tutto quello che ha a che vedere con la fonemica delle parole, quindi con i suoni. La stimolazione intensiva, incalzante e ripetuta della produzione, quindi la stimolazione deve essere appunto molto protratta nel tempo, intensiva ed incalzante, con frequenza molto alta degli esercizi che noi proponiamo al paziente. Poi abbiamo una progressiva stabilizzazione delle sequenze trattate, quindi lavorare appunto su singole sequenze che poi devono essere stabilizzate in maniera progressiva nel corso dell'iter terapeutico. Poi il passaggio al controllo del sequenziamento fonemico, quindi un monitoraggio volontario del sequenziamento dei singoli suoni che formano la parola, e quindi una regolazione automatizzata per stringhe fonologiche sempre più lunghe. Quindi lo ribadiamo, questo concetto di lavorare con materiale semplice inizialmente, quindi corto dal punto di vista fonologico, per poi lavorare su stringhe sempre più complesse e sempre più lunghe. Qual è la tipologia di esercizi che noi proponiamo al paziente con disturbo fonologico? Esercizi di transcodifica di sillabe e non parole a crescente complessità. Quando parliamo di transcodifica, parliamo appunto di esercizi in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato questo appunto materiale di sillabe e non parole a crescente complessità. Ovviamente questa è la prima fase del lavoro che si fa con il paziente che ha disturbi fonologici. Diciamo, non è particolarmente divertente, è leggermente noioso sia per il terapeuta che per il paziente, ma questo costituisce la base per poter poi lavorare su un materiale più complesso, sia dal punto di vista fonologico che dal punto di vista semantico-lessicale. Quindi è il baseline che ci serve per portare avanti il lavoro, quindi trascodifica di sillabe e non parole con materiale sempre più complesso. Poi possiamo proporre esercizi in entrata e in uscita, quindi indicazione, lettura e ripetizione in coppia minima fonologica, come nome, nove, con crescente complessità fonologica. Quindi esercizi appunto sia di comprensione, quindi sia in entrata che di produzione, quindi in uscita, appunto abbiamo detto esercizi di indicazione o di lettura o di ripetizione, in coppia minima fonologica, cioè parole, coppie di parole che variano soltanto per un fonema, come nel caso di nome e nove. Abbiamo soltanto un fonema che distingue queste due parole, che però sono, diciamo, dal punto di vista concettuale completamente diverse, ma molto simili dal punto di vista fonologico, per appunto la differenza di soltanto di un fonema. Ovviamente anche qui si inizia a lavorare con parole, coppie di parole semplici dal punto di vista fonologico, per poi presentare invece stimoli sempre più complessi. Si passa poi alla
denominazione di figure con nomi composti dalle sillabe trattate, quindi presentiamo al paziente del materiale figurato e chiediamo al paziente di dire il nome della parola, ovviamente che è collegata alla figura che noi abbiamo presentato.

e ovviamente dobbiamo dare la priorità a parole che contengano le sillabe che noi abbiamo trattato nelle fasi precedenti del trattamento, appunto, sia nella fase in cui abbiamo lavorato con le singole sillabe, ma anche nella fase in cui abbiamo lavorato con non parole, bisillabiche, trisillabiche e via dicendo. E poi passiamo alla descrizione di figure di frasi formate da parole trattate. Quindi è possibile delineare un percorso che va dalla semplice elaborazione di suoni fino al livello più complesso, che è quello ovviamente delle frasi che devono essere formate dalle parole che abbiamo trattato, che a loro volta devono essere formate dalle sillabe che abbiamo trattato, quindi dalle singole sillabe alle parole, alle frasi, quindi una complessità evolutiva del trattamento del paziente con disturbi di natura fonologica. Questo è un esempio di un trattamento su disturbi fonologici che è stato pubblicato diciamo nel 2008, che prevede appunto un percorso di trattamento di natura fonologica per riabilitare i disturbi di denominazione, quindi di elaborazione lessicale dei pazienti. Bene, diciamo, questo tipo di trattamento prevede diversi esercizi, come quello di indicare da parte del paziente il primo fonema di una figura che noi facciamo vedere al paziente, il primo fonema della parola che corrisponde alla figura. Poi chiediamo al paziente di dire una parola che inizia con lo stesso fonema, di dire qual è l'ultimo fonema della parola, e il numero di sillabe associato alla parola stessa. Bene, come spunti di riflessione, quindi possiamo chiedere per questa parte di lezione di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della riabilitazione dei disturbi semantico-lessicali. Quindi ci siamo occupati nella parte precedente dei disturbi fonologici, quindi dei singoli suoni. Ora invece vediamo come trattare i disturbi che hanno a che vedere con le difficoltà di accesso al lessico, cioè alle singole parole. Bene, questo lavoro del 1988 di Alfonso Caramazzi è quello che un po' definisce come primo lavoro appunto per la definizione di quello che è il disturbo lessicale nell'afasia, che è appunto, lo possiamo definire come un disturbo determinato dal danno ad una componente lessicale, cioè ad uno o più meccanismi ritenuti coinvolti nell'elaborazione delle parole. Abbiamo detto che diciamo, Alfonso Caramazza fa parte della scuola di pensiero della neuropsicologia cognitiva e quindi i singoli moduli, singole sottocomponenti che cooperano per l'elaborazione del linguaggio e che possono essere selettivamente compromessi. Ritorniamo ancora una volta sul nostro sistema semantico-lessicale, che ricordo avere una parte centrale di elaborazione semantica, il sistema semantico appunto, e poi diciamo, due sistemi diversi per l'elaborazione uditiva e per quella visiva, quindi per le parole scritte, e due sistemi, due vocabolari mentali, quello di entrata e quello di uscita. Quindi tutte queste sottocomponenti che insieme a quelle sublessicali cooperano per elaborare l'elaborazione della parola, che può essere un esercizio per esempio di denominazione o di lettura o di ripetizione. Bene, noi quali sono i sintomi semantico-lessicali che possiamo avere? Possiamo avere anomie, parafasie fonologiche, quindi il paziente non riesce a denominare una singola figura, quindi a ritrovare l'unità lessicale e quindi non produrre nulla, oppure produrre una parola che fonologicamente non è corretta, e qui siamo appunto nel caso in cui noi abbiamo un danno ai sistemi lessicali di uscita, quindi fonologico-ortografico di uscita. Ma possiamo avere anche deficit di trascodifica, e quindi denominazione, lettura e ripetizione. Allora, a questo livello, invece, siamo di fronte a danni, sia ai possibili danni ovviamente ai sistemi lessicali di uscita, ma anche ai sistemi di conversione
sublessicale, esiste in effetti una ipotesi in letteratura che si chiama ipotesi della sommazione, secondo la quale l'informazione lessicale è quella sublessicale che serve per elaborare i singoli suoni o le non parole, ad esempio, cooperano per arrivare alla elaborazione corretta delle unità lessicali. Quindi possiamo avere un danno a questi due livelli, sistema lessicale di uscita o anche il sistema sublessicale. Ma possiamo avere anche deficit di comprensione o parafasie semantiche, quindi il paziente non riesce ad esempio ad indicare la figura corrispondente a una parola che noi gli abbiamo proposto verbalmente o in maniera ortografica, oppure una parafasia semantica, cioè la produzione di non della parola target, come ad esempio forchetta, ma di una parola che è semanticamente legata, come ad esempio cucchiaio. Quando parliamo di questi sintomi, parliamo solitamente di disturbi o danni al sistema semantico, che abbiamo detto appunto essere il sistema centrale di elaborazione delle caratteristiche semantiche. Quali sono le tappe dell'intervento? Cioè, una volta che noi abbiamo definito funzionalmente il deficit del paziente, quali sono le tappe dell'intervento sui disturbi semantico-lessicali? Quindi identificare appunto la sede del danno funzionale in riferimento al modello teorico, considerare i criteri di organizzazione di ciascuna componente del sistema, ad esempio frequenza d'uso per i lessici di output. Noi sappiamo dagli studi di linguistica che alcune caratteristiche influenzano l'elaborazione delle parole, come abbiamo già detto nella lezione riguardante i disturbi del linguaggio. Ad esempio, la frequenza d'uso è una delle caratteristiche linguistiche che influenzano l'elaborazione delle parole, o per esempio la classe grammaticale, come verbi e sostantivi. Insomma, considerare all'interno della elaborazione dell'intervento terapeutico tutte queste caratteristiche linguistiche tipiche di ciascuna componente del sistema. Bene. Parliamo della riabilitazione del sistema semantico, che è un sistema concettuale. A questo punto, quando siamo di fronte a disturbi del sistema semantico, dobbiamo utilizzare l'uso di materiale figurativo e quindi caratteristiche strutturali dello stimolo, cioè tutto quel materiale che possa aiutare il paziente ad attivare le caratteristiche strutturali, funzionali, ma anche percettive dello stimolo che noi chiediamo al paziente di elaborare. Attivazione di informazioni semantiche e rinforzo del concetto, e quindi lavorare insieme al paziente per attivare tutte le caratteristiche semantiche del materiale figurativo su cui noi stiamo lavorando. Facciamo l'esempio del cane, come nelle figure che abbiamo visto precedentemente, quindi tutte le caratteristiche, il fatto che è un mammifero, ha quattro zampe, è il migliore amico dell'uomo, che abbaia, che è un canide, insomma tutte quelle caratteristiche semantiche che appunto possono rinforzare il legame tra il concetto stesso e la forma lessicale della parola che si vuole produrre. Quali sono la tipologia di esercizi di classificazione, in cui noi chiediamo al paziente di classificare materiale figurativo inizialmente e poi anche singole parole sulla base di una categorizzazione, per esempio animali e strumenti e verdura, quindi classificare le figure sulla base appunto di una categorizzazione. Domande e confronti, quindi domande che ovviamente fanno riferimento alle caratteristiche semantiche dello stimolo, e confronti tra diversi stimoli, come ad esempio tra il cane e il gatto, sono ambedue mammiferi e sono ambedue animali domestici, ma quindi fare dei confronti sulle varie sulle differenze in comune e le differenze sulle caratteristiche in comune e le caratteristiche diverse di due concetti. Manipolazione di oggetti reali, quindi la manipolazione, cioè l'attivazione anche di caratteristiche sensoriali e funzionali che possono in qualche modo rinforzare il concetto della parola associata ovviamente a quello stimolo. Bene, parliamo ora invece della riabilitazione dei lessici di input, quindi il sistema semantico-lessicale, quello centrale. Parliamo invece dei sistemi, la riabilitazione dei sistemi di entrata di input. Quindi, quali sono gli esercizi da proporre? Sono esercizi di indicazione tra stimoli fonologicamente diversi, quindi il paziente deve indicare la figura corrispondente alla parola che noi produciamo. Compiti di decisione lessicale, che sono quei compiti in cui noi diamo al paziente
diciamo una stringa di suoni e chiediamo al paziente di dire se è una parola vera oppure una parola senza significato, quindi una non parola. Quindi compiti di decisione lessicale che ovviamente devono rinforzare i sistemi diciamo lessicali di entrata. Parliamo invece della riabilitazione dei lessici di output, quindi della, che hanno a che vedere invece con la produzione. Dunque, lavorare con materiale figurativo, quindi su denominazione, sarebbe poco efficace perché è proprio quella la difficoltà che il paziente ha e quindi si preferisce lavorare su esercizi di evocazione lessicale su base di semantica o fonemica. Quindi noi chiediamo al paziente, ad esempio, di produrre il maggior numero di parole possibili che appartengono a una certa classe semantica oppure a una certa classe fonemica, cioè parole per esempio che iniziano con la sillaba pa oppure con la lettera t. Ecco, questi sono gli esercizi di evocazione lessicale in cui noi diamo un piccolo constraint al paziente di natura semantica o fonologica e il paziente sulla base di questa indicazione deve attivare, deve lavorare sul lessico mentale, quindi il vocabolario mentale di uscita per produrre le parole corrette sulla base appunto delle indicazioni che noi abbiamo dato. Ovviamente bisogna dare priorità alla classe grammaticale compromessa. Abbiamo già detto che i pazienti afasici possono avere una difficoltà selettiva con una classe grammaticale, abbiamo detto i pazienti con lesioni più anteriori, come ad esempio i pazienti con afasia di Broca, hanno maggiore difficoltà con i verbi, con le azioni, quindi con la classe grammaticale dei verbi, che non vengono prodotti o vengono prodotti in maniera non flessa, quindi nella forma infinita, mentre invece i pazienti con lesioni più posteriori hanno più difficoltà ad elaborare i sostantivi. Quindi dare priorità durante la fase di trattamento ovviamente alla classe grammaticale che è selettivamente compromessa, se ovviamente c'è una classe grammaticale che è maggiormente compromessa rispetto all'altra. Ovviamente dobbiamo sempre considerare che il tipo di danno può non essere del tutto binario, cioè pazienti che hanno nessuna difficoltà con i sostantivi e 100% difficoltà con i verbi, ma stiamo parlando di un continuum, quindi pazienti che per esempio hanno una maggiore difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi o pazienti che hanno fanno vedere, mostrano il pattern opposto. Altri esercizi, in questo ovviamente in una fase finale del trattamento, sono quelli di denominazione su input visivo o descrizione con cue ortografico. Quindi noi diamo al paziente una figura, chiediamo al paziente di ritrovare l'unità lessicale di quella figura, quindi la parola corrispondente alla figura, ma se il paziente non riesce suggeriamo l'iniziale al paziente, quindi scriviamo l'iniziale, il cue ortografico, appunto un suggerimento ortografico, quindi scriviamo l'iniziale al paziente in modo tale da restringere la ricerca diciamo lessicale all'interno del vocabolario mentale del paziente alle sole parole che iniziano con quel grafema, quindi una ricerca più attiva e focalizzata che può essere di maggior aiuto al paziente con deficit lessicale. E poi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura che hanno il concetto di aumentare la frequenza d'uso. Sappiamo, una parola ad alta frequenza d'uso è più difficile, è più facile da elaborare rispetto a una parola a bassa frequenza d'uso. Quindi con questi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura noi non facciamo altro che in maniera artificiosa aumentare la frequenza d'uso di quella parola, con l'idea che più è frequente più è facile accedere a quell'unità lessicale. Quindi un esercizio che serve appunto a aumentare, una classe di esercizi che serve a aumentare la frequenza d'uso delle parole. Bene. Come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare gli esercizi da svolgere per trattare i disturbi ai lessici di uscita. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che è quello che ha a che vedere con la riabilitazione dei disturbi morfosintattici. Quindi quei disturbi che hanno a che vedere con l'elaborazione sintattica grammaticale del linguaggio. Bene, prima di tutto dobbiamo definire quali sono gli stadi di elaborazione dalla rappresentazione concettuale
a quella articolatoria, secondo il modello che viene definito da Garrett nel 1980. Bene, il primo stadio di elaborazione è quello del planning concettuale, in cui viene fatta una pianificazione concettuale del messaggio, della frase che si vuole produrre. Poi avviene un planning sintattico in cui viene fatta una pianificazione appunto delle caratteristiche sintattiche della frase che si vuole produrre. Quindi poi c'è la selezione semantico-lessicale, quindi l'individuazione delle singole, dei lemmi, delle singole unità lessicali. Poi la realizzazione morfologica delle parole all'interno della frase. Quindi scelta dei funtori, concordanze tra elementi, collocazione delle parole nell'ordine corretto, quindi l'elaborazione sintattica vera e propria nella realizzazione sintattica e quindi la scelta appunto dei funtori, le corrispondenze grammaticali maschile, femminile, singolare, plurale e poi l'ordine che le parole devono avere all'interno della frase affinché la frase risulti appunto dal punto di vista sintattico, grammaticale corretta. L'ultima fase ovviamente è quella della realizzazione sonora della stringa, quindi la fase di articolazione, di produzione sonora della frase. Bene, parliamo ora ovviamente dei livelli di elaborazione sintattica, quindi l'analisi della struttura sintagmatica della frase. Ovviamente questi sono appunto elementi che vengono dalla linguistica e che però diciamo, hanno un'importanza centrale quando noi pensiamo a qual è il disturbo del paziente con difficoltà morfosintattiche e quindi individuare il percorso adeguato. Beh, noi sappiamo che appunto una frase è composta da singoli sintagmi che possono essere sintagmi nominali e sintagmi verbali che al loro interno sono divisi appunto nell'articolo e nel sostantivo, come nel sintagma nominale la signora. Poi abbiamo un sintagma verbale che legge il giornale, che a sua volta è distinta in verbo, e poi un altro sintagma nominale che è il giornale. Bene, tutti questi livelli di elaborazione e l'analisi della struttura sintagmatica della frase devono essere presi in considerazione perché il paziente con difficoltà morfosintattiche deve essere messo in condizioni di riappropriarsi della capacità di elaborare questi livelli, questa struttura, diciamo, sintagmatica della frase. Quindi bisogna lavorare sul recupero della griglia tematica della frase, cioè l'azione, l'agente e il tema. Prendiamo ad esempio questa figura qui che descrive appunto una frase che è quella relativa al "i cani inseguono i gatti". Bene, all'interno di questa frase il recupero della griglia tematica consiste nella individuazione dell'azione, che è quella di inseguire, dell'individuazione dell'agente, cioè qual è l'elemento che diciamo, svolge questa azione, è quello dei cani, e qual è invece l'elemento che subisce questa azione, sono i gatti. Ovviamente noi possiamo pensare anche a livelli di elaborazione più complessa, come ad esempio quella che ha a che vedere con le frasi passive, come nel caso di "i gatti sono inseguiti dai cani", in cui l'azione è sempre quella di inseguire, e l'agente, che è appunto colui che insegue, cioè i cani, non corrisponde al soggetto della frase, perché nella frase "i gatti sono inseguiti dal cane", il soggetto dal punto di vista grammaticale sono i gatti, ma chi compie l'azione di inseguire in realtà è sempre il cane, quindi l'agente dell'azione è il cane, il tema o paziente dell'azione è il gatto. Bene, questo recupero della griglia tematica è un elemento centrale all'interno del lavoro che si fa con il paziente con difficoltà di natura sintattico-grammaticale, che sembra appunto aver perso proprio la capacità di recuperare questa griglia tematica. Quindi si lavora sul mapping dalla struttura sintagmatica a quella tematica. Quindi mettere in corrispondenza gli argomenti del verbo con i corrispondenti ruoli tematici. Quindi appunto il passaggio dalla struttura di come sono organizzati i sintagmi all'interno della frase fino all'attribuzione dei singoli ruoli appunto all'interno della frase stessa. Bene. Qual è uno schema di trattamento? Quindi è il mapping del ruolo di agente e tema in frasi semplici reversibili, soggetto, verbo, oggetto. E quindi l'elaborazione, il mappaggio appunto della distinzione tra chi svolge l'azione e chi la subisce, come parliamo ovviamente di frasi di tipo
la bambina bacia il bambino, e parliamo di frasi reversibili, che sono quelle appunto in cui chi riceve l'azione potrebbe anche comunque compierla, o ad esempio cercare. Bene, quindi il mapping del ruolo di agente e tema all'interno di frasi semplici e reversibili.

un mapping tematico e discriminazione tra verbi in coppia di significato, quindi contrasti per opposta direzione di un evento, come ad esempio nel caso di spingere e tirare, quindi nel caso in cui ad esempio noi abbiamo una frase del tipo l'autobus spinge il camion oppure il camion è tirato dall'autobus, quindi l'agente è il tema, cioè colui che l'elemento che compie l'azione, l'elemento che la riceve, la fonte è il destinatario dell'azione, quindi un lavoro con i verbi. Dopodiché, un'altra tipologia di lavoro è il trattamento sintattico, quindi l'ordine non canonico degli argomenti. Non so, ad esempio, l'agnello mangia il leone, cioè quindi un ordine non canonico e non plausibile. E poi la produzione di forme sintattiche progressivamente più complesse, cioè più sintagmi all'interno una frase. Anche qui, come nel lavoro fonologico, ovviamente si lavora inizialmente con contenuti più semplici per poi complicare ovviamente la tipologia di esercizi da dare al paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione, quindi abbiamo chiesto di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva, di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici, di indicare gli esercizi da svolgere per trattare disturbi ai lessici di output e di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Bene, questa lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito web del corso per approfondimenti o riferimenti bibliografici. Grazie.

0: really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
5: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Intelligenza. Gli argomenti che tratteremo sono l'intelligenza in una prospettiva storica, i test per la misurazione dell'intelligenza, la natura dell'intelligenza, la teoria triarchica dell'intelligenza, le intelligenze multiple di Gardner, l'intelligenza emotiva, la misurazione dell'intelligenza. Cominciamo con il primo argomento, l'intelligenza in una prospettiva storica. L'intelligenza è la capacità di acquisire conoscenze, di pensare e di ragionare efficacemente ai fini di interagire attivamente con l'ambiente. Il concetto di intelligenza è uno tra i più difficili da determinare in psicologia. Perché? Perché l'intelligenza è una funzione cognitiva, aspecifica, composita, che coinvolge differenti abilità anche di difficile definizione. L'intelligenza sicuramente è quella capacità che consente all'organismo di adattarsi all'ambiente e quindi di

adottare un comportamento che sia efficace al fine appunto di garantire la sopravvivenza della specie. L'intelligenza non è una caratteristica tipicamente umana, ma è tipicamente animale. Differenti animali hanno differenti livelli e tipi di intelligenza. I contributi di Sir Francis Galton e di Alfred Binet hanno aperto la strada ai tentativi di misurare l'intelligenza e di scoprirne le fondamenta. Uno dei problemi fondamentali che ci si è posti è sempre stato quello di misurare e quantificare l'intelligenza. Dobbiamo arrivare alla fine dell'Ottocento con Galton e Binet per avere degli strumenti in grado di quantificare in termini numerici, matematici, questa abilità cognitiva così importante ma al contempo così sfuggente. Galton recepì la teoria evoluzionistica del cugino Darwin. Dimostrò che in certe famiglie i caratteri del genio si tramandano di generazione in generazione. Francis Galton era cugino di Darwin, crebbe quindi imbibito delle teorie evoluzionistiche appunto di Darwin stesso e le fece proprie partendo da un'osservazione, osservando come le caratteristiche intellettive o anche i talenti fossero in qualche modo ereditabili, fossero presenti all'interno di membri appartenenti alla stessa famiglia. Cominciò quindi ad ipotizzare che l'intelligenza e le capacità adattive che ne derivano fossero in qualche modo legate alla genetica, fossero in qualche modo determinate dalla genetica e che questa avesse una funzione evolutiva. Organismi geneticamente più intelligenti erano quelli che evolutivamente avevano più capacità di sopravvivenza, più probabilità di sopravvivenza e quindi più probabilità di trasmettere geni vincenti alle generazioni successive. Secondo Galton, le persone dotate dal punto di vista intellettivo ereditano delle costruzioni mentali che le rendono più idonee a pensare rispetto ai meno dotati. Secondo Galton, l'intelligenza è caratterizzata da delle vere e proprie costruzioni mentali, da dei veri e propri costrutti, da dei veri e propri concetti che in qualche modo vengono ereditati dagli individui. Gli individui più intelligenti possiedono queste costruzioni mentali più efficaci, più efficienti e sono tramandabili attraverso appunto il sistema genetico. Galton tentò poi di misurare una base biologica dell'eccellenza intellettiva in ragione della quale le persone più di successo dal punto di vista sociale e lavorativo avrebbero ottenuto prestazioni migliori in tutta una serie di esperimenti intesi a misurare l'efficienza del sistema nervoso. Galton tentò di un approccio di tipo statistico-matematico, di misurazione quindi all'intelligenza stessa. Mise a punto dei primi questionari, dei primi strumenti in grado di determinare e quantificare il livello intellettivo, quantomeno l'efficacia di quello che lui definiva essere il sistema nervoso. Sviluppò indicatori per la velocità di reazione, per la forza manuale e per l'acuità sensoriale. Quindi sviluppò dei sistemi di misurazione per misurare altri aspetti rispetto a quello che noi definiamo essere l'intelligenza adesso. Degli aspetti probabilmente ancillari, ma sicuramente degli aspetti più facilmente quantificabili, soprattutto alla fine dell'Ottocento, con le strumentazioni all'epoca disponibili. Misurò il cranio delle persone nella convinzione che la sua dimensione riflettesse il volume del cervello e quindi dell'intelligenza. Chiaramente su Galton c'è anche l'influsso, si sente l'influsso di quella che era la frenologia, del movimento frenologico dell'epoca, secondo cui la dimensione, la forma del cranio ha a che fare, riflette con l'efficienza cognitiva, con l'efficienza intellettiva. Crani più grandi dovrebbero contenere cervelli più grandi dovrebbero essere garanzia di un'efficienza intellettiva migliore. Oggi sappiamo non essere così, oggi sappiamo che la dimensione del cranio è indipendente dall'efficienza intellettiva, dalla capacità che ha il nostro sistema nervoso di risolvere i problemi in maniera efficiente. All'epoca chiaramente le conoscenze erano quelle che erano e quindi una delle correnti prevalenti era appunto questa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Passiamo all'argomento successivo, i test per la misurazione dell'intelligenza. All'inizio del XX secolo, Alfred Binet fu incaricato dal ministro della pubblica istruzione del suo paese di mettere a punto

il test che divenne il progenitore di tutti i test di intelligenza. Binet era un ricercatore a cui in Francia il ministro dell'istruzione chiese di inventare un sistema che misurasse l'intelligenza, ma che soprattutto andasse a individuare quei bambini che fossero particolarmente dotati, abili negli ambiti accademici, fossero particolarmente bravi a scuola, per promuovere e quindi sostenere il loro percorso scolastico educativo. Che cosa fece Binet? Binet fondamentalmente mise appunto un test di intelligenza, che poi divenne il primo test di intelligenza, appunto il test di Binet, basandosi su cosa? Su quelle che erano le conoscenze culturali che un bambino di una certa età avrebbe dovuto possedere secondo quelle che erano le direttive del Ministero dell'Istruzione francese di quell'epoca. Il test di Binet oggi sappiamo non essere un vero e proprio test di intelligenza, piuttosto lo potremmo considerare un test di profitto, quindi un test che misura le competenze di tipo scolastico. Sicuramente il merito di Binet è stato quello di aver introdotto un sistema quantitativo per andare a misurare in termini proprio matematici numerici appunto un'abilità così sfuggente come l'intelligenza. Da Binet in poi studi diciamo importanti sull'intelligenza, sulla struttura dell'intelligenza hanno portato poi a sviluppare strumenti di misurazione migliori rispetto al primo proposto. Nello sviluppo dei suoi test Binet partì da due presupposti teorici. Le capacità mentali si sviluppano con l'età e questa fu una grande intuizione da parte di Binet. Oggi sappiamo che il cervello, all'atto della nascita, nasce immaturo, immaturo dal punto di vista proprio strutturale. Sappiamo che le connessioni sinaptiche non sono complete all'atto della nascita, anzi impiegano un percorso piuttosto lungo, addirittura 30 anni, per arrivare ad una completa mielinizzazione delle fibre nervose. In questi 30 anni le capacità cognitive, le capacità intellettive dell'individuo si sviluppano, mutano tantissimo. Il bambino di 2 anni ha delle capacità intellettive diverse dallo stesso bambino quando ne avrà 12, quando ne avrà 14. Una persona che si occupò di studiare lo sviluppo delle abilità cognitive nell'infanzia fu Piaget e determinò tutta una serie di stadi, andando proprio a riprendere il concetto di Binet, secondo cui le capacità mentali si sviluppano con l'età. Man mano che l'individuo cresce, acquisisce nuove capacità mentali. Queste diventano via via più, abili, via via più elevate. Il secondo concetto, invece, il ritmo con cui le persone acquisiscono le capacità mentali è una caratteristica propria dell'individuo e resta pressoché costante nel tempo. È vero che le capacità mentali aumentano con l'età, ma è anche vero che il ritmo di acquisizione di queste capacità mentali è assolutamente individuale. Ognuno di noi ha una propria velocità di apprendimento, ha una propria velocità di sviluppo. Questa velocità di sviluppo non varia dall'infanzia alla vita adulta, rimane più o meno costante. Se siamo delle persone particolarmente precoci, lo saremo sempre. Se siamo persone che acquisiscono le cose più lentamente, secondo Binet, lo saremo sempre. Un bambino che a 5 anni è meno intelligente del previsto dovrebbe restare indietro anche a 10 anni. Il concetto della teoria di Binet è importante soprattutto dal punto di vista previsionale. Secondo lui, quello che si osserva a 5 anni è utile per fare una previsione per gli stadi successivi, per gli anni successivi. Quindi un bambino poco intelligente a 5 anni sarà poco intelligente a 10 anni e sarà un adulto poco intelligente. Oggi sappiamo che questa visione è molto ridotta. Riduttiva rispetto a quelle che sono in realtà poi le abilità individuali. Oggi sappiamo che non soltanto c'è l'aspetto, come dire, genetico, ereditario, che sicuramente influisce, ma c'è tanto l'aspetto ambientale che influisce sullo sviluppo delle potenzialità intellettive di ognuno di noi. Quindi non è detto che un individuo a 5 anni abbia le stesse capacità in proporzione anche a 10 o a 18, perché l'influenza dell'ambiente può essere molto più forte in alcuni momenti della vita rispetto ad altri. Binet strutturò un'intervista standardizzata in cui si valutava il livello intellettivo dei bambini.
La grande innovazione introdotta da Binet fu proprio questo, introdurre un sistema di misurazione standard, standardizzato, che vuol dire invariante, uguali per tutti, stesse domande per tutti i bambini di una certa classe scolastica, stessa tipologia di risposte, stesso sistema di valutazione. Introduce quindi i concetti base della misurazione delle capacità mentali, la standardizzazione, l'invariabilità. Sia della domanda, ma anche della quantificazione della risposta. Quello che può variare chiaramente.

scolastica, quindi in prima elementare un bambino di 6 anni deve avere determinate abilità mentali che corrispondono a delle conoscenze scolastiche specifiche per i bambini di prima elementare e via dicendo. L'insieme quindi delle risposte determina l'età mentale dell'individuo. Il concetto di età mentale fu successivamente ampliato così da ottenere un punteggio relativo, un parametro comune di efficienza intellettiva per persone di diversa età cronologica. Il problema dell'età mentale, che appunto, come definisce la parola stessa, era riferita ad una specifica classe di età, quindi rendeva difficilmente comparabili, ad esempio, i livelli intellettivi dello stesso individuo nel corso del tempo. Allora hanno adottato una modifica, hanno introdotto un punteggio relativo. Il quoziente intellettivo è dato dal rapporto tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per 100, ossia QI uguale età mentale su età cronologica per 100. Binet ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo, cioè se l'età mentale era una misurazione dell'intelligenza relativa ad uno specifico stadio di vita, e questo rendeva difficile la comparazione in stati differenti o tra persone diverse, ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo. L'idea di quoziente dà proprio il concetto di quantità, no? Quindi l'intelletto quantificabile. Ed è stato il quoziente intellettivo ottenuto da fondamentalmente un rapporto tra l'età mentale sull'età cronologica dell'individuo moltiplicato per 100. Dopo l'introduzione della versione americana del test di Binet da parte di Terman, lo psicologo David Wechsler mise a punto uno strumento diventato il più diffuso al mondo. Diciamo che nel corso del tempo ci sono state delle modificazioni. La scala di Binet fu modificata, diciamo, importata in America. Gli studiosi americani la adattarono al contesto americano e la modificarono, fino ad arrivare ad uno psicologo, David Wechsler, il quale mise a punto il più diffuso test di misurazione dell'intelligenza al mondo, che ancora oggi viene utilizzato perché possiede determinate caratteristiche che lo rendono in effetti uno strumento utile e affidabile. Lo strumento messo a punto da David Wechsler sono le famose scale Wechsler. Parlo al plurale perché sono più di una. Wechsler identificò dei sistemi di misurazione per classi di età, quindi mise a punto dei sistemi di misurazione differenti per i differenti periodi di vita dell'individuo. Le scale Wechsler prevedono una scala che si somministra a bambini fino ai 3 anni, la WPSI, una scala che si somministra a bambini dai 3 anni fino a, diciamo, in età scolare, fino ai 16 anni, che è la WISC, e poi una scala che invece viene somministrata dai 16 anni in poi in età adulta, che è la VAIS. Ci sono state tante revisioni di queste scale, oggi attualmente siamo alla quarta revisione di queste scale, sono state quindi adattate. Nel corso del tempo, la ricerca neuroscientifica ha prodotto numerosi risultati in questi ultimi 60 anni e quindi chiaramente le scale di misurazione hanno seguito le modificazioni, le indicazioni che la ricerca ha dato e sono state quindi anche molto cambiate rispetto alle scale originarie. Wechsler era convinto che lo Stanford-Binet dipendesse eccessivamente dalle competenze verbali. Lo Stanford-Binet è la scala di misurazione che deriva dalla scala di Binet che è stata messa a punto per la popolazione americana. Si rese conto di questo, ebbe questa felice intuizione, che lo Stanford-Binet, così come la Binet, dipendevano eccessivamente dalle conoscenze verbali, dalle capacità verbali e quindi dalle conoscenze scolastiche che il soggetto possedeva. Quindi era una misurazione di abilità verbale, di conoscenza verbale, non di intelligenza vera e propria. Allora cosa fece? Sviluppò così un test di intelligenza per adulti e bambini che misurasse sia le competenze verbali che quelle non verbali. Ideò un test che comprendesse sia le competenze verbali che quelle non verbali, cioè le competenze di performance, quelle che hanno a che fare con il saper fare in modo pratico. Ideò le sue scale in questo modo. Tutte le scale ancora oggi identificano, producono tre differenti tipi di punteggio, che sono un punteggio di QI generale, un quoziente quindi di intellettivo generale, un quoziente di tipo verbale e un quoziente di tipo di performance. Le scale poi, diciamo, l'ultima versione introducono anche altri tipi di quozienti, ma diciamo i principali rimangono questi.
Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa

il cui. Passiamo all'argomento successivo, la natura dell'intelligenza. Gli psicologi hanno usato principalmente due approcci per studiare l'intelligenza. L'approccio psicometrico tende a definire la struttura dell'intelletto e scoprire le competenze mentali che stanno alla base della performance ottenuta nei test. Appunto, uno dei problemi principali era quello di definire che cos'è l'intelligenza. Questo è stato un cruccio per la psicologia per molto tempo e secondo me non è del tutto risolto come questione. Gli approcci utilizzabili sono due, quello psicometrico e quello cognitivo. Nell'approccio psicometrico fondamentalmente si definisce la struttura dell'intelletto e si vanno a misurare, a quantificare le differenze competenze che lo compongono. L'approccio dei processi cognitivi studia i processi di pensiero che stanno alla base di quelle competenze mentali. L'approccio cognitivo si focalizza proprio non tanto sulla misurazione dell'abilità, della capacità, ma proprio su come si produce una determinata competenza, quali sono le abilità cognitive necessarie per arrivare a produrre quella determinata competenza o per raggiungere quel determinato risultato. I due approcci non sono in antitesi fra di loro, ma sono anche, come dire, abbastanza interagenti. L'approccio psicometrico, la struttura dell'intelletto. La psicometria è lo studio statistico dei test psicologici. La psicometria, come dice la parola stessa, è quella disciplina che studia quantitativamente le abilità mentali. In che modo? Attraverso l'applicazione della statistica e delle tecniche di analisi dei dati alle funzioni mentali, fondamentalmente. L'approccio psicometrico all'intelligenza mira a identificare e misurare le capacità che sottendono le differenze individuali registrate nella performance. Fondamentalmente l'approccio psicometrico fa questo, quantifica l'intelligenza di un individuo e la va poi a paragonare alle intelligenze di altri individui attraverso un sistema di tipo comparativo. Tenta di fornire una mappa mentale basata sulla misurazione. Quindi l'idea di base qual è? Che tutte le abilità cognitive hanno una loro quantificabilità, che questa quantificabilità è possibile oggettivarla attraverso appunto i test mentali. L'insieme di queste quantificazioni restituisce quello che viene definito il profilo cognitivo, quindi una fotografia specifica per ogni individuo in cui si evidenziano ad esempio le abilità mentali più forti rispetto alle abilità mentali più deboli dello stesso soggetto, in termini proprio numerici. L'analisi fattoriale, tecnica statistica che permette di ridurre un gran numero di misure a un numero più ristretto di fattori. Uno dei problemi dell'approccio psicometrico, appunto, nella costruzione di un test, quindi di uno strumento di misurazione, è quello di andare a semplificare quella che è l'osservazione molto complessa delle variabili cognitive e psicologiche che entrano in gioco quando si parla di abilità mentale. Tra gli approcci psicometrici più utilizzati per costruire test psicologici c'è sicuramente l'analisi fattoriale. L'analisi fattoriale è un approccio statistico che consente di ridurre la dimensionalità delle variabili. Si parte da un numero molto vasto di variabili che vengono via via ridotte attraverso un sistema di tipo correlazionale. Vengono individuati dei fattori, un numero X di fattori vengono individuati attraverso l'analisi fattoriale, questi fattori al loro interno contengono le variabili più correlate fra di loro ed ogni fattore è separato dall'altro perché contiene variabili poco correlate fra di loro. Ogni fattore contiene diverse variabili che si correlano fortemente tra di loro, ma meno fortemente con le variabili di altri fattori. Questo tipo di approccio consente di ridurre a pochi fattori variabili potenzialmente infinite. È sicuramente uno degli approcci più utilizzati e più utili nella costruzione dei test e anche per individuare la modalità con cui diverse dimensioni psicologiche fra di loro si possono accorpare. Il fattore G, l'intelligenza come capacità mentale generale. Ideato da Spearman per indicare come le performance sono determinate in parte da fattore e in parte da abilità specifiche necessarie per svolgere un determinato compito. L'approccio fattoriale alla quantificazione dell'intelligenza ha portato ad un certo punto, a metà degli anni 60, Spearman a ideare un fattore di tipo G, a pensare che esistesse un fattore generale di intelligenza. Il fattore G dell'intelligenza lo dovete immaginare come un grande calderone dove dentro ci sono state infilate tutte quelle che sono le abilità intellettive.
Quindi il fattore G è un fattore di efficienza cognitiva.

generale, non meglio, diciamo, determinato, non meglio identificabile, però è quella cosa necessaria in qualche modo per garantire l'efficienza di una determinata performance. Ogni performance che l'individuo compie è determinata in parte dalla presenza di questo fattore G, che più è robusto, più pesa, ed in parte dall'abilità specifica necessaria per risolvere quel determinato compito. Quindi se la performance è una performance di matematica, da una parte questa sarà determinata da questo fattore G che peserà molto e dall'altra da abilità specifiche, conoscenze matematiche necessarie specifiche per risolvere quel determinato problema e così via per tutte le questioni. Esso è coinvolto in tutti i compiti e costituirebbe il nucleo fondante dell'intelligenza. Per moltissimi anni la teoria del fattore G dell'intelligenza l'ha fatta da padrone nel panorama psicologico sulle teorie dell'intelligenza. L'avevano risolta abbastanza facilmente, cioè avevano determinato questa intelligenza come questa come caratteristica cognitiva così aspecifica, talmente tanto appunto generica e generale da tenere dentro tutto. In realtà però questo concetto di intelligenza così pensato era poco utile, era poco operazionalizzabile. Che vuol dire? Vuol dire che poi in pratica, nel momento in cui doveva andare a misurare questo fattore G dell'intelligenza, era molto difficile andare ad identificare delle dimensioni che fossero in qualche modo separabili e quindi eventualmente anche dissociabili fra di loro. Intelligenza cristallizzata. Capacità di applicare conoscenze acquisite in precedenza a problemi attuali. Un passo successivo nella teoria dell'intelligenza fu quella di, in qualche modo, affiancare al concetto di intelligenza generale altre tipologie di intelligenza. Una delle prime, che fu identificata da Cattell fu l'intelligenza cristallizzata. Che cos'è l'intelligenza cristallizzata? Fondamentalmente è la capacità di applicare ciò che già sappiamo, quindi le nostre conoscenze pregresse, per la risoluzione di nuovi problemi. È la capacità che abbiamo di utilizzare l'esperienza che ci deriva dal fatto che in precedenza abbiamo affrontato problemi simili a nuove problematiche. Si basa principalmente sull'apprendimento pregresso e sull'esperienza, quindi l'intelligenza cristallizzata come si fonda? Come si forma? Si forma in base a tutto quello che è stata la nostra esperienza passata. La nostra esperienza passata forma questa intelligenza cristallizzata che poi ci tornerà utile nel momento in cui ci troveremo a dover risolvere un problema simile, ma non identico, a quelli affrontati in precedenza. Intelligenza fluida. Capacità di affrontare nuovi problemi che non si possono risolvere in base all'esperienza pregressa. Cattell, oltre al concetto di intelligenza cristallizzata, introdusse anche un secondo tipo di intelligenza, fluida. Che vuol dire fluida? Fluida è un qualcosa che cambia, ha a che fare col dinamismo cognitivo, ha a che fare con il fatto che non tutti i problemi che possiamo affrontare nella nostra vita possono essere affrontati con quello che già sappiamo fare, anche perché altrimenti non apprenderemo più. Molti dei nuovi problemi possono essere affrontati in modo nuovo, con un insight diverso, attraverso una strada differente. Questa strada differente viene tracciata dall'intelligenza fluida, che fondamentalmente ha a che fare molto con le capacità creative, intuitive e molto poco con quello che già si sapeva. È creativa e non risente delle esperienze pregresse. Intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida, secondo Cattell, lavorano insieme a seconda delle problematiche che l'individuo si trova a dover affrontare. L'intelligenza fluida richiede le capacità di ragionamento in astratto, di pensare logicamente e di gestire le informazioni archiviate nella memoria di lavoro, in modo da poter risolvere nuovi problemi mentali. È un tipo di intelligenza rapida, è un tipo di intelligenza che fa necessariamente affidamento sulle capacità astrattive, sulle capacità di concettualizzazione, sulle capacità logiche deduttive che il nostro cervello possiede. La memoria a lungo termine contribuisce in modo sostanziale all'intelligenza cristallizzata. L'intelligenza cristallizzata invece si basa sulle esperienze pregresse, su quanto già sappiamo, quindi diciamo, la struttura cognitiva di base dell'intelligenza cristallizzata molto probabilmente è all'interno del sistema di memoria a lungo termine e fa parte della componente di tipo semantico. Mentre l'intelligenza fluida dipende in particolar modo dalla working memory, cioè da quella capacità cognitiva che ci consente di operare delle operazioni mentali online su delle informazioni.
Intelligenza generale, quasi tutte le funzioni del linguaggio, applicazioni di metodi di problem solving culturalmente acquisiti, intelligenza cristallizzata, uso di conoscenze preesistenti, intelligenza fluida, soluzioni di nuovi problemi. In questo schema è ben raffigurata la composizione dell'intelligenza. Il concetto di intelligenza generale non è stato superato o scardinato, ma è stato integrato. Nel concetto di intelligenza generale rientrano tutte quelle che sono le competenze relativamente al linguaggio, alle capacità di problem solving che sono determinati culturalmente. Quindi qui rientra il concetto di influenza ambientale, oltre che di influenza di tipo genetico. A questo concetto di intelligenza generale si aggiungono il concetto di intelligenza cristallizzata e il concetto di intelligenza fluida. Come vedete, si è passati da una visione monadica dell'intelligenza, il fattore G, onnicomprensivo ma ben poco distinguibile nelle sue sottodimensioni, ad un concetto di intelligenza più articolato, cioè comunque un fattore di intelligenza generale, ma ci sono anche dei fattori differenti, quella fluida e quella cristallizzata, e tutti e tre queste forme di intelligenza in qualche modo contribuiscono a produrre un comportamento che sia funzionalmente adattivo, perché ricordiamoci che l'intelligenza è quella capacità cognitiva che consente all'individuo di adattarsi all'ambiente. Un organismo è particolarmente intelligente se è in grado di adattarsi al proprio ambiente e di modificare il proprio ambiente in funzione delle proprie necessità, motivo per cui l'essere umano è considerato l'animale più intelligente per eccellenza, ma non per quantità rispetto agli altri animali, ma perché è l'unico animale in grado di modificare l'ambiente in funzione delle proprie esigenze. Raymond Cattell e John Horne hanno introdotto l'importante distinzione appunto tra intelligenza fluida e cristallizzata. Quindi il modello a tre stadi, se così lo possiamo chiamare, di intelligenza cristallizzata, fluida, in abbinamento all'intelligenza generale, lo dobbiamo a Cattell e a Horne. Il modello a tre stadi delle abilità cognitive di Carroll individua tre livelli di capacità mentali generali, ad ampio spettro, ristrette, ossia specifiche. Sull'onda di questa dimensionalizzazione dell'intelligenza sono state proposte anche altre teorie. Una teoria particolarmente importante e particolarmente influente è quella di Carroll, che va a individuare tre livelli di capacità differenti che tutti, come dire, contribuiscono a definire il concetto di intelligenza. Questi tre livelli sono un livello di tipo generale mentale, un livello ad ampio spettro, cioè più generalizzabile nel contesto quotidiano, se così possiamo dire, e un livello più specifico, più come dire, tagliato sul singolo compito. Tutti e questi tre livelli interagiscono fra di loro nel produrre un comportamento appunto di tipo intelligente. Questi livelli sono organizzati in un modello di tipo gerarchico, quindi non è un modello, come dire, lineare come era quello di Cattell, in cui l'intelligenza cristallizzata stava accanto a quella fluida e stavano tutte accanto a quella generale. Qui c'è una gerarchia di abilità. Ciò che però non spiegano le teorie psicometriche è perché l'intelligenza varia da una persona all'altra. Questo è stato un punto nodale. Siamo in grado di misurare, a questo punto di quantificare anche diversi aspetti dell'intelligenza, ma non siamo in grado di spiegare con queste teorie perché esistono le differenze individuali, a che cosa si devono queste differenze individuali. Gli approcci che si basano sui processi cognitivi, la natura del pensiero intelligente. Le teorie cognitive cercano di spiegare come l'intelligenza vari da una persona all'altra. Proprio perché l'approccio psicometrico non era del tutto utile nello spiegare perché siamo differenti l'uno dall'altro, sono state introdotte le teorie cognitive. Le teorie cognitive dell'intelligenza sono state focalizzate proprio sullo spiegare il perché esistono queste differenze tra un individuo rispetto ad un altro. Analizzano le variazioni nel modo in cui le persone recepiscono ed elaborano le informazioni. Cioè, qui si parte da un assunto diverso, si parte dall'assunto che ogni individuo è un elaboratore di informazioni che elabora le informazioni a modo proprio. Esistono delle variazioni nella modalità di elaborazione delle informazioni e su queste variazioni incidono tanti fattori, tanti variabili che le teorie cognitive provano a spiegare, mentre le teorie psicometriche proprio il problema non se lo ponevano. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida?

La teoria triarchica dell'intelligenza. Robert Sternberg identifica i tipi di intelligenza e le abilità mentali o i processi cognitivi che li supportano. Nell'ambito delle teorie, quindi sui processi cognitivi dell'intelligenza, una delle teorie più importanti è la teoria triarchica di Sternberg, il quale va a identificare le componenti, le sottocomponenti di questo costrutto generale che è l'intelligenza. Egli divideva i processi cognitivi alla base dell'intelligenza in tre componenti. Quindi l'intelligenza è composta da processi cognitivi. Questi processi cognitivi possono essere a loro volta raggruppati in tre grandi componenti, che sono metacomponenti, indicano i processi di ordine superiore impiegati per pianificare e monitorare la performance operativa. Intanto c'è una metacomponente. Meta significa oltre, quindi una componente che va oltre, sono tutti i processi cognitivi, e quindi non un processo cognitivo, ma tanti e diversi processi cognitivi di ordine superiore che servono a pianificare e a monitorare una performance. Quindi sono processi di controllo, di pianificazione, quindi ideativi, e di controllo. Componenti della performance indicano i processi mentali usati effettivamente per svolgere un determinato compito. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un problema da risolvere, oltre a queste metacomponenti di pianificazione e di controllo, c'è necessità di componenti specifiche della performance, cioè di processi mentali necessari all'esecuzione di quel determinato compito. Appunto, se devo risolvere un problema di matematica, oltre alle metacomponenti su quelli che sono i processi di pianificazione, su come si devo, su quali sono i passaggi che devo eseguire per risolvere un determinato quesito, ci sono anche delle, entrano in gioco anche le componenti della performance, cioè quelle componenti che hanno effettivamente a che fare con le regole che devo applicare per risolvere quel determinato compito. Oltre alle componenti della performance, c'è una terza componente del sistema intellettivo, che sono le componenti di acquisizione delle conoscenze. Permettono di imparare dalle nostre esperienze, di immagazzinare informazioni nella memoria e di combinare nuove intuizioni con le informazioni acquisite in precedenza. Quindi, non solo le metacomponenti, non solo le componenti della performance, quindi specifiche, ma anche componenti di acquisizione delle conoscenze. Fondamentalmente, Sternberg riconosce che dall'esperienza pregressa apprendiamo determinate cose. Questa esperienza pregressa appresa costituisce un importante fattore per organizzare dei comportamenti che siano il più intelligenti possibili, cioè il più funzionali possibili. L'insieme delle nostre esperienze non viene perso, ma viene immagazzinato nel sistema di memoria. Ecco qui che ritorna di nuovo il concetto di memoria, di magazzino di memoria a lungo termine, specificatamente di magazzino semantico. Il fatto che queste esperienze vengano immagazzinate nella memoria a lungo termine consente poi di andarle a recuperare al momento opportuno e combinarle in modo nuovo attraverso l'insight, attraverso l'intuizione. Qui è importante questo punto, perché? Perché ci fa capire come in realtà l'intelligenza sia una dimensione composita che attiene all'utilizzo di differenti funzioni cognitive. La memoria, le capacità di intuizione, le capacità di, come dire, di trovare soluzioni nuove. Quindi l'intelligenza è un fattore estremamente complesso, estremamente composito. La teoria di Sternberg include tre diversi tipi di intelligenza, a loro volta sottesi da tre categorie di processi cognitivi distinti a seconda dell'intelligenza considerata. In questo schema si vede bene l'organizzazione del sistema triarchico di Sternberg. I tre tipi di intelligenza identificati da Sternberg sono l'intelligenza analitica, l'intelligenza pratica e l'intelligenza creativa. Appunto, l'analitica ha a che fare con le capacità logico-deduttive, l'intelligenza pratica con la nostra capacità appunto di eseguire delle performance, l'intelligenza creativa con la nostra capacità appunto creativa. Questi tre sistemi di intelligenza a loro volta sono, come dire, gestiti dalle tre componenti identificate dal sistema cognitivo di Sternberg, quindi metacomponenti, componenti della performance e componenti di acquisizione delle conoscenze. Le frecce indicano come ognuna di queste componenti, di questi processi cognitivi, in realtà vada poi ad influire sui differenti tipi di intelligenza che ognuno di noi può utilizzare in un determinato specifico momento della propria vita o per risolvere un determinato quesito. Sternberg è convinto che ci sia più di un tipo di intelligenza.
appunto, ipotizza che le esigenze ambientali possano richiedere tre diverse categorie di problem solving adattivo e che le persone differiscono le capacità intellettive. Questi tre diversi tipi di intelligenza

possono coesistere, ma possono anche essere uno prevalente rispetto all'altro. Ad esempio, ci sono delle persone particolarmente analitiche o delle persone particolarmente creative. In queste persone gli altri sistemi non è che non esistono o sono assenti, ma magari vengono utilizzati in maniera minore. L'intelligenza analitica coinvolge le capacità di problem solving di tipo accademico, misurate dai test di intelligenza tradizionale. Quindi hanno a che fare con le capacità logiche e deduttive misurabili attraverso i test standard. L'intelligenza pratica fa riferimento alle competenze necessarie per affrontare le esigenze della vita quotidiana e gestire efficacemente se stessi e gli altri. Quindi ha a che fare proprio con la nostra capacità di eseguire delle performance nella vita quotidiana. L'intelligenza creativa include le capacità mentali necessarie per affrontare in modo adattivo i problemi originali, quindi ha a che fare proprio con la creatività, con la nostra capacità di trovare soluzioni nuove attraverso dei processi creativi di tipo intellettivo. Sternberg ha dimostrato che queste forme di intelligenza sono sottese da un comune fattore G piuttosto modesto e sono chiaramente distinte l'una dall'altra. Di fatto queste tre forme di intelligenza fattorialmente correlano poco fra di loro. Quindi che significa? Che sono tre dimensioni distinte che condividono ben poco fra di loro. Lo Sternberg Triarchic Ability Test, STAT, misura le tre forme di intelligenza identificate nel suo modello: analitica, pratica e creativa. Quindi Sternberg ha avuto la necessità di mettere a punto un proprio strumento di misurazione per misurare le tre differenti componenti. Lo STAT. Vi lascio uno spunto di riflessione. Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Le intelligenze multiple di Gardner. Howard Gardner, 2003, partendo dall'osservazione di come le diverse abilità mentali siano compromesse da diverse lesioni cerebrali, ha formulato la teoria delle intelligenze multiple. Diciamo, una volta sdoganato il fattore G, una volta capito che l'intelligenza è composta da più fattori, Gardner addirittura ha introdotto il concetto di intelligenze multiple. Ne esistono di diverso tipo, o tutte queste intelligenze multiple possono essere compresenti all'interno di un singolo individuo o anche no. Il numero di intelligenze si è modificato con il progredire del suo lavoro. Attualmente distingue 8 tipi di abilità intellettive adattive, a cui se ne può aggiungere una nona. Sono quindi queste: intelligenza linguistica, intelligenza logico-matematica, viso-spaziale, musicale, corporale, cinestesica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, più intelligenza esistenziale. Queste 9 intelligenze possono essere presenti all'interno di un singolo individuo, possono essere utilizzate in prevalenza una rispetto all'altra a seconda del momento, a seconda del problema da risolvere. Ognuno di noi può essere prevalente in una rispetto alle altre. Le prime 3 intelligenze si possono misurare con i normali test di intelligenza, ma le altre chiaramente no, perché non sono quantificabili. Ad esempio, l'intelligenza esistenziale, come facciamo a misurarla? L'intelligenza cinestesica, come facciamo a misurarla? L'intelligenza interrelazionale, come facciamo a misurarla? Non si può. In effetti, alcuni critici di Gardner negano che le tipologie da lui proposte facciano parte del concetto tradizionale di intelligenza e affermano che potrebbero essere meglio definiti talenti. Quindi chiaramente il concetto di intelligenza di Gardner ha scardinato quelli che erano i costrutti teorici dell'intelligenza di base ed è stato anche molto criticato. Però in realtà lui ha introdotto una pluridimensionalità dell'intelligenza molto utile poi a fini clinici. Gardner sostiene che la forma di intelligenza più apprezzata in una determinata cultura dipende dalle esigenze adattive di quella cultura, e questo è importantissimo. Cioè, non tutte le culture danno lo stesso valore alle stesse forme di intelligenza, dipende da quello che serve a quella determinata cultura. Quindi quanto è il peso della cultura nella determinazione di un comportamento come definito intelligente? Altissima. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Gardner? L'intelligenza emotiva. Alcuni studiosi sono convinti che la competenza emotiva sia una forma di intelligenza. Chiaramente ormai Gardner ha aperto la strada e quindi si parla di intelligenza di tipo emotivo. Secondo John Mayer e Peter Salovey, l'intelligenza emotiva comporta la capacità di leggere correttamente le emozioni degli altri, reagire correttamente ai loro input, automotivarsi.
avere coscienza delle proprie emozioni. Quindi una persona particolarmente intelligente dal punto di vista emotivo, con una intelligenza emotiva sviluppata, è in grado di leggere le emozioni degli altri, reagire in maniera corretta agli input e alle emozioni altrui, automotivarsi ed essere consapevole e cosciente delle proprie emozioni. Regolare e controllare le proprie risposte emozionali è l'ultimo fattore. Una volta che siamo in grado di riconoscere le emozioni altrui, le nostre, siamo in grado anche di denominarle, di etichettarle, dobbiamo anche essere in grado di autoregolare le nostre emozioni. Secondo Myers e Salovey, l'intelligenza emotiva ha quattro componenti. Il Myers, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test, MCEIT, prevede quesiti specifici per la misurazione di ciascuna branca. Chiaramente qui il sistema di misurazione dell'intelligenza sta diventando sempre più complesso. Si è passati dalla misurazione di abilità di tipo di profitto, come il test Binet, a misurazioni di costrutti molto più specifici, molto più aleatori, come ad esempio gli aspetti emozionali. La prima branca, percepire le emozioni. La seconda branca, usare le emozioni per facilitare il pensiero. La terza branca, capire le emozioni. La quarta branca, gestire le emozioni. Quindi il test di Myers valuta ognuna di queste branche con quesiti di tipo specifico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'intelligenza emotiva? La misurazione dell'intelligenza. Oggi le scale Wechsler, WISE 4 e WISH 4 sono i più popolari test a somministrazione individuale e illustrano bene le modalità di misurazione dell'intelligenza. Lo abbiamo detto, sono quelle più diffuse al mondo, valutano le capacità verbali e le capacità di performance. La WISE 4 è composta da una serie di subtest che ricadono in due categorie, verbali e di performance. Sono in grado, nell'ultima versione, anche di dare delle misurazioni, ad esempio, di velocità di elaborazione delle informazioni, di working memory e via dicendo. Il test genera una serie di valori di QI per valutare le abilità verbali, quelle di performance e di velocità di processamento. Infine produce un QI complessivo basato su tutti i subtest, quindi ancora è all'interno di queste scale presente il concetto di QI totale, quindi di intelligenza generale. WISH 4 è usato per valutare l'intelligenza di bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni e fornisce, oltre a un QI complessivo, punteggi separati per la comprensione verbale, l'organizzazione percettiva, la capacità di resistere alle distrazioni e la velocità di elaborazione, tutti aspetti importanti, ad esempio, per valutare le capacità attenzionali dell'individuo. Quindi la WISH è stata centrata anche sugli aspetti attenzionali, cosa la WISH 4 nell'ultima versione, cosa che non c'era nelle versioni precedenti. Misurare l'intelligenza nelle culture non occidentali. Una misurazione rispettosa della cultura è rappresentata dall'utilizzo di test non verbali che misurano l'intelligenza fluida. Una delle principali critiche fatte ai test di intelligenza è che siano determinati culturalmente, cioè i test sono costruiti e sono uno specchio del costruttore, quindi della cultura dove quel test è stato prodotto. Con le scale Wechsler in effetti si osserva tantissimo questo bias. Sono stati quindi introdotti dei sistemi di misurazione dell'intelligenza indipendenti dalla cultura, culture free, che possono quindi essere adattati e adottati anche in culture diverse da quelle occidentali. Uno dei test più utilizzati sono le matrici di Raven. I punteggi ottenuti nei test di Raven si correlano positivamente con i QI derivanti dai test tradizionali. Nelle matrici di Raven, qui un esempio, ci sono delle tavole, c'è un elemento dove questo elemento manca di un tassello, sotto ci sono 6 tasselli e l'individuo deve andare a individuare quale tassello completa correttamente questa figura. Chiaramente per risolvere questo test sono necessarie delle abilità di tipo logico-deduttivo, sicuramente non delle abilità che derivano da competenze verbali e linguistiche, che sono quelle più determinate culturalmente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si misura l'intelligenza? Riepilogo, spunti di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Cos'è il QI? Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida? Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Cosa dice la teoria di Gardner? Cos'è l'intelligenza emotiva? Come si misura l'intelligenza? Nel salutarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete trovarli nel sito del corso. Grazie.

0: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أومبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio, all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio, all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza

0: artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulle società a responsabilità limitata, un tipo di società di capitali. Argomenti: costituzione e quote, decisione dei soci, amministrazione e controllo nelle SRL, SRL semplificata. Questi sono argomenti della lezione. Primo argomento: costituzione e quote. Come si costituisce e che cosa sono le quote della SRL? 2003, nuova disciplina, articolo 2462 seguenti del Codice Civile. La SRL è una società di capitale con norme specifiche, non più una sottospecie della società per azioni. Devo ricordare che nel Codice Civile del 1942 c'era sempre la SRL, una novità allora perché in precedenza non esisteva, ma la SRL era una sottospecie della società per azioni, cioè c'erano norme che disciplinavano la società per azioni e soltanto alcune norme che si differenziavano nell'SRL. Ora è esattamente il contrario, nel senso che ci sono norme specifiche per l'SRL e soltanto da ogni caso c'è un rinvio, un richiamo che deve essere espresso alle norme sulle società per azioni. Per l'obbligazione sociale risponde solo la società, è una società di capitale, quindi una società con responsabilità limitata. D'altronde lo dice lo stesso nome di questo tipo di società. Quote di partecipazione non azionarie. Ecco una differenza importante rispetto alla società per azioni. Nella società per azioni le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che sono titoli di credito. Nell'SRL ci sono quote di partecipazione, ma non c'è nessuna azione, nessun titolo che viene emesso rispetto alle quote di partecipazione. È riconosciuta una maggiore autonomia privata. Anche nelle società per azioni ci sono tante norme che sono derogabili. Ma qua nell'SRL le norme derogabili sono pressoché tutte, sono tantissime le norme che sono indicate, diciamo, che si applicano alla società, salvo che si disponga diversamente. E la possibilità di derogare alle norme prestabilitate già sono tantissime. Per certi versi la SRL è diventata una specie di collegamento tra le società di persone, in particolare la società di nome collettivo, e le società di capitali. Costituzione della SRL, articolo 2463, atto pubblico di notaio. È necessario un atto pubblico di notaio per costituire una società a responsabilità limitata, scusate. Attenzione, ci sono delle forti pressioni, nel senso di orientamenti legislativi a livello comunitario, perché si elimini l'intervento del notaio. Dietro a queste possibili innovazioni, allo Stato ancora è necessario l'intervento di un notaio, ma queste possibili innovazioni che si prefigurano in futuro, c'è una certa concorrenza tra ordinamenti. Ci sono alcuni ordinamenti, la SRL, una società piccola società di capitali.

Italia è presente, sia pure con denominazioni diverse, in tutti i principali ordinamenti europei. Ecco, c'è una concorrenza tra ordinamenti, cioè tra sistemi giuridici, perché in alcuni ordinamenti giuridici è facile, direi quasi è troppo facile costituire una SRL, si può costituire senza ricorrere a nessun professionista che accerti la validità dell'atto costitutivo. Da noi ancora esiste, almeno finora, diciamo, l'atto costitutivo fatto dal notaio. Capitale minimo 10.000 euro, da versare il 25% dei conferimenti in denaro. SRL semplificata, almeno 1 euro. Ecco qua già abbiamo che c'è un capitale minimo, in realtà abbastanza basso, 10.000 euro. Oggigiorno non sono niente. Tenete conto che peraltro di questi 10.000 euro, cioè meglio, del capitale della società, deve essere versato per i conferimenti in denaro soltanto il 25%. Quindi il minimo che gli viene richiesto è di versare 2.500 euro per costituire una società con una responsabilità limitata. Tuttavia, sempre per questa concorrenza tra ordinamenti, perché altrove, addirittura in Inghilterra, sono previste società senza un minimo di capitale, senza capitale, il nostro legislatore è arrivato a consentire, nella SRL semplificata, un capitale sociale di almeno 1 euro. Ci mancherebbe meno di 1 euro, sarebbe proprio praticamente zero. Vediamo meglio come è organizzata la SRL semplificata e come sostanzialmente si è mantenuto integro un capitale che non sia irrisorio, perché quello di 1 euro è davvero irrisorio. Conferimenti in denaro e in natura. Nella SRL i conferimenti devono essere eseguiti in denaro o in natura. Vediamo meglio cosa succede quando sono previsti i conferimenti in natura. Nome degli amministratori e se previsti dei sindaci. Nell'atto costitutivo della SRL devono essere nominati gli amministratori e, se lo statuto li prevede, anche il collegio sindacale. Costituzione online, una direttiva dell'Unione Europea 2019, il numero 1151, e decreto legislativo 183 del 2021. E poi sempre il decreto del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, numero 152-2022, modelli di atti costitutivi. Attenzione, sempre nell'ambito della concorrenza tra gli ordinamenti c'è una spinta a ridurre al massimo gli adempimenti, le prescrizioni e i costi pure della costituzione di una SRL. Una direttiva dell'Unione Europea e poi un decreto legislativo di attuazione. E poi un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto costituzione online della SRL, cioè la società a responsabilità limitata, può essere stipulata senza andare da nessuno, stando in casa sostanzialmente. Come? Adesso lo vediamo. SRL con sede in Italia e con conferimenti in denaro. Questo può avvenire quando la SRL ha la sede in Italia e sono previsti solo conferimenti in denaro, non conferimenti in natura. Costituzione telematica in videoconferenza. La costituzione avviene in sede telematica, non è soltanto nel periodo in cui c'è stato il Covid, ma d'ora in poi si può costituire un SRL senza muoversi da casa o dall'ufficio, facendo un collegamento di tutti i soci con il notaio. Piattaforma del Consiglio Nazionale Notariato. Il Consiglio Nazionale Notariato ha previsto una piattaforma su cui si depositano i documenti. Sopra, avete visto, si parla di modelli di atti costitutivi. Gli atti costitutivi in questo caso sono, per così dire, precostituiti, sia pure con possibili varianti, chi intende costituire una società telematicamente può, diciamo, avvalersi, anzi deve avvalersi di questi modelli, integrando con le parti che sono con i puntini in bianco. Questi documenti, oltre che tutti i documenti relativi ai soci che partecipano a questa società, devono essere depositati sempre telematicamente nella piattaforma predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. Atto pubblico informatico. Ci si rivolge al notaio, ma il notaio non è davanti a noi. Il notaio sarà nel suo studio, si collega telematicamente, c'è una videoconferenza, ecco, e poi redige un atto pubblico informatico in cui accerta, sono necessarie possedere le firme digitali, si accerta l'identità delle persone, accerta che siano stati effettuati i conferimenti
in natura, in natura.

in denaro, perché quello è il requisito per poterla costituire la società online, e così si stipula e immediatamente può iscrivere nel registro delle imprese. Conferimenti in natura. Conferimenti di beni anche d'opera e servizi che invece sono vietati nelle SPA. Qualora ci siano conferimenti in natura, non si può procedere alla stipula online dell'atto costitutivo. Guardate bene, diciamo, è l'eccezione che le persone non vogliano recarsi dal notaio. Questo può avvenire quando qualche socio si trova all'estero, allora si deve collegare per evitare di fare un viaggio e con i costi relativi, ma altrimenti normalmente si va dal notaio. Però ci si sta avviando a semplificare al massimo le costituzioni delle SRL, in particolare delle società capitali, ma soprattutto delle SRL, per favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in forma di responsabilità limitata. Nelle SRL è possibile conferire beni e anche opera o servizi. Che significa? Significa che il socio può conferire, non, oltre che denaro, che naturalmente è sempre ammissibile, anche la sua prestazione lavorativa. Una cosa che nelle società per azioni, attenzione, pure nelle società per azioni è possibile conferire beni in natura, ma si tratta di beni concreti. Beni fittivi possono essere un immobile, può essere un brevetto o altre cose del genere, quindi beni effettivi. Qua invece è possibile conferire anche la propria opera o i propri servizi, attività lavorativa, cosa che non è ammesso nelle società per azioni. Stima da un esperto società di revisione, non nomina dal tribunale come invece nelle società per azioni. Se anche qua c'è una differenza, i conferimenti in natura devono essere stimati, ma sono stimati da un esperto di una società di revisione, o l'uno o l'altro, nominate dalla stessa società. Mentre invece, ricorderete, nelle società per azioni deve essere fatta dal tribunale. Finanziamenti dei soci, articolo 2467. Spesso i soci conferiscono poco capitale preferendo finanziare la società con prestiti di denaro. L'abbiamo visto quando si cerca di facilitare al massimo la costituzione di una SRL, anche con un capitale nelle società semplificate di un solo euro, ma anche quando è il minimo del capitale 10.000 euro, normalmente questo capitale non è sufficiente alla società per esercitare la sua attività. Cosa fanno i soci? Preferiscono, invece di aumentare il capitale o di conferire fin dall'inizio un capitale maggiore, effettuare prestiti, finanziamenti a favore della società. Perché? Perché se si tratta di prestito, poi possono riprenderlo. Mentre invece se si tratta di conferimento in capitale, riprenderlo significa ridurre il capitale, bisogna che la riduzione avvenga senza opposizione dei creditori e così, quindi è una cosa un pochettino più complicata. Il legislatore, avvertito di questa preferenza dei soci di queste piccole società, perché le SRL sono normalmente delle società di dimensioni con pochi soci, spesso parenti o amici e così via, avvertito di questa preferenza, che cosa ha fatto? Ha tenuto conto che in questo modo i soci conferiscono, invece di conferire il capitale, fanno dei prestiti. E allora questa preferenza, una preferenza che deve essere valutata con molta attenzione, è precisamente postergazione se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il legislatore ritiene che quando i soci della società fanno finanziamenti, appunto finanziamenti dei soci, la restituzione di questo prestito è postergata alla soddisfazione di tutti gli altri creditori, quando? Se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. La legge non specifica quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, ma se la società è davvero sottocapitalizzata, non può esercitare la sua attività senza quel finanziamento, vuol dire che i soci hanno fatto un finanziamento invece di fare un conferimento. Dunque, questo finanziamento è considerato postergato all'adempimento di tutti gli altri creditori, da restituire il rimborso effettuato entro un anno alla liquidazione giudiziale. In ogni caso, se il finanziamento dei soci viene rimborsato dalla società e entro un anno a questo rimborso la società viene dichiarata insolvente con la liquidazione giudiziale, allora questo rimborso deve essere restituito perché è stato restituito abusivamente. Titoli di debito, articolo 2483, se lo statuto prevede emissione di titoli.

debito. In una tradizione abbiamo visto che la società per azioni può emettere prestiti obbligazionari, prestiti obbligazionari rappresentati da titoli di credito liberamente trasferibili, che possono essere pure quotati in borsa. La SRL invece non ha questa possibilità. Può emettere qualcosa di simile, ma in realtà è poco simile se vogliamo, titoli di debito. Che ci sia o non ci sia un documento che rappresenti questo titolo, però non ci sono i titoli di credito. L'emissione di titoli di debito è possibile quando lo statuto prevede appunto l'emissione di titoli di debito che sono una forma di finanziamento destinata, vediamo ora, non collocabile direttamente presso il pubblico. Non sono destinate al pubblico, nel senso che le obbligazioni della società per azioni sono destinate al pubblico, che siano o non siano quotate, può sottoscrivere chiunque. Queste invece non sono destinate al pubblico. A chi sono destinate? Destinate ad investitori professionali. Gli investitori professionali sono operatori finanziari che operano per acquistano e vendono quote di finanziamenti, altre operazioni finanziarie. Quindi sono persone esperte. Non sono il pubblico comune, sono persone esperte che possono valutare qual è il rischio diciamo, di queste operazioni fatte con la società a responsabilità limitata. Per cui i titoli di debito sono destinati esclusivamente a questi soggetti. Proposti legge per consentire all'SRL di emettere obbligazioni. Sempre per questa tendenza a uniformarsi nei confronti di altri ordinamenti dell'Unione Europea, ci sono proposte di legge per consentire anche all'SRL di emettere obbligazioni. Allo Stato non ci sono e sarebbe opportuno che non ci siano neanche in futuro. Circolazione delle quote, articolo 2469. Libera circolazione delle quote, salvo diversa disposizione statutaria. Le quote sono le quote di partecipazione di soci alla società. Mentre nelle società per azioni, vi ho detto che l'SRL si differenzia molto dalle società per azioni. Nelle società per azioni ci sono azioni e c'è una divisione prefissata del capitale in azioni, quali quote non sono, diciamo, innanzitutto non sono rappresentate da azioni, quindi dai titoli di credito, ma soprattutto cioè, non c'è una divisione prefissata del capitale in quote. Ciascun socio ha una quota, cioè la quota parte del capitale sociale da lui sottoscritto. Le quote di partecipazione nell'SRL sono liberamente circolabili, trasferibili, salva diversa disposizione statutaria. È una salvezza, un limite, nel senso che lo statuto può prevedere limite alla circolazione delle quote di partecipazione, addirittura può prevedere l'esclusione, cioè non consentire per niente l'esclusione. Possibili limiti statutari alla circolazione. Sono possibili quindi limiti statutari alla circolazione delle quote di partecipazione. I limiti usuali sono la clausola di prelazione, cioè quando se un socio vuole trasferire ad altri la quota di partecipazione deve offrire la prima in opzione agli altri soci al medesimo prezzo a cui la venderebbe al terzo. Oppure la clausola di gradimento, quando trasferire la quota occorre che l'acquirente della quota sia gradito all'assemblea o ai singoli soci. Se lo statuto prevede l'intrasferibilità o richiede il mero gradimento, diritto al recesso del socio. Vi ho detto che sono possibili addirittura la intrasferibilità, ma diciamo ci deve essere qualche correttivo, altrimenti, come si usa dire, il socio sarebbe prigioniero della sua partecipazione. Se è prevista l'intrasferibilità delle quote di partecipazione, oppure se è previsto l'obbligo del gradimento, mero gradimento, cioè senza nessun correttivo, nessuna indicazione come si esercita questo gradimento, allora il socio che si vede privato della libertà di cedere le sue quote di partecipazione ha diritto di recedere alla società ottenendo la quota di liquidazione. Cessione delle quote, atto di cessione con sottoscrizione autenticata. Per comprendere questa esigenza, che non è invece prevista per la società per azioni, le società per azioni si trasferiscono mediante girata del titolo, cioè, sì, la girata deve essere autenticata, ma non si dà neppure nessuna pubblicità. Bisogna pensare che le quote di partecipazione consentono ai soci, e solitamente nell'SRL i soci sono pochi, di possedere sostanzialmente delle attività produttive.
pensate.

parte la quota, le quote di partecipazione ad una società che esercita un'attività, per esempio un ristorante o altre attività produttive, è come se si fosse proprietari di quel bene. Ecco, e questa, diciamo, possibilità di essere proprietari di quel bene, nascondendosi le quote di partecipazione, è stata vista male, nel senso che può prestarsi ad equivoci, nel senso che può nascondere operazioni di riciclaggio di denaro sporco. Per questo le quote di partecipazione delle SRL sono trasferibili solo con atto di cessione con sottoscrizione autenticata da un notaio. Deposito dell'atto nel registro delle imprese. Non basta l'autenticazione, bisogna che si renda pubblica questa cessione. Deposito dell'atto nel registro delle imprese. Pubblicità anche per funzioni antiriciclaggio. Questa forma di pubblicità, cioè tutti devono sapere chi è il titolare di quelle quote di partecipazione, e vederne anche qual è la percentuale, sostanzialmente se un socio ha oltre il 50%, è chiaro che sta dominando quella società e questo deve essere reso noto perché una forma di proprietà analoga a quella della proprietà, per esempio, immobiliare. In cui il proprietario è reso pubblico attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari. Efficacia del trasferimento al deposito nel registro delle imprese. Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia dal momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese. E quindi c'è una pubblicità che rende efficace nei confronti di tutto la circolazione della quota di partecipazione. Fintanto che non viene iscritta nel registro delle imprese, la quota di partecipazione rimane ancora intestata anche nei confronti della società al precedente titolare. Spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote di SRL? Decisione dei soci è l'altro argomento di questa lezione. Decisione dei soci. Per le solite operazioni e decisioni dei soci le abbiamo chiamate deliberazioni, perché i soci decidono sempre in assemblea. Qui invece vengono chiamate decisioni e vediamo adesso perché questo cambio di denominazione. Competenze dei soci, articolo 2479, nomina degli amministratori, se previsti dei sindaci. Stiamo parlando di competenze dei soci, naturalmente nelle SRL, perché questo è il tema di questa lezione. La competenza dei soci è quella di nominare gli amministratori e, se previsti, anche dei sindaci. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili. Modificazione dell'atto costitutivo. Decisione per operazioni che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale. I primi tre punti, nomina degli amministratori, se previsti, dei sindaci, approvazione del bilancio e distribuzione degli utili e modificazione dell'atto costitutivo, sono decisioni dei soci. Diciamo che anche nelle società per azione sono di competenza, in quel caso dell'assemblea, quindi dei soci. L'ultimo punto, decisioni per operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, in fondo va a toccare i poteri di gestione della società. So, se viene compiuto un atto che sostanzialmente modifica l'oggetto sociale, questo non è più di un atto gestorio. Questo non è più di competenza degli amministratori, ma di competenza dei soci, delle decisioni dei soci. Perché? Stiamo parlando sempre di una piccola società di capitali, talvolta queste società di capitali esercitano una singola attività. Ho fatto prima l'esempio di una società che gestisce un ristorante e supponiamo che gli amministratori vendano l'azienda di ristorazione. Cosa rimane alla società? Sì, rimarrà il prezzo della vendita, ma sostanzialmente cambia l'oggetto sociale, non è più una gestione di un ristorante, ma la gestione dei soldi ricavati dalla vendita del ristorante. Allora il legislatore ha previsto che in questi casi la decisione non possa essere adottata, anche se si tratta di una vendita normalmente di competenza dell'amministratore, che questa operazione sia demandata ai soci che devono decidere se si fa o non si fa. Procedimento decisionale. L'atto costitutivo può prevedere, e vediamo però che cosa può prevedere, consultazione scritta, consenso espresso per iscritto. E capite bene perché stiamo parlando di decisione dei soci, perché l'atto costitutivo può prevedere, può, ma non necessariamente deve, può prevedere che le decisioni siano fatte con consultazione scritta oppure con consenso espresso per iscritto. Anche qua bisogna comprendere cosa avviene. Una società
normalmente di pochi soci che si conoscono tra di loro. Era valsa in passato, quando si applicavano le norme sulla cessione di operazioni, quindi le decisioni da fare in forma assembleare, che si fingeva di fare l'assemblazione, si mettevano d'accordo, decidiamo questi, poi anche se non ci riuniamo, decidiamo e scriviamo che abbiamo deciso una certa cosa. Ecco, per evitare queste finzioni, il legislatore ha consentito che lo statuto possa prevedere che le decisioni possano essere adottate invece che con l'assemblea, cioè la riunione dei soci, anche per consultazione scritta. Cioè gli amministratori fanno una cosa, scrivono ai soci, dicono siete d'accordo a deliberare così, a decidere così, scusate. Oppure, i soci stessi che scrivono all'amministratore, noi vorremmo decidere questa cosa. Se si raggiunge la maggioranza, la decisione è presa. L'atto costitutivo può prevedere questa forma, diciamo, non assembleare, oppure ci può essere la deliberazione assembleare, cioè con un'assemblea che effettivamente si riunisce, ma questa volta deve riunirsi davvero, non in modo finto. Ecco, quindi queste sono le forme di diciamo, decisione dei soci. Riunendosi o non riunendosi, se non si riuniscono è molto più facile adottare le decisioni, se si riuniscono invece c'è tutta un'altra fila per arrivare alla decisione. Solo assemblea per modificazione statutaria o decisione con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. La legge prevede che però per talune decisioni molto importanti sia necessario quello che avviene nell'assemblea, cioè il dibattito. Quando c'è una consultazione scritta, o il consenso espresso per iscritto, si decide ma non se ne discute. Quindi per certe decisioni la legge ritiene che sia necessario riunirsi per discutere, perché ricorderete nelle assemblee che è una forma di esercizio, un'attività collegiale, le decisioni vengono adottate su una proposta, la discussione, la votazione e poi il risultato della votazione. Ecco, per certe decisioni molto importanti, queste sono le modifiche dell'atto costitutivo oppure le modifiche sostanziali dell'oggetto sociale, ecco, è necessario che si formi la volontà attraverso il procedimento assembleare. Assemblea dei soci, SRL, convocazione, lettera raccomandata o altro avviso. Quando lo statuto non preveda altro modo di decisione dei soci, si tiene l'assemblea, oppure nel caso in cui per legge si deve tenere l'assemblea. Allora, in questo quadro il procedimento è analogo a quello che ha nelle società per azioni. La convocazione da parte degli amministratori, la lettera raccomandata o altro avviso, poi la costituzione dell'assemblea con metà del capitale sociale. Il quorum costitutivo dell'assemblea è che si costituisca quando ci sia almeno la metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, maggioranza assoluta dei presenti, metà del capitale per modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Quorum costitutivo, metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, normalmente la maggioranza assoluta, ma non del capitale, dei presenti. La metà del capitale richiesta per le modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Attenzione, non è prevista una seconda convocazione. Non è escluso che lo statuto prevede una seconda convocazione, ma le SRL si decide o non si decide. Se i soci non vanno nell'assemblea o non esprimono comunque il loro voto, vuol dire che i soci non vogliono che si faccia quella cosa. Invalidità delle decisioni. Decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo, impugnazione dei soci che non le hanno approvate entro 30 giorni. Pure le decisioni dei soci, siano fatte in forma assembleare o non assembleare, possono essere invalide quando sono contrarie alla legge o all'atto costitutivo. E allora queste deliberazioni, queste decisioni dei soci sono impugnabili da parte dei soci che non le hanno approvate con un termine molto breve, 30 giorni. Ovviamente possono impugnarla davanti al tribunale, poi il tribunale deciderà se quelle decisioni sono valide o no. Decisione con oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, impugnazione a parte di chiunque vi abbia interesse entro 3 anni. Per alcune decisioni, quelle più importanti, meglio più che più importanti, quelle decisioni che presentano vizi più gravi, l'oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, quando i soci hanno deciso ma non sono state fornite le necessarie informazioni, per niente le necessarie informazioni, allora queste possono essere impugnate
entro un termine di 3 anni.

anni. Spunti di riflessione. Perché nell'essere le sono previste decisioni senza riunione assembleare? Amministrazione e controllo nell'SRL. Anche nelle SRL c'è la funzione amministrativa degli amministratori e c'è un controllo sull'attività di amministrazione degli amministratori. Modalità di amministrazione. Amministratori nominati tra soci, salvo diversa disposizione statutaria. Gli amministratori possono essere nominati soltanto tra i soci, salvo che lo statuto escluda questo limite. Gli amministratori devono assicurare gli assetti organizzativi adeguati. In ogni caso, gli amministratori, e questo avviene anche nelle società operazioni, devono assicurare una competenza loro esclusiva che la società sia dotata di un assetto organizzativo adeguato. E di ciò potranno rispondere con l'azione di responsabilità, ma soprattutto potranno rispondere qualora la società cada in insolvenza, condizioni esercitate dal curatore della liquidazione giudiziale. Amministrazione collegiale oppure congiuntivo o disgiuntiva, come nelle società in nome collettivo. Ecco, altra differenza molto importante. Nelle società a responsabilità limitata, anche quando si vengono nominati più amministratori, questi non costituiscono necessariamente un collegio, come invece succede nelle società operazioni, qui c'è un consiglio di amministrazione, organo collegiale. Diciamo, nello statuto della società può prevedere che ci siano anche più amministratori, ma questi possono funzionare o con un'amministrazione di tipo collegiale, nel senso che si istituisce un collegio e quindi decidono riunendosi, essendo convocati, riunendosi e deliberando. Oppure ci sia un'amministrazione congiuntiva, più amministratori che amministrano congiuntamente, come avviene nelle società in nome collettivo. Cioè, quindi i più amministratori devono decidere, anche senza riunirsi, che cosa fare, devono decidere normalmente all'unanimità. Oppure che ci sia un'amministrazione disgiuntiva, sempre come nelle società in nome collettivo. Amministrazione disgiuntiva significa che ciascun amministratore ha il potere di compiere individualmente le operazioni di gestione della società. Vedete quindi come la SRL costituisce un punto di passaggio tra le società di persone e le società di capitali. Conflitto degli interessi degli amministratori, articolo 2475 ter. Contratti conclusi amministratori in conflitto di interessi, annullabili su domanda della società e se il conflitto è riconoscibile dal terzo. Pure nelle società a responsabilità limitata, gli amministratori che gestiscono la società possono compiere degli atti in conflitto di interesse, hanno un interesse in conflitto con quello della società. L'amministratore che, per esempio, decide di acquistare un bene di sua proprietà o un bene di un proprio familiare, chiaramente in posizione di conflitto di interesse, allora questi contratti sono annullabili su domanda della società e se il conflitto è riconoscibile anche dal terzo, diciamo anche da parte del terzo. Decisione consiliare adottate col voto determinante dell'amministratore in conflitto impugnabile entro 90 giorni dagli amministratori esistenti e dei sindaci. Decisioni consiliari possono essere anch'esse impugnabili se sono adottate col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. In questo caso sono impugnabili entro 90 giorni dagli amministratori e se ci sono anche dei sindaci. Responsabilità degli amministratori per violazione della legge o dell'atto costitutivo con danno per la società. Anche nelle società a responsabilità limitate ci sono forme di tutela contro gli atti in violazione della legge che ledano il patrimonio della società e quindi anche a tutela di terzi. Per violazione della legge o dell'atto costitutivo con danno alla società c'è quindi possibile esercitare un'azione di responsabilità. Da parte di chi? Azione promossa da ogni socio, dal singolo socio. Nelle società per azioni, l'azione di responsabilità può essere esercitata dall'assemblea, con decisione dell'assemblea, oppure da una parte qualificata di soci, una minoranza qualificata di soci. Qua invece ciascun socio ha il potere di agire in giudizio contro gli amministratori se questi hanno commesso atti in violazione della legge o dell'atto costitutivo arrecando danno alla società. Responsabilità in via solidale con gli amministratori dei soci che hanno deciso o approvato gli atti. Come ho detto prima,

Statuto può riservare alla decisione dei soci anche atti amministrativi. Se questi atti amministrativi sono adottati in violazione della legge o comunque con danno dalla società, si può esercitare l'azione di responsabilità. Però attenzione, ne rispondono in via solidale con gli amministratori anche i soci che hanno deciso o hanno approvato quell'operazione. Sindaci e revisione legale. Se è previsto un atto costitutivo, nomina il collegio sindacale o di un revisore contabile. L'atto costitutivo può demandare il controllo contabile, il controllo quindi sulla gestione della società, al collegio sindacale o a un revisore contabile. Si tratta di un controllo opportuno perché il controllo dei soci, che pure è più ampio del SRL rispetto a quello previsto per gli azionisti di una società per azioni, è molto opportuno perché c'è un controllo continuo, diciamo, periodico, secondo, diciamo, le regole dell'amministrazione, essendo il collegio sindacale composto da persone esperte nella contabilità. Collegio sindacale obbligatorio se si superano uno dei seguenti limiti: attivo ricavi 4 milioni di euro e 20 dipendenti. Il collegio sindacale diciamo, è un organo opzionale in facoltà dello statuto, quindi dei soci, di prevedere il collegio sindacale. Ma il collegio sindacale deve essere nominato obbligatoriamente quando si superano certi parametri, che sono un attivo di 4 milioni o un ricavo di 4 milioni di euro, oppure diciamo 20 dipendenti. Basta che si superi uno di questi parametri che il collegio sindacale diventa obbligatorio. Libri sociali obbligatori. Libro delle decisioni dei soci. In questo libro vanno iscritte non soltanto le decisioni adottate in sede assembleare, ma anche quelle adottate in sede extraassembleare con la consultazione dei soci. Libro delle decisioni degli amministratori, qualunque sia la forma di amministrazione, amministrazione collegiale, amministrazione congiuntiva o amministrazione disgiuntiva, deve essere tenuto un libro in cui si registrano tutte le decisioni degli amministratori. Libro di decisione del collegio sindacale, ovviamente se c'è il collegio sindacale, non c'è più il libro dei soci, vale deporre nel registro delle imprese. Ecco, il libro dei soci, che in origine nel codice civile del 1942 era previsto, il libro dei soci è previsto per le società per azioni, tuttora, ma non è più previsto per la SRL perché, per quanto riguarda le partecipazioni dei soci alle SRL, le quote di partecipazione devono essere iscritte e la loro circolazione deve essere iscritta nel registro delle imprese. Quindi è il registro delle imprese che fa fede e che costituisce il vero libro dei soci. Spunti di riflessione. I soci nelle SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? SRL semplificata. E arriviamo a questa particolare forma, non è un tipo a parte, ma una particolare forma della società a responsabilità limitata, semplificata. 2460 bis dal 2013, agevolata la formazione del capitale almeno un euro. Vi dicevo prima che il nostro legislatore, seguendo anche le indicazioni dell'Unione Europea, ha cercato di favorire la costituzione di SRL nel modo più semplice possibile, anche con un capitale, direi proprio irrisorio, di un euro. E la società semplificata, SRL semplificata. Agevolata nella formazione del capitale, con indicazione alla denominazione, se voi avete rapporti con una società semplificata, una SRL semplificata, troverete che questa deve indicare nella propria denominazione sociale la società Rossi, SRL semplificata necessariamente, perché i terzi devono essere avvertiti che stanno trattando con una società in cui ci potrebbe essere un capitale soltanto di un euro e quindi praticamente nulla. E allora deve essere indicata necessariamente negli atti e nei rapporti con i terzi, nella denominazione sociale. Un quinto degli utili destinati a riserve viene a raggiungere 10.000 euro. Il nostro legislatore è stato attento, dice, puoi costituire, questo è l'insegnamento che ha voluto dare, una società con capitale di un solo euro, però non puoi distribuire tutti gli utili ogni anno. Un quinto degli utili,
devono essere destinate a riserva fin tanto che non si raggiunge la quota minima di 10.000 euro. Quindi è un modo, anche si costituisce in modo molto semplificato, quasi con nulla, però si deve arrivare a formare un capitale di almeno 10.000 euro. Funziona le SRL semplificate, incentivare la creazione di nuove imprese con la responsabilità limitata e con pochi costi iniziali. Ecco, questo è lo scopo del nostro legislatore, prevede la società responsabilità limitata semplificata. Semplificare la costituzione, ridurre le spese che servono per la costituzione. Favorire lo sviluppo economico italiano. Bisogna prendere atto che gli imprenditori, diciamo, corrono dei rischi. Di fronte ai rischi che si seguono nelle attività economiche, gli imprenditori si difendono come? Limitando la propria responsabilità. Al massimo possono rispondere con quanto è stato investito. Quindi la costituzione di una SRL semplificata serve per limitare il rischio dell'imprenditore ad un euro, quasi nulla, salvo gli utili che nel frattempo sono stati diciamo, raccolti. Ecco, in questo modo si incentiva l'imprenditorialità. In realtà non era un ostacolo il capitale minimo di 10.000 euro, la versata solo del 25%. A mio avviso, ma è una mia opinione personale, il capitale di 10.000 euro non era davvero un ostacolo, vista anche la svalutazione del denaro. In fondo bisogna tener conto che se si costituisce con un capitale di 10.000 euro dovevano essere versati soltanto 2.500 euro, ma il legislatore, di fronte alla concorrenza di altri ordinamenti, perché un imprenditore italiano può costituire anche all'estero una società e poi operare in Italia, ecco, ha preferito adeguarsi a questo andamento, questo, se vogliamo, rilassatezza nelle limitazioni alla costituzione delle società di capitali. Conferimenti e disciplina. Conferimenti solo in denaro. Il limite è che nella società a responsabilità limitata i conferimenti possono essere fatti solo in denaro. Per il resto si applica per intero la disciplina dell'SRL. Non è un'altra forma, un altro tipo di società, ma è sempre la SRL, sia pur in una fase transitoria, attendendo che questa da semplificata si adegue al minimo al capitale previsto di 10.000 euro. Modello standard dell'atto costitutivo, Ministero della Giustizia, con esenzione dei costi notarili e delle spese di iscrizione al registro dell'impresa. In fondo quello che si voleva risparmiare, anche le spese di costituzione, non erano tanto le 2.500 euro minimo da versare per costituire una società con capitale di 10.000 euro, ma sono anche le spese dei consulenti per predisporre l'atto costitutivo. Allora il Ministero della Giustizia predispone un modello standard che deve essere necessariamente adottato. I costi notarili danno luogo a delle esenzioni e lo stesso le spese di iscrizione al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Qual è la funzione delle SRL semplificate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote? Perché sono previste decisioni senza riunione assembleare? I soci nell'SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? Qual è la funzione delle SRL semplificate? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto materiali, sulle pagine dedicate a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI,

0: ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il

Benvenute e benvenuti a tutti. Questa è la seconda parte della lezione dedicata alle metriche supervisionate, cioè come misurare l'accuratezza dei sistemi e degli algoritmi supervisionati. Ci occuperemo della misura nota come R quadro, dei concetti di accuratezza, sensitività, specificità e precisione, analizzeremo la matrice di confusione per classi binarie e infine l'F1 score, che è un indice che impareremo a comprendere. L'R quadro è una misura estremamente nota come correlazione lineare quadratica. Si tratta di vedere se esiste una covarianza significativa tra le previsioni che noi abbiamo fatto e i valori reali che abbiamo tenuto nascosti durante il testing. Abbiamo già incontrato questa misura quando abbiamo parlato di cross correlazione lineare per le serie temporali in quel caso. In questo caso l'R quadro è un'equazione fondamentalmente analoga con qualche piccola differenza che vedremo. Si tratta di una metrica di regressione che indica quanto bene il modello segue i dati reali. Il suo valore questa volta va da 0 a 1, dove 1 indica un'accuratezza perfetta. Dobbiamo dire che l'esempio del ballo che abbiamo, come dire, eseguito come semplificazione metaforica nella lezione precedente, può andare bene anche per l'R quadro, con la differenza che questa volta 0 significa che i due ballerini ballano ognuno per conto suo a distanza, cioè si ignorano, per cui i valori predetti non hanno alcun collegamento con i valori reali. Mentre quando tende a 1, significa che i due ballerini ballano insieme, o si pestano i piedi o ballano bene. In tutti e due i casi, cioè quando la correlazione è diretta, ballano bene, o quando è indiretta o inversa, cioè si pestano i piedi, è sempre 1. Significa che in qualche modo sono vicini. L'equazione della correlazione quadrata è molto semplice. Vedete, R quadro è uguale al quadrato dell'argomento contenuto nelle parentesi quadre. Si tratta della sommatoria per tutti i record del valore, diciamo, qui reale, meno la media, per il valore pk predetto, meno la media. Questo al denominatore è sempre un coefficiente di standardizzazione in modo tale che nel migliore dei casi, nella correlazione perfetta, ci venga 1, nella correlazione completamente assente ci venga 0. Qui xk e y con barretta rappresentano i valori osservati e la loro media, il valore osservato e la loro media, mentre pk e p con la barretta rappresentano i valori predetti e la loro media. Esattamente quello che abbiamo detto. L'equazione è molto semplice e, come vedete, ricorda molto quella della cross correlazione lineare. Si tratta ovviamente di una metrica lineare, sì. La funzione che stiamo calcolando è altamente non lineare, un modello regressivo idoneo tenderà a 1. Ovviamente questa misura è estremamente importante per vedere

vedere se quello che abbiamo predetto è connesso, correlato, ha senso rispetto a ciò che avviene in realtà. La domanda che lasciamo a voi è: che cosa misura la correlazione quadratica? E adesso ci occupiamo di un problema di misure leggermente diverse per problemi leggermente diversi. Accuratezza, sensitività, specificità e precisione. Ma praticamente queste misure hanno particolare senso nel caso delle classificazioni. Classificazione significa che nel dataset sia di training che di testing conosciamo sempre gli esiti, cioè i target, cioè il dato reale che va predetto. Ma in questo caso il dato reale è, come dire, fatto da classi, cioè se l'input di un certo record appartiene alla classe 1, alla classe 2 o alla classe N. Per cui non è un'approssimazione funzionale di tipo numerico, ma è una, come dire, classificazione che è sempre un'approssimazione, però è fatta per intervalli. Ogni intervallo è una classe diversa. Naturalmente, cominceremo a occuparci di quelle classificazioni dove n, che è il numero delle classi, è uguale a 2, cioè del caso più semplice. Cioè quelle che sono delle classificazioni binarie. A questo punto è bene ricordare che talvolta un dataset si può presentare in forma binaria, ma con un solo output, nel quale si dice 1 è presente qualcosa, 0 quel qualcosa che voglio predire è assente. In questi casi si consiglia sempre di moltiplicare l'output, cioè trasformarli in due output apparentemente indipendenti, non lo sono. Cioè l'1 diventa 1, 0 e lo 0 diventa 0, 1. Perché questo riprocessamento del target è importante e utile? Per due ragioni. Innanzitutto, avendo due output invece che uno, aumento la ridondanza del sistema che deve predire, quindi gli do più possibilità di approssimare una soluzione esatta, appartiene alla classe 1, alla classe 2. Un'altra ragione è che in questo modo posso usare alcune tecniche matematiche che vedremo molto più in là, come il softmax, che presuppongono sempre un numero di classi maggiore di 1, cioè fanno una proiezione probabilistica di quanto può essere. Può appartenere il record in questione, l'input che ho messo alla classe 1 e quanto, con quale probabilità può appartenere alla classe 2, in modo tale che la somma delle due probabilità sia più o meno 1. Per questo si chiama softmax. Diciamo che c'è anche una ragione, come dire, meno forte, ma di correttezza, perché quando si tratta di un segnale, un input che può appartenere o una classe o non appartenere a quella classe, significa che se non appartiene a quella classe, appartiene alla classe complemento, cioè a tutto ciò che non è quella classe. E per cui, per una sorta di correttezza politica, diciamo così, andrebbero ottenute due classi differenti. Dal punto di vista matematico, ovviamente, è sempre più corretto tenere due classi al posto di una, perché significa che il segnale che ci interessa appartiene a una classe. Il segnale che invece non ci interessa appartiene a tutti i segnali che non sono quel segnale, che non sono in quella classe. Per cui anche dal punto di vista formale è più corretto. Quindi è più corretto, più efficace e più robusto. Ecco. Detto questo, andiamo in dettaglio. Vediamo che cos'è l'accuratezza. L'accuratezza è una frazione tra le previsioni corrette confrontate col totale delle previsioni. Che vuol dire? Prendiamo tutto il dataset di testing, no? Fatto di diversi record. Immaginiamo che siano binarie le classi, cioè che siano due, o appartiene a una classe o appartiene a un'altra. Avremo che l'accuratezza è data dai veri positivi più i veri negativi. I veri positivi

Quali sono? Quelli che il mio sistema previsionale ha detto, questo appartiene alla classe 1 ed è vero che appartiene alla classe 1. I veri negativi quali sono? Quelli in cui il sistema ha detto, questo non appartiene alla classe 1, non ce lo metto nella classe 1 e in realtà non appartiene alla classe 1. Quindi questi due numeri che vanno contati su tutte le previsioni del testing, formano il numeratore di questo rapporto. Al denominatore ci sono tutti gli altri, quindi i veri positivi, TP, i veri negativi, TN, i falsi positivi e i falsi negativi, cioè le cose che ho sbagliato o attribuendole alla classe 1 oppure non attribuendole. Attribuendoli in maniera sbagliata all'altra classe. Ed ecco qui la formula, di nuovo, per chiarezza, questa misura, questo rapporto ci dà l'accuratezza del sistema previsionale. Veri positivi, TP, veri negativi, TN, falsi positivi, FP, e falsi negativi FN. Alla fine l'accuratezza è un numero e ancora un numero sarà quella che noi chiamiamo sensitività, che è il rapporto tra i positivi reali rispetto a quelli predetti. Quindi, matematicamente, come esprimiamo questo rapporto? Ma i veri positivi al numeratore. Quanti sono quelli che appartenevano alla classe 1 e effettivamente sono stati predetti nella classe 1? Poi al denominatore abbiamo i veri positivi più i falsi negativi, cioè quelli che abbiamo in qualche modo, esprimendoci in un gergo calcistico, abbiamo lisciato. Cioè abbiamo detto questi non appartengono a quella classe, invece in realtà appartenevano a quella classe. Questo rapporto tra queste grandezze ci dà la sensitività, cioè quanto il sistema è sensibile a capire la classe in questione. E qui la leggenda ci aiuta di nuovo. TP sono i veri positivi, FN sono i falsi negativi, cioè quelli che il nostro sistema ha detto non appartengono a quella classe e invece appartenevano a quella classe. E adesso vediamo un concetto complementare in qualche modo, che è la specificità, che è il rapporto tra i veri negativi che il modello ha correttamente predetto. Allora, vediamo subito la leggenda. Ecco, la specificità è data da i veri negativi, cioè quelli che non appartengono alla classe che sto considerando, diviso quelli che non appartengono alla classe che sto considerando, più i falsi positivi, cioè quelli che ho detto che appartengono a quella classe, invece non era vero che ci appartenevano. Questo mi indica quanto il sistema è specifico, quanto è accurato nel distinguere le cose che non appartengono a una certa classe. E adesso veniamo alla cosiddetta precisione. La precisione è il rapporto tra le previsioni positive fatte dal modello con quelle che sono corrette. Allora, proviamo a leggere, secondo la leggenda, quanti veri positivi ho individuato, cioè di tutti i veri positivi, quanti sono i veri positivi, diviso i veri positivi verso i falsi positivi, cioè quelli che io ho detto appartengono a quella classe e non ci appartenevano, per cui sono stato impreciso perché ho attribuito a quella classe più cose di quelle che dovevo attribuire. Questa misura si chiama precisione. Le domande che dobbiamo affrontare sono: cosa significa veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi, i concetti che abbiamo appena spiegato. Qual è il significato del concetto di precisione? A questo punto possiamo affrontare questo nuovo argomento.

la matrice di confusione per le classi binarie, cioè quando il numero delle classi è uguale a 2. Cos'è la matrice di confusione? La matrice di confusione è un modo per rappresentare le performance del sistema in maniera sintetica e comprensibile. Proviamo a leggere questa tabella, che è una matrice di confusione per n uguale a 2. Vedete che su questa riga abbiamo i valori reali, cioè ciò che è veramente il sistema. Il target dice, su questa ci abbiamo i valori invece predetti. Praticamente, se leggiamo la diagonale principale di questa matrice, che come vedete è 2 per 2, qui abbiamo TP, i veri positivi, e qui abbiamo i veri negativi, cioè quelli che appartengono alla classe 1 e quelli che non appartengono alla classe 1, e possiamo dire che appartengono alla classe 2, rovesciando il problema. Mentre sulla diagonale secondaria, vedete, abbiamo i falsi negativi, cioè quelli che il sistema attribuisce alla classe 1, ma sono falsi negativi perché non appartengono alla classe 1. Da quest'altra parte ci sono i falsi positivi, cioè quelli che il nostro sistema prevede che appartengano alla classe 1, ma non appartengono alla classe 1. Come potete vedere, qui sono riassunte le equazioni che abbiamo mostrato. La sensitività, detta anche recall, è veri positivi diviso veri positivi più falsi negativi, cioè praticamente si occupa di queste due cellette. Sotto vedete la specificità. Si tratta dei veri negativi diviso i veri negativi più i falsi positivi, cioè la specificità si occupa del rapporto tra queste due cellette della matrice. L'accuratezza che vediamo qui, che è una sorta di dato sintetico finale, sarà data, come abbiamo visto, i veri positivi, più i veri negativi, siamo qui, diviso tutte e quattro le altre cellette. Ci dice quanto è accurato il sistema nel capire chi appartiene alla classe e chi realmente non appartiene alla classe. Se adesso leggiamo sotto questa colonna, vediamo la precisione, l'altro concetto che abbiamo spiegato. Qui si tratta i veri positivi, eccoli qui, diviso sempre i veri positivi più i falsi positivi, quelli che io, che il sistema, attribuisce a quella classe, ma che non appartengono a quella classe. Questa è la precisione negativa, che è un concetto derivato, che sarebbe semplicemente i veri negativi diviso i veri negativi più i falsi negativi. Ecco, questa è una rappresentazione sintetica della matrice di confusione di una performance in testing di un sistema. Ricordo, abbiamo qui ciò che il sistema prevede e qui la realtà. In questo modo possiamo misurare sotto diversi punti di vista sensitività, specificità, precisione e accuratezza, la capacità del sistema sotto varie profilature. Facciamo un esempio. Allora, immaginiamo che qui il problema binario sia: alcuni soggetti sono malati e altri soggetti sono sani, cioè non malati. Vedete che qui segnando sani è come se avessimo detto guardate che è rovesciabile la cosa, potrebbe essere, come dire, una seconda classe indipendente, i sani, ma qui li vediamo come non malati. Benissimo. Abbiamo un campione che prevede che 200, il campione totale, vedete, è fatto dalla somma tra i malati e i sani, 300 più 200, 500 soggetti. Bene, 200 sono malati e 300 sono non malati. Come lo sappiamo? Perché questa è il target che abbiamo già nei dati di testing, ma che il sistema non ha visto. Il sistema ha visto l'associazione input-target soltanto nel training test, dove è stato addestrato. Adesso lo stiamo misurando sul testing, cioè quel dataset che abbiamo tenuto fuori e dopo che il sistema è stato addestrato lo,

per tutti, in questo sistema vengono congelati i parametri che ha definito durante l'addestramento e, preso il primo record di testing, gli viene messo di fronte solo l'input e il sistema, sulla base dei parametri che ha maturato nella fase di training, deve fare un'inferenza se quel soggetto, quell'input, appartiene alla classe 1, malati, o alla classe 2, sani. Bene. Allora vediamo che il nostro sistema, che è una simulazione, ha predetto globalmente 320 malati. Invece qua, voglio dire, ce ne sono 200. E ne ha predetti non malati 180. Andiamo a fare due conti. Allora, quelli che ha indovinato sono 180 su 200, lo vedete? 180 su 200 e stanno sulla diagonale principale, la prima cella. Benissimo. Poi esistono 20 che sono stati dichiarati non malati, non malati, però lui l'ha considerati malati. Ok? Quindi la sensitività, detta anche record, sarà data da 180, questo numero, i veri malati, indovinati, diviso 180 più 20, cioè 180 più 20 che significa i veri positivi e i veri negativi. E quindi questo rapporto ci dice che la sensitività è del 90%, cioè il sistema è stato bravo al 90% a capire chi era malato. Adesso facciamo lo stesso ragionamento per la specificità. Allora, la specificità qui ci viene detto praticamente che 160 sono stati individuati, no, come sani e su una base di 300. Va bene? Quindi 160 sono considerati, sono stati indovinati come sani, ok? Però 140 che erano malati sono stati identificati, come dire, questi 140 che erano sani sono stati identificati come malati, vedete in questa cella. Per cui il rapporto per sapere la specificità dovremmo dire 160, cioè quelli veramente sani, diviso quelli veramente sani più quelli che erano sani ma sono stati considerati dal sistema malati, cioè 140, e questo rapporto questa volta scende allo 0,53. Cioè ci viene detto, guarda, il sistema è abbastanza bravo a capire chi è malato, però non è abbastanza bravo a capire chi non è malato, cioè chi è sano. 0,53, come dire, ci dice che sta un po' in mezzo. Adesso andiamo a vedere l'accuratezza. L'accuratezza sarà data dalla diagonale principale, insomma, no? 180 veramente malati con 160 veramente sani che ha riconosciuto. Quindi al numeratore ci sarà 180 più 160, diviso tutti. Vedete, ci sono tutti i numeri delle quattro celle. Questo rapporto ci dice 0,64. Ecco, praticamente ci sta dicendo che l'accuratezza del sistema che noi abbiamo adesso immaginato è del 64%, che su un rapporto 1 di 2 non è molto, non è molto. Proviamo a considerare anche la precisione. La precisione ci dice che di su 180 malati, beh, 140 non lo erano e sono stati invece riconosciuti malati, per cui la precisione del sistema è solo del 56%. Vi risparmio la lettura di questa celletta, fatela da soli e mi sembra abbastanza semplice, 160 qui e 20 sta qua sopra, la precisione negativa. Ecco, abbiamo visto in un esempio pratico con dei numeri reali l'utilità della matrice di confusione. Se noi adesso dovessimo prendere sul serio questi risultati, potremmo dire: guarda, questo sistema quando ci dice che qualcuno è malato, insomma, possiamo fidarci al 90%, ma quando ci dice che qualcuno è sano, beh, dobbiamo essere molto più cauti perché c'ha ragione al 53% e globalmente è un sistema efficiente al 64%, ok? E non è neanche molto preciso. Ok? Bene, questo è un esempio applicativo della matrice di confusione binaria.
Vediamo adesso in un

Secondo esempio, una matrice di confusione in cui abbiamo diversa distribuzione dei campioni, sempre malati e sani, ecco qui, e i risultati della matrice di confusione di questo immaginario predittore sul testing. Qui abbiamo soltanto 20 soggetti malati e ben 480 sani, quindi si tratta di quello che chiamiamo un campione sbilanciato. Immaginiamo adesso che quelli malati su 20 il sistema ne ha individuati solo 2, mentre ha stimato come malati 18 soggetti che invece erano sani. La sensitività in questo caso è estremamente bassa perché è 2, questo numero, diviso 2 più 18, quelli, come dire, falsamente positivi, e abbiamo il 10% di sensibilità. Quindi il sistema non è affatto sensibile a individuare i malati, perché ne ha individuati soltanto 2 su 20. Benissimo. Adesso andiamo a vedere la specificità. La specificità ci dice che su 480 sani ne ha individuati ben 460 come sani e quindi 20 li ha pensati come se fossero malati quando non lo erano. A questo punto la specificità sarà 460 diviso 20 più 460 e quindi avrà una specificità molto alta del 96%. Andiamo infine a vedere l'accuracy e ci accorgiamo che l'accuracy in questo caso è 2 più 460, 2 più 460, la diagonale principale, diviso la somma di tutti quanti e arriveremo al 92%. Questo 92% di accuracy potrebbe farci apparire questa stimatore come abbastanza buono, ma se andiamo a vedere la precisione, questa qui, vediamo che lui ne ha individuati, come dire, 2 soltanto, però ne ha attribuiti ben 20 che non erano malati e erano sani, e per cui la precisione è scesa allo 0,09, cioè il 9%. Quindi abbiamo una precisione estremamente scarsa. Questa danza dei numeri, per cui alcuni vedete 0,10 e 0,09 e altri piuttosto altri 0,96, 0,92, ci mette in evidenza che questi indici non vanno sempre d'accordo. Per cui adesso proviamo a rivederli, commentandoli e vediamo. Questo era l'esempio 1. Il classificatore identifica, come dire, al 90% dei pazienti come malati. 0,9, eccolo qui. Comunque, ha una precisione molto bassa, 56. Il valore dell'accuracy è medio-basso, 0,64. E questo lo avevamo già notato. Se adesso ripetiamo la stessa analisi per questa tabella, ci accorgiamo che l'accuracy questa volta, ecco, 0,92, è alta. Però il campione essendo sbilanciato, quindi significa che le classi essendo sbilanciate, il classificatore può identificare qualsiasi cosa nella classe dominante e l'accuracy, come dire, sarà comunque alta, ma la sensibilità e la precisione estremamente basse. Quindi adesso chiediamo che cosa fa la matrice di confusione, cosa misura. Nuovo argomento, F1 score. Questo è un indice che, come vedremo, tenta di armonizzare alcuni degli indici che abbiamo appena esaminato e che in alcuni esempi che abbiamo fatto erano un pochino ballerini, alcuni erano molto buoni e altri erano molto bassi. E quindi globalmente ci creavano una stima inaffidabile. L'F1 score tenta di armonizzare alcune di queste indici. L'F1 score è la media armonica tra la precisione e la sensitività. È utile quando bisogna bilanciare, quando è importante bilanciare la precisione con la sensitività.

L'equazione in questione è molto semplice, è F1 score è uguale a 2 per la precisione, il valore della precisione, per il valore della sensitività, diviso la somma tra precisione e sensitività. Vediamo di applicare questo indice agli esempi, ai due esempi che abbiamo appena fatto. Nel primo esempio noi avevamo una accuracy dello 0,64%, eccolo qui, vedete? Avevamo però una specificità bassa e una sensitività alta. Ugualmente bassa era la precisione. Se applichiamo l'F1 score, che ripeto è 2 per precisione, per sensitività, diviso la somma tra precisione e sensitivity, abbiamo che l'F1 score è 2 per 0,56 per 0,9, diviso 0,56 più 0,9, quindi 0,69. Cosa ha fatto l'F1 score? Ci ha aumentato leggermente il livello dell'accuracy, che era soltanto il 64%, perché ha tenuto conto della media armonica nella quale la sensitività era ben 0,90. Ok? Ecco, quindi abbiamo una stima più bilanciata. Questa rete, questo sistema supervisionato ha una matrice di confusione che rimane non altamente affidabile, però non è il 64% dell'accuracy, ma è un F1 score del 69%. Per cui, come dire, non è molto affidabile, ma non è completamente inaffidabile. Se invece applichiamo lo stesso indice all'esempio numero 2, notiamo qualcosa di singolare. Vedete che qui la accuracy era molto alta, 0,92, perché ovviamente individuava, come dire, molti dei cosiddetti sani, 460 su 480 in realtà. Per cui la accuracy era alta. La specificità però era estremamente bassa e ugualmente la precisione, quindi è un sistema poco sensibile e poco preciso. Ecco che applicando l'F1 score noi abbiamo questo risultato, 2 per 0,09 per 0,1 diviso la somma di precisione e sensibilità. Il risultato è 0,09, cioè quasi il 10% potremmo dire. Quindi questo sistema, questo algoritmo supervisionato che in testing ci aveva dato un'accuracy, se l'avessimo visto solo l'accuracy, del 92%, si rivela un sistema estremamente inaffidabile, cioè un sistema che è più basso del 10% come F1 score. Questo tipo di indici ci mettono di fronte a una questione. La questione è molto semplice. La matrice di confusione è una rappresentazione estremamente efficace di come in testing si è comportato un sistema supervisionato, ma può essere visto da diversi punti di vista, può essere letto da diversi punti di vista. Abbiamo chiamato questi diversi punti di vista sensibilità, precisione, specificità, accuracy e infine F1 score come una composizione della precisione e della sensibilità. Questi indici, quando il dataset è sbilanciato, cioè il numero delle classi della classe 1 è molto diverso dal numero di record della classe 2, questi indici possono essere piuttosto sbilanciati. È chiaro che questa è una condizione limite, ma credetemi, le condizioni limite nei dati reali sono un pochino la norma, purtroppo, no? È chiaro che in un campione di pazienti, che alcuni presentano malattie, altri non la presentano, se l'incidenza della malattia è del 5%, ci sarà, vuoi non vuoi, un campione sbilanciato, saranno molti quelli che non hanno la malattia, pochi quelli che ce l'hanno. E quindi questo problema diventa quasi normale nelle applicazioni reali. Per cui è necessario tener conto di tutti questi indici e sapere come utilizzare un sistema in rapporto a come si comporta ai vari.

del primo caso, per esempio, dell'esempio 1, potremmo dire benissimo, come sensibilità il sistema, quando si tratta di riconoscere se qualcuno è malato, è abbastanza affidabile. Ma quando si tratta di dire, come dire, quelli che non sono malati, diventa un po' come nel gioco dei dadi, 0,56 è quasi 1 su 2. Ugualmente la specificità. Ugualmente in questo secondo sistema, dataset, scusate, che era molto sbilanciato, nonostante l'accuracy che andiamo a calcolare, no, ci viene 92% perché c'è una specificità molto alta, e dobbiamo ricrederci, perché quando il sistema ci dice che qualcuno è malato è estremamente poco credibile. Ok? Quindi questi indici vanno interpretati. Vanno interpretati singolarmente, vanno interpretati in maniera composita, e bisogna anche calcolare quello che è chiamato il costo industriale dell'errore. Cos'è il costo industriale dell'errore? È che se a un certo momento io devo addestrare un sistema a riconoscere in alcune lastre, pensate, no, dei raggi X, quando un polmone presenta un sospetto tumorale e quando invece non lo presenta, è chiaro che il cosiddetto falso positivo significa che che ho attribuito, come dire, il tumore a qualcuno che non ce l'aveva. E questo può essere un certo tipo di danno per il radiologo che deve fidarsi parzialmente del sistema. Ma quando invece di fronte a un tumore io non lo riconosco, cioè c'è un tumore e non lo riconosco, quindi è un falso negativo, cioè io l'ho classificato come negativo, ma è falso negativo, cioè lì il tumore c'è, in questo caso mi sono lasciato sfuggire un tumore e per cui il costo industriale è estremamente più alto. Anche queste considerazioni, che sono pertinenti strettamente al dominio applicativo nel quale si va a utilizzare un sistema supervisionato di intelligenza artificiale, sono fondamentali perché cambiano radicalmente il peso che bisogna dare a ciascuno di questi indici. La domanda che adesso ci poniamo è: qual è il significato dell'F1 score? Sommario delle domande di questa lezione. Che cosa misura l'R4? Cosa significa veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi? Qual è il significato dell'indice precisione? Che cosa misura la matrice di confusione? Qual è il significato del F1 score? Abbiamo concluso la seconda parte delle metriche per i sistemi supervisionati. Vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare approfondimenti e materiali di questa lezione sul sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia, per sapere

Benvenute e benvenuti, sono Salvatore Monaco, ho insegnato e insegno da numerosissimi anni i corsi di base nel settore dell'automatica, li ho insegnati in diversi contesti, per diversi corsi di laurea nel settore dell'ingegneria e in particolare nel settore dell'informazione per l'elettronica, le telecomunicazioni, l'aerospazio. E anche al di fuori del contesto dell'ingegneria. Sono qui per presentarvi il corso che ho registrato per il vostro Ateneo, corso dal titolo Elementi di teoria dei sistemi e del controllo. Ecco, mi piace iniziare con una analisi semantica dei singoli termini che sono utilizzati nella denominazione del corso, perché questo di per sé già è significativo. Elementum, elemento, quindi da elementum, principio, rudimento, ciascuna delle parti strutturali o funzionalmente unitarie o comunque considerate indivisibili in parti più semplici che entrano in modo essenziale nella costituzione di qualche cosa. Quindi diciamo che sono gli elementi salienti della teoria. Cosa significa teoria? Dalla parola greca teoria, delegazione di teori. Teoro è un componente di una delegazione inviata a consultare un oracolo o ad assistere a una festa religiosa. E alla fine della festa il teoro. I diversi teori dovevano elaborare, dare la loro impressione, dalle diverse impressioni veniva elaborata il risultato finale che si concretizzava in senso astratto in una teoria. Sistema da riunione complesso, qualsiasi oggetto di studio che pur essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti fra loro o con l'ambiente esterno, reagisce o evolve come un tutto, con proprie leggi generali, più parti che cooperano con una funzione unificante, un sistema. Questo è il senso da dare alla parola in questo contesto. E controllo, da to control, intervenire al fine di, per assicurare prefissate modalità di funzionamento. Questo è il significato di controllo, intervenire con finalità precise. Quindi la teoria dei sistemi e del controllo che cos'è? È un approccio unificante, unificante proprio perché utilizza il concetto di sistema, nello studio e nel progetto di fenomeni complessi, cioè che operano in tempo reale, questo è uno degli elementi della complessità, anzi quello principale che considereremo, per assicurare prefissate modalità di funzionamento. Qual è il contesto? Il contesto è quello dell'automatica, autos, matos, tichi, che cos'è l'automatica? Autos da sé, matos compiti, tichi, tecniche, metodologie, che è la più pervasiva e nascosta fra le tecnologie dell'ingegneria. È pervasiva perché è ovunque nei prodotti di oggi, tutto funziona in modo automatico, è ricco di automatismi. Ed è nascosta proprio perché è ovunque, perché propone un approccio di metodo, è un approccio che riguarda il software, non tanto l'hardware. Ma la robotica e l'automazione sono i settori elettivi di applicazione di questo contesto, di questo settore disciplinare. Alla base dell'automatica ci sono la teoria dei sistemi, che risponde alla questione quali sono

sono i metodi di studio dei processi e dei fenomeni che funzionano in tempo reale, come studiarli, quali le metodologie, saranno quelle della matematica, ma quali gli strumenti. E del controllo automatico, perché la parte, l'automatismo è alla base della comprensione di questi meccanismi, ma in particolare l'intervento, come generare l'intervento, quali interventi utilizzare. La domanda è quali sono i concetti e i principi che assicurano il soddisfacimento di prefissate specifiche di funzionamento. Bene, vediamo adesso quali sono le finalità del corso. Le finalità sono quelle della comprensione di quali sono i meccanismi che sono alla base del comportamento autonomo. Pensiamo alla guida di un'auto, di un satellite, pensiamo ad un robot, alla deambulazione, all'interazione con l'ambiente. Pensiamo alla cella di automazione di un'industria. Bene, la cosa interessante è che i meccanismi che sono alla base di questi processi sono gli stessi che noi impieghiamo, o meglio che potremmo, ma diciamo dovremmo impiegare quando agiamo in modo per ottenere un predefinito obiettivo. Supponiamo di voler controllare, mantenere, contenere l'inflazione entro certi valori. Come si opera in questo contesto? Ebbene, la procedura che dobbiamo seguire è collegata a quella del comportamento autonomo. E la cosa ancora più interessante è che gli stessi meccanismi sono anche alla base delle procedure, sono ancora una volta quegli stessi meccanismi dei quali subiamo inconsapevolmente l'influenza nella formazione delle nostre opinioni, per esempio a seguito delle interazioni con i social network, eccetera, e che poi nel fondo sono proprio gli stessi meccanismi che Wiener ha individuato a comunare, mettere proprio a comunare il comportamento degli animali al funzionamento delle macchine per garantirne l'operabilità, l'operazione in modo autonomo. Sono in fondo poi gli stessi meccanismi che sono alla base del funzionamento del corpo umano, sono gli meccanismi che la natura impiega per mantenere in evoluzione le situazioni per mantenere gli equilibri e procedere nella evoluzione. La base di tutti è il principio, il paradigma del real time, scusatemi, del tempo reale e della controreazione, real time e feedback. Ora, quindi questi sono gli aspetti salienti. Noi vogliamo riuscire a capire quali sono questi meccanismi. Bene, per capire questi meccanismi, che sono dei meccanismi che riguardano la manipolazione dell'informazione, nel contesto, e che poi si esplicano, si concretizzano nei diversi contesti secondo diverse procedure di realizzazioni, perché di re realizzazione, perché nell'organismo umano saranno processi biochimici che attivano queste manipolazioni dell'informazione. Negli sistemi robotici saranno dei dispositivi elettromeccanici e così via. Ebbene, per fare riferimento a questo, quindi si può astrarre dal contesto e lavorare, impostare la cosa in termini di modelli, o meglio di classi di modelli che possono essere utilizzati per rappresentare i diversi fenomeni sui quali si interviene, quelli che noi chiameremo sistemi. E quindi ecco un approccio per sistemi, un approccio che funziona per modelli, modelli per i quali noi utilizzeremo la formalizzazione matematica, quindi modelli matematici. Quindi questo rappresenta un po' una difficoltà, se volete, del corso, perché noi parleremo di modelli matematici, modelli di fenomeni in qualche misura reali, che possono rappresentare fenomeni da diversi contesti, e
e quindi che raccolgono alcuni elementi della complessità, e ne parleremo quindi in modo astratto. Questo rappresenta un altro piccolo elemento di complessità, ma vi assicuro che ne vale la pena, perché le cose che capiremo sono molto sottili, e poi le potremo impiegare nei diversi contesti, perlimeno ad un certo livello, ad una certa scala. Ebbene, per semplificare le cose, vedremo queste cose con riferimento a una classe limitata di sistemi, sistemi lineari stazionari, una classe di limitata che però già raccoglie alcuni elementi della complessità, l'essere oggetti che rappresentano fenomeni che operano in tempo reale. E il corso è naturalmente diviso in due parti. In una prima parte introdurremo questi oggetti e impareremo ad analizzarli, con la finalità poi di capire, nella seconda parte del corso, di capire come si può operare per intervenire su questi fenomeni e farli funzionare in base a prefissate specifiche di funzionamento. E questo quindi ci farà capire quali sono le strategie secondo le quali poi si può operare in modo automatico o che noi potremo utilizzare per ottenere gli obiettivi desiderati. Ebbene, mi preme notare un ulteriore aspetto, che è il fatto che ci sono altri insegnamenti, in particolare nel settore dell'ingegneria dell'informazione, corso di intelligenza artificiale, che si ispirano al concetto del tempo reale, al paradigma, scusate, del tempo reale e della controreazione, ed è il corso di intelligenza artificiale, come vi dicevo. Come voi avrete occasione di vedere, ci sono molti collegamenti che mettono in luce, mostrano le potenziali sinergie, potenziali perché non ancora del tutto esplicitate, e che suggeriscono anche di non trascurare di acquisire delle competenze e delle conoscenze in entrambi i settori. Bene, concludo dicendovi che il materiale grafico preparato e presentato durante le lezioni è un materiale di per sé già è abbastanza copioso, di per sé già sufficiente per una prima approfondimento, per la comprensione dei concetti e non solo, anche di alcuni metodi e delle tecniche. Ma vi suggerisco poi comunque di utilizzare anche il materiale indicato tra i riferimenti, assieme con l'aiuto del tutore, e anche del materiale che potete trovare in rete, nella rete disponibile. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto numerosi allora alle lezioni. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Sentiment Analysis. Gli argomenti che tratteremo sono due: il sentimento e l'opinione, e tecniche di sentiment classification. Partiamo dal primo argomento: il sentimento e l'opinione. Chiaramente, nella lingua italiana, in ogni lingua, sentimento e opinione corrispondono a due significati che hanno qualcosa in comune, ma sono molto diverse da loro. Vedremo che nella definizione dell'approccio di sentiment analysis per la descrizione di un testo, per l'analisi di un testo, la differenza che esiste nella lingua italiana o in altre lingue fra le due parole, i significati delle due parole, viene molte volte viene meno e si considerano sentimento e opinione come due frasi, parole interscambiabili fra di loro. Come prima trasparenza, una trasparenza sul processo di scoperta della conoscenza, il Knowledge Discovery Process, KDP. Il KDP è l'estrazione non banale di informazioni esplicite, implicite, ancora sconosciute e potenzialmente utili dai dati. È stato trattato in un'altra lezione, essenzialmente è un processo clinico. La conoscenza sui dati ci permette, attraverso un processo di estrazione, trasformazione e load e carico, di preparare dei dati per il data mining, che è l'analisi, seguito da una data evaluation che comporta un aumento della conoscenza o un'applicazione. Il processo fondamentale è il data mining. Il data mining può essere definito come il processo di estrazione di informazioni implicite dai dati precedentemente sconosciute e potenzialmente inutili. È essenzialmente il core del KDP, oppure come il procedimento di esplorazione e analisi di una grande quantità di dati al fine di scoprire pattern significativi per mezzo di sistemi automatici o semiautomatici. Ora, normalmente quando parliamo di data mining abbiamo in mente essenzialmente i dati di natura scientifica, cioè i numeri. Ma i dati possono essere immagini, testo e così via. Quindi, accanto o come sotto insieme del data mining esiste il text mining. Il text mining è una branca del data mining che si concentra sull'analisi dei dati testuali, dei testi, di parole. I dati testuali sono di tipo non strutturato, generati da un modello che permette di costruire una semantica ben definita, ma non definito. L'interesse sul text mining è nel fatto che circa l'80% dell'informazione presente in rete è in dati testuali. Blog, siti di recensione, biblioteche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, un'analisi dell'informazione testuale che permetta di scoprire cose di interesse è ben accetta, come si suol dire. Le possibili applicazioni su questa marea di dati: l'estrazione della conoscenza, applicazione chiave, l'estrazione delle entità e delle relazioni che intercorrono fra di esse, per estrapolare informazione dall'alto contenuto semantico. Può essere una conoscenza di tipo scientifico,

cercare di capire come si comportano alcune dinamiche descritte in testi, oppure informazioni per uso commerciale, cioè vedere come evolve un mercato, gli interessi dei consumatori rispetto a alcuni prodotti, eccetera, eccetera, eccetera. Una seconda applicazione è la sintetizzazione dei dati. I testi vengono processati con lo scopo

leggerli, sintetizzarli, mettere in comune gli aspetti rilevanti di ogni articolo e così via. Avere la possibilità di fare questo in maniera automatico, quindi dando a una macchina un articolo e chiedendo di sottolineare o estrapolare dall'articolo i passi testuali più significativi, aiuterebbe un processo di sintesi del dato. Il text mining multilingua, estrazione di conoscenza da documenti scritti in diverse lingue sullo stesso argomento, senza, ricorrendo alla traduzione in maniera implicita, cioè senza tradurre in maniera esplicita. Questo può dare informazioni come, per esempio, su un determinato argomento ci si comporta in diverse culture descritte da diverse lingue, o come il mercato dell'automobile va in diversi paesi analizzando testi e o siti di recensioni scritti in diverse lingue, e così via. Altro argomento è il text mining nei social media, cioè l'estrazione di conoscenza da dati testuali ottenuti dai social media è una delle maggiori sfide, poiché si deve affrontare la dinamicità dei contenuti. Cioè i social media sono la fonte di generazione di dati testuali più grandi che esista al momento ed evolve nel tempo e crea fenomeni di aggregazione, per esempio, di opinioni oppure di bolle di sentimento, di opinioni, che evolvono molto rapidamente nel tempo. E quindi capire come ciò accade, come si creano o come si diffondono, per esempio, le fake news, è di estremo interesse. Anche questo deve essere fatto con un'analisi testuale prima per poi costruire modelli più sofisticati. Oppure, l'ultimo è quello di cui poi tratteremo in dettaglio nella lezione, è la sentiment analysis o l'opinion mining, come viene molte volte descritto. Cioè i due termini, sentiment analysis e opinion mining, sono essenzialmente sinonimi, sono equivalenti. Personalmente preferisco il primo, ma è una questione puramente personale. La sentiment analysis ha come obiettivo l'elaborazione di dati testuali al fine di ottenere l'opinione o il sentimento generale nei confronti di un dato argomento. Praticamente è un sondaggio. Ma invece di essere fatto con i metodi tradizionali, diffondendo un questionario e andando ad analizzare la risposta degli utenti al questionario, viene portata avanti l'analisi semplicemente accedendo ai testi generati dagli utenti, per esempio su un sito di recensione, e analizzando il testo prodotto dagli utenti per capire, che ne so, se un film è piaciuto o meno, se un ristorante è trendy o meno, e così via. Ora, con sentiment analysis ci si riferisce a quel campo di studio che mira ad analizzare all'interno di uno scritto le opinioni, i sentimenti, le valutazioni, le emozioni, la mentalità e i giudizi di una persona rispetto a prodotti, servizi, organizzazioni, personaggi, eventi, problematiche, argomenti e loro attributi. Quindi, è una sorta di analisi che mira a definire il gradimento di qualcosa in un campione di persone, quindi in una soggettività. Sviluppo della sentiment analysis. Il campo ha avuto una forte crescita negli ultimi 15 anni grazie a disponibilità di testi in formato machine readable, spesso organizzati in database, diffusione dei siti di recensione, sviluppo di metodi di machine learning nell'ambito della NLP, il linguaggio naturale, e dell'information retrieval.

Chiaramente la disponibilità di testi accessibili a delle macchine, quindi analizzabili con facilità, ha dato la spinta iniziale di partenza, perché chiaramente dover fare un'analisi come la sentiment analysis sul testo scritto su un libro è estremamente difficile. La cosa che ha favorito è stata poi l'organizzazione dell'informazione in database, quindi diciamo in qualche modo accessibile in una forma semistrutturata, quindi possiamo sapere per esempio su un sito di recensioni di film, tirare giù quali sono tutte le recensioni relative a un film senza dover fare una cernita manuale di quelle che mi interessano. E poi, diciamo, essenzialmente il grosso sviluppo è stato dato con la disponibilità di metodi di machine learning nell'ambito del linguaggio naturale. Questo ha fatto sì che e alcune tecniche, soprattutto con strumenti di deep learning che abbiamo anche visto nel corso, potessero dare dei risultati automatici o semi-automatici molto efficaci. Ora, il problema è capire di cosa stiamo parlando, perché se io parlo di sentimento, la Treccani recita: sentimento, ogni forma di affetto, di impulso dell'anima, di movimento psichico, di emozione, sia che rimangono chiusi entro l'animo della persona stessa, sia che si rivolgano e proiettino verso gli altri, verso il mondo esterno. Modo di pensare e di sentire, considerato come parte del carattere di una persona, come complesso delle indicazioni al bene e al male, come guida del comportamento morale. Sensibilità, sensitività, capacità di sentire con l'animo, finezza di sentire. E se guardo come viene definita opinione, sempre dalla Treccani, concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti, fenomeni, manifestazioni, quando, mancando un criterio di certezza assoluta per giudicare la loro natura, si propone un'interpretazione personale che si ritiene esatta, a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale. Quindi l'opinione è diversa da commentare un fatto reale, ovviamente. Come vedete, le due definizioni sono molto diverse, quindi parlare di sentimento o di opinioni sta a indicare due concetti fondamentalmente diversi, anche se hanno un certo overlap e sono soprattutto molto astratte. Cioè, tentare di applicare un metodo computazionale a definizioni siffatte è praticamente impossibile. Quindi, diciamo, nel momento in cui parliamo di sentimento e opinione in un approccio computazionale come può essere la sentiment analysis, dobbiamo definire e dare una definizione operativa. Le due definizioni sono a un livello troppo astratto, inoltre si tende a usare i due termini in modo intercambiabile, ma non lo sono. Diamo una definizione operativa e formale dei due termini. Sentimento, opinione, definizione. Indichiamo con la lettera E, entità, una persona, un servizio, un prodotto, un evento o un'organizzazione. All'entità E è associata una coppia ordinata TW, dove T sono le componenti di E, mentre W sono l'insieme degli attributi di E. Facciamo un esempio: sia E uno smartphone, le componenti dello smartphone sono batteria, schermo, audio e così via, gli attributi, quindi le qualità della batteria possono essere la durata, lo schermo può essere di buona qualità, la voce, il suono può essere di buona qualità, scarsa qualità e così via. Per cui, tenendo conto entità,

componenti e attributi, definiamo come sentimento o opinione, a questo punto le due parole diventano completamente sinonimi, una quintupla data da cinque elementi, EI, IJ, OIJ, KL, HK, TL, dove EI rappresenta l'entità. In un testo molto esteso potrei trovare più entità distinte. IJ è un aspetto dell'entità I. L'entità I può avere diversi aspetti, quindi il primo indice mi indica l'entità, il secondo è una lista di aspetti dell'entità I. OIJKL è l'opinione o l'orientamento dell'opinione sull'aspetto IJ di EI, quindi i primi due indici della variabile, dati dal cappesimo soggetto, HK è chi esprime l'opinione, l'opinion holder, al tempo TL. Quindi il terzo e il quarto indice nell'orientamento dell'opinione mi indicano chi ha espresso l'opinione e quando l'ha espressa. Supponiamo di recensire un ristorante indiano, Pinco Pallino, su un cibo, un particolare piatto. Do un'opinione positiva, il piatto è IJ, J è il piatto prodotto dal ristorante I, io sono il cappesimo opinion holder e l'opinione, il tempo in cui ho pubblicato in rete su TripAdvisor l'opinione stessa. Quindi il compito, lo scopo del sentiment analysis è questo: data una collezione di documenti, determinare tutte le possibili quintuple AI, AIJ, OIJKL, HK, TL che appartengono a D. Questo praticamente è la base su cui poi poter fare l'analisi del sentimento vero e proprio. Questo è un task computazionale non facile, perché in un testo che può essere molto lungo, io devo identificare tutte le entità, tutti gli aspetti dell'entità, tutte le opinioni sui vari entità, sui vari aspetti, determinare chi esprime le opinioni e il tempo in cui le opinioni sono espresse. Essenzialmente è un task che si divide in cinque sottotask ben precisi. Il primo sottotask è l'estrazione e il raggruppamento di entità. Si estraggono le entità in D, tutte, e si raggruppano le entità in sinonime, in cluster di entità. Cioè, se l'entità Gaetano compare tre volte, quello chiaramente si riferisce a una unica entità. Ogni cluster di espressione di identità indica un'identità unica EI. Il secondo passaggio è estrazione e raggruppamento di aspetti. Estrarre gli aspetti e raggrupparli in cluster, esattamente come si è fatto dell'entità. Ogni cluster di aspetti dell'entità EI è indicata indica un aspetto unico AIJ. Il terzo step è l'estrazione dell'opinione e del tempo, estrarre queste informazioni dal testo, dai dati non strutturati. Il quarto è la classificazione del sentimento degli aspetti, e questa può assumere un range che dipende da quel che voglio analizzare. Normalmente può essere binaria, valutazione positiva o negativa, può essere ternaria, positiva, negativa, neutra, molto diffuso nei siti di recensione è il sistema 5 stelle, una recensione

ottima, una stella, una recensione pessima. Può essere un valore continuo, chiaramente la classificazione del sentimento dipende fortemente poi dall'applicazione che uno ne vuol fare. E come ultimo step computazionale è la generazione di tutte le quintuple di opinione. Produrre tutte le quintuple di opinione basate sui risultati dei task precedenti, dei task computazionali descritti. Ora, giusto per fissare le idee, facciamo un esempio. Questo è un post sintetizzato, se no era troppo lungo, preso in rete tanto tempo fa, postato da Big XYZ nel novembre del 2010, il 4 novembre 2010. Uno. Ho comprato un telefono Motorola e la mia ragazza ha comprato un Nokia yesterday, ieri. Ci siamo telefonati mentre tornavamo a casa, questo non aggiunge assolutamente nulla, quindi la voce del mio Moto Phone, del mio telefono Moto, era non troppo chiara, mentre la camera era buona. La mia ragazza è molto felice con il suo telefono e della sua qualità del suono. Voglio un telefono con una buona qualità della voce, così probabilmente io non terrò il Motorola. Questa è in sintesi l'informazione. Allora, partiamo estrazione e raggruppamento delle entità. Allora, se andiamo attraverso il testo, vediamo Motorola, Nokia, Moto. Essenzialmente, siccome stiamo parlando di telefoni, cellulari, queste sono le tre entità principali. Moto e Motorola sono sinonimi, quindi essenzialmente ci sono solo due entità, Motorola e Nokia. Quindi E1 sarà definita come Motorola e E2 come Nokia. Passiamo alla estrazione e raggruppamento di aspetti. Allora, quindi gli aspetti del telefono, the voice, voce, camera, sound, che è sinonimo di voce, e voce. Poi c'è una, e questo è molto difficile, diciamo, da determinare in automatico, si ha anche difficoltà nel determinarlo da parte di un essere umano. La sentenza 4. My girlfriend was quite happy with her phone. Questa, anche se non chiama in giudizio un aspetto caratteristico, tipo la voce, la telecamera del telefono, è un giudizio positivo sull'entità stessa. La mia ragazza è molto felice col suo telefono, con l'acquisto che ha fatto. Quindi, diciamo, indichiamo un quarto aspetto che chiamiamo generale, perché non si riferisce a un aspetto particolare del telefono, che corrisponde all'analisi di questa frase. Fra l'altro anche il proseguo è its sound quality e della sua qualità del suono. Questo dà il secondo aspetto voice, sound sinonimo di voce del Motorola, quindi dell'entità 2, scusate, del Nokia, quindi dell'entità 2. Quindi abbiamo due aspetti per l'entità 1, Motorola, che è questo e questo, essenzialmente dalla sentenza 3, e due aspetti del Nokia che vengono dalla sentenza 4. My girlfriend was quite happy. Ora, sembrerebbe che, per esempio, la sentenza 5, I want a phone with a good voice quality, sembra una sentenza che esprime un giudizio, un'opinione, un sentimento, ma essenzialmente, se letta bene, è semplicemente un desiderata. Quindi questo voice non si dà nessun giudizio
non si esprime nessuna opinione o non si esprime

nessun sentimento su questa. Ok? Adesso il terzo step è l'estrazione dell'autore e del tempo. Allora, qui gli autori sono due, Big XYZ che scrive direttamente sul post e la ragazza di Big XYZ che esprime una opinione. Il tempo è quello del post, cioè abbiamo solo un praticamente tempo, che è il 4 novembre 2010. Adesso viene la parte di classificazione del sentimento degli aspetti. Abbiamo quattro aspetti, camera, voce e sound, in realtà questi sono tre, quindi camera, voce e general. Allora, vediamo che sulla camera YZ dice che but the camera was good. Quindi la camera è buona. La voce was unclear, quindi la voce è cattiva. La camera is ok, voce no. Sul Nokia, quindi entità 2, ricordate che l'entità 2 è Nokia, mentre questi sono gli aspetti, si ha un giudizio positivo sia sull'aspetto generale, che era la seconda, il secondo aspetto dell'entità 2, sia sulla voce. Quindi le quattro variabili di opinione sono ok, no, ok, ok. Positive tutte e due per il Nokia, con una recensione negativa, un apprezzamento negativo per il sound, la voce del Motorola. Quindi, se teniamo conto poi di chi ha espresso l'opinione e il tempo, ho essenzialmente da questo testo estratto quattro quintuple di opinione. Motorola, camera, ok, Big YZ, 4 novembre 2010. Motorola, voice, no, Big XYZ, novembre 4 2010. No, Nokia, voce, ok, girlfriend of Big XYZ, 4 novembre. Nokia, general, ok, la ragazza, 4 novembre. Adesso, diciamo, io sono in grado di fare un'analisi su queste quattro quintuple, che essenzialmente rappresentano quel che interessa a me per l'analisi che viene estratta da un test, da un blog che può essere anche molto lungo, le cose essenziali. Ora, vedete come anche da un semplice esercizio su un testo piuttosto limitato, sa, ci vuole un po' di tempo e un po' di attenzione per l'estrazione delle quintuple. Pensate cosa accade quando poi si prova a fare l'estrazione su dei testi estremamente lunghi o su un intero sito di recensione o su un intero database. In più, nell'analisi, oltre ai cinque task che abbiamo messo, dobbiamo mettere una classificazione della soggettività o oggettività della frase stessa. Subjectivity classification è la classificazione delle frasi come soggettive o oggettive. Distinguere le frasi che sono opinioni personali da quelle che descrivono in modo oggettivo l'argomento. Le seconde non ci interessano. La sentiment classification è l'assegnazione di un valore positivo o negativo o multiplo alla polarità della frase soggettiva che si sta analizzando. Quindi, da un testo andrebbero non analizzate e, diciamo, tolte tutte quelle frasi che esprimono opinioni che però non sono personali, quindi corrispondono a dei dati di fatto. Quelle non sono soggette a un'analisi sentimentale, a una classificazione sentimentale. Che la macchina è blu, è andato di fatto, non è buono né cattivo, sta là. Che la macchina blu non mi piace, allora l'aspetto colore della macchina ha come assegnazione non mi piace, ma questo diventa, oppure il blu sfina,

questa è un'opinione, non è un dato di fatto, e così via. Finita questa prima parte, gli spunti di riflessione. Formalmente un sentimento è una terna composta da entità, un suo aspetto e un'opinione. È vero? La sentiment analysis ha un forte sviluppo soprattutto per la diffusione di riviste specializzate sul web. Vero o falso? Passiamo al secondo argomento, tecniche di sentiment classification. Daremo una breve rassegna delle tecniche che vengono usate per la classificazione sentimentale, essenzialmente per la sentiment analysis, concentrandovi soprattutto su quelle di tipo lessicale che non abbiamo affrontato, mentre ho lasciato di descrivere le tecniche di machine learning perché abbiamo parlato di machine learning durante il corso e quindi gran parte delle informazioni sarebbero state una ripetizione di concetti già esposti. Possono essere suddivisi in approcci di tipo machine learning e di tipo lexicon based. Gli approcci di tipo machine learning utilizzano algoritmi noti in letteratura e usano feature linguistiche, estrazioni caratteristiche linguistiche. Gli approcci di tipo lexicon based lavorano su un set di termini polarizzati, conosciuti e precompilati. Quindi lavorano su dei vocabolari. Come dicevo, concentriamoci sul secondo aspetto, gli approcci lexicon based. Ci sono parole che trasmettono comunemente un'opinione, opinion word, e vengono considerati in molti dei compiti di classificazione. Dire buono esprime un'opinione, mi piace, sono entusiasta e così via. Queste possono essere utilizzate nei compiti. Congiuntamente alle singole parole, in molti ambiti si considerano anche le espressioni verbali che esprimono un'opinione o le espressioni idiomatiche, in molti ambiti lo slang e così via. Tutto ciò forma il lexicon, cioè il vocabolario specializzato dell'opinione. Qual è il problema? Che per quanto io mi metta a tavolino e definisca le parole che esprimono un'opinione, chiaramente con molta probabilità non userò e non troverò tutte le parole che possono esprimere un'opinione. Quindi devo allargare il più possibile il mio vocabolario per poi avere uno strumento che mi permetta l'analisi efficace. Esistono quindi principalmente due approcci semiautomatici, oltre quello manuale per creare il vocabolario. L'approccio manuale, cioè quindi umano, creo io la lista, esperto linguista, è efficace, funziona, ma richiede molto tempo. Molte volte viene solo usato come strumento di controllo per verificare che se il vocabolario creato dai due approcci che descriveremo è appropriato o meno. Essenzialmente gli lexicon-based approach sono divisi in due, un approccio basato sul dizionario e un approccio basato sul corpus. Qui per corpus si intende un insieme più o meno vasto di parole disponibili in formato elettronico, diciamo quindi dei testi in formato leggibile da macchine. I corpus based possono fare uso di approcci statistici e o approcci semantici. L'approccio basato sul dizionario è abbastanza semplice. Si parte da un insieme ridotto di opinion word, di cui si conosce la polarità che è stato creato a mano. Questo insieme viene incrementato aggiungendo sinonimi e contrari delle parole presenti, utilizzando corpora già esistenti. Corpora è l'insieme di tutti i corpus

avevo detto prima, per esempio come WordNet, o tramite dizionari di sinonimi e contrari. Una volta allargata la lista, si ripete l'iterazione, la ricerca, su tutti i termini nuovi della lista, finché tale procedimento viene iterato fino a quando non si individua più nessuna parola, finché praticamente non trovo più niente. Al fine, se vogliamo, si può eseguire un controllo manuale sulla qualità dell'insieme prodotto. Lo svantaggio di questo approccio è di fatto l'impossibilità di trovare termini che hanno un'orientazione specifica nel dominio a cui si riferiscono, per esempio lo slang giovanile, oppure i vari modi che poi nel tempo si consolidano nei social. Il modo di scrivere dei tweet è particolarmente ben definito, cioè quello con gli hashtag, le mention e così via. Quindi, diciamo, mentre sul testo, diciamo, ufficiale, quello considerato prodotto da gente dotata di un minimo di cultura, l'approccio, quello basato sul dizionario, può dare risultati, fallisce notevolmente quando, per esempio, ci dobbiamo trovare a studiare le dinamiche su un social su cui scrivono, sono attivi gli adolescenti che usano uno slang, un linguaggio tutto loro particolare. Quindi, diciamo, lì hanno problemi seri. Questo problema si tenta di risolvere con gli approcci basati sul corpus. Si parte sempre da una lista di opinioni scritti a mano, quindi il punto di partenza è sempre preparare una lista più o meno breve di parole che hanno e esprimono sentimento. Si usano schemi sintattici che, usando la lista di partenza, consentono di trovare nuove parole all'interno di un corpus e identificare l'orientamento. Cioè, io uso degli schemi di tipo sintattico essenzialmente, che andando ad analizzare il contenuto, per esempio, di un sito di recensione, mi permette di trovare nuove parole associate alla parola che già conosco e di definirne in qualche modo la orientazione, cioè il fatto sia positiva, negativa o neutra. Quindi un metodo a partire da una lista di aggettivi per un insieme di vincoli linguistici, usa i corpora per identificare nuove parole e la loro pluralità. I vincoli, per esempio, questo è uno dei possibili metodi, sono rappresentati dai connettivi e o ma. Se io trovo, per esempio, la parola buono, che so essere positiva, associare giusto, buono e giusto, allora, se non conosco l'orientamento da dare alla parola giusto, siccome buono e giusto, è quasi naturale considerare la seconda parola avente lo stesso orientamento del primo. È stato un comportamento buono ma ingiusto, mentre il connettivo ma rompe la relazione di congruità e mi dà quella di disaccordo, quindi giusto è positivo, ingiusto diventa negativo, eccetera, eccetera. Una congiunzione indica lo stesso orientamento fra gli aggettivi collegati, mentre una disgiunzione indica un cambio di opinione. Questi tipi di collegamenti fra gli aggettivi formano un grafo su cui vengono successivamente applicati algoritmi di clustering, analisi di gruppo, per poter ottenere due insiemi di parole distinte, quelle con valenza positiva e quelle con valenza negativa. Diciamo, questa è una prescrizione del metodo. Un altro metodo sfrutta correlazioni e co-occorrenze fra parole, assegnando una pluralità positiva a parole con un buon grado di associazione, tipo sole caldo, ottimo voto, grandi ascolti, e pluralità negativa altrimenti.
Per la classificazione viene sfruttata la concorrenza tra le parole sconosciute e quelle nella lista di partenza. C'è sempre la lista di partenza. Gli approcci corpus based sono meno efficienti di quelle basate sul dizionario per via della difficoltà nella costruzione di corpora abbastanza grandi da coprire tutte le parole. Questo è il principale limite. Nonostante ciò, usando metodi statistici e semantici, è possibile assegnare valori di polarità ai termini presenti in un corpus, con la possibilità di assegnarne di diversi a stesse parole ed espressione in base al contesto e al dominio in cui sono inserite. Cioè, in qualche modo si cerca di analizzare con dei metodi semantici o statistici la frequenza, se appaiono insieme, non insieme e così via. Gli approcci statistici permettono di trovare occorrenze di termini che esprimono opinione, determinando la polarità a posteriori tramite co-occorrenze con termini presenti nella lista di partenza e con insieme di documenti classificati. La polarità di una parola può essere identificata analizzando la sua frequenza in una raccolta di corpus. In pratica si capisce concorrenza e frequenza nella lista di partenza e si inferisce su praticamente il corpus su cui sto analizzando o viceversa. Se appare maggiormente in testi positivi è probabile che sia positivi, se in testi negativi è negativo altrimenti è neutra. Cioè, se la parola a cui voglio assegnare una polarità appare in testi positivi, molto probabilmente positiva e viceversa. L'idea di base è che parole con polarità simili compaiono all'interno dello stesso contesto. Ciò consente di determinare l'orientamento di una parola calcolandone la frequenza relativa rispetto a una parola a polarità nota. Diciamo, in qualche modo, non potendo aumentare troppo il corpus, essenzialmente pesco a scaso ponendo, dando una probabilità a priori o a posteriori a seconda del tipo d'analisi che quella parola sia positiva o negativa, e in questo aumento il mio vocabolario. L'approccio semantico sono basati sulla semantica, e gli approcci semantici assegnano i valori di polarità alle parole in base a principi semantici per analizzare la somiglianza fra le parole stesse. Cioè, l'idea di fondo, si parte dal principio che le parole semanticamente vicine hanno polarità vicino. Parole con lo stesso significato, buono, relativo al cibo, dolce, sono tutte positive. In qualche modo, parole semanticamente lontane hanno polarità lontana. Diciamo, questa idea semplice ha dato origine a diversi metodi e strumenti diffusi in ambito della sentimental analysis. Questo approccio è alla base dei maggiori lessici presenti online, quali WordNet e SentiWordNet. In italiano esiste poco, non ci sono dei grossi lessici presenti online per la lingua italiana. Gli spunti di riflessione per quest'ultimo argomento. Il primo: nell'approccio corpus based si usano dizionari dei sinonimi contrari? Tecniche statistiche e semantiche sono alla base dell'approccio dictionary based? Il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Formalmente un sentimento è una terna composta da entità, un suo aspetto e un'opinione. È vero? La sentiment analysis ha un forte sviluppo soprattutto per la diffusione di riviste specializzate sul web. Nell'approccio corpus based si usano dizionari dei sinonimi e dei contrari? Tecniche statistiche e semantiche sono alla base dell'approccio dictionary based. Con questo abbiamo finito questa lezione e come al solito vi ricordo che
documenti e approfondimenti possono essere trovati nell'apposito spazio del sito d'Ateneo.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità, seconda parte. E veniamo ad esporre gli argomenti di questa nuova lezione. Primo argomento, esempi di cataloghi dell'ANI Cineteche aderenti alla FIAF, Federazione Internazionale des Archives du Film. Esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. Il caso della Cineteca Nazionale, con le condizioni per l'accesso e il riuso dei materiali filmici. E case studies. Veniamo ad esporre il primo argomento, che riguarda esempi di cataloghi online di cineteche aderenti alla FIAF. Ho scelto di mostrare una lista di esempi relativi ai cataloghi online per valutare l'accessibilità dei cataloghi in fase di ricerca. Quindi già dalla prossima slide vedremo qual è, in questo caso particolare, il ruolo che svolge la FIAF nel raccogliere e nel condividere le attività delle cineteche che sono affiliate, condividendo quindi i link a queste particolari iniziative di condivisione dei cataloghi. E quindi, né in una pagina del sito web che andremo a vedere successivamente, che si intitola Film Audiovisual Collection Catalogs and Databases, si trova una selezione di links a cataloghi e database relativi alle collezioni filmiche audiovisive delle cineteche FIAF. Approccio libero e inclusivo, aperto alla più ampia utenza possibile, studiosi, accademici, studenti, programmatori, ricercatori d'archivio. Questo cioè è il criterio con cui sono stati scelti i link da raccogliere e da rendere disponibili ai ricercatori nell'appunto fornire informazioni sui database accessibili relativi a ciascuno degli archivi afferenti alla FIAF. Quindi un approccio libero, aperto, che rientra esattamente in uno dei criteri fondamentali, cioè quello della garanzia dell'accesso ai patrimoni degli archivi filmici. Questo è, come vi dicevo, è la pagina che dà accesso nel sito FIAF alle risorse che contengono appunto il link ai database. E queste pagine sono a cura di una particolare commissione della FIAF che è denominata Programming and Access to Collections Commission, PAC, ed è appunto una commissione di archivisti e cinetecari che hanno la particolare funzione di coordinare la diffusione culturale. E in questo compito rientra anche il coordinamento dell'informazione relativa ai cataloghi. Se noi navighiamo a partire da questa pagina, entriamo direttamente nella lista di cataloghi e database ai quali un ricercatore può accedere. E possiamo avere un esempio, adesso ovviamente non esaustivo, ma appunto soltanto esemplificativo, delle varie cineteche che mettono a disposizione i propri cataloghi e database. E qui vediamo già tra i primi, ad esempio, l'Academy Film Archive, che altri non è che la cineteca connessa all'Academy degli Oscar di Los Angeles, o l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Stiamo andando ovviamente in ordine alfabetico, possiamo scorrere ancora e scendere ad esempio alle cineteche tedesche, Deutsches Film Institut, Deutsche Kinemathek, e ancora ad esempio all'Harvard Film Archive, che è la cineteca connessa all'Università di Harvard e così via. Questo semplicemente per darvi un'idea della ricchezza di risorse e di accessibilità ai diversi cataloghi. Quindi la ricerca in merito a contenuti dati da documenti filmici e audiovisivi è estremamente vasta ed estremamente rappresentativa anche a livello geografico.
Vi riporto qui un esempio per darvi un'idea di come sono strutturati i database degli archivi filmici. L'esempio è quello del British Film Institute National Film Archive. È un database molto ricco, contiene dati filmografici e di consistenza d'archivio raccolti da questa istituzione a partire dal 1933. E in quest'ambito 800.000 titoli che includono film, programmi televisivi, documentari, cinegiornali, eccetera. In realtà dobbiamo distinguere perché ad oggi, in realtà rispetto a questo quantitativo di titoli, l'archivio effettivo conserva meno del 50% nelle collezioni del British Film Institute. Quindi questo è un database estremamente ampio, esaustivo, che appunto combina in sé sia i dati filmografici, quindi le schede dei film, schede astratte, ma schede compilate in ogni minimo dettaglio, e con tutte le relazioni relative al effettivo posseduto in archivio. Ed è proprio qui la differenza numerica tra la quantità di titoli censiti e la quantità di materiali effettivamente posseduti. È un database appunto estremamente rappresentativo proprio perché è il riflesso, lo specchio di uno sforzo di censire non solo l'archivio in sé come raccolta di materiali, ma anche le opere che sono state studiate, viste, proiettate nel Regno Unito. E anche dal punto di vista della costruzione della struttura si tratta di un database molto all'avanguardia e molto aperto, nel senso che attraverso le relazioni tra i vari livelli di descrizione permette di giungere fino al posseduto fisico, e permette quindi di arrivare a sapere che cosa è effettivamente conservato in questo grande archivio. Gli unici dati non accessibili sono quelli amministrativi legati ad aspetti contrattuali, pratici, con depositanti o con situazioni appunto amministrative. Ne vediamo un attimo un esempio. Questa è la maschera di ricerca, nella quale ovviamente questo è semplicemente un primo screenshot della maschera di ricerca. Noi possiamo navigare nei campi della maschera di ricerca. Adesso entriamo appunto a titolo esemplificativo per vedere le potenzialità di questa ricerca. Non potremo ovviamente andare molto per tentativi diversi. Facciamo semplicemente una prova inserendo ad esempio una parola chiave nel titolo che può essere Italia, Italy, per vedere in una ricerca tipo che cosa è conservato in questo grande archivio. E questo è il risultato. 64 titoli con una distribuzione sia cronologica sia di tipologia di materiale estremamente ampia. Andiamo dai, diciamo, dai film di guerra, l'invasione della Sicilia e dell'Italia, oppure Salvation Army in Italy, o ancora scendendo, per esempio, vedete questo, Riviera di Levante, 1912. Torino, Società Anonima Ambrosio, significa che hanno anche film italiani, in particolare se lo clicchiamo, e anche particolarmente rari, vediamo qual è la struttura tipo di una scheda, cioè una colonna di sinistra con i dati descrittivi e i dati filmografici, con tutti i campi appunto relativi, e una colonna di destra che ci dà il display, il dispiegamento della gerarchia delle informazioni e dei livelli. Se noi clicchiamo sul titolo, in questo caso dobbiamo scendere, abbiamo il posseduto, cioè che cosa effettivamente di elementi sono conservati nel loro archivio, e cioè vedete una copia 35 mm black and white positive, silent, perché è un film muto del 1912. Vedi tutto, dovrebbe espandere, ecco, tutto il resto dei materiali che conservano in archivio. Quindi è effettivamente un po' come dire, il database ideale, sia per struttura,
sia per completezza di informazioni, oltre poi a riferirsi ad un archivio particolarmente ricco e particolarmente documentato. Andiamo avanti. Nel dettaglio, nella ricerca, appunto, nel database del British Film Institute è prevista anche la disponibilità di risorse digitali riferite a un titolo. E questo è estremamente importante per chi fa ricerca di footage, per esempio, perché può immediatamente arrivare a individuare se del titolo, dell'elemento, del materiale ricercato esistono già riversamenti digitali. E addirittura esiste una sezione, vedete, la disponibilità per vendite di footage con rimando alla pagina dedicata, Archive Footage Sales BFI. Questo potrete verificarlo direttamente navigando in queste pagine che vi ho indicato. Veniamo agli spunti di riflessione. Abbiamo visto un esempio, ma in generale, anche dalla lista che abbiamo percorso prima, che tipi di ricerca permette

risorse già più avanzate, non i cataloghi con la descrizione filmografica o catalografica o archivistica dei materiali, ma direttamente piattaforme online, cioè piattaforme in cui i titoli ricercati sono immediatamente visibili. Quindi la pagina che vi anticipavo è questa e contiene una lista selezionata di links a servizi di free streaming create dai membri FIAF per dare accesso alle loro collezioni. Criteri: contestualizzazione d'archivio, accessibilità, esclusione dei servizi a pagamento. Vediamo il link. Questo è il link, la pagina di presentazione e poi comincia appunto la lista delle risorse offerte dalle diverse cineteche FIAF con appunto le loro caratteristiche piattaforme, nel senso che ognuna di queste, anche nel caso di semplici canali YouTube, playlist dedicate, contengono selezioni a partire dalle collezioni conservate da queste cineteche. E vedete anche in questo caso, in ordine alfabetico, partiamo sempre da Academy Film Archive, però possiamo scorrere per avere altre, diciamo, altre rappresentanze. Cinemateca Brasileira, ad esempio, vedete, Cinemateca Portoghesa, o ancora Cinémathèque de Toulouse, in Francia, Centro sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale con il portale del cinema muto che vedremo poi. E ancora, per esempio, il Deutsches Film Institut con vari portali, Filmarchiv Austria e così via. Per cui questa è un'ulteriore risorsa che permette già la visione di film digitalizzati e presentati secondo un criterio scientifico che rispecchia l'attività degli archivi corrispondenti. Un esempio che possiamo fare, un esempio di approfondimento, è la piattaforma Henri della Cinémathèque Française, che è stata lanciata nella primavera 2020 per compensare la chiusura delle sale della Cinémathèque a causa del Covid. Le sale di programmazione della Cinémathèque Française a Parigi sono molto frequentate, quindi evidentemente questo era un punto di mancanza rispetto all'attività della Cinémathèque. E che cosa contiene? Contiene film rari delle collezioni della Cinémathèque o anche film messi a disposizione da partners come festival, cineasti, aventi diritto, restaurati o digitalizzati. I contenuti della piattaforma Henri possiamo elencarli rapidamente e poi entrare nel sito per farci un'idea più precisa. In cima alla lista c'è ovviamente i documenti su Henri Langlois, che è il fondatore della Cinémathèque Française, quindi documenti filmati su questo personaggio. Cinema muto restaurato, francese e non solo. Focus su singoli autori come Agnès Varda, Ostiliani, Raoul Ruiz, non solo, quindi, non solo francesi. Sezioni tematiche, in particolare arte contemporanea, moda, lavoro e tantissimo altro. Vediamo direttamente da questo screenshot, diciamo, i temi a cui si può accedere poi nelle singole pagine, nelle singole sezioni. Abbiamo visto avanguardie, cinema ucraino per esempio, o ancora cinemoda, o ancora gli autori, Jean Epstein, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, appunto il fondatore della Cinémathèque, ma possiamo direttamente entrare nel sito della piattaforma Henri e aprire alcune di queste sezioni per avere un'idea di che cosa ci viene presentato. Il personaggio, ad esempio, di cui vi parlavo, Henri Langlois, è il fondatore della Cinémathèque e quindi loro hanno tenuto a mostrare al ricercatore materiali filmici sul personaggio stesso. Ancora potremmo vedere, ad esempio, i film di Jean Epstein.

che è un regista molto importante del muto francese, e sono tutti film in altissima qualità e risultato di lavori di restauro filologico e scientifico. Ancora potremmo vedere, per esempio, le sezioni dedicate al festival particolare che organizza la Cinémathèque, che si intitola Toute la mémoire du monde, e quindi in occasione di questo festival alcuni film rappresentativi presentati durante il festival vengono caricati sulla piattaforma. L'anno scorso, per esempio, è stato caricato, vedete, questo film muto italiano, La Damnation de Caen, di Luigi Maggi, che è stato appunto parte della programmazione. Quindi vi lascio appunto la curiosità e l'interesse di navigare in questa risorsa, perché veramente contiene film di estrema importanza, rarità e anche di altissima qualità di immagine. Un altro esempio interessante è quello della piattaforma online, piattaforma Cine en Línea della Filmoteca della UNAM a Città del Messico. La Filmoteca della UNAM è la filmoteca della Università Autonoma di Città del Messico, quindi è legata all'attività didattica. Lanciata nel 2019 in forma totalmente gratuita, contiene circa 100 titoli conservati e restaurati dall'archivio cinematografico della Filmoteca dell'UNAM, che è appunto Università Nacional Autonoma de México. E i temi, i contenuti della piattaforma Cine en Línea della Filmoteca della UNAM sono, a grandi linee, il cinema muto messicano, documenti filmati della storia messicana, arte e pittura messicana. Anche qui possiamo fare una navigazione nella pagina relativa. Vedete eccola, c'è una breve presentazione. E per esempio, per avere un'idea degli argomenti, potete vedere qui una lista, addirittura programmi sopra l'igiene e la salute pubblica in Messico. Cine silente significa cinema muto, pittura messicana, miradas al cine mexicano e così via, testimonios della historia de México e ancora. Interessantissimo anche il cinema nella rivoluzione messicana come documento storico e movimenti sociali in Messico. Possiamo fare questa navigazione per vedere che tipo di documenti sono film appunto legati alle contestazioni, movimenti sociali in Messico, in particolare Città del Messico e legate appunto alle ricerche storiche della Filmoteca. Anche in questo caso vi invito poi a percorrere più estesamente e in ogni caso a estendere quindi la curiosità e la ricerca anche appunto a queste cineteche non necessariamente europee, non necessariamente legati a un ambito legato appunto al nostro contesto, ma ad aprire appunto gli orizzonti. In Italia, una realtà particolarmente importante è il CineStore della Cineteca di Bologna. Lanciato nel 2011 come Cultural Digital Store, quindi in realtà con dichiarata finalità di vendita, in primis di libri, DVD, home video e fotografie. Include però anche una sezione di film di pubblico dominio o con diritti acquisiti destinati al riuso creativo. In realtà questo è proprio concepito come store, cioè come vendita, per cui fa un po' realtà a sé. Due aspetti sono importanti. Uno è che è particolarmente precoce, tra virgolette. È già stato pubblicato nel 2011 e serve anche a diffondere le produzioni e le edizioni della

Cineteca di Bologna, e l'altra che mette a disposizione per la ricerca appunto i lavori che derivano dalle collezioni della Cineteca di Bologna stessa e dai restauri della Cineteca di Bologna stessa, ovviamente limitatamente a quelli di cui dispone dei diritti o che sono di pubblico dominio. Anche qui vediamo il Cinestore della Cineteca di Bologna, sezione video, quali sono i temi e i contenuti. Per riassumere, possiamo indicizzarli in due punti fondamentali. Percorsi tematici, come ad esempio Napoli nel cinema, documentari d'arte, infanzia, mestieri ed altro, e le epoche, quindi film muti italiani in particolare, ovviamente pubblico dominio, di fiction e non fiction, dai primi 900 al 1920, documentari italiani 1950-1980. Anche qui possiamo rapidamente entrare nella pagina per dare un'idea di com'è strutturata e dei possibili accessi. Entriamo in Napoli del cinema per darvi un'idea appunto di quali sono i filmati a cui si può attingere. Andiamo avanti. Siamo agli spunti di riflessione. Quali sono le risorse che la FIAF offre alla ricerca e all'accesso nelle sue cineteche affiliate? E quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E qui passiamo invece a un caso particolare, che è quello della Cineteca Nazionale, condizioni per l'accesso e il riuso. Il caso della Cineteca Nazionale è quello appunto che amplia il discorso al contesto strettamente italiano. Abbiamo visto prima la Cineteca di Bologna, che è una realtà importantissima. Inseriamo la Cineteca Nazionale perché ha il ruolo di principale riferimento di tutela e salvaguardia per la produzione cinematografica italiana, cioè è l'archivio destinatario per legge e fin dal 1949, anno della sua istituzione, del cosiddetto deposito legale che riguarda i film di produzione e di coproduzione italiana. Quindi è il luogo dove un ricercatore si aspetta di trovare, non dico tutto, ma insomma di trovare il maggior assortimento di produzioni e di titoli. Bene, vediamo gli argomenti legati appunto all'aspetto particolare di cui parliamo qui nei rispetti, nei confronti della Cineteca Nazionale, e cioè l'accesso per il riuso, in quanto c'è appunto l'aspetto diciamo, tra virgolette, limitante della questione dei diritti, in quanto la Cineteca Nazionale, come molti archivi con questa missione e finalità, non detiene i diritti dei film che conserva, ad eccezione dei seguenti casi: i film caduti in pubblico dominio, delle cosiddette opere orfane e dei film di cui la Cineteca Nazionale ha acquisito i diritti. Vediamo il primo caso. Quali sono i film in pubblico dominio? Sono quelli i quali, secondo la legge sul diritto d'autore e successive modificazioni, ma ancora legge numero 633 del 1941, articoli da 44 a 50, sono quelli per i quali appunto si prevede che siano passati 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei quattro considerati autori, e cioè il regista, regia, soggetto, musica e sceneggiatura. Questo significa che per ogni film, in teoria, si deve disporre dei credits fondamentali relativi a queste quattro figure e si deve incrociare, diciamo, il conteggio rispetto alle date di morte o di sopravvivenza. Che cosa ne consegue? Quali sono quindi le opere cinematografiche cadute in pubblico dominio? Fare i calcoli sui 70 anni attualmente riguarda le opere i cui quattro autori sono morti prima del 1954.
Ne consegue ancora che il caso tipico

per il momento, è costituito dal cinema muto, che in Italia va dal 1905 al 1931 e che può trovare quindi nuove vie di valorizzazione. Significa quindi che i film, proprio per un motivo statistico di probabilità, dalla morte dei cui autori sono passati ormai 70 anni, per un motivo statistico sono appunto soprattutto quelli del cinema muto, che è la realtà più sconosciuta e anche meno rappresentata per motivi di mancata conservazione, per motivi di grandi perdite rispetto a quanto risulta effettivamente prodotto, però al tempo stesso è un periodo della storia del cinema su cui le cineteche lavorano molto proprio a recupero sia nel recupero di nuovi fondi filmici sia nel lavoro interno d'archivio, per cui c'è appunto una continua, anche se purtroppo non corposissima, nuova identificazione, nuova acquisizione di titoli. E al contempo c'è un lavoro appunto di restauro e di riproposizione, e il fatto che per molti di questi siano scaduti i 70 anni, siano caduti in pubblico dominio, fa sì che le cineteche che ne conservano i materiali e che li hanno quindi restaurati e digitalizzati possano gestirli, darne accesso, presentarli e darli anche appunto. Ad esempio, a disposizione come footage per il riuso creativo. In questa direzione, la Cineteca Nazionale ha creato il Portale del Cinema Muto. È un portale creato nel 2017 dalla Cineteca Nazionale con il contributo del Ministero della Cultura, proprio con lo scopo di dare visibilità e accesso al patrimonio del cinema muto italiano. Possiamo vedere qui, diciamo, la pagina di accesso. È un portale, strutturato non solo per dare accesso ai film, ma anche per dare accesso a tutta una situazione di studio, di approfondimento, di analisi, scientifica sullo stato dell'arte della storia del cinema muto, per cui contiene ad esempio, pagine relative alle filmografie, alla bibliografia, agli studi, alle riviste d'epoca, alle monografie dedicate alla storia del cinema muto. E la parte che ci interessa maggiormente qui è la parte indice, cioè quella che si sviluppa sotto la sezione materiali, perché nell'indice dei film, che comunque è anche ricercabile, sono contenuti molti titoli accessibili sono quelli in rosso in particolare, e anche con tutta una documentazione relativa al processo di identificazione, preservazione, restauro e digitalizzazione. A questo progetto hanno partecipato anche altre cineteche, e infatti vediamo qui per esempio che sono stati inglobati in questa raccolta che auspica anche di allargarsi e di arricchirsi di nuovi titoli, di nuovi contenuti, hanno partecipato altre istituzioni. Qui vediamo un film messo a disposizione dal Museo del Cinema di Torino, La moglie di Claudio, e ne vediamo molti altri. Quindi è una realtà, diciamo, in fieri, che può costituire un importante punto di riferimento per la ricerca, perché già contiene in sé tutto quello che è disponibile in pubblico dominio, sicuramente già della Cineteca Nazionale e poi anche a seguito di adesioni da parte di altri archivi, anche in altre realtà italiane. Quindi ovviamente vi invito ad andare a visitarlo. Andiamo avanti. Appunto, contiene una selezione di film muti preservati dalla Cineteca Nazionale e da altre cineteche italiane. L'altro aspetto che, anche se in maniera quasi residuale, la Cineteca italiana cura è quello di recuperare fondi filmici che abbiano anche annessi dei diritti di sfruttamento. Questo non fa parte della policy della Cineteca Nazionale, ma possono darsi,

verificarsi situazioni in cui in casi particolarmente critici e problematici, come possono essere dei fallimenti, vengano proposte queste situazioni. Ed è il caso appunto del fondo Lanterna Cinematografica, acquisito nel 2014 con materiali filmici anche negativi insieme ai diritti di sfruttamento, e consta di documentari italiani, ben 583 titoli, in gran parte prodotti dalla casa di produzione Documento Film tra il 1948 e il 1974. Si tratta di film, in particolare, di argomento storico-artistico, legati alle città, legati alla letteratura, quindi comunque una risorsa importante. La digitalizzazione del fondo Lanterna Cinematografica è stata resa possibile grazie a due specifici progetti. Il progetto dell'8x1000, avviato nel 2014 e completato, il progetto nazionale di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del Ministero della Cultura 2017-2019, che si sta completando, che è in via di completamento. Quindi è stato possibile già trasferire una parte di questo importante fondo su supporti digitali, su memorie digitali, e anche di renderlo accessibile. La consultazione del fondo Lanterna Cinematografica ha fatto sì infatti che siano attualmente fruibili online nel canale YouTube intitolato Documentalia 111 titoli di questo fondo. Si tratta del canale YouTube condiviso con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, denominata Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. È la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove vengono conservati tutti i film, prevalentemente non fiction, prodotti dalle imprese italiane, vale a dire Montedison, Ferrovie Italiane, Fiat e quant'altro. Nei fondi di Ivrea sono pure contenuti ovviamente documentari, e quindi c'è stata questa condivisione appunto nel canale denominato Documentalia. Questo è il link alla playlist di YouTube intitolata Documentalia, playlist particolare legata al documento film della Cineteca Nazionale, e anche qui vi invito ad entrare e a navigare. E qui veramente c'è una rappresentanza del costume, della storia, delle città, delle opere d'arte, degli autori e quant'altro. Quindi anche qui, ai fini di una ricerca tematica, si tratta di una risorsa di grande valore e di grande potenzialità. Veniamo agli spunti di riflessione. In quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o titolarità dei diritti? E adesso passiamo ad una semplificazione di casi di studio. Casi di studio che rappresentano appunto l'esperienza che la Cineteca Nazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto nel rapporto con le produzioni e con gli autori di film contenenti footage. Quindi si tratta di così, esperienze che hanno potuto valorizzare da un lato le collezioni e il lavoro fatto da parte della Cineteca Nazionale di digitalizzazione e restauro, in particolare relativo a certi fondi o a certi periodi, abbiamo visto prima ad esempio sul cinema muto, e dall'altro anche sviluppare un rapporto particolare, un'interazione con registi, creativi, ricercatori, e quindi diciamo, il risultato è positivo. Ed è reciprocamente positivo, potremmo dire. Ecco, questa è la conseguenza. Il primo caso di studio è questo film intitolato L'Italia, il fuoco, la cenere. Gli autori sono Olivier Boler e Céline Gaillard, ed è una produzione Francia-Italia 2021. È un documentario sulla parabola del cinema muto italiano,

e contiene un'ampia selezione di film muti messi a disposizione dalle cineteche italiane e internazionali. Vi lascio qui il link al trailer, alla presentazione e la scheda dettagliata per andare ad approfondire. Ve lo espongo in maniera sintetica anche per darvi un'idea di che tipo di esperienza sia stato questo lavoro. I due autori sono due cineasti, ma anche due storici del cinema e per anni hanno lavorato ad una selezione di film più o meno tematica relative al cinema muto italiano. Il lavoro che ne è uscito è una storia del cinema muto italiano, non tanto legata alla, come dire, all'aspetto produttivo, quanto soprattutto legata all'aspetto di costume e all'aspetto anche di legame con la storia d'Italia e con l'evoluzione dei momenti della storia d'Italia, appunto dalle origini, quindi dai primi anni del Novecento fino al 1930. Quindi il film, raccogliendo materiale di ottima qualità da praticamente tutte le cineteche europee, non solo la Cineteca Nazionale, ricostruisce la storia d'Italia attraverso le immagini dei film muti italiani e quindi visualizza la storia d'Italia in un modo completamente nuovo e l'articola in un modo completamente nuovo. In questo senso è stata appunto importantissima la collaborazione da parte delle cineteche, perché ha dimostrato anzitutto che il cinema muto italiano è conservato non soltanto in Italia, ma in moltissimi altri contesti internazionali, a testimonianza del fatto che era un cinema che circolava moltissimo. E l'altra acquisizione è la conferma della possibilità di riutilizzare e di accedere quindi a un patrimonio che ha ancora veramente moltissimo da dire, non solo appunto come ricostruzione storica, ma anche come estetica, come immagine dell'Italia e della creatività dei registi italiani dell'epoca. L'altro caso di studio invece è Alida, regia di Mimmo Verdesca, Italia 2020, ed è un documentario biografico su Alida Valli che utilizza le lettere e i diari di Alida Valli conservati dal Centro Sperimentale di Cinematografia nel fondo Alida Valli alla nostra Biblioteca Chiarini. L'altro aspetto, non solo le lettere e diari, ma con l'apporto dei film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Cineteca Nazionale. Ecco che qui interviene ancora una volta l'apporto della Cineteca Nazionale in un caso ancora più particolare, ancora più privato, se vogliamo, perché la famiglia, nipote sostanzialmente di Alida Valli, ha affidato al Centro Sperimentale di Cinematografia il fondo Alida Valli, contenente appunto lettere, diari e film di famiglia, e all'interno del Centro Sperimentale, ovviamente per varie tipologie di documenti e materiali vengono conservati e trattati nei diversi settori, e la Cineteca Nazionale si è occupata di acquisire e digitalizzare i film di famiglia. E quindi è stata affidata una cosa molto privata, una cosa molto personale, e c'è stata anche in questo caso l'interazione sia con il nipote che ha fatto come dire, da sostegno, da supporto al regista del film, Mimmo Verdesca, appunto, e sia appunto un aiuto nello studiare, nell'identificare, nel capire quali momenti storici, quali momenti privati della vita dell'attrice. E ci sono tra gli altri documenti particolarmente importanti perché film girati anche nella sua giovinezza, negli anni 40, 40 e 50, ad esempio. E anche in questo caso vi riporto un link al trailer, del film che si trova su YouTube. E anche vi suggerisco di andare a vedere il film anche per capire in che modo questi materiali d'archivio, cartacei da un lato e filmici dall'altro,

sono stati reimpiegati e diciamo riattualizzati in questo racconto della vita di Alida Valli con le stesse sue fonti. E passiamo quindi agli spunti di riflessione. In conclusione, rispetto a quanto abbiamo visto finora, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Chiudiamo qui la lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Che tipo di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? E quali risorse offre la FIAF per la ricerca e l'accesso alle cineteche affiliate? Quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E in quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o per titolarità dei diritti? E in conclusione, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Bene, abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by the European Union. For computer engineering and cybersecurity, student Kabushi, this is not the first experience of this kind. After a 3-month stint as an Erasmus student in

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione. La riabilitazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. L'obiettivo della lezione è fornire gli elementi fondamentali sull'approccio alla riabilitazione cognitiva nei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, sia di natura traumatica che non traumatica. Gli argomenti saranno la neurofisiopatologia dei traumatismi cranici, gli indici predittivi, la programmazione, il livello di gravità clinica, la fase evolutiva, LCF quinto e sesto, l'LCF settimo e ottavo, i criteri di formulazione degli obiettivi, le metodologie, traumatizzato cranico lieve e il traumatizzato cranico grave, esempi di trattamenti, la riabilitazione neuropsicologica delle

gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, la riabilitazione neuropsicologica delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, esempi di approccio riabilitativo. La neurofisiopatologia dei traumatismi cranici. Definizione di trauma cranioencefalico. Condizione clinica caratterizzata da un danno encefalico causato da una forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, determinante un diminuito o alterato stato di coscienza, con coinvolgimento delle funzioni cognitive, neurosomatiche e emotivo-comportamentali. Purtroppo negli ultimi anni vanno sempre aumentando le situazioni in cui si genera un grave traumatismo cranioencefalico, incidenti della strada, incidenti sul lavoro, danni da armi da fuoco e via dicendo. I danni che può provocare un trauma cranico sono di varia natura. Con gli studi svolti nel corso degli anni si è visto che spesso i danni non sono solo quelli che appaiono in un primo momento, ma si possono provocare tutta una serie di situazioni patologiche che porteranno a dei quadri di compromissione veramente molto complessa. L'esempio più rilevante da questo punto di vista è quello del cosiddetto danno assonale diffuso. Nel momento in cui c'è un trauma, ad esempio in un incidente della strada, ci sarà un punto del cranio in cui avverrà l'impatto con una superficie più dura, più resistente del cranio stesso. Ma all'interno del cranio questo non comporterà soltanto il traumatismo nella parte più vicina al punto d'impatto, ma porterà in seguito al movimento che il cervello subirà all'interno del cranio stesso a dei danni che potranno presentarsi nella parte diametralmente opposta a quella dell'impatto e a tutta una serie di altri danni che verranno risentiti da altre strutture che vengono spostate dall'onda d'urto. Però l'encefalo è fissato a dei punti all'interno del cranio e quindi questa situazione di trazioni che si creano porterà ad uno stiramento delle fibre nervose, degli assoni appunto all'interno dell'encefalo, che in alcuni casi, laddove l'effetto del trauma sarà maggiore, comporterà lo slaminamento della guaina mielinica, perché questa scorrerà sull'assone, mentre l'assone, proprio perché più fortemente ancorato, rimarrà fermo. È ovvio che un assone in cui venga danneggiata la mielina, anche se l'assone stesso rimane sufficientemente integro, perderà una serie di funzionalità legate proprio al buon funzionamento della guaina mielinica. I danni provocati da un trauma, anche a livello focale, possono essere di varia natura. Ci sono dei danni legati a stravaso di sangue, perché il traumatismo stesso porterà alla rottura di un'arteria di varie dimensioni, ma ci possono essere anche degli eventi di tipo ischemico causati o dalla trazione esercitata sempre in seguito al trauma sulle arterie che portano il sangue al cervello, o alla compressione che su un'arteria intracerebrale porterà il formarsi di una raccolta ematica, quindi di un ematoma cranico. Quindi, se noi pensiamo al sommarsi di tutti questi danni, possiamo immaginare a quanto complessa saranno le conseguenze dal punto di vista delle funzioni neurologiche e in particolare delle funzioni cognitive. Un primo spunto di riflessione: le conseguenze sul piano cognitivo dei traumi cranici severi sono dovute solo a lesioni focali? Altro argomento: indici predittivi, programmazione, livello di gravità clinica. Gli indici predittivi, se prendiamo in considerazione la prima fase del trauma, sono la Glasgow Coma Scale, ovvero sia il suo punteggio, la durata dello stato di coma, la durata dello stato di minima coscienza. La Glasgow Coma Scale è una scala ormai utilizzata in occasione di traumi cranici severi, che valuta una serie di attività minime, dallo stato di coscienza all'apertura spontanea degli occhi, alla verbalizzazione spontanea, ai movimenti, e
e tanto più grave.

sarà questa scala nelle fasi immediatamente seguenti il trauma, tanto peggiore purtroppo sarà la prognosi. Anche a livello prognostico è utile utilizzare la durata dello stato di coma e la durata dello stato di minima coscienza. Sono due fasi diverse, e entrambe possibili conseguenze di un grave traumatismo cranico. Il coma si intende come una perdita di coscienza di livello elevato, mentre quando c'è un parziale recupero la persona ha una minima coscienza, ma comunque non è in grado di interagire adeguatamente con l'ambiente. Se questi tipi di stati sono particolarmente prolungati, anche in questo caso la prognosi sarà più negativa. Altri indici predittivi: la durata dell'amnesia post-traumatica, l'età, la fase acuta, il danno assonale diffuso, l'entità e localizzazione delle lesioni cerebrali. Anche questi sono tutta una serie di fattori di rilevante importanza prognostica. La durata dell'amnesia conseguente al trauma è facilmente intuibile a cosa si riferisca. Dopo un trauma cranico severo, le persone non sono in grado di ricordare quanto è successo prima del trauma con intervalli temporali che possono essere di durata variabile. Ci sono persone che non ricordano quello che è successo nei 5 minuti precedenti, altre che non ricordano quello che è successo nel giorno precedente. Per quanto riguarda però l'amnesia post-traumatica, è il tempo che intercorre dal trauma a quando la persona è nuovamente in grado di registrare dei ricordi. Più questo periodo è prolungato, più la prognosi è negativa. La prognosi è più negativa, man al crescere dell'età di una persona. Persone più anziane hanno, delle capacità di recupero minori e soprattutto sono esposte maggiormente ai danni di un traumatismo cranico. Importante dal punto di vista prognostico è anche come si è svolta la fase acuta, se ci sono stati dei problemi particolari, se ci sono stati delle difficoltà respiratorie importanti, se ci fosse stato in seguito a un politraumatismo una perdita consistente di sangue o addirittura per un associato trauma toracico una fase di interruzione dell'attività cardiaca. Tutte situazioni che sono state poi riportate alla normalità, ma che se si sono verificate possono incidere sulla funzionalità cerebrale, così come incide ovviamente il trauma cranico diretto. Il danno assonale diffuso è stato già nominato in precedenza. Delle volte in presenza di lesioni focali, tutto sommato non di grande entità, si vedono invece dei quadri di compromissione molto severa, proprio per la massiccia presenza di questo danno assonale diffuso. Certo, importanti sono anche l'entità e la localizzazione delle lesioni focali. Poi ci sono le complicanze, le lesioni estracraniche, l'abuso di alcol e sostanze, la presenza di depressione, ansia e bassa autostima. Questi sono tutta una serie di fattori che ovviamente incidono sulla prognosi. Se in seguito al trauma cranico o al politraumatismo si verificano ad esempio degli eventi di tipo infettivo, il ripristino di una normale condizione del soggetto richiederà dei tempi abbastanza lunghi e poi ci saranno anche i danni diretti legati alla patologia infettiva. Le lesioni estracraniche, ho già accennato in precedenza a qualcosa, se abbiamo in caso di politraumatismo dei danni a livello toracico, con danni a livello polmonare, dei danni dei visceri addominali, eccetera, di nuovo si è visto che la prognosi sarà peggiore. Se la persona, prima di avere il trauma cranico, è una persona, che abusava di alcol o di sostanze, potendo queste, aver danneggiato, la funzionalità del sistema nervoso, ma realmente avendo danneggiato proprio le cellule del sistema nervoso, questo fatto sarà associato ad una prognosi peggiore per quanto riguarda le possibilità di recupero. Nella fase, diciamo, successiva al trauma, la presenza di depressione, ansia
e una bassa autostima sulle proprie capacità di recupero, oppure sono legate a una prognosi peggiore. Ma lo sono anche se erano presenti prima del trauma stesso.

Quindi una persona che avesse già delle patologie di tipo psicoemotivo, in seguito al trauma recupererà meno se erano presenti queste condizioni. La programmazione, i capisaldi della programmazione, la gravità degli esiti, la fase dell'intervento, il profilo neuropsicologico, la metodologia di approccio, gli obiettivi. Allora, nel programmare l'attività riabilitativa nel caso dei gravi traumatismi cranici, bisogna tenere conto di tutti questi aspetti. È ovvio, che il primo punto è rappresentato dalla gravità, delle caratteristiche degli esiti. Sarà abbastanza agevole riabilitare una persona che abbia degli esiti tutto sommato limitati. Sarà di grande difficoltà riabilitare qualcuno con esiti multipli che finiranno per compromettere non in senso sommatorio, ma in senso esponenziale le capacità cognitive della persona. La fase dell'intervento ovviamente è fondamentale per programmare i diversi interventi riabilitativi. In una fase precoce si potrà fare un certo tipo di attività riabilitative, nelle fasi più avanzate bisognerà passare ad attività diverse. Il profilo neuropsicologico è il fondamento della costruzione del programma riabilitativo, proprio perché ci permette di identificare quelli che sono i deficit effettivi della persona, sia dal punto di vista delle singole funzioni cognitive, sia da come questi deficit si intersecano e interagiscono fra di loro. La metodologia di approccio ovviamente andrà scelta in modo preliminare, non è qualcosa di fisso e immodificabile, potrà essere adattata con cambiamenti che si verificheranno nella persona e quindi anche in base alle fasi evolutive nominate in precedenza. Importanti per la programmazione sono gli obiettivi che ci si vuole porre. Obiettivi che andranno valutati non solo insieme allo staff interdisciplinare, quindi a tutto il gruppo di specialisti che si occuperà della riabilitazione della persona, ma anche insieme al paziente, se questo è in grado di farlo, e insieme ai suoi familiari. Per poter formulare gli obiettivi dovremmo avere le maggiori informazioni possibili su quella che era la condizione di vita della persona. Su quelli che potevano essere i suoi desideri, sull'ambiente di vita in cui lui tornerà, si spera, ad operare e via dicendo. I livelli di gravità clinica, il riferimento a scale standardizzate, Level of Cognitive Function o in sigla LCF, livello 1-3, livello 4-5, livello 6, livello 7-8. Allora, questa è la scala più frequentemente utilizzata per valutare l'andamento delle funzioni cognitive e la situazione cognitiva del paziente. È una scala che insomma, si basa sull'osservazione della persona e utilizza anche per stabilire alcune cose degli strumenti standardizzati che permettono di valutare il singolo aspetto del funzionamento cognitivo. È divisa in 8 livelli. E i livelli più bassi, dall'1 al 3, sono i livelli di compromissione più grave. In realtà il livello 1 corrisponde all'assenza di risposta, da parte della persona agli stimoli che vengono dati, il livello 2 ad una risposta di tipo generalizzata, il livello 3 a una risposta di tipo finalizzata. Cosa significa generalizzata? Se io tocco una parte del corpo della persona, la persona non darà evidenza di aver identificato la parte del corpo in cui è toccata, ma avrà una risposta di movimento generale, ad esempio del corpo, oppure farà un lamento, una cosa di questo tipo. Invece la risposta finalizzata indica che c'è una iniziale localizzazione di dove è stato portato lo stimolo. I livelli 4 e 5 corrispondono a una situazione ovviamente migliore, in cui però la persona è comunque in uno stato di confusione. Nel livello 4 siamo in uno stato di confusione e agitazione, per cui la persona presenterà gravi problemi di interazione, dovrà probabilmente essere anche contenuta per evitare che faccia del male a se stesso o agli altri. Nel livello 5 abbiamo

un passaggio migliorativo in cui la persona non è più agitata, è confusa, ma il suo comportamento è inappropriato, ovvero sia non segue quelle che sono le attese di un determinato comportamento, non riesce a valutare le conseguenze delle sue azioni. Per quanto riguarda il livello sesto, siamo in una situazione ancora di confusione mentale. Ma la persona è appropriata, cioè quando si riesce a fissare la sua attenzione, a interessarlo a qualche cosa, le risposte che dà hanno un senso. In questa fase la consapevolezza dei problemi è sicuramente maggiore. Ovviamente questo può generare anche situazioni di disperazione, reazioni emotive negative, ma queste dal punto di vista del recupero non sono da considerare come un aspetto assolutamente negativo. La consapevolezza, anche con delle reazioni emotive forti, indica che c'è un terreno psico-emotivo su cui possiamo costruire. I livelli 7 e 8 sono quelli in cui ci si avvicina di più a una situazione di normalità. Il livello 7 è una situazione in cui la persona è appropriata nei suoi comportamenti, ma non è autonomo, ha bisogno di tutta una serie di assistenza che gli deve essere apportata. Il livello 8 è il livello più vicino, come accennato prima, al livello di normalità, e qui principalmente i deficit sono specifici e permettono comunque di differenziare da una situazione di normalità, ma sono deficit facilmente identificabili anche perché la persona è esaminabile con strumenti anche abbastanza dettagliati. Uno spunto di riflessione: è possibile solo in base al livello di gravità clinica stabilire il grado e le caratteristiche delle compromissioni cognitive? Veniamo ad un altro argomento, fase evolutiva LCF quinta e sesta. Prossimità all'evento traumatico, fase intermedia, fase avanzata, fase prodromica al reinserimento sociale o scolastico lavorativo. Queste sono le fasi che nelle situazioni che tendono ad andare bene possiamo seguire nell'evoluzione di un paziente vittima di un grave traumatismo cranioencefalico. La prima fase è quella vicina appunto all'evento, in cui la persona avrà le compromissioni maggiori e in cui non è in grado di comprendere qual è la sua situazione e quindi non è in grado di mettere in atto delle misure di compenso spontaneo, anche dal punto di vista psicologico. Poi c'è una fase intermedia che non ha bisogno di particolari commenti, una fase avanzata e arriviamo infine alla fase prodromica, reinserimento sociale o scolastico lavorativo in base alla situazione della persona, ovviamente per quanto riguarda il discorso scuola o lavoro facciamo riferimento all'età della persona colpita dal traumatismo. La fase post-traumatica precoce, qui entriamo in degli esempi, l'LCF di livello quinto. Modalità aspecifica, stimoli e situazioni concrete, azioni semplici. Allora, nella fase post-traumatica precoce, se il livello dell'LCF è il quinto e quindi abbiamo una persona che è in uno stato di confusione, ma non è più agitato, possiamo applicare i primi aspetti di una riabilitazione vera e propria. Non perché le fasi precedenti non si potessero applicare, però erano degli interventi di tipo molto generale. Arrivati a questa fase, anche se potremo utilizzare delle modalità di tipo aspecifico, possiamo appunto passare a una riabilitazione vera e propria. Dobbiamo puntare molto sulla concretezza delle situazioni e degli stimoli e quindi costruire un setting di tipo riabilitativo che faccia riferimento a quelle che sono le attività concrete, la pulizia personale, l'alimentazione, l'interazione con le altre persone. In questo tipo di situazioni possiamo giovarci anche della presenza di familiari o di persone ben conosciute al paziente. Le azioni dovranno essere delle azioni semplici, che quindi la persona potrà dominare nella loro interezza.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

Quindi se pensiamo per esempio a un'attività legata alla pulizia personale, non possiamo pensare di proporre un programma completo che riguardi la pulizia dei denti, per un uomo, insomma, radersi, lavarsi il viso e le altre parti del corpo, ma dobbiamo pensare a azioni del tipo

è proprio quello che è in realtà un deficit di tipo esecutivo, di rispettare le sequenze delle azioni. Con l'LCF sesto passiamo a continui stimoli, ricostruzione dell'identità e corretta interazione con l'ambiente, la terapia occupazionale, maggiore coinvolgimento del familiare e il caregiver. Siamo ad un livello migliore di funzionalità della persona e quindi possiamo passare a situazioni più complesse. Sicuramente è importante la continuità degli stimoli perché le persone, anche a questo stadio migliore, sono facilmente distraibili, non riescono a mantenere il setting per un tempo adeguato e quindi nel momento in cui si fa l'attività riabilitativa le stimolazioni devono essere portate in modo abbastanza continuativo. In questo caso, paradossalmente, permettere troppe pause rischia di far perdere il filo al paziente. In questa fase, è importante lavorare sulla ricostruzione dell'identità della persona, perché è un'identità che è stata in modo significativo, compromessa dalle conseguenze del trauma cranico, e quindi migliorare anche, l'interazione con l'ambiente, che indubbiamente è deficitaria. In questo senso, risulta molto utile la terapia occupazionale, quindi, svolgere tutta una serie di attività, le abbiamo già accennate, parlando dello stadio LCF, quinto. In questo caso si possono utilizzare attività più complesse che prevedono già in se stesse sequenze di azioni da fare nel giusto ordine, perché la persona sarà in grado di svolgerle adeguatamente. In questa fase aumenta il coinvolgimento del familiare o del caregiver. Spunto di riflessione: cos'è la LCF e in quanti livelli è suddivisa? Un altro argomento è LCF 7 e 8. La fase evolutiva, profilo neuropsicologico definito, passaggio al trattamento neuropsicologico specifico in base alle caratteristiche dei deficit. Allora, quando arriviamo a questo stadio, in cui la persona, ha ancora sicuramente delle grandi difficoltà, però ha raggiunto dei livelli di autonomia, discreti, possiamo, pensare di passare a degli approcci riabilitativi specifici, in base a quello che sarà il profilo delle compromissioni cognitive. Questo permetterà di trattare le disfunzioni attentive se ci sarà un problema attentivo particolare, le disfunzioni mnesiche se ci sarà un problema mnesico particolare e, visto che spesso queste compromissioni sono associate, di fare trattamenti specifici per ognuna di queste. Tutto questo, come già detto, si basa sulle caratteristiche dei deficit che vanno valutate in dettaglio con un esame neuropsicologico approfondito. L'LCF ottavo si arriva alla ricostruzione delle strategie operative, all'utilizzo dei compensi, al reinserimento socio-lavorativo, al supporto a lungo termine. Siamo in una fase ulteriormente migliorativa, siamo molto vicini a quella che si potrebbe considerare una restituzione alla normalità, però ci sono ancora sicuramente dei deficit e sicuramente la persona non è rientrata già nelle sue abituali attività e quindi non sappiamo nella vita di tutti i giorni come potrà operare. In questa fase quindi andranno ricostruite prima, sempre a livello riabilitativo, le strategie operative. Nel momento in cui alcune funzioni non saranno recuperate pienamente, non sarà possibile ottenere un recupero totale, possiamo passare a un discorso di compensi, compensi che potranno essere di due tipi: uno, quello di svolgere una determinata attività in modo diverso rispetto a quanto avveniva prima, ottenendo però sempre un risultato adeguato. L'altro tipo di compenso, riguarda l'utilizzo di ausili, per esempio per dei problemi di memoria prospettica, possiamo pensare di fornire, agende sia di tipo elettronico che di tipo cartaceo. Si arriverà poi al reinserimento socio-lavorativo, in cui inizialmente il terapista seguirà il paziente proprio sul luogo del suo reinserimento sociale o lavorativo, valuterà come la persona si riadatta a queste attività, per poi lasciare l'autonomia alla persona e fornire un supporto a lungo termine tramite monitoraggio.

monitoraggi periodici che verranno fatti anche grazie all'aiuto di membri della famiglia o di colleghi dell'ambiente lavorativo. Uno spunto di riflessione: qual è la differenza fra LCF ottavo e la normalità? Criteri di formulazione degli obiettivi, metodologie. Criteri di formulazione degli obiettivi, livelli di autonomia, le attività personali, le attività domestiche, le attività della vita quotidiana. Per formulare gli obiettivi noi dobbiamo essere in grado di valutare a che punto è la persona per quanto riguarda le attività personali, le attività domestiche e le attività della vita quotidiana. È ovvio che questo lo faremo in un ambiente in qualche modo artificiale, che sarà il setting riabilitativo. Però, visto che questo tipo di approccio viene applicato a persone che sono già rientrate per buona parte della giornata nell'ambiente domestico, potremo avere dei feedback dalle persone che vivono con il paziente su come svolge determinate cose, che livello di autonomia potrà avere raggiunto in tutti questi aspetti. Altri livelli da considerare sono l'autonomia nelle relazioni interpersonali e sociali, l'autonomia nelle attività lavorative o scolastiche, l'autonomia nell'autoprogrammazione e nell'autoesecuzione. Questi sono livelli di autonomia ancora più elevati e in base al punto che ha raggiunto la persona possiamo ovviamente formulare determinati obiettivi, di cui poi verificheremo il raggiungimento. L'autonomia nella programmazione delle attività di altri. Questo è il livello più complesso, però pensando a persone giovani, sono queste solitamente le vittime dei traumatismi cranio-encefalici, nella vita prima del trauma spesso queste persone si occupavano della gestione di figli magari piccoli. Quindi la piena restituzione della loro attività comporta anche che la persona sia in grado di fare questo qui. E quindi questo è un ulteriore livello in cui potremo valutare i livelli di autonomia raggiunti. Le metodologie, approccio strutturale, approccio cognitivista, strategie comportamentali, terapia occupazionale, terapia di gruppo. Allora, questi sono i metodi che noi possiamo applicare. Possiamo pensare a una rieducazione di un deficit specifico, se questo è presente, ad esempio un disturbo del linguaggio o afasia che dir si voglia, sempre conseguente al trauma cranico, o una sindrome da eminegligenza, che sia evidenziata dopo il verificarsi dell'evento patologico. Queste diciamo, tipo di situazioni possono essere anche aggredite con un approccio di tipo cognitivista che quindi utilizza una valutazione un po' diversa rispetto all'approccio neuropsicologico classico perché cerca di ricostruire tutte le tappe di quello che è il processo normale. E poi andare a identificare nella persona quale di queste tappe è alterata per cercare di agire in modo molto specifico e selettivo. Si possono utilizzare delle strategie di tipo comportamentale, quindi agire sul controllo del comportamento da parte della persona e questo potrà migliorare ovviamente anche le prestazioni cognitive della persona stessa. La terapia occupazionale, come abbiamo già visto, può giocare un ruolo importante. In molti casi è utile, oltre a una terapia individuale, anche una terapia di gruppo, che ovviamente deve essere svolta con soggetti con livelli di compromissione o di autonomia più o meno corrispondenti, in modo da poter applicare programmi abbastanza uniformi e fare in modo che ogni persona del gruppo possa servire da stimolo e da confronto con il paziente stesso. Per la terapia di gruppo bisognerà considerare adeguatamente anche gli aspetti di tipo psicoemotivo. Ci sono dei pazienti che in realtà hanno grande difficoltà a confrontarsi con persone con lo stesso tipo di problema. Spunti di riflessione: qual è il criterio guida per l'individuazione delle metodologie della riabilitazione cognitiva nei traumatizzati cranici? Il traumatizzato cranico lieve e il traumatizzato cranico grave, esempi di trattamenti. Il traumatizzato cranico lieve, consapevolezza, vantaggi e svantaggi, informazione, educazione, psicoterapia, terapie cognitive, incontri con i familiari. Monitoraggio.
Il traumatizzato cranico lieve ovviamente avrà delle compromissioni minori rispetto al traumatizzato.

granico grave, però potrà comunque avere delle limitazioni importanti nello svolgimento delle attività di vita quotidiana di vario genere. La migliore consapevolezza di queste persone non sempre è un vantaggio, perché questo può generare un profondo stato depressivo e di conseguenza un notevole scoraggiamento rispetto agli insuccessi che si potranno presentare. È ovvio che in questi casi l'approccio riabilitativo dovrà essere molto diverso, si dovrà basare su un'informazione precisa su quelli che sono i deficit che la persona può avere, ma informandolo anche su tutte le possibilità che ci sono che questi deficit vengano superati. Il discorso di educazione è legato a quello dell'informazione, serve a rendere consapevole la persona anche del funzionamento del sistema nervoso, anche di come questo sarà in grado di porre rimedio ai deficit causati dal trauma cranico. Educazione che andrà rivolta anche ai familiari del paziente, perché poi si creino delle alleanze fra il paziente e i familiari stessi. Molto utile potrà essere la psicoterapia per cercare di controbattere l'umore negativo che si può sviluppare in queste persone. Le terapie cognitive potranno essere ovviamente specifiche laddove si verranno identificati determinati deficit. È utile, e rientra questo nel discorso dell'educazione a cui ho accennato prima, fare incontri con i familiari in presenza del paziente stesso, esaminare anche quelle che sono le dinamiche che si sono sviluppate all'interno della famiglia in seguito all'evento patologico. E poi è molto importante anche in questo caso un monitoraggio sul campo di come vanno le cose, di nuovo in ambito familiare, in ambito sociale, in ambito lavorativo. Il traumatizzato cranico grave, LCF settimo e ottavo. Riabilitazione olistica. Tre fasi del programma di Beni Shai. Fase intensiva, preparazione al reinserimento lavorativo, ricerca del lavoro e monitoraggio sul campo. Vi porto un esempio di riabilitazione strutturata da questo importante studioso americano, che è rivolta ai pazienti con un grado di compromissione sicuramente non severo, ma comunque con deficit di una certa rilevanza, persone però che hanno delle buone possibilità poi di essere reinserite nell'ambiente sociale e lavorativo. Il programma viene definito olistico perché prende in considerazione la persona in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista valutativo che poi dal punto di vista dell'approccio riabilitativo. Si divide in una fase intensiva in cui in modo praticamente continuativo, con l'aiuto fondamentale dei familiari o caregiver, vengono somministrati tutta una serie di stimoli, di informazioni, di diciamo, valutazioni della prestazione della persona che servono sia da misurazione del suo livello, ma anche da aspetto riabilitativo. C'è una fase di preparazione al reinserimento lavorativo in cui bisognerà considerare se la persona potrà riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza, se avrà bisogno di un aiuto, se dovrà svolgere l'attività lavorativa per orari ridotti, avrà bisogno di pause maggiori o avrà bisogno di ausili particolari. E poi, una volta fatto questo, si cercherà l'effettiva occupazione per la persona che verrà monitorata sul campo, quindi come visto per altre cose, proprio nello svolgimento del pratico dell'attività lavorativa. Sempre per l'LCF settimo ottavo, terapia di gruppo, terapia occupazionale, trattamento finalizzato all'inserimento socio-lavorativo. Questi sono degli altri approcci che si possono seguire per i pazienti che appunto sono destinati al reinserimento pieno nella situazione sociale e lavorativa, anche se con delle limitazioni e con degli aiuti. Sicuramente è importante, come accennato prima, la terapia di gruppo. La terapia occupazionale è una simulazione di quello che poi la persona dovrà affrontare nella vita di tutti i giorni, si spera in autonomia. E poi di nuovo i trattamenti che devono portare la persona a rientrare nell'ambiente sociale e lavorativo. Uno spunto di riflessione: quante e quali sono le fasi della riabilitazione olistica secondo il programma di Beni Shai?
Altro argomento, la riabilitazione neuropsicologica.

psicologica delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche. Definizione. Condizioni morbose conseguenti a lesioni cerebrali acute di natura non traumatica, tali da determinare una condizione di coma, Glasgow Coma Scale inferiore a 8, per più di 24 ore, e menomazioni senso-motorie, cognitive e comportamentali che comportano disabilità severa. In pratica stiamo riproponendo qualcosa che abbiamo già visto per le conseguenze dei gravi traumi cranici. La differenza fondamentale è che in questi casi l'eziologia, la causa di questi deficit non è di tipo traumatico, ma può essere di tanti altri tipi. Può essere di tipo cerebrovascolare, quindi la conseguenza di un grave evento cerebrovascolare ischemico emorragico che ha portato a uno stato di coma. Può essere un processo infettivo infiammatorio del sistema nervoso, quindi un'encefalite, può essere un avvelenamento da sostanze, ad esempio l'avvelenamento da monossido di carbonio, che laddove una persona sopravvive, perché purtroppo spesso la sopravvivenza non c'è, ma nel momento in cui sopravviva, ovviamente riporterà uno stato di perdita di coscienza o di coma, che dir si voglia, e tutta una serie di conseguenze importanti dal punto di vista cognitivo. Le differenze fra le gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche e quelle traumatiche sono l'età media, la maggiore gravità e complessità, il quadro disfunzionale più grave, la durata maggiore della degenza, la minore probabilità di rientro a domicilio. Allora, sono state identificate dal punto di vista statistico tutta una serie di differenze fra le gravi cerebrolesioni acquisite in base all'eziologia. Laddove l'eziologia è di tipo non traumatico, troviamo persone con un'età più avanzata. Prima ho accennato al fatto delle lesioni cerebrovascolari che abitualmente colpiscono persone dopo i 70 anni di età. Ovviamente in queste persone le cose si presentano in modo più grave e complesso, spesso a causa delle comorbidità della persona stessa. Sappiamo che ci sono una serie di fattori di rischio, ad esempio per le lesioni cerebrovascolari, e questi fattori di rischio poi comporteranno maggiori problemi anche per quanto riguarda il recupero delle attività del sistema nervoso centrale. Quindi un quadro disfunzionale più grave. La durata del periodo di ricovero sarà maggiore proprio perché bisognerà cercare di agire su tutte queste comorbidità, quindi insomma si capisce che la situazione è più grave, addirittura fino ad arrivare a una nettamente minore probabilità di rientro a domicilio. I quadri clinici pure sono diversi: fluttuazione della vigilanza, marcato rallentamento, precoce faticabilità e distraibilità. Ecco, queste sono invece delle caratteristiche cliniche che differenziano le gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche da quelle traumatiche. Insomma, si può vedere come c'è una maggiore incostanza del quadro clinico-comportamentale, addirittura fino ad arrivare alle situazioni di costante rallentamento della persona, che poi è più facilmente affaticabile e distraibile e quindi rende tutto questo più difficile il programma riabilitativo. Altri aspetti sono le alterazioni comportamentali, i quadri con deficit da lesione emisferica. Allora, sono altri aspetti che differenziano le gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche da quelle traumatiche. Di particolare rilevanza è il discorso delle conseguenze di una lesione emisferica. Sempre pensando come prototipo alle lesioni cerebrovascolari, immaginiamo che oltre a un danno diffuso che può aver portato allo stato di coma, noi in caso di lesione dell'emisfero sinistro potremmo avere un grave disturbo del linguaggio, quindi una grave forma di afasia, che rappresenta un problema rilevante dal punto di vista riabilitativo, proprio anche per le funzioni di mediazione che il linguaggio ha per tutti gli altri aspetti riabilitativi. Aspetti prognostici della fase acuta: età, punteggio alla Glasgow Coma Scale, durata stato di coma, andamento fase acuta, complicanze, estensione e localizzazione della lesione. Questi sono tutti fattori che vengono valutati nella fase acuta di una grave cerebrolesione acquisita non traumatica che possono incidere sulla prognosi della stessa.
L'età di nuovo ritorna come un fattore molto importante.

perché come già detto i fenomeni di plasticità sono presenti anche in fase avanzata, ma sono sicuramente meno rilevanti rispetto a una persona giovane. Molto importante da considerare il discorso delle complicanze che incideranno anch'esse sulla funzionalità cerebrale e l'estensione e la localizzazione del danno focale dovuto alla lesione. Aspetti prognostici della fase avanzata: l'età, la durata amnesia post-evento, l'abuso di sostanze, il livello di gravità clinica, la fase evolutiva, il profilo neuropsicologico, il contesto familiare. Questi sono tutta un'altra serie di fattori che determinano la prognosi nella fase avanzata, ovvero sia quando ci si allontana dall'evento patologico, che è facilmente databile, perché se appunto parliamo soprattutto di lesioni cerebrovascolari sappiamo quando questo evento si è verificato. L'aspetto che va sottolineato, perché gli altri sono stati considerati anche nell'altro ambito, è quello del contesto familiare. È un aspetto veramente rilevante perché ci sono dei contesti familiari che sono favorenti, perché sono in grado di sostenere la persona nel suo aspetto di recupero, ci sono persone che riescono a dare un aiuto effettivo, a capire qual è il loro ruolo e via dicendo. Ci sono purtroppo dei familiari, non dico questo per fare una colpa, ma ognuno di noi ha delle capacità di un tipo o dell'altro, ci sono dei familiari che di fronte alla patologia del loro congiunto, entrano in uno stato di disperazione, di preoccupazione tale da non essere purtroppo di aiuto, di essere costantemente distruttivi, rispetto alle possibilità di recupero e quindi incidono in modo pesantemente negativo sul recupero della persona. Spunti di riflessione. Tra i criteri prognostici della riabilitazione cognitiva delle gravi cerebrolesioni acquisite, non traumatiche, il profilo neuropsicologico fa parte di quelli della fase acuta o della fase avanzata? La riabilitazione neuropsicologica delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, esempi di approccio riabilitativo. Intervento riabilitativo cognitivo-comportamentale. Non vi sono particolari differenze con quanto si applica nelle gravi cerebrolesioni acquisite post-traumatiche. Problemi di minore accessibilità ai progetti applicati in altre condizioni. Allora, l'approccio cognitivo-comportamentale, come avevamo visto, veniva applicato anche nelle conseguenze dei traumi. È teoricamente applicabile anche quando l'eziologia è non traumatica. Però ci sono dei problemi, delle differenze, proprio perché i quadri fra le due categorie di patologie sono spesso molto molto diversi e quindi possiamo ottenere risultati diversi. C'è un problema paradossale che viene richiamato nel secondo punto, che in realtà in base a dei regolamenti dell'assistenza a livello delle varie regioni che riguardano soprattutto gli aspetti riabilitativi, i pazienti colpiti da gravi cerebrolesioni di natura non traumatica non vengono ammessi a determinati programmi di particolare intensità e specificità. E quindi ovviamente in questo caso non possiamo neanche valutare se si possano giovare di questi approcci riabilitativi. I livelli di compromissione LCF da quarto a quinto. Dobbiamo considerare l'amnesia post-lesionale, le alterazioni comportamentali. Allora, questi sono altri aspetti che vanno considerati nel caso di lesioni che abbiano portato a un coma, ma che non sono di origine traumatica. C'è di nuovo il problema dell'amnesia post-lesionale, quindi calcolare da un lato il tempo che occorre a una persona per cominciare a registrare nuovamente dei ricordi. E soprattutto se questa si prolunga in modo indefinito, porterà a delle gravi limitazioni nella possibilità di portare avanti il programma riabilitativo. E altrettanto si può dire per le alterazioni comportamentali, cioè se la persona, per esempio, colpita da una lesione non di tipo traumatico a livello dei lobi frontali, è una persona che non recupera sufficienti capacità critiche, non sarà consapevole dei suoi deficit, non collaborerà alle terapie,
ma sosterrà di non avere bisogno di nulla di particolare.

particolare. Sarà d'altronde una persona con notevoli differenze nel cosiddetto carattere e quindi anche nelle conseguenze del carattere stesso a livello comportamentale rispetto alla persona che era prima. E questo porterà ovviamente a un notevole sconvolgimento nei familiari. Gli approcci riabilitativi, livello quarto e quinto, ecologico e compensativo, obiettivi semplici, bisogni primari, azioni semplici e routinarie, miglioramento, partecipazione, autonomia nelle attività di vita quotidiana e dell'orientamento generale e personale. In questi livelli di compromissione, conseguenti a lesioni, acquisite di natura non traumatica, dobbiamo considerare come importante un approccio ipoecologico che quindi si misuri con la situazione reale in cui il paziente si troverà ad operare. Bisogna porsi degli obiettivi semplici e puntando a quelle che sono le cose essenziali. Nel momento in cui determinati obiettivi primari saranno raggiunti, si potrà su di questi costruire la riabilitazione di obiettivi più ambiziosi. Altri obiettivi: promozione, attenzione sostenuta e selettiva, promozione dell'iniziativa comunicativa, contenimento e prevenzione, agitazione psicomotoria. Allora, questi sono altri obiettivi che ci si può porre in caso di queste cerebrolesioni acquisite. Sicuramente l'attenzione sostenuta e selettiva sono importanti da migliorare, rappresentano una mediazione fondamentale per poter fare anche altri approcci riabilitativi. L'iniziativa comunicativa fa parte delle funzioni esecutive, però trasportate nella comunicazione interpersonale, quindi anche questo sicuramente è un aspetto molto importante. Importante è agire sugli aspetti comportamentali. Recupero dell'orientamento temporo-spaziale e personale, recupero di un adeguato esame della realtà. Promozione della partecipazione. Allora, questi sono altri aspetti, che vanno considerati, come obiettivi. Quindi, laddove sia presente un disorientamento temporo-spaziale, dobbiamo cercare con metodiche che riorientino il paziente alla realtà, di migliorare le sue capacità. L'esame della realtà pure deve essere migliorato, quindi la persona deve essere in grado di valutare gli eventi, le situazioni, i proponimenti e via dicendo. Questo porterà poi a una promozione della partecipazione alle attività all'interno della famiglia e all'interno anche di ambienti extrafamiliari. In molti casi le persone colpite da questi tipi di eventi patologici sono persone uscite dal mondo del lavoro e quindi non ci si pone questa esigenza. Ma purtroppo sta aumentando il numero di persone colpite da eventi cerebrovascolari anche in età giovanile, quindi nel corso della loro attività lavorativa. Così come altre patologie invece colpiscono anche persone giovani. Spunto di riflessione: quali sono le ragioni di un approccio ecologico e compensativo nella riabilitazione cognitiva delle conseguenze delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche? Adesso abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Le conseguenze sul piano cognitivo dei traumi cranici severi sono dovute solo a lesioni focali? È possibile solo in base al livello di gravità clinica stabilire il grado e le caratteristiche delle compromissioni cognitive? Cos'è la LCF in quanti livelli è suddivisa? Qual è la differenza fra LCF ottavo e la normalità? Qual è il criterio guida per l'individuazione delle metodologie della riabilitazione cognitiva nei traumatizzati cranici? Quante e quali sono le fasi della riabilitazione olistica secondo il programma di Benishai? Tra i criteri prognostici della riabilitazione cognitiva delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, il profilo neuropsicologico fa parte di quelli della fase acuta o della fase avanzata? Quali sono le ragioni di un approccio ecologico e compensativo nella riabilitazione cognitiva delle conseguenze delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche? La lezione è finita. Per gli approfondimenti e per materiale bibliografico potete consultare il sito web del corso. Grazie per l'attenzione.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La motivazione. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti. Cosa è la motivazione? L'omeostasi e le pulsioni. La motivazione all'approccio e all'evitamento. Una gerarchia motivazionale. La teoria dell'autodeterminazione. Che cos'è la sensazione di piacere? Correlati neurali della motivazione. Andiamo adesso a esplorare il primo argomento. Cos'è la motivazione? È il processo che influenza la direzione, la persistenza e il vigore di un comportamento mirato a uno scopo. Che significa avere un comportamento motivato? Avere un comportamento motivato significa mettere in atto una serie di azioni dirette al raggiungimento di un determinato scopo. La direzione di questo comportamento implica la scelta, la decisione, consapevolezza della strada da seguire per raggiungere quel determinato obiettivo. La motivazione racchiude tutto ciò. Le varie prospettive teoriche della psicologia considerano la motivazione da punti di vista diversi. Quindi in realtà in psicologia non c'è stata un'unica definizione di che cosa è la motivazione, proprio perché la motivazione è un concetto abbastanza, complicato e complesso. Hanno prodotto differenti punti di vista. La teoria dell'evoluzione di Darwin ha ispirato le prime considerazioni psicologiche che sia l'istinto a motivare gran parte del nostro comportamento. Quindi le prime teorie psicologiche derivano dalle teorie darwiniane e riconducono la motivazione all'istinto. Quindi la motivazione è un comportamento di tipo istintuale, determinato e specie specifico, quindi. Il fattore psicologico sulla motivazione all'interno di queste teorie trova poco spunto, sostanzialmente. Un istinto è una risposta automatica, ereditaria, comune a tutti i membri di una specie, che produce automaticamente una certa reazione quando l'organismo viene esposto a un particolare stimolo, stimolo scatenante. Legare quindi la motivazione alla dimensione istintuale significa relegare la motivazione ad un comportamento di tipo automatico, perché l'istinto fondamentalmente è questo, è una risposta automatica, ereditaria, quindi non appresa ma geneticamente determinata, caratteristica di ogni specie, quindi specie specifica, comune a tutti i rappresentanti di quella determinata specie, che produce una reazione di tipo automatico nel momento in cui ci si trova di fronte ad un determinato stimolo. Ad esempio, l'istinto della fame è un istinto. Se abbiamo l'istinto della fame, dobbiamo cercare del cibo e tutti gli animali sono accomunati da questo istinto e sono accomunati da risposte molto simili nella soddisfazione di questo istinto. Accomunare la motivazione

reazione all'istinto significa relegare la motivazione ad una dimensione prettamente di tipo biologico, dove la componente psicologica è praticamente assente e dove quindi anche la componente di volontà individuale è completamente assente. I ricercatori studiano il contributo genetico alle motivazioni. Ci si è resi conto che probabilmente nella motivazione c'è sicuramente una componente di ordine biologico e una componente di tipo genetico, e questa cosa è stata investigata moltissimo nelle scienze sperimentali. Negli esperimenti di inibizione dei geni negli animali vengono cancellati alcuni geni specifici e si esaminano gli effetti sulla motivazione. Questo tipo di esperimenti sono stati condotti prevalentemente sul modello animale. Attraverso l'inibizione di determinati geni si è osservato il comportamento relativo successivo all'inibizione dei geni. Ad esempio, in alcuni casi si sono andati ad inibire dei geni che hanno a che fare con il senso di sazietà e si è visto che tipo di comportamento l'animale metteva in campo. Distruggendo il gene del senso della sazietà, l'animale, ratto, topo, gatto, qualunque esso sia, mangiava, non sentiva più il senso di sazietà e continuava a mangiare fino a diventare obeso, e via dicendo. Gli psicologi evoluzionisti moderni propongono che molte motivazioni umane abbiano basi evoluzioniste espresse attraverso l'azione dei geni. L'idea che vi sia una componente genetica in alcune forme di motivazioni ancora è abbastanza diffusa in psicologia. Sicuramente le conoscenze di genetica attuale ci consentono di comprendere quanto la genetica influenzi anche comportamenti complessi come quelli motivazionali. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è la motivazione? L'omeostasi e le pulsioni. Per garantire la sopravvivenza, i sistemi biologici del nostro corpo sono bilanciati con estrema precisione. È noto che siamo in equilibrio, siamo in un equilibrio di tipo omeostatico. Il nostro organismo funziona attraverso un sistema complesso di equilibrio. Ogni qualvolta ci allontaniamo dal punto di equilibrio, entriamo in tensione e dobbiamo adattare il nostro comportamento affinché questo possa portarci alla riduzione di questa tensione. Nel 1932 Walter Cannon propose il concetto di omeostasi, uno stato di equilibrio fisiologico interno che il corpo cerca di mantenere. Quindi che cos'è l'omeostasi? È l'equilibrio interno. Esiste un'omeostasi cellulare, ma esiste un'omeostasi psicologica, cioè un stato di equilibrio interno che l'organismo tende a mantenere, perché è all'interno di questo stato di equilibrio che l'organismo sperimenta il proprio benessere. Mantenere l'omeostasi richiede un meccanismo sensoriale che rilevi i cambiamenti dell'ambiente interno, un sistema di risposta che possa ripristinare l'equilibrio e un centro di controllo che riceva le informazioni dai sensori e attivi il sistema di risposta. Come si può osservare da questo schema, l'omeostasi è un meccanismo complesso, richiede che vi sia un sistema sensoriale che rilevi i cambiamenti dall'ambiente esterno o anche interno dell'organismo. Questa rilevazione sensoriale va in qualche modo ad attivare un sistema di risposta che però va sotto il centro di controllo. Il centro di controllo è un centro, diciamo, cerebrale esecutivo che va appunto a controllare che vi sia ad esempio un match tra quella che è la richiesta sensoriale e quello che è il sistema di risposta, in modo tale che la risposta sia efficiente. È un circolo in realtà, quello che si verifica all'interno del sistema omeostatico è un continuo, una continua regolazione omeostatica, perché gli stati interni e anche esterni causano delle sensazioni differenti, quindi inviano degli input al sistema sensoriale continuamente in maniera diversa, e quindi questo richiede una regolazione omeostatica in fieri costante. L'adattamento omeostatico. L'ambiente interno del corpo è regolato da meccanismi omeostatici, appunto questo adesso è ben noto fin dal, diciamo, a livello cellulare, ma anche a livello più generale. I sensori rilevano i cambiamenti del corpo e inviano l'informazione a un centro di controllo che a sua volta regola un sistema di risposta che ripristina l'equilibrio del corpo, appunto. Quindi c'è una stretta dipendenza nella regolazione omeostatica dalla rilevazione sensoriale, la risposta che viene prodotta e il controllo esercitato da questo centro supervisore. Teoria delle pulsioni nella motivazione di Clark Yule. 1943 postula che le alterazioni fisiologiche dell'omeostasi producono pulsioni, ossia stati di tensione

interna che motivano un organismo a comportarsi in modo da ridurre tali tensioni. Nell'ambito della psicologia cognitiva emerge il concetto di pulsione che fu già introdotto precedentemente da Freud, con un costrutto diverso, però con una valenza diversa. In questo caso, secondo Hull, le pulsioni cosa sono? Sono degli stati di allontanamento dall'omeostasi, dall'equilibrio che vengono percepiti dall'individuo. Nel momento in cui ci si allontana dallo stato di equilibrio omeostatico, il corpo dell'individuo entra in una tensione. Questa tensione viene definita pulsione da Hull e deve essere regolata, deve essere ridotta. Quindi l'organismo in stato di pulsione cosa fa? Deve andare a mettere in campo una serie di comportamenti in grado di ridurre questo stato pulsionale per far tornare l'organismo a quel livello di omeostasi ideale. Pulsioni come fame e sete derivano da deficit dei tessuti, mancanza di cibo o acqua e spingono l'organismo ad agire. Quindi quali sono queste pulsioni considerate in psicologia cognitiva? Non sono le pulsioni psicoanalitiche, libidiche, aggressive, sono le pulsioni biologiche, quindi la pulsione di fame, la pulsione di sete. Da che cosa derivano? Derivano da uno squilibrio interno di tipo biologico che l'organismo subisce e producono l'azione, la messa in campo di comportamenti volti alla riduzione di queste pulsioni. Quindi ogni animale che si trova in uno stato pulsionale di fame o di sete, cosa farà? Adotterà un comportamento volto alla ricerca del cibo o dell'acqua. Anche se i modelli omeostatici vengono applicati a molti aspetti delle motivazioni, come la regolazione di fame e sete, oggi i concetti di pulsione hanno minore influenza rispetto al passato. Questo era il modello di base del meccanismo pulsionale. Si ha un bisogno, ad esempio il bisogno di cibo, il bisogno di acqua, che viene avvertito dal sistema sensoriale dell'individuo, dell'organismo. Questo bisogno qualifica una pulsione, cioè la fame e la sete, che produce, porta l'individuo a mettere in campo dei comportamenti di riduzione della pulsione, quindi come mangiare e bere. Diciamo che questo fu un modello che ha dominato gran parte della psicologia nel secolo scorso. Oggi come oggi questo modello pulsionale ha perso un po' di appeal. Spieghiamo la motivazione in maniera differente. Quando la teoria della riduzione delle pulsioni divenne una spiegazione meno popolare e convincente, venne sostituita dagli approcci sull'attivazione ottimale, come quello proposto da Hebb 1955. Uno degli approcci, come dire, alternativi all'approccio pulsionale è l'approccio sull'attivazione ottimale, che venne proposto da Hebb a metà degli anni 50. Che cosa prevede questo approccio? L'approccio di attivazione ottimale si basava su due assunti. La natura dell'ambiente influenza il comportamento, in particolare gli aspetti che concernono l'approccio e l'evitamento. Quindi intanto c'è un primo focus sull'ambiente, quindi sulla relazione organismo-ambiente. L'ambiente, la tipologia di ambiente, influenza il comportamento che un organismo può mettere in campo. Comportamento che viene identificato da Hebb in due modi, comportamento all'approccio o all'evitamento. Un eccesso o una carenza di stimoli venivano considerati indesiderabili e l'area di stimolazione ottimale si trovava in un punto intermedio fra questi due stati. Perché teoria dell'approccio di attivazione ottimale? Perché secondo Hebb la eccessiva presenza di stimolazione sovraccarica l'organismo e quindi l'organismo evita questo tipo di comportamento. La eccessiva scarsezza di stimoli manda l'organismo in uno stato di soporifero fondamentalmente, quindi depriva l'organismo e l'organismo tende a evitare anche questo tipo di comportamento. L'attivazione ottimale è un punto intermedio tra l'eccessiva attivazione e l'eccessiva deattivazione, diciamo a metà. Quella è la soglia di stimolazione ottimale in cui l'organismo si trova, diciamo, nel suo stato motivazionale migliore. Di conseguenza, se all'organismo si presenta un ambiente noioso, andrà in cerca di stimoli, mentre se gli viene presentato un ambiente troppo ricco di stimoli, andrà in cerca di pace e tranquillità. Questi sono i due estremi proposti da Hebb. Se ci troviamo, in effetti, pensate a quello che può accadere quando ci troviamo in un contesto molto, molto stressante, con molti rumori, con molte sollecitazioni. Tendiamo a isolarci, tendiamo in qualche modo a ripararci.
Allo stesso modo, se invece siamo in un ambiente assolutamente privo di stimolazione che ci sta facendo annoiare, tendiamo a ricercare delle stimolazioni nuove che ci attivino.

Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'omeostasi? La motivazione all'approccio e all'evitamento. La motivazione ci spinge verso alcune cose e ci allontana da altre. Questa è la base del comportamento umano, ma non solo animale. L'approccio all'evitamento e l'approccio al raggiungimento di uno scopo sono i comportamenti tipici che si osservano in tutti gli organismi viventi. Cerchiamo di massimizzare il piacere e minimizzare il dolore, gravitiamo verso le ricompense ed evitiamo punizioni e privazioni. Questo è appunto un comportamento abbastanza comune a tutti gli organismi viventi. Ricerchiamo il piacere, evitiamo il dolore, ricerchiamo i rinforzi, evitiamo le punizioni. Queste tendenze riflettono l'attività di due diversi sistemi neurali nel cervello. Quello che a noi sembrano semplicemente dei comportamenti di comodo, in realtà rappresentano dei comportamenti determinati dall'attivazione di differenti circuiti neuronali nel cervello. Secondo Jeffrey Gray, 1991, il sistema di attivazione comportamentale, Behavioral Activation System, BAS, viene stimolato ad agire da segnali di potenziale ricompensa, di gratificazione di un'esigenza. Secondo Gray, nel nostro cervello esiste una rete neurale che si attiva, grazie alla stimolazione ambientale. Queste stimolazioni ambientali per attivare questo sistema che è definito BAS, Behavioral Activation System, devono avere delle caratteristiche, devono essere stimoli che l'individuo percepisce come potenzialmente generatori di ricompensa, quindi uno stimolo che ci porta ad avere una ricompensa, che è quindi piacevole, che è quindi di tipo gratificante rispetto a una determinata esigenza. L'attività neurale nel sistema BAS fa sì che la persona avvii o intensifichi i movimenti verso determinati obiettivi positivi, avvertendo l'anticipazione del piacere. È la motivazione ad agire verso. Il sistema BAS si attiva e ci fa agire verso un obiettivo, perché sappiamo che il raggiungimento di quell'obiettivo è potenzialmente gratificante e quindi siamo spinti al raggiungimento di quel piacere che deriva dalla gratificazione. Il BAS produce emozioni di speranza e felicità. Quando ci si attiva il BAS, siamo tutti proni verso quel determinato tipo di comportamento e siamo felici. L'evitamento delle motivazioni riflette l'attività del sistema di inibizione comportamentale, il quale risponde a stimoli che segnalano potenziale dolore, mancato rinforzo e punizione. Oltre al BAS, che è il sistema di attivazione, esiste, secondo Gray, un altro sistema, che è il sistema definito BIS, cioè il sistema di inibizione comportamentale. Questo sistema neurale si attiva quando percepiamo uno stimolo come potenzialmente nocivo, come potenzialmente causante frustrazione, punizione, quindi il contrario della gratificazione. Il BIS, Behavioral Inhibition System, produce paura e inibizione del comportamento, oltre che comportamenti di fuga ed evitamento. Quindi il BIS è questo sistema che funge un po' da protezione, no? Perché si basa sui meccanismi di paura e di inibizione di un comportamento e fondamentalmente ha l'effetto protettivo, cioè di evitare che l'individuo si esponga a delle punizioni o a delle conseguenze di tipo pericoloso. Le persone mostrano attivazione e inibizione comportamentale in grado diverso. BAS e BIS coesistono all'interno di ognuno di noi, possono attivarsi in situazioni differenti, ma possono anche essere prevalenti. Ci sono persone particolarmente BAS e persone particolarmente BIS. Le persone con elevato BAS preferiscono i cambiamenti e le novità, mentre le persone BIS nutrono una preferenza per tutto ciò che è familiare. Ed è, come dire, l'attivazione di BAS e di BIS alla fine va a determinare proprio una struttura di personalità, uno stile cognitivo. Ci sono le persone che ricercano la novità, sono le BAS, sono quelle pronte alle nuove esperienze, sempre in cerca di nuove stimolazioni. E ci sono invece le persone un pochino più, come dire, con dei criteri più stringenti nell'affrontare la vita, no? Quindi sono quelle un po' più ritirate, sono quelle un po' più inibite, sono quelle un po' più paurose, sono quelle che difficilmente escono dalla propria zona di comfort. Quindi BAS e BIS determinano poi in realtà la nostra modalità di interazione con l'ambiente circostante. Questo non vuol dire che se una persona è prevalentemente BAS o prevalentemente BIS, in condizioni specifiche non possa attivare anche l'altro sistema motivazionale, quello che non gli è più, come dire, congeniale, perché comunque sono compresenti. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono il BAS e il BIS? Una gerarchia motivazionale. Maslow propose di organizzare tutti i bisogni in una gerarchia.

un certo punto la teoria psicologica cominciò a indagare il principio secondo cui questi bisogni fossero più o meno tutti equivalenti. Maslow, appunto, a metà degli anni 50, inizio anni 60, cominciò a pensare che in realtà i bisogni non erano tutti uguali. È vero, l'individuo percepiva l'esigenza di vari bisogni da soddisfare, ma questi bisogni hanno una loro gerarchia. Non sono equivalenti. Questo che vuol dire? Vuol dire che è necessario soddisfare determinati bisogni prima di poter accedere alla soddisfazione dei bisogni successivi. Dopo aver soddisfatto i bisogni più basilari, sentiamo il bisogno di progredire e di concentrarci sui bisogni di livello successivo. Quindi Maslow identifica una sorta di piramide, che poi vedremo in uno schema, dei bisogni dell'individuo. Vi sono dei bisogni basilari, necessari, che sono la base della piramide, e sono i bisogni fisiologici, i bisogni di fame, i bisogni di sete, i bisogni di accoppiamento. Poi piano piano si sale nel vertice della piramide e si cerca di soddisfare bisogni sempre più sottili. Nel caso non sia soddisfatto un bisogno a un livello inferiore, avvertiamo la necessità di tornare indietro e concentrarci ancora una volta sulla soddisfazione del bisogno situato più in basso nella piramide. Banalmente, se abbiamo un elevato bisogno di autorealizzazione, ma abbiamo fame, prima di fare una cosa che ci autorealizzi dobbiamo mangiare, perché il nostro organismo ci mette nelle condizioni di soddisfare innanzitutto i bisogni di tipo primario, quelli più fisiologici, quelli correlati al sostentamento, alla sopravvivenza del nostro stesso organismo. Questa è la piramide di Maslow, appunto. Alla base della piramide vi sono i bisogni primari, che sono composti da bisogni di tipo fisiologico, respirazione, alimentazione, sesso, sonno, omeostasi. Poi ci sono i bisogni di sicurezza, quindi sicurezza fisica, stare in un luogo sicuro, di occupazione, morale, familiare, di salute, di proprietà. Sono via via, come vedete, più sfumati come bisogni, no? Cioè si passa da dei bisogni assolutamente corporei, mi verrebbe da dire, a dei bisogni che sono via via più psicologici. Poi si passa a dei bisogni di tipo sociale, bisogno di appartenenza, bisogno di amicizia, di affetto familiare, di intimità sessuale, bisogni di stima, autostima, autocontrollo, realizzazione, rispetto reciproco. Per poi arrivare al vertice della piramide, dove ci sono i bisogni del sé, autorealizzazione, quindi che hanno a che fare con bisogni di moralità, creatività, spontaneità, accettazione, assenza di pregiudizi e via dicendo. Al vertice della piramide poi Maslow in un secondo momento mise addirittura i bisogni spirituali, cioè quelli sono proprio gli ultimi. Abbiamo necessità di soddisfare prima i bisogni del sé, i bisogni sociali, i bisogni primari, per poi arrivare al bisogno di spiritualità, che è veramente l'ultimo. Per Maslow l'autorealizzazione, che rappresenta la necessità di soddisfare il nostro potenziale, è la motivazione umana ultima. Per Maslow tendiamo all'autorealizzazione. Per autorealizzarci, però, necessariamente dobbiamo aver soddisfatto i bisogni precedenti, dei livelli precedenti. Ci motiva a perfezionarci sul piano mentale, artistico, emotivo e sociale. Ci spinge a praticare attività per la soddisfazione che ne traiamo e non per ottenere stima e senso di appartenenza. E ci stimola a vivere una vita profonda. Fondamentalmente l'autorealizzazione è quella cosa che ci consente di sentirci soddisfatti e autodeterminati. Secondo Maslow questa è la ricerca ultima dell'uomo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi la piramide di Maslow. La teoria dell'autodeterminazione. Una teoria più recente sulla motivazione è stata proposta da Edward Deci e Richard Ryan, 1985-2002, con la teoria dell'autodeterminazione, che si concentra su tre bisogni psicologici fondamentali: competenza, autonomia e relazioni. Quindi, diciamo, i bisogni sono stati ulteriormente definiti in maniera specifica da ulteriori ricercatori dopo Maslow, soprattutto da Ryan e Deci, con la teoria dell'autodeterminazione. L'individuo autodetermina se stesso. Alla base della teoria dell'autodeterminazione c'è la necessità di far fronte a tre bisogni psicologici specifici: competenza, autonomia e relazioni. In questo tipo di teoria, quindi, i bisogni biologici fondamentali che Maslow ha messo come zoccolo duro della piramide non sono per niente considerati, sono dati per scontati. Ci si concentra soltanto sugli aspetti più propriamente relativi ai bisogni del sé. Questo è il modello. Il modello, come vedete, non è un modello gerarchico, ma è un modello che prevede

prevede che questi tre tipi di bisogni più o meno siano allo stesso livello. C'è il bisogno di competenza, cioè sentirsi efficace nelle interazioni con l'ambiente e nell'esercitare ed esprimere le proprie capacità. Dobbiamo sentirci competenti in quello che facciamo. Dopodiché c'è il bisogno di relazione, sentirsi integrati con gli altri, sentirsi appartenenti a un gruppo, a una comunità, star bene con gli altri, quindi sentirsi parte di un gruppo, di una comunità, quindi bisogni di socializzazione. Bisogno di autonomia, sentirsi in grado di compiere delle scelte, di impegnarsi in attività che nascono dalla propria volontà e non sono causate o imposte dalla volontà altrui, sentirsi autonomi nella propria scelta. L'insieme di questi tre bisogni determina l'autodeterminazione dell'individuo. Quindi se l'individuo è in grado di soddisfare tutti e tre questi bisogni, un individuo è in grado di autodeterminarsi. Il grado di soddisfazione che deriverà dal punto di vista psicologico da questa capacità di autodeterminazione è molto elevato, chiaramente. Come si fa però a riuscire a soddisfare questi bisogni? Beh, chiaramente questi sono dei bisogni psicologici che l'individuo sente e verso cui tende, ma per soddisfare questi bisogni è necessario che vi sia un ambiente che sia un ambiente favorevole. Quindi deve esserci un ambiente che promuove l'autodeterminazione e quindi la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Questo ambiente quando deve agire per far sì che l'individuo possa determinarsi? Beh, deve agire da subito, dalla nascita dell'individuo. L'essere umano sente questi bisogni dal momento in cui nasce per tutto il corso della propria vita, chiaramente con un livello diverso che è relativo alla propria capacità di sviluppo. Quando si dice che bisogna favorire l'autonomia e il bisogno di competenza nei bambini molto piccoli, si sta dicendo esattamente questa cosa. Cioè si sta dicendo, guardate che i bisogni di competenza, di autonomia, di stare insieme agli altri, sono dei bisogni fondamentali che sono in qualche modo insiti nella natura umana, che devono essere soddisfatti da subito, perché il sentirsi competenti, il sentirsi autonomi, il sentirsi in grado di gestire delle relazioni implica che l'individuo possa crescere come un individuo consapevole della propria capacità di autodeterminarsi e quindi di diventare se stesso e quindi di realizzare al massimo le proprie potenzialità. Che cosa ne deriverà? Ne deriverà un individuo meno con maggior stima di sé, un individuo meno propenso ad esempio a depressione, meno propenso ad effetti negativi. Il massimo dell'appagamento nella vita si ha potendo soddisfare questi bisogni fondamentali. Quindi tutta la vita è una ricerca di soddisfazione di questi bisogni. La motivazione della competenza riflette la necessità dell'uomo di padroneggiare nuove sfide, di perfezionare le proprie abilità, le proprie capacità. Quindi la motivazione alla competenza è un qualcosa che riguarda tutta la nostra vita e tutti noi fondamentalmente. Questo bisogno motiva gran parte dei comportamenti umani di esplorazione e di stimolo alla crescita. È quello che ci spinge a tentare altro, a provarci nuove situazioni, in nuove condizioni. Nella sua forma più pura, il comportamento stesso diventa la ricompensa. Le motivazioni sono interne a esso e non c'è bisogno di ricompensa dall'esterno. È proprio nella motivazione alla competenza, è proprio il comportamento che mettiamo in atto ad essere di reward, di gratificazione per l'individuo. Non c'è bisogno di qualcuno che ci dica bravo, sei stato capace. È l'esecuzione del comportamento stesso che ci fa sentire competenti e quindi satura il bisogno di competenza. Il bisogno di autonomia rappresenta il tentativo di ottenere maggiore libertà e di regolamentarsi da soli e non mediante forze esterne. Porta inoltre ad una maggiore integrazione del sé. Quando ci sentiamo autonomi? Ci sentiamo autonomi quando siamo in grado di prendere le nostre decisioni senza essere stati in qualche modo influenzati o orientati dall'esterno. Ci sentiamo autonomi quando prendiamo anche le conseguenze delle nostre azioni, chiaramente. Il terzo bisogno fondamentale è quello delle relazioni. Si riferisce al desiderio del sé di creare legami significativi con altri. Il bisogno di stare in gruppo, il bisogno di creare relazioni significative con l'altro è un bisogno specifico dell'essere umano in quanto animale sociale. L'uomo ha cominciato a progredire da ominide via via verso la catena, diciamo, più evolutivamente più
sviluppata, nel momento in cui ha cominciato a lavorare in gruppo, nel momento in cui ha costruito le comunità, nel momento in cui dall'isolamento si è ritrovato e ha fatto fronte comune, ha costituito una comunità sociale. Attraverso la socialità, la comunità sociale, la comunità culturale, sono sviluppate tutte le abilità e tutte le l'uomo ha potuto fare anche le sue conquiste di tipo evolutivo, proprio perché il bisogno di relazione, di condividere con gli altri è un bisogno fondamentale.

Cos'è la sensazione di piacere? Che cos'è per voi il piacere? Ognuno di voi mi direbbe una cosa diversa, mi darebbe una definizione diversa. Tutte queste definizioni, profondamente diverse l'una dall'altra, avrebbero però una cosa in comune. Il piacere è un qualcosa che ci dà soddisfazione, è un qualcosa che ci porta a un senso di soddisfazione e di gratificazione. Quando proviamo piacere, siamo felici. Quando proviamo piacere siamo soddisfatti, siamo gratificati. Quindi che cos'è il piacere? Allora, ciò che determina il piacere può essere soggettivo e neanche ci interessa la stimolazione del piacere come arriva. Quello che ci interessa è quello che accade nel cervello. Quando sentiamo la sensazione di piacere è perché nel cervello si sono verificate una serie di cascate neurotrasmettitoriali, ormonali, una serie di cambiamenti psicofisiologici che producono una sensazione di benessere nell'individuo, benessere di tipo psicofisico. Per questo tutti gli organismi viventi, essere umano, ma anche animali inferiori, tendono alla ricerca del piacere, tentano con il loro comportamento di ottenere effetti di tipo piacevole. Quindi abbiamo una motivazione specifica al piacere, che è una motivazione che deriva dal raggiungimento di una gratificazione, di evitamento di un evento punitivo. Il piacere ci induce a uno stato di emozioni positive che hanno una serie di vantaggi per la nostra vita. Chiaramente quindi il piacere provoca emozioni di tipo positivo come gioia, felicità, eccitazione, attivazione. Il principio edonico di piacere è la teoria secondo cui le persone sono motivate a provare piacere e ad evitare il dolore. Quando si dice ti muovi secondo il principio di piacere, per Freud era un'altra cosa. Nel caso della psicologia cognitiva significa mettere in campo tutta una serie di comportamenti di tipo motivazionale volti al raggiungimento di questo stato che produce benessere. È stato dimostrato che una disposizione di umore positivo abbia una forte influenza sulle capacità cognitive, rendendo il pensiero più creativo, i processi di ragionamento più flessibili. Questa esperienza è abbastanza comune: quando siamo felici rendiamo meglio, se siamo felici e soddisfatti rendiamo meglio in tutti i nostri ambiti, anche ad esempio nell'ambito lavorativo. Perché? Perché si attiva una serie di comportamenti a livello cerebrale che aumentano l'attivazione cerebrale, aumentano la prontezza cerebrale, quindi siamo più responsivi fondamentalmente. Sono gli stimoli che portano a un reward che possono indurre stati positivi. Stiamo introducendo il concetto di reward, ossia di gratificazione. La motivazione è strettamente connessa al concetto di gratificazione. Noi tendiamo a mettere in campo dei comportamenti che ci gratifichino. Ma che cos'è la gratificazione? Beh, la gratificazione è sicuramente un comportamento di ordine psicologico, ma dipende fondamentalmente dall'attivazione di una rete neurale specifica che ora vedremo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il piacere? Correlati neurali della motivazione. La motivazione è legata ai circuiti neurali del reward o ricompensa. Sono stati individuati dei veri e propri circuiti neurali, cioè delle aree cerebrali che si attivano e che producono senso di gratificazione e di soddisfazione, quindi si attivano in risposta a determinati stimoli ambientali. Al sistema di reward sono legati molti tipi di apprendimento associativo. Basta pensare al condizionamento operante e in generale alle azioni e comportamenti orientati verso uno scopo, goal-oriented actions. Chiaramente il sistema di gratificazione di reward è quello che ha consentito a Pavlov, a Skinner di andare a studiare perché avvenivano dei condizionamenti, degli apprendimenti negli animali, perché gli animali apprendevano determinate cose, perché probabilmente la ricompensa che ottenevano attraverso la messa in campo di un determinato comportamento appreso era una ricompensa che produceva loro benessere, era una ricompensa che attivava i circuiti di gratificazione e di reward. Le funzioni principali della ricompensa sono la loro capacità di far apprendere attraverso il condizionamento classico e il rinforzo principale e influenzare i processi decisionali, indurre comportamenti di approccio. Quindi che significa? Significa che se la ricompensa è valutata positivamente, da un lato apprendiamo meglio attraverso appunto i meccanismi classici del condizionamento, dall'altro questa ricompensa influenza la nostra decisione, cioè la decisione di perseguire in quel tipo di comportamento.
Tutto questo cosa fa? Suscitare emozioni positive, soprattutto il piacere. Il fatto che noi apprendiamo attraverso il condizionamento, influenziamo...

prendiamo decisioni influenzate dal sistema di ricompensa, suscita in noi una serie di emozioni di tipo positive, soprattutto appunto le emozioni piacevoli. Per la valutazione dello stimolo è particolarmente rilevante la corteccia orbitofrontale, definita OFC, il nucleus accumbens e i circuiti della dopamina. Il sistema di selezione, che serve anche da monitoraggio e controllo degli errori, è correlato all'attività della corteccia anteriore del cingolo. Quello che voi vedete qui è un modello di cervello in cui ci sono stati evidenziati i circuiti del sistema di reward. In questo circuito del sistema di reward, grande importanza hanno la corteccia orbitofrontale, che è questa qui, OFC, la corteccia prefrontale, che è tutta questa parte qua, il giro del cingolo, che è questa porzione qua, il nucleus accumbens, che è un nucleo di sostanza grigia all'interno del cervello più o meno qua, il nucleo di VTA, che invece è un nucleo che si trova nella zona profonda del cervello ed è un nucleo a ricca proiezione dopaminergica. Tutte queste strutture cosa fanno? Queste strutture sono ricche di neuroni che secernono dopamina. Quando arriva lo stimolo di tipo gratificante, questi neuroni immettono dopamina nel cervello, la dopamina raggiunge ad ampio spettro il cervello e produce questo senso di soddisfazione, di gratificazione. Siccome quello che ne deriva è una percezione di benessere, siamo portati a ricercare attivamente, continuamente stimoli che inducono questo sistema di risposta neuronale, cioè noi siamo portati a ricercare degli stimoli che ci producono delle sensazioni di piacere. Per questo, ad esempio, questo ad esempio è il meccanismo che alle basi anche alla base della dipendenza, di ogni forma di dipendenza, ha portato all'estrema conseguenza. L'aspettativa di reward è particolarmente associata all'amigdala, all'insula e anche alla corteccia orbitofrontale. L'amigdala è una struttura che si trova in questa zona, è un nucleo che è particolarmente connesso alla gestione delle emozioni, soprattutto alle emozioni negative come la paura. L'insula in questo modello non si vede, in questa fetta non si vede, è una corteccia che ha grande implicazione nella regolazione emozionale, ma anche nella regolazione degli stati autonomici, e appunto la corteccia orbitofrontale, che è questa qua sotto, che invece ha un ruolo importante, ad esempio, nei meccanismi di inibizione, di monitoraggio e controllo. Il nucleus accumbens è una struttura che riceve connessioni che rilasciano dopamina, responsabile delle sensazioni di piacere, elicitato da intense sensazioni, appunto qui. Lo stimolo al nucleus accumbens, il nucleus accumbens rilascia dopamina nel cervello. I circuiti dopaminergici vengono attivati sia per percepire che anticipare un'esperienza di piacere. Quando noi abbiamo fatto esperienza di uno stimolo come piacevole, tendiamo ad anticipare la gratificazione di quello stimolo anche in assenza dello stimolo stesso e lo andiamo a ricercare. Se ad esempio abbiamo sperimentato la sensazione di piacere che ci deriva dal mangiare un pezzetto di cioccolata, anche in assenza di cioccolata, il nostro cervello anticipa quella gratificazione derivante dall'assunzione di cioccolata. E cosa ci porta a fare? Ci porta a cercare cioccolata. L'ipotalamo controlla la termoregolazione, il sonno e l'assunzione di cibo, è cosiddetto il centro della fame e della sete. Uno degli elementi importanti all'interno di questo circuito è rappresentato dall'ipotalamo, cioè da un nucleo piccolino ma essenziale per le funzioni biologiche, appunto è un nucleo di cellule che controlla nelle sue varie parti la termoregolazione, il sonno ma anche il comportamento sessuale, il comportamento di ricerca di cibo. È anche in grado di controllare le emozioni, gli stati d'animo, l'umore, nonché il comportamento sessuale. Quindi l'ipotalamo ha un ruolo importante in tutta la regolazione anche emozionale che deriva, che si lega al comportamento di tipo motivato. I gangli della base sono responsabili dell'attività dei circuiti della ricompensa. Questo sistema comprende l'area ventrotegmentale, VTA, il nucleus accumbens, il nucleo caudato, putamen e la sostanza nigra, ipotalamo e talamo. Quindi i gangli della base sono dei nuclei sottocorticali di sostanza grigia che hanno un ruolo importante nella gestione e nella regolazione dei livelli di dopamina. Fanno anch'essi parte del sistema di reward insieme all'area tegmentale ventrale, appunto al nucleus accumbens, e sono composti dal caudato e dal putamen. Inoltre c'è un ruolo importante stabilito anche dalla substanza nigra.

che è un altro nucleo molto piccolo, ricco di neuroni dopaminergici. Di fatto il sistema di reward e gratificazione si attiva perché nel cervello viene immessa una cascata importante di dopamina, che ha questo effetto di piacevolezza, ha questo effetto di rendere le stimolazioni di tipo piacevoli e soddisfacenti. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i correlati neurali della motivazione? Riepilogo spunti di riflessione. Che cosa è la motivazione? Cos'è l'omeostasi? Cosa sono il BAS e il BIS? Descrivi la piramide di Maslow. Quali sono i tre bisogni secondo la teoria dell'autodeterminazione? Cos'è il piacere? Quali sono i correlati neurali della motivazione? Con questo la lezione è terminata, nel ringraziarvi per l'attenzione vi ricordo che tutte le specifiche le potete trovare nel sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Per me è un piacere, per il terzo anno consecutivo in qualità di assessore alla cultura di Roma, inaugurare il Festival Internazionale di Roma Letterature, che è giunto alla 23ª edizione e che costituisce uno degli eventi più prestigiosi dell'estate romana. Vi porto i saluti del sindaco Roberto Gualtieri, i miei personali. Ancora una volta il festival si svolge nello straordinario scenario del Foro Palatino, un simbolo scenografico unico del connubio tra arte, cultura e patrimonio storico, e che ci ospita grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e della sua direttrice Alfonsina Russo, che ringrazio di cuore. Qui tra le rovine e la bellezza senza tempo, sotto questo cielo, celebriamo la forza della parola letteraria, la potenza della cultura e l'importanza di preservarne la vitalità. In particolare desidero esprimere la mia riconoscenza a Simona Cives, che è qui alle mie spalle, che insieme con tutto il comitato scientifico ha curato anche questa edizione con il consueto entusiasmo e che tra poco vi illustrerà più nel dettaglio il programma di queste cinque settimane.

tratte di letterature. E ringrazio anche Fabrizio Arcuri per la cura del programma artistico e musicale che accompagnerà la parte letteraria. Ma desidero ringraziare anche l'Istituzione Biblioteche di Roma, rappresentata dal presidente Giovanni Solimine e dalla direttrice Maria Rosaria Senofonte, il direttore del Dipartimento Attività Culturali, la direttrice Cinzia Esposito, e Simone Silvi, amministratore di Zetema, che ha curato insieme con tutta la sua formidabile squadra il coordinamento organizzativo, e naturalmente insieme a loro tutte le istituzioni culturali nazionali e internazionali che sono state coinvolte nella programmazione dell'evento. Il titolo scelto per questa edizione è "Questa è la storia", lo vedete alle mie spalle, per rendere omaggio all'opera di Elsa Morante a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo La Storia, che quando uscì nel 74, ho visto adesso una prima edizione da lei autografata, datata 30 giugno 1974, bene, quando uscì fu accolto quel romanzo da aspre polemiche, perché era in controtendenza rispetto al carattere sperimentale della letteratura di quegli anni. Ma ciò nonostante riscosse uno straordinario successo di pubblico e di vendite. Alcuni brani di quest'opera ci saranno restituite dalle letture di Carlo Cecchi, il proprietario dell'edizione autografata da Elsa Morante, e da Iaia Forte. Questa è dunque l'occasione che abbiamo scelto per celebrare una scrittrice, poetessa e traduttrice straordinaria, protagonista indiscussa del Novecento letterario italiano. L'idea di dedicare questa edizione a Elsa Morante ci consente anche di ricordare, a 80 anni esatti di distanza, le tappe drammatiche che hanno contraddistinto la storia di Roma nel 1944, dalla strage nazifascista delle Fosse Ardeatine alla deportazione degli abitanti del Quadraro in Germania, sino ai giorni felici della liberazione degli alleati nel giugno di quell'anno. Ma è anche un'occasione, evidentemente, per riflettere sui mali della guerra ritornata a soffiare con forza alle porte dell'Europa e oltre. La Morante, con il suo romanzo, ci ha insegnato infatti che la storia non è solo un insieme di fatti e date, ma un eterno ciclo di sopraffazione dei forti sui deboli, e ci ha mostrato che i veri protagonisti di essa sono, così li definiva, i felici pochi, quanti, nonostante le avversità, rimangono testimoni della realtà e riescono a mantenere la coscienza e intatto il senso della bellezza contro tutti i tentativi di oppressione e di intimidazione del potere. A partire da Giuseppe, il piccolo protagonista del suo romanzo, che subirà la guerra e che morirà di epilessia, della stessa malattia di sua madre. In un brano della storia, uno dei personaggi descrive, cito, certi progetti suoi futuri sognati fin da piccoletto, e tra questi il primo, forse il più urgente, quello di scrivere un libro. Con la scrittura di un libro, egli aveva dichiarato, si può trasformare la vita di tutta quanta l'umanità. Si direbbe in queste poche frasi
qui riassunta la poetica.

0: poetica della Morante, un'idea magica di letteratura come menzogna e sortileggio, per ricordare il titolo di un suo altro importante romanzo. La letteratura, un'opera umana alla continua ricerca di un equilibrio tra realtà e finzione, che quando incontra l'arte di un grande scrittore ha il potere magico, il sortileggio appunto, di cambiare l'interiorità delle nostre vite. Letterature, e concludo, è un festival legato indissolubilmente alla bellezza di Roma, lo vediamo, e al messaggio universale della cultura, che sia accessibile, che sia per tutti, che non sia esclusiva e per pochi. La cultura come strumento che serve a interpretare in tutte le sue poliedriche forme la nostra esistenza e quella degli altri, mettendo in relazione le solitudini di ognuno, facendole incontrare. Un grazie sentito a tutti voi per essere qui questa sera e per condividere questa serata di cultura dedicata, vorrei dire, esclusivamente all'energia magica del linguaggio e al sortileggio di Elsa Morante. Un augurio che rivolgo a ciascuno di noi per le nostre vite. Buon Festival delle Letterature e grazie.
1: Buonasera a tutti. Solo un minuto per darvi il benvenuto a nome dell'Istituzione Biblioteca di Roma. Per noi questo è un avvenimento importante, un appuntamento importante che si ripete appunto quest'anno per la 23ª volta, ed è una grande soddisfazione per noi vedere un pubblico così numeroso, sicuramente attratto anche dalla importanza del programma che viene proposto. Un programma in cui alcune delle voci più importanti, più interessanti, più originali della letteratura italiana e internazionale si alterneranno su questo palco per sviluppare, ognuno ovviamente a suo modo, il tema che è stato proposto quest'anno. Un tema che vede la storia, quella con la S maiuscola, intrecciarsi con le storie individuali, le storie di chi intreccia appunto con le proprie vicende avvenimenti così importanti e così drammatici. Avvenimenti drammatici che purtroppo si ripetono anche in questi anni e che speravamo appunto che fossero ormai per sempre alle nostre spalle, ma così non è purtroppo. Come spesso accade quando siamo di fronte a un capolavoro della letteratura, il compito del lettore è quello di completare il lavoro dello scrittore entrando nelle storie, dando ospitalità all'interno del proprio animo, ai personaggi e alle storie proposte dal libro che stiamo leggendo. Così credo che anche quest'anno per molti di voi sarà importante, sarà interessante riconoscersi, riflettere su quelle che sono le parole di Elsa Morante a cui faranno riferimento tanti autori. Io desidero aggiungere soltanto una cosa. Il riferimento a Elsa Morante e alla storia quest'anno è anche riproposto nella grafica che è stata scelta, direi per la bellissima grafica che è stata scelta per questa edizione, e desidero ringraziare anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma che ci ha consentito di utilizzare appunto alcune immagini tratte anche proprio dai manoscritti che la Biblioteca Nazionale conserva. Adesso Simona Cifas vi illustra.

0: Mostrerà il programma, desidero anche ringraziarla per la curatela di questa edizione e poi inizierà questa serata. Ancora benvenuta a tutti.
1: Buonasera a tutte e a tutti e un caloroso benvenuto anche da parte mia alla 23ª edizione di Letteratura e Festival Internazionale. Grazie. Nel corso di questo festival avremo il privilegio di ascoltare dal vivo la voce delle autrici e degli autori ospiti, che leggeranno un testo quasi sempre inedito e comunque dedicato al tema di questa edizione. Per queste serate avremo anche l'onore di avere con noi, in particolare per la serata del 7 luglio, Silvia Avallone, che leggerà il testo Ida Ramundo, Io l'ho conosciuta, e Anna Metcalf, che leggerà il testo Ricominciare. Ascanio Celestini leggerà invece un testo da Storie di uno scemo di guerra, perché quest'anno, oltre ai 50 anni dalla pubblicazione della storia, ricorre un altro importante anniversario, cioè quello della liberazione di Roma. Ogni serata vedrà poi un intervento musicale. Questa sera sarà con noi Ginevra Nervi, la quale eseguirà delle musiche composte proprio per la nostra manifestazione. Come è stato già detto dall'assessore e dal presidente, che ringrazio, questa edizione 2024 vuole essere un tributo, un omaggio a una delle più grandi scrittrici del Novecento italiano, Elsa Morante. Una scrittrice con una straordinaria capacità di narrazione e di scrittura. La prima donna, peraltro, a vincere il premio Strega nel 1947. Nel corso delle serate vedremo proiettati anche dei ritratti di Elsa Morante. Sono scatti del fotografo Federico Garolla e ringrazio l'archivio Garolla, in particolare la figlia di Federico, Isabella, che molto generosamente ci ha messo a disposizione queste immagini straordinarie. Ora forse, ecco, alle mie spalle c'è un ritratto di Elsa Morante. In questa fotografia Elsa sta scrivendo proprio la storia. Nel corso di queste serate scorreranno sullo schermo anche alcune immagini significative dei manoscritti di questo romanzo. Sono manoscritti coloratissimi, pieni di appunti, di segni, elenchi di parole. Questi manoscritti ci faranno un po' entrare nel laboratorio, nella cucina della scrittrice. Infine, l'ha già detto l'assessore, ma voglio ricordarlo ancora, questa edizione di quest'anno si caratterizza per due presenze di grande rilievo, Carlo Cecchi e Yahya Forte, che ringrazio con tutto il cuore per essere qui con noi. E che rispettivamente apriranno e chiuderanno il festival con la lettura di testi del romanzo. Leggeranno due passi molto importanti, molto suggestivi di questo romanzo straordinario che è la storia. Stasera Carlo Cecchi apre con la lettura del passo del bombardamento di San Lorenzo. È una dedica che noi facciamo alla nostra Elsa ed è una delle pagine più significative della storia della nostra bella città di Roma. Buon festival a tutte e a tutti.

Dunque, leggo alcune pagine dalla storia. Il bombardamento

di San Lorenzo. E del resto di questi giorni ci sono vari bombardamenti, quindi a parte la grandezza di questo libro, diventa anche particolarmente attuale. Una di quelle mattine, Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Giuseppe. Faceva un tempo sereno e caldissimo. Secondo un'abitudine presa in quell'estate per i suoi giri dentro al quartiere, Ida era uscita come una popolana, col suo vestito di casa di cretonne stampato a colori, senza cappello, le gambe nude per risparmiare le calze e ai piedi delle scarpe di pezza con alta suola di sughero. Giuseppe non portava altro addosso che una camiciolina quadrettata stinta, dei calzoncini rimediati di cotone turchino e due sandaletti di misura eccessiva, perché acquistati col criterio della crescenza, che ai suoi passi sbattevano sul selciato con un ciabattio. In mano teneva la sua famosa pallina Roma, e perché la noce Lazio durante la primavera fatalmente era andata perduta. Uscivano dal viale alberato non lontano dallo scalo merci, dirigendosi in via De Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi al cielo e disse: «Lioplani!» E in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava intorno a loro, sviluzzato in una mitraglia di frammenti. «Giuseppe! Giuseppe!» urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista. «Ma sto qua!» le rispose, all'altezza del suo braccio, la vocina di lui quasi rassicurante. Essa lo prese in collo e in un attimo le ritornarono nel cervello gli insegnamenti dell'UMPA, Unione Nazionale Protezioni Antiaerea, e del capofabbricato, che in caso di bombe conviene stendersi al suolo. Ma invece il suo corpo si mise a correre senza direzione. Aveva lasciato cadere una delle sue sporte, mentre l'altra, dimenticata, le pendeva ancora al braccio, sotto al culetto fiducioso di Giuseppe. Intanto era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, in un terreno rimosso che pareva arato e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere con Giuseppe stretto fra le braccia. Nella caduta dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva presso di lei, e assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Giuseppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo per assicurarsi che era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. Si trovavano in fondo a una specie di angusta trincea, protetta nell'alto come da un tetto da un grosso tronco d'albero disteso. Si poteva udire in prossimità, sopra di loro, la sua chioma caduta agitare il fogliame
in un gran vento.

Tutto all'intorno durava un fragore fischiante e rovinoso, nel quale, fra scrosci, scoppiettii, vivaci e strani tintinnii, si sperdevano deboli e già da una distanza assurda voci umane e nitriti di cavalli. Giuseppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e sovrapensiero. Non è niente, essa gli disse, non aver paura, non è niente. Lui aveva perduto i sandaletti, ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti lo si sentiva appena appena tremare. Niente, diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto a Ida, uno di qua, uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero intenti a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto e ci sono delle circostanze in cui per la mente calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell'affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta che nascondeva il sole e faceva tossire col suo sapore di catrame. Attraverso questa nube si vedevano fiamme e fumo nere dalla parte dello scalo merci. Sull'altra parte del viale le vie di sbocco erano montagne di macerie e Ida, avanzando a stento con Giuseppe in braccio, cercò un'uscita verso il piazzale. La prima cosa riconoscibile che incontrarono fu ai loro piedi un cavallo morto, con la testa adorna di un pennacchio nero fra coroni di fiori sfrante, e in quel punto un liquido dolce e tiepido bagnò il braccio di Ida, e soltanto allora Giuseppe, avvilito, si mise a piangere, perché già da tempo aveva smesso di essere così piccolo da pisciarsi addosso. Nello spazio attorno al cavallo si scorgevano altre corone, altri fiori, ali di gesso, teste e membra di statue mutilate. Davanti alle botteghe funebri, rotte e svuotate, di là intorno il terreno era tutto coperto di vetri. Dal prossimo cimitero veniva un odore molle, zuccheroso e stantio, e se ne intravedevano, di là dalle muraglie sbrecciate, i cipressi neri e contorti. Intanto altra gente era riapparsa, crescendo in una folla che si aggirava come su un altro pianeta. Certuni erano sporchi di sangue, si sentivano delle urla e dei nomi, oppure anche là brucia. Dov'è l'ambulanza? Però anche questi suoni echeggiavano rauchi e stravaganti, come in una corte di sordomuti. La vocina di Giuseppe ripeteva a Ida una domanda incomprensibile, in cui le pareva di riconoscere la parola casa. Ma quando torniamo a casa, la sporta gli calava sugli occhietti e lui fremeva adesso in una impazienza feroce. Pareva fissato in una preoccupazione che non voleva enunciare neanche a se stesso. Ma casa, seguitava ostinata la sua vocina, ma era difficile riconoscere le strade familiari. Finalmente

di là da un casamento semidistrutto da cui pendevano i travi e le persiane divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò intatto il casamento con l'osteria dove andavano a rifugiarsi le notte degli allarmi. Qui Giuseppe riprese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere a terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: "Vi! Vi! Vi!" Il loro caseggiato era distrutto. Ne rimaneva solo una quinta, spalancata nel vuoto, cercando con gli occhi in alto al posto del loro appartamento. Si scorgeva fra la nuvolaglia del fumo un pezzo di pian terreno sotto a due cassoni dell'acqua rimasti in piedi, da basso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottame e di immondezze. Nessun lamento ne saliva là sotto. Dovevano essere tutti morti, ma certune di quelle figure, sotto l'azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo la vocina di Giuseppe continuava a chiamare: "Bi! Bi! Vi!" Blitz era perduto, insieme col letto matrimoniale e il lettino e il divanetto e la cassapanca e i libri squinternati di Ninnuzzu e il suo ritratto d'ingrandimento e le pentole di cucina e il tessil sacco con i cappotti riadattati e le maglie d'inverno e le 10 buste di latte in polvere e i 6 chili di pasta e quanto restava dell'ultimo stipendio del mese, riposto in un cassetto della credenza. Andiamo via, disse Ida tentando di sollevare Giuseppe fra le braccia, ma lui resisteva e si dibatteva, sviluppando una violenza irresistibile, inverosibile, e ripeteva il suo grido: "Bi!" con una pretesa sempre più urgente e perentoria. Forse reputava che, incitato a questo modo, per forza Blitz dovesse rispuntare scodinzolando di dietro qualche cantone da un momento all'altro. E trascinato via di peso, non cessava di ripetere quell'unica e buffa sillaba con voce convulsa per i singulti. "Andiamo, andiamo via", reiterava Ida, ma veramente non sapeva più dove andare. L'unico asilo che le si presentò fu l'osteria, dove già si trovava raccolta parecchia gente, così che non c'era posto da sedersi. Però una donna anziana, vedendola entrare col bambino in braccio e riconoscendoli all'aspetto per sinistrati, invitò i propri vicini a restringersi e Ida le fece posto accanto a sé su una panca. Ida affannava, lacera, con le gambe graffiate e imbrattata fin sulla faccia di un nerume e un ticcio sul quale si distinguevano le ditate minuscole lasciatele da Giuseppe nell'appendersi al suo collo. Appena la vide accomodata alla meglio, la donna domandò sollecita: "Siete di queste parti?" E all'annuire silenzioso di Ida, lei le fece sapere: "Io no, vengo da Mandela. Si trovava qui a Roma di passaggio, come ogni lunedì, per vendere i suoi prodotti. Sono una rurale", precisò. "Qui all'osteria
doveva aspettare un suo nipote, il quale

e come ogni lunedì l'aveva accompagnata per aiutarla e al momento dell'attacco aereo si trovava in giro per la città, chissà dove. Correva voce che per questo bombardamento ci s'erano impiegati 10.000 apparecchi, che l'intera città di Roma era distrutta. Anche il Vaticano, anche Palazzo Reale, anche Piazza Vittorio e Campo dei Fiori, tutto a fuoco. Chissà dove si trova a quest'ora mio nipote, chissà se ancora funziona il treno per Mandela. Era una donna sui 70 anni, ma ancora in salute, alta e grossa, con la carnagione rosata e due buccole nere agli orecchi. Teneva sui ginocchi una canestra vuota con dentro un cercine sciolto e pareva disposta ad aspettare il nipote là seduta con la sua canestra magari per altri 300 anni, come il bramano della leggenda indù. Vedendo la disperazione di Giuseppe, che ancora andava chiamando il suo B con voce sempre più smorzata e fioca, tentò di divertirlo facendogli dondolare innanzi una crocetta di madreperla che portava al collo appesa a un cordoncino. «Bi, bi, bi, pupe, che dici, che dici?» Ida le spiegò a bassa voce in un balbettio che Blitz era il nome del cane rimasto fra le macerie della loro casa. «Ah, cristiani e bestie crepare è tutta una sorte», osservò l'altra, muovendo appena la testa con placida rassegnazione. Poi, rivolta a Giuseppe, piena di gravità matriarcale e senza smorfie, lo confortò col discorso seguente: «Non piangere, pupè, che il cane tuo si è messo le ali, è diventato una palombella e è volato in cielo». Nel dirgli questo, essa mimò con le due palme alzate il battito di due ali. Giuseppe, che credeva a tutto, sospese il pianto per seguire con interesse il piccolo movimento di quelle mani, che frattempo erano ridiscese sulla canestra e là stavano, in riposo, con le loro 100 rughe annerite dal terriccio. «L'ali? Perché l'ali? Perché è diventato una palombella bianca». «Palombella bianca», assentì Giuseppe, esaminando attentamente la donna con gli occhi lacrimosi che già principiavano a sorridere. «E che fa la mo?» «Vola con tante altre palombelle». «Quante?» «Tante, tante. Quante? 300.000. 100.000 sono tante? Più di un quintale. Sono tante, sono tante, Ma là che fanno? Volano, se la spassano, beh? E le dondini pure ci stanno, eppure i vavalli ci stanno, ci stanno, pure i vavalli, pure i cavalli, e loro pure ci volano. E come se ci volano?» Giuseppe le volse un sorrisetto. Era tutto coperto di polvere nerastra e di sudore, da parere uno spazzacamino. I ciuffetti neri dei suoi capelli, tanto erano impastati, gli stavano dritti sulla testa. La donna, all'osservare che i suoi piedini facevano sangue da qualche graffio, autorevolmente chiamò un soldato entrato a cercare dell'acqua e lo incaricò di medicargli. E lui subì la rapida medicazione senza neanche badarci. Tanto era distratto dalla fortunata carriera di Blitz. Quando il soldato finì di medicarlo,
lui distrattamente gli fece addio con la mano. I suoi due pugnetti adesso erano vuoti, anche la pallina a Roma era persa. Di lì a poco, nel suo abbagliamento lurido e i calzoncini bagnati, Giuseppe dormiva. La vecchia di Mandela, da quel punto in poi, tacque.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Thank you.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ida Ramundo, io l'ho conosciuta, non tra le pagine intendo, nella vita. L'ho incontrata per strada, ci siamo sedute su un muretto, abbiamo posato a terra le sporte, sistemato accanto i passeggini e abbiamo parlato. Come due valanghe ci siamo consegnate l'un l'altra tutta la rabbia, la fatica e il senso lancinante di ingiustizia, perché questo non è mai stato e non è ancora un mondo per donne. È costruito con i nostri corpi, il nostro sudore, il nostro sacrificio, questo sì. Eppure di riconoscimenti, di momenti di gloria che restano sui libri, di nomi sulle targhe delle strade, quasi niente. Il mondo non ci trattiene, non ci guarda, ma forse prima ancora di un riconoscimento è la nostra stessa vita che ci manca. La libertà di sceglierla, la felicità di essere noi stesse. Stiamo ancora al buio, mi dice Ida, in cantina, in soffitta, dove non ci possono vedere, a pulire lo stesso pavimento giorno dopo giorno per anni, a dar da mangiare ai bambini da sole, a lavare gli anziani, a stirare, a cucinare, nascoste dietro i muri, dentro le case, oppure a fare le operaie. Le donne delle pulizie, le tate, le infermiere. Ida sorride con sarcasmo, mentre alla luce ci stanno gli

altri, quelli che decidono, che fanno le leggi e le guerre, che distruggono le città con le bombe, hanno le foto sulle prime pagine dei giornali, quelli che fanno i lavori potenti, che si declinano ancora al maschile, il ministro, l'avvocato, il notaio. E appena qualche donna ce la fa ad arrivare su su fino a lì, ti dicono di no, che non li puoi modificare al femminile, che ti devi ammantare tu di maschile, che ti devi mimetizzare come pelle d'asino, mascherare, storpiare. Io insegno italiano, lo sai, ai bambini, e voglio che imparino che i nomi non soffocano le cose, non le alterano, le rivelano. A dispetto di quel che si pensa di lei, una donnina, una maestrina sfiorita che ha paura di tutto, Ida non le manda a dire. È stanca, io pure. Non abbiamo tregua, mai, perché appena alziamo la voce e rivendichiamo di essere persone, anche noi come loro, gli uomini ci sterniscono, ci prendono in giro, oppure ci tirano uno schiaffo, ci gonfiano di botte, ci violentano, ci ammazzano. Sai cosa mi fa ridere? Ida scuote la testa, che ci riprendono, come fossimo sempre bambine, con il sorriso per forza e le codine ai lati, ci sgridano se non siamo abbastanza graziose, cedevoli e disponibili, ma con il nostro ragazzo, attenzione, che dobbiamo appartenere e a uno solo, mentre loro non sono di nessuno, e sperimentano, e viaggiano, e scoprono, poi ci rimproverano se non siamo abbastanza materne, con i figli ma anche con i mariti, pazienti, comprensive, li dobbiamo ascoltare tutti e accudire tutti, e fare le commissioni, tenere bene la casa, magari lavorare, guai se ci trascuriamo, guai se in questo sforzo sovrumano di servire tutto e tutti non ci manteniamo piacenti. Il nostro valore esiste nella misura in cui i maschi si interessano a noi. Quando diventi invisibile, vuol dire che sei da buttare, che non sei manco più, non dico una persona, ma una creatura viva. Piange, con severità e contegno, con dignità e violenza. Si dice che piangere sia una cosa da femmine, lo dicono i maschi, in effetti, perché non immaginano che incendio nelle nostre lacrime e quanta ribellione che cova, che aumenta, non lo sanno perché non ci hanno mai rivolto una vera domanda per capire cosa pensiamo, cosa sentiamo. A 20 anni devi guardarti le spalle, avere paura se ti ritrovi da sola in un parco la sera. A 60 non esisti nemmeno. E di chi è la colpa? Ida si alza dal muretto, riprende le sporte, il passeggino, mi fissa in pieno volto con la sua barbarie profondissima. È nostra, è sempre nostra, la colpa. Noi, Ida Ramundo, non ci hanno mai guardato in faccia, non si sono accorti mentre smettevamo di studiare, di lavorare, rinunciavamo a tutti i sogni per servire loro, il loro piacere e i loro interessi, di quanto siamo vive e arrabbiate e ricolme di desideri. Ida, la maestrina, cito alla lettera Elsa Morante, denutrita e piena di soggezione spaurita. La vediamo per la prima volta nella storia che rincasa, nel gennaio del 1941, infagottata in un cappottino marrone da vecchia che la avvizzisce ancora di più. Ma lei, vedova e di una certa età, ha il dovere di passare inosservata, che non si pensi che è una donnaccia, ossia una che se la gode, che sgarra, che si ribella. Una donna come Emma Bovary o Anna Karenina, per intenderci. Una di quelle che dicono a invecchiare, inchiodate all'angolo del camino, ci state voi. Io voglio vivere. Ma Ida l'eroismo del dispregiativo non ce l'ha. D'altra parte, mica possiamo essere tutte eroine letterarie e morire atrocemente per restare nella storia, o no? Questa donna comune, con pochi soldi, con un figlio, Iduzza che, nell'intimità, custodisce due colpe che le paiono gigantesche, l'epilessia, la madre ebrea, due maledizioni nel sangue
anche se la vera maledizione è la storia. Ma lei non lo sa. Si sente colpevole, come tutte noi, che abbiamo sempre delle vergogne da nascondere, incise nella carne, che si manifestano

attraverso ormoni, mestruazioni, menopause, impurità che ci schiacciano a terra, nel basso, nel meno, mentre la storia si ammanta di grandi discorsi, decisioni epocali, leggi, e Ida e io e noi siamo solo donne, con il destino deciso dal corpo. Come tutte le protagoniste dei romanzi di Elsa Morante, siamo fiori. Dobbiamo sbocciare, attrarre le api, venire impollinate e poi cadere a terra con i nostri petali. Nemmeno animali, piante, come le piante mute. Eppure Ida Ramundo, per quanto sfiorita e dimessa, resta preda a questa colpa di essere donna, eppure per metà ebrea, sgattaiola veloce su per le scale perché c'è la guerra, ci sono le leggi razziali e il mondo per una femmina è un gigantesco agguato. Che ne sa Ida della guerra e delle leggi razziali e del loro perché? Oltre al fatto che deve portare a casa la pelle, Ida, che ne sa della storia che l'aspetta acquattata nell'androne del suo palazzo e che ha le sembianze di un poveraccio, un ragazzino tedesco che conosce in tutto 4 parole d'italiano. Si era sposata a 18 anni, a 22 ha avuto un figlio, di lavoro fa la maestra, perché è questo che devono fare le donne, no? Prendersi cura dei bambini. Il mondo l'ha visto per modo di dire. Dal tragitto da casa a scuola non bisogna deragliare mai. Mica sei un uomo che puoi andare dove vuoi. Se sei donna devi stare nei binari, occhi bassi, orecchie dritte e tenere sempre nello sguardo una via di fuga. Se sei donna sai che devi stare rasente i muri, con le gonne lunghe e il seno coperto, perché la storia ti può azzannare a ogni angolo. Ma zannare non è la parola esatta, perché la storia non si limita a mordere, a farti a pezzi, a farti male. La storia vuole insinuarsi in quel luogo interno, intimo e ancestrale che Ida, io e tutte noi possediamo. Un luogo che può ospitare un bambino o un altro sogno, un altro azzardo. Ecco, la storia vuole arrivare lì e devastarlo, annientarci l'anima, la libertà e la voce e, non paga, rincarare la dose. Siamo state noi a stuzzicarla, a non provare abbastanza paura, a non ubbidire, a non difenderci, a non restare in silenzio, in un angolo, chiuse in casa, a incassare. Mia nonna è rimasta in silenzio per 80 anni, a fare l'uncinetto con le mani nervose, incassando con metodo. Non ha studiato, perché le donne nell'Italia di Ida Ramundo non studiavano. Di lavorare nemmeno a parlarne, anche perché chi li cresceva se no 5 figli, 5, in totale colossale solitudine. Mia nonna ha vissuto nel perimetro di 6 stanze che ha tirato a lucido alla perfezione, ha passato la vita, come centinaia di migliaia di donne, a dedicare tutte le sue energie e il suo amore e i suoi talenti agli altri. Chi fosse lei? Nessuno lo ha mai saputo. Non la sentivamo quasi, la sua voce. E poi, malata, sfinita, smagrita fino alle ossa, ha detto basta, ha parlato. Dalla sua poltrona, senza più potersi alzare da sola, ha tirato fuori tutta la rabbia, le idee, la protesta che credono non abbiamo in corpo. L'ha gridato che avrebbe voluto prendersi il diploma, avere un bel lavoro, confezionare vestiti, una sartoria sua e viaggiare anche, vedere Roma, Parigi. Mi ha consegnato i suoi sogni mancati e io le ho giurato che non avrei rinunciato ai miei. La sua furia non l'avrei sprecata. Le ho promesso che avrei studiato, lavorato, avuto uno stipendio, così sarei stata indipendente. Le ho promesso che se avessi avuto dei figli, non avrei comunque rinunciato alle mie ambizioni, che il mondo lo avrei girato, che mi sarei divertita, mai buona in nessun angolo, mai principessa, strega invece, cattiva, dispregiativa, una ragazzaccia, una donnaccia, libera, fiera. Nonna, Ida, vorrei dirvi che ce l'ho fatta. In parte sì, ho avuto voi come maestre, ma in parte no. Ho conosciuto, anche io, molestie e discriminazioni. E poi, se non siamo libere tutte, la mia libertà è monca. Non sognate, non desiderate, non parlate, non disubbidite alle nostre leggi, non uscite dalla vostra gabbia, non fate del male.

Di quest'ultimo non, però, sono orgogliosa. Anche a me, nipote di Ida Ramundo, non hanno insegnato a giocare con le armi. Credevano che così ci avrebbero ammansite e sottomesse. Non si sono accorte che in realtà, dentro quella negazione, c'era una possibilità grandiosa. Noi lo sappiamo che l'altro non è un nemico, ma un volto su cui affacciarsi. Sappiamo che la vita può non essere una gara, ma un incontro. Se ci scrogliamo di dosso i diminutivi, se ci liberiamo dalle colpe e dalle gabbie, se rifiutiamo il ruolo che ci hanno sempre assegnato nella grande storia degli altri e diventiamo noi le protagoniste della nostra, immaginate la rivoluzione. Non più vittime, non più carnefici. Basta con la produzione di armi, le invasioni, i bombardamenti, gli stupri, i rastrellamenti, le torture, le uccisioni. Basta male. Il male che è sempre vigliaccheria e debolezza, sempre la negazione dell'altro. Nessuno lo sa meglio di noi donne cos'è questo annientamento, la storia costruita soffocandoci. Il bene è ribelle e forte, invece, è la grammatica delle piccole storie in cui ci si ascolta l'un l'altra e ci si salva. È la radura con al centro il grande albero su cui si arrampicava Giuseppe, in un prodigio di vento e luce. È il ghetto dove amava perdersi Ida, in un bisbiglio ninnato, un vociare confuso, un calore splendido di umanità. È un altro tempo il bene, circolare, è riconoscersi e darsi una mano senza chiedere nulla in cambio, è la sorellanza, perché se l'io resta io, tiranno, egoista, muore. Solo se si spalanca a qualcuno, allora ama, allora vive. L'ho conosciuta in me stessa, Ida Ramundo, e se, a differenza sua, non sono stata stuprata, è solo un mero dato di fortuna, ma potrebbe ancora capitare, a me come a tutti, perché rientra nell'ordine normale delle cose, gli uomini armati fino ai denti e le donne con le buste della spesa e i bambini in braccio, gli uomini che stuprano le donne. E perché lo fanno? Perché possono. Ovunque, in tutti i secoli, in guerra e in pace, di continuo la storia è una maledizione in cui le donne vengono stuprate, sottomesse e uccise, davanti agli occhi di bambini e ragazzini che così impareranno e proseguiranno questa meccanica vergognosa. Perché gli uomini possono e le donne no. Ma noi, dentro quel no, abbiamo imparato così tante parole, così tanta rabbia e così tanti sogni che la storia, prima o poi, statene certi, la ribaltiamo. Abbiamo tutte una barbarie profondissima, un'energia creatrice che, se la facciamo esplodere, riscriviamo la storia. Elsa Morante, Ida Ramundo, mia nonna, mia madre, io e tutte le donne che ho incontrato, a forza di stare in un angolo, in silenzio, di occupare uno spazio minore, in un ruolo minore, abbiamo imparato a pensare e a desiderare in grande. Perché è così che agisce il meno, come un motore che chiede riscatto, libertà. La storia non ce la darà, ma noi ce la dobbiamo prendere. Di più, la dobbiamo insegnare, liberare noi stesse, gli uomini, le bambine, i bambini da questa assurda, banale maledizione. C'è sempre stata, sotto la storia degli uomini, un'altra storia, la nostra, con la minuscola, infinitamente più forte. Dite che capovolgerla è un'utopia? No, è una scelta. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Awesome.
2: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

I testi, gli scritti su Gerusalemme sono infiniti. Ecco, ne ho scelto qualcuno che è un po' particolare perché dà l'idea di quello che è Gerusalemme nell'immaginario di molti secoli. Adesso vi leggo un brano, una poesia di Yehuda Halevi, che era un poeta, dell'epoca medievale, un poeta ebreo che viveva in Spagna. La Spagna, a quell'epoca, una parte della Spagna era araba. Allora, scrive Yehuda Levi, se soltanto potessi baciare la tua polvere, morrei contento. Allora sarebbero per me dolci come il miele, la mia nostalgia e la mia brama. Ecco, questo dà un po' il senso di come era considerata Gerusalemme, di come è considerata oggi Gerusalemme, di come fu considerata Gerusalemme ancora prima che vivesse Yehuda Levi, cioè all'epoca di Gesù, prima di Gesù. Cioè Gerusalemme è la città dello Spirito, da 3.000 anni, forse ancora anche di più. È la città che rappresenta l'anima religiosa dell'uomo, per la quale si è combattuto, per la quale ci si è ammazzati per secoli, per mille, mille, mille anni, e per la quale ancora oggi si continua a combattere. Gerusalemme è il luogo, dal mio punto di vista, più bello del mondo. Adesso vi racconterò com'è nato il mio rapporto con Gerusalemme, ma anche il luogo più terribile del mondo. C'è un altro brano, un'altra frase che è di Muqaddasi, che è un geografo arabo medievale, che scrive ed è perfetto quello che lui scrive per far capire che cos'è Gerusalemme. Lui scrive: Gerusalemme è un bacile d'oro pieno di scorpioni. Gli scorpioni sono

tutti coloro che nei secoli hanno combattuto per possedere Gerusalemme, hanno combattuto per amore di Gerusalemme, hanno pregato a Gerusalemme. E quindi la frase di Moccadasi è una frase anche terribile, perché gli scorpioni nella fantasia di Moccadasi possono anche essere tutti gli appartenenti alle varie confessioni religiose. Gerusalemme è la città delle tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città fondamentale per le tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città dove uno va e ritorna cambiato. E la mia esperienza con Gerusalemme è proprio questa. Cioè, io sono andato a Gerusalemme la prima volta, credo 30 anni fa, poi non riesco mai a mettere a fuoco le date, perché sono tante le volte che sono andato a Gerusalemme che molto spesso confondo i numeri. Credo 25, 26, 27, non so bene quante, perché poi ci stanno anche delle volte che io considero mezza volta, che sono andata addirittura per mezza giornata perché stavo in Giordania, quindi insomma diciamo 26, 27 volte. Adesso recentemente ci sono andato ancora nel 2004. Avvicinarsi a Gerusalemme è, credo, per chi crede, un atto importante, ma anche per chi non crede. Io dico sempre che visitare il Santo Sepolcro, visitare la spianata delle moschee, avvicinarsi al Muro del Pianto, sia qualcosa che ci cambia, come dicevo prima. Perché ci cambia? Perché è l'unico luogo del mondo dove si sente vivere la religione. Ecco, dirlo magari a persone che non ci sono mai state può sembrare addirittura presuntuoso, no? Cioè dire io vado a Gerusalemme e sento la religione, cioè perché la devo sentire io? Io invito sempre tutti, anche quando faccio degli incontri sui miei libri, delle conferenze o nei dibattiti, invito sempre tutti a fare almeno nella vita un viaggio a Gerusalemme, come i musulmani hanno l'obbligo per la loro religione di andare una volta nella vita alla Mecca. Ecco, la nostra religione, la religione cristiana, ma anche la religione ebraica, cioè non, e la religione musulmana su Gerusalemme, non obbliga alla visita in questa città. Io però lo consiglio agli atei e lo consiglio anche a chi è religioso, cioè a tutti, perché al di là della bellezza della città, che non è che devo illustrarla io, al di là della bellezza della città si sente qualcosa che cambia, che prende l'anima, anche, ripeto, a chi non crede. Il mio primo viaggio, appunto, fu negli anni 70 e fu un viaggio in un'area che era paradossalmente più pacifica di oggi. Mi ricordo che io arrivai a Gerusalemme e presi un pullman e questo pullman mi portò nel Sinai, un po' come le diligenze nel West, lo stesso tipo di viaggio e di percorso. A quell'epoca il Sinai era ancora occupato dagli israeliani e erano vicini alla restituzione agli egiziani. E feci questo viaggio partendo da Gerusalemme, partendo da una stazione di Pullman di Gerusalemme, una di quelle dove negli ultimi anni ci sono stati attentati e dove sono morte delle persone. A quell'epoca, ripeto, paradossalmente questo non c'era. Partì su un pullman dove c'erano seduti assieme, e anche questo fu il mio primo impatto con Gerusalemme, fu un impatto emozionante. Palestinesi, ebrei, beduini, soldati, soldatesse, degli ospiti, come ero io, che ero un ospite di Israele in quel momento, dei viaggiatori. Quasi fosse un film di John Ford, insomma, lo stesso tipo di fascino e di viaggio.
La fortuna era che non c'erano gli indiani ad attaccarci. Questo viaggio fu un viaggio lunghissimo, perché attraversò il Sinai, prima il Negev, poi il Sinai, con varie tappe,

tollerato e dava un po', ecco, lo spirito di quello che era Gerusalemme in quel momento, una Gerusalemme senza il muro di oggi che la divide. C'era il valore della fratellanza totale, assoluto, cioè non si guardavano male tra loro, anche perché, poi questa è una cosa che io ho verificato nei miei vari viaggi andando lì, quello che poi sui giornali non si dice mai. Tra ebrei e palestinesi, tra molti ebrei e molti palestinesi, non c'era e non c'è una differenza di pelle, di colore di pelle e di modo di parlare. Molti ebrei sono sefarditi, cioè sono dell'area nordafricana, anche gli spagnoli sono ebrei sefarditi, anche i romani sono ebrei sefarditi, comunque sono dell'area nordafricana. E hanno lo stesso naso, gli stessi occhi, lo stesso atteggiamento, lo stesso fisico, a volte un po' massiccio, dei palestinesi, perché i palestinesi sono di quell'area, anche loro. Siamo sempre nel Nord Africa, poi vabbè, Israele è Mediterraneo, Medio Oriente, non so nemmeno oggi come si possa definire. Comunque è tutta l'area, io preferisco chiamare l'area Mediterranea. Questa era mediterranea, le differenze fisiche sono poche. Quindi io mi ricordo che dei soldati che chiaramente erano di origine sefardita, ebrei e dei palestinesi seduti vicino, erano assolutamente identici. L'unica differenza era che uno portava la divisa e l'altro aveva dei jeans. Questo mio primo impatto con Gerusalemme e con quel mondo, cioè con questo viaggio, sì, io indimenticabile, è un viaggio che cito sempre, ma lo cito a me stesso, no? Perché lo immagino, lo sento come un viaggio contrassegnato, ecco, dal valore della fratellanza e della pace, che dovrebbe ripetersi anche oggi. Ecco, questo viaggio è il mio inizio di rapporto con Gerusalemme. Tornando da quel viaggio, dopo 2 o 3 giorni, vidi il Sinai e vidi Sharm el Sheikh diversa da come oggi, perché Sharm el Sheikh a quell'epoca era una meravigliosa baia con un villaggio non pescatori subacquei, ma fotografi subacquei, perché la pesca era proibita, perché era una zona dove c'era la protezione e quindi i pesci non si potevano toccare e si andava solo a fare fotografie subacquee. C'era questo villaggio, c'era un minuscolo albergo lì vicino. Questo era Sharm el Sheikh che vidi io prima del ritorno agli egiziani e di questo boom turistico. Io poi non ci sono più tornato, anche perché avendo quell'immagine di quel Mar Rosso e di quel luogo, vederla oggi come una specie di Rimini, mi darebbe un po' d'ansia. Quindi, insomma, tornato da Sharm el Sheikh a Gerusalemme, cominciai a girare per la città e avere tutta questa serie di sensazioni forti, di appartenenza. A me non è mai capitato di trovarmi in una città e di dire questa città mi appartiene e io le appartengo. Ecco, non è retorica. A Gerusalemme questo mi accadde allora e non conoscevo nessuno. Poi i miei libri e tutto il resto che poi vi racconterò del mio rapporto con Gerusalemme sono venuti anni dopo. Quell'incontro con quella città poi ebbe un momento di, io lo chiamo di fantasia, ma anche quasi un momento obbligato, segnato dal destino, se vogliamo dire così. Ero andato a visitare il Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro, non è particolarmente bella perché è stata distrutta un'infinità di volte, è stata ricostruita a strati. Adesso è stato terminato da pochissimo tempo anche il restauro della cupola, che non è un gran bel restauro. Quindi
Quindi insomma è un luogo importante, ecco, perché

e il luogo di Gesù, ma non è un luogo particolarmente bello architettonicamente, probabilmente lo era all'epoca della Basilica Crociata, ma oggi non lo è più. Davanti al sepolcro c'è questo cortile e la porta del Santo Sepolcro è vigilata da dei musulmani, perché dall'epoca dei crociati le chiavi della porta ce l'ha una famiglia musulmana, che è sempre la stessa, che si è tramandata questo diritto nel corso degli anni. A questo proposito, adesso vediamo se me la ricordo bene la storia. C'è l'arrivo, mi pare, di Saladino al Santo Sepolcro e l'offerta da parte dei frati di pregare lì. È lui che si rifiuta di pregare perché dice: se io pregassi qui diventerebbe un nostro luogo di culto e quindi vi creerei dei problemi. Quindi con grande generosità lui rifiuta l'offerta delle sue devozioni davanti al Santo Sepolcro proprio per salvare la potestà cattolica, la potestà cristiana. Vi stavo dicendo, questo cortile è un cortile più bello dell'interno, comunque in questo cortile io mi fermai un po' a guardarlo e mi venne incontro un frate francescano, che è il primo francescano che incontrai nella mia vita e poi sono diventati molto importanti per me i francescani di Gerusalemme. Questo francescano era un cileno e familiarizzammo, lui mi spiegò che al Santo Sepolcro c'erano 12 frati, come i 12 apostoli, che facevano la guardia, avevano il compito proprio di avvicinare i pellegrini, di portarli dentro, di farli vedere, di fargli visitare il sepolcro, di fare da guida, insomma, di aiutare i pellegrini. Siccome poi in quel momento nel quale ero arrivato io non c'erano gruppi di pellegrini, lui era a mia disposizione. Familiarizzammo, lui mi fece fare questa visita del Santo Sepolcro con una serie di emozioni che poi si sono rinnovate e si rinnovano tutte le volte che ci torno, perché il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro comprende anche il Golgota, cioè il luogo dove Gesù fu crocifisso. Il Golgota è all'interno del Santo Sepolcro e per arrivare al Golgota si sale una scaletta a chiocciola molto ripida e di marmo colorato, non particolarmente bella. E alla fine della scala c'è questo altare molto scuro che appartiene agli ortodossi. Perché il Santo Sepolcro, come dico io, sempre scherzando, ma poi è vero, è lottizzato, cioè è una parte degli ortodossi, una parte nostra, una parte dei melchiti, una parte degli abissini, cioè diviso tra tutte le confessioni cattoliche, e con noi cattolici che non abbiamo la quota maggiore del Santo Sepolcro, ce l'hanno gli ortodossi, che hanno la quota più forte, poi vi dirò perché. Ecco, feci questa scala, lui, questo frate, mi fece fare questa scala a chiocciola e io mi ritrovai davanti a questo altare molto scuro anche per la quantità di candele che vengono accese lì tutto il giorno e lui mi disse: ecco, qui è stato crocifisso Gesù. Mi emozionò molto la piccolezza del luogo, cioè nella fantasia uno allarga, no? I luoghi, anche in tutti i film che abbiamo visto sulla crocifissione, sul martirio di Gesù, noi abbiamo questo lunghissimo percorso che fa. In realtà il percorso fu molto piccolo, fu molto breve e questo colle del Golgota è un monticello, cioè un piccolo pezzo di terra poco più alto degli altri luoghi di Gerusalemme. Sotto al Golgota c'è la pietra della deposizione, cioè dove fu deposto il corpo di Gesù. E la pietra della deposizione, ecco lì, è un altro luogo
bizzarro.

che ha quasi degli aspetti pagani, perché una credenza antica dice che chi tocca quella pietra ne avrà un po' di fortuna. E allora io ho visto turisti, questo nel corso degli anni, turisti fedeli, pellegrini, arrivare e posare su questa pietra qualsiasi cosa. Ho visto posare ombrelli, ho visto posare fazzoletti, ho visto posare portafogli, perché appunto come se questa pietra che ha avuto sopra di sé il corpo di Cristo offrisse una particolare energia, offrisse il valore dell'energia. Vi dicevo prima delle quote all'interno del Santo Sepolcro, il perché delle quote all'interno del Santo Sepolcro. Quando i turchi presero Gerusalemme, la dominazione turca dura molti secoli, ero fatto per una testimonianza di realpolitik, per avere buoni rapporti con i greci e con le zone europee, che loro, zone di Asia Minore, che loro occupavano o governavano. Poi sempre il termine tra governare e occupare è sempre una cosa che nella storia del mondo mi ha sempre lasciato, non sono mai riuscito a dare una definizione giusta di chi occupa e di chi governa. Comunque queste zone erano a maggioranza ortodosse e quindi per non avere problemi in patria, diciamo così, o nelle zone limitrofe, i turchi ebbero questa idea di attribuire agli ortodossi di Gerusalemme, che non erano più numerosi dei cattolici di Gerusalemme, di attribuire quote del Santo Sepolcro. Per cui il Santo Sepolcro è nella maggior parte della sua estensione, diciamo così, gestito dagli ortodossi. Il Golgota è degli ortodossi e la tomba di Gesù ci sono i monaci ortodossi. Anzi, lì poi c'è anche particolare grottesco, siccome questi monaci ortodossi sono molto neri e sono molto vestiti di nero, nella penombra uno non si accorge che ci sono, per cui uno passa vicino al Santo Sepolcro, si sente agguantare perché ti chiedono sempre delle offerte, insomma, ma questo è un particolare irrilevante. Ecco, questo frate cileno, mi fece visitare il Santo Sepolcro, poi mi mostrò la sua cella che era all'interno della basilica, perché c'erano delle celle proprio addirittura dell'epoca crociata, dove stavano i 12 francescani che vivono lì, e alla fine, di fronte a un caffè, mi confessò che lui era stato un ballerino di flamenco. Anche con una buona carriera, poi si era rotto il menisco ed era disperata, era sulla via del suicidio addirittura, perché la sua carriera era finita e quindi era finita la sua vita. E su questo lui, prima proprio di compiere questo gesto estremo verso se stesso, lui almeno così mi raccontò. Mi disse: certo, se io potessi trascorrere tutta la mia vita, il resto della mia vita a Gerusalemme, forse per me sarebbe una soluzione. Lui così mi Dopo questa frase ebbe quasi un fremito dentro se stesso e decise di farsi frate. Dopo questa frase che aveva rivolta a se stesso, questo augurio che aveva rivolto a se stesso, quindi non si suicidò, si fece frate. E dopo poco tempo che aveva preso i voti, gli fu ordinato di trasferirsi a Gerusalemme. E lui lo riteneva, ecco, il miracolo della sua vita, la prova dell'esistenza di Dio, che gli aveva assolutamente cambiato la vita, offrendogli una bellissima soluzione. Poi non l'ho più incontrato, questo frate. Io partii da Gerusalemme, ci scrivemmo e poi lui mi scrisse una lettera molto triste, terribile anzi, perché per dei traffici, insomma, lui era molto, si occupava di ragazzi palestinesi, aveva l'oratorio e li aiutava, insomma, lui mi scrisse che

Gli israeliani, siccome lui non so che cosa aveva fatto, per cui si aveva nascosto dei ragazzi, che era cominciata l'intifada, la prima intifada tra l'altro, aveva nascosto dei ragazzi, eccetera, avevano scoperto e gli israeliani avevano chiesto al custode di Terra Santa, cioè al capo dei francescani di Terra Santa, di mandarlo via. E quindi lui aveva dovuto abbandonare Gerusalemme, questa era una cosa che gli sconvolgeva la vita. L'ultima lettera l'ho avuta da Rodi parecchi anni fa, poi non ne ho più avuto notizie. Questo è stato il mio primo incontro con Gerusalemme, un incontro così bizzarro, diciamo. Però io tornai da Gerusalemme con la convinzione che mi trovavo in un luogo mio. Cioè nel luogo dove in effetti la mia fede aveva dei riscontri reali. Perché, ecco, io lo dico appunto, lo dico sempre a chi non ci è andato, anche entrare nella Basilica del Santo Sepolcro, toccare la pietra della deposizione, anche in quel modo, anche mettendoci sopra un portafoglio, un fazzoletto perché porta fortuna, in ogni caso ti dà una scossa, cioè ti dice, beh, qua è 2000 anni fa, 3000 anni fa, è accaduto qualcosa. Parlavo di 2000 anni fa perché pensavo a Gesù, 3000 anni fa c'era Salomone, ma quindi c'era sempre qualche cosa di importante, di determinante per lo spirito religioso. A quel punto mi venne voglia di capire, di approfondire Gerusalemme, cioè di capire di più di questa città che mi aveva dato questa emozione così forte, che mi aveva regalato, ecco, il valore della religione. Il valore della fede, cioè ero tornato emozionato, ecco, diciamo che ero tornato emozionato, che è la cosa forse più vera. Mi aveva scosso, cosa che appunto uno fa un viaggio e ti capita raramente di avere questo qualcosa che ti entra dentro e che ti dice: ma insomma, se c'è qualcosa nel mondo. Cioè, se Dio esiste, ecco, diciamo una frase del genere, ecco, lì c'è qualche testimonianza di questo. O c'è qualcosa che ti fa capire il perché siano nate le religioni. Passò un po' di tempo e la mia voglia di tornare a Gerusalemme mi fece inventare una serie di lavori che riguardavano Gerusalemme. E allora mi inventai. Cioè, mi venne voglia di ripercorrere il viaggio della predicazione di Gesù. La predicazione di Gesù era avvenuta in modo molto semplice, cioè Gesù camminava o al massimo andava su un mulo e attraversava questa terra che poi è una terra anche piccola. Tutto Israele è grande come la Sicilia, quindi è una terra piccola. Per fare questo viaggio, presi una serie di contatti. Il primo contatto fu con il custode di Terra Santa. La parola custode di Terra Santa era una parola bellissima, no? Mi faceva immaginare, qualcuno di potentissimo. Il custode di Terra Santa era il capo di tutti i francescani, sono circa 240-250 i francescani che vivono a Gerusalemme e nell'area intorno a Gerusalemme. La custodia di Terra Santa nasce nel 1219 ufficiosamente, poi nasce un po' dopo con una bolla papale, ma nasce quando San Francesco parte dall'Italia e va in Terra Santa. Ecco, io questo lo dico sempre, mi ostino a chiamarla Terra Santa, e credo che sia anche la definizione più giusta, quindi non la chiamo né Palestina né Israele, ma Terra Santa per un
grande e totale rispetto.

nei confronti delle tre religioni monoteiste d'Occidente, cioè Terra Santa per i musulmani, Terra Santa per gli ebrei, Terra Santa per i cristiani. Quindi credo che sia giusto e doveroso per tutti continuare a chiamare Terra Santa. E se la chiamassero di più Terra Santa anche sui giornali o nelle televisioni, anche questa definizione farebbe entrare di più nella testa delle persone il bisogno, la necessità di pace per Gerusalemme, perché le parole hanno sempre una grandissima importanza. E allora far entrare nella testa di tutti che quella è terra santa e non si chiama in altro modo, beh, aiuterebbe a far capire che, ecco, la terra santa non può essere un luogo di attentati, di sofferenze, cioè di tutto quello che accade, insomma. Comunque questa è una mia personalissima convinzione. L'impatto con il custode di Terra Santa, che in quel momento passava da Roma, il custode di allora, 20 anni fa, 25 anni fa, che si chiamava Padre Carlo Cecchitelli, fu un impatto molto interessante, perché questo frate, questo francescano magro, con questi dolori alle gambe, poi sono tutti diventati personaggi dei miei romanzi, dal frate cileno al custode, come capita poi a uno scrittore, insomma, perché poi i personaggi si prendono sempre dalle persone che uno incontra. Anche i personaggi più fantasiosi, credo che per il 90% degli scrittori nascano da cose o da personaggi o da situazioni che hanno visto. Ecco, il custode mi raccontò. Mi fece prima una dotta lezione su San Francesco, sul viaggio appunto di San Francesco e sulla grandezza di San Francesco come dire uomo politico, significa applicare dei concetti di oggi a dei fatti di 1000 anni fa. Però io credo sempre che Francesco sia, non sia solo il frate della Porziuncola, non sia il frate che si toglie solo i suoi oggetti di ricchezza e li dà alle persone, sia anche un uomo di profonda fede, di profonda capacità e di profondo realismo. È anche un grande organizzatore, cioè questa parte di Francesco viene sempre letta poco o vista poco. Bisognerebbe riflettere sul fatto che Francesco fonda l'ordine nel 1217, insomma, in quegli anni lì, siamo nel 2004-2005 e l'ordine esiste ed è sempre più forte. E quindi con l'organizzazione di Francesco, quindi 800 anni fa, lui ha messo in piedi un'organizzazione che funziona, che ha forza e che ha retto a 8 secoli e a tutte le intemperie della storia, se così vogliamo definirle. Il custode mi raccontò appunto che Francesco non era arrivato a Gerusalemme, ma era arrivato a Damietta, aveva incontrato il sultano che si chiamava Melek el Camel, un sultano che era perennemente in guerra con i crociati, per cui lì lo sport preferito era tagliarsi a pezzi gli uni gli altri. Francesco invece riuscì ad andare dal sultano, a non essere tagliato a pezzi e a parlarci, a offrirgli parole di pace, a offrirgli parole di dialogo. E l'incontro con il sultano si concluse con Francesco che salvò la pelle, ma quello credo che a lui era la cosa che importasse di meno. Riuscì a convincere il sultano ad accettare la presenza dei francescani in Terra Santa e a Gerusalemme. E quindi da quegli anni i francescani sono lì. Poi ci è voluto parecchio tempo perché si istituzionalizzasse la presenza e nascesse la custodia, ma la realtà è che i francescani esistono dal viaggio di Francesco. Esistono sulla base del dialogo di Francesco con la religione islamica. Esistono perché i
il mondo cattolico, il mondo cristiano,

si incontrò con la religione islamica, nel rispetto e nel valore di questa città che rappresentava per gli uni e per gli altri un luogo di estrema importanza, e questo rapporto regge da 800 anni. I francescani sono a Gerusalemme, hanno subito anche loro qualche rovescio, ma insomma nella storia dell'uomo credo che tutti in qualche modo hanno partecipato o hanno subito guerre, devastazioni, eccetera, quindi insomma anche dei francescani ne sono stati ammazzati un po', ma meno di quello che si pensa. In ogni caso loro sono sempre rimasti a Gerusalemme, in virtù del dialogo e della forza di Francesco. Questo è un dato importante. Questo dato che mi fu raccontato, spiegato dal custode allora, poi ho letto, studiato insomma su questi temi, però questo mi fece capire anche quanto quelle prime sensazioni che avevo provato a Gerusalemme fossero vere, cioè di essere arrivato nel luogo fondamentale per la storia dell'uomo, per la storia religiosa, per la storia spirituale dell'uomo, nel luogo dove Francesco aveva capito prima degli altri, ma l'aveva capito anche il sultano musulmano, che non doveva esserci guerra ma doveva esserci pace. Poi nei secoli, come sapete, è successo di tutto su Gerusalemme e succede anche oggi. Però il messaggio di Francesco mi entrò dentro e cominciai a vedere Gerusalemme in quell'ottica, nell'ottica della città di pace. Tra l'altro Gerusalemme, Gerusalemme significa città di pace. Poi, come dice Muqaddasi, il geografo arabo, è un bacile d'oro pieno di scorpioni, però è la città della pace. Partì da Roma per Gerusalemme con l'indicazione di padre Cecchitelli, del custode dei francescani, il custode di Terra Santa di allora, di cercare di incontrare un francescano che si chiama padre Michele Piccirillo. Lui mi disse: è un grande archeologo, è uno scienziato, è l'uomo migliore che noi abbiamo per quello che riguarda la nostra attività archeologica. Consideri comunque che lui ha un rapporto difficile con i giornalisti, perché dice che gli fanno perdere tempo. Comunque io arrivai a Gerusalemme e andai a trovare padre Piccirillo, e non lo so, nacque immediatamente una simpatia, cioè lui non mi trattò male, io riuscii a entrare in sintonia, e la prima cosa che lui mi fece vedere, quello fu il suggello dell'inizio di questa amicizia più che ventennale, fu lui da sotto il suo letto, tirò fuori una cassetta, la aprì ed era un tesoro, sembrava il tesoro dell'Isola del Tesoro. Era una cassetta di monete d'oro romane di altissimo valore, mi spiego lui, anche perché il conio all'epoca dei Romani non era Gerusalemme ma era Damasco. Quindi anche per questo queste monete avevano più valore. E mi spiegò che era un tesoro inestimabile, che avrebbe fatto così la gioia di ogni numismatico, ma lui lo teneva sotto il letto perché non aveva, i francescani non avevano i soldi per un sistema di allarme forte, che è giusto, possibile, che salvaguardasse questo tesoro. Tutto questo avveniva nella sede dove lui viveva e vive tutt'oggi, dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che è un nome bellissimo. Lo Studium Biblico Franciscanum è il luogo dei sapienti, è il luogo dove vivono i francescani che studiano l'esegesi e i francescani che scavano. Cioè, il rapporto tra lo studio, l'approfondimento della Bibbia e gli scavi e il lavoro archeologico poi ha prodotto in questi anni, prodotto nel Novecento, risultati straordinari. Lo Studium Biblico Franciscanum ha sede in un luogo, ha un indirizzo bellissimo, seconda stazione.

l'intuizione della via dolorosa, cioè se uno scrive a padre Piccirillo, deve scrivere: padre Michele Piccirillo, studium biblico francescano di Gerusalemme, seconda stazione della via dolorosa, Gerusalemme. Perché è proprio alla seconda stazione dove avvenne la flagellazione di Gesù. Infatti si chiama convento della flagellazione. C'è all'interno la cappella della flagellazione, un bellissimo cortile. Su questo cortile dà il museo dello studium biblicum, questo museo dove padre Michele Piccirillo non metteva le monete d'oro perché non aveva la possibilità di avere dei sistemi di allarme e quindi aveva paura che qualche turista o qualche pellegrino si portasse via qualche moneta, perché questo, tra l'altro, mi hanno sempre spiegato nel corso degli anni i miei amici archeologi di Gerusalemme, i pellegrini amano molto portarsi via degli oggetti e quindi bisogna stare molto attenti a vigilare su questi oggetti d'arte. Insomma, l'incontro con Piccirillo è con acque su questa confidenza, e poi attraverso di lui ho conosciuto Gerusalemme in modo diverso, in modo più profondo. E il modo più profondo fu quando lui mi disse: sai, dice, non si dice, dice, però tutto qui accade per via di una pietra. C'è una pietra che si chiama, sembra una favola, ma è vero, c'è una pietra che si chiama Sciatiglia. Questa pietra, una grande roccia, è la roccia sulla quale Caino uccise Abele. È la roccia sulla quale non fu sacrificato Isacco. Ma dove stava per essere sacrificato Isacco? È la roccia dove Salomone costruì il primo tempio. È la roccia sulla quale avvenne una parte della predicazione di Gesù. È la roccia sulla quale Maometto, nel suo viaggio verso il cielo, dalla Mecca, fece tappa col suo cavallo, questo bellissimo cavallo bianco che si chiamava Al-Burak, e poi partì verso il cielo. Su questa roccia fu costruita poi dai musulmani la moschea della cupola della roccia. Su questa roccia è posato l'ultimo pezzetto di muro, il famoso muro degli ebrei, dove gli ebrei vanno a lamentarsi, a pregare e a lamentarsi. Ecco, tutto questo è in un arco, in un'area piccolissima, che adesso si chiama la Spianata delle Moschee, il luogo dove qualche tempo fa andò Sharon e iniziò la seconda intifada. È il luogo che per alcuni ebrei tradizionalisti, osservanti, non è nemmeno calpestabile, non si può nemmeno calpestare, perché calpestarlo significa sacrilegio. Questa pietra, tra l'altro, la si può vedere, Sciatiglia, questo pezzo di pietra, io la chiamo pietra ma è una roccia, perché è in parte sotto una bacheca, chiamiamola bacheca, all'interno della cupola della roccia, come si chiama, della moschea della cupola della roccia. Ci si può scendere, la si può anche sfiorare. Tra l'altro c'è un punto sacro per i musulmani, perché Maometto, alzando la testa di scatto, prese una botta, insomma, si fece un bernoccolo, ed è rimasta un segno di tutto questo, il segno del turbante di Maometto. E Maometto col turbante si prese una botta in testa su questo spunto di roccia. Insomma, e anche questo pezzetto è super sacro. Ora, per questa roccia, nei secoli si sono massacrati, perché l'assedio di Gerusalemme, la voglia dei crociati di avere Gerusalemme, le guerre che ci sono state per Gerusalemme, con i cambi tra i re crociati, i re musulmani, eccetera, avvengono per la conquista della città sacra, ma il nucleo della città sacra è Sciatiglia, è questa pietra, pietra benedetta, pietra maledetta, non lo so. So che comunque la storia del mondo ruota intorno a questa pietra.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale di Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Con Uni Nettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. In questa discussione cercherò di raccontarvi brevemente ciò che ho, quali analisi ho svolto, quali lavori ho svolto nell'ambito della mia tesi di laurea, analisi delle possibili applicazioni del machine learning, computer vision e large language model nell'ambito dell'ingegneria dei trasporti e della mobilità. Allora, nell'ambito dell'ingegneria dei trasporti, quando andiamo a studiare un'infrastruttura viaria, nel caso specifico, abbiamo la necessità di andare a caratterizzare il flusso di traffico presente sull'infrastruttura viaria. Come andiamo a caratterizzare? Tramite il conteggio dei veicoli in sezione, tramite la classificazione, quindi il moto, leggeri, pesanti, e la relativa velocità. Allora, questi parametri servono per andare ad analizzare tutte quelle azioni necessarie per la manutenzione dell'infrastruttura, per l'eventuale adeguamento alle nuove necessità di domanda di trasporto. Allora, come esistono delle tecniche classiche di osservazione? Nel caso specifico possiamo vedere sulla sinistra un dispositivo un po' già in realtà, ma tuttora in uso, che è il classificatore manuale, dove effettivamente c'è una persona che conta i veicoli e li classifica in base alle caratteristiche. E questo è ancora in uso in realtà, magari non in quella foggia, ma comunque viene ancora utilizzato abbondantemente. Ci viene in aiuto col tempo, c'è in aiuto la tecnologia, per cui abbiamo i radar che caratterizzano i veicoli tramite effetto Doppler, sono radar a microonde, le piastre a induzione, che rilevano il passaggio dei veicoli sul piano stradale. Siccome il veicolo è una massa metallica, genera una variazione del campo magnetico, e questa variazione del campo magnetico rilevata caratterizza il veicolo. Possiamo vedere in alto uno strumento interessante, che è lo scanner Bluetooth Wi-Fi, che sostanzialmente è uno sniffer del MAC address. Cioè, nell'attimo in cui io posiziono questi sniffer all'ingresso o all'uscita di un'area di studio, posso andare a vedere quali sono stati i punti di ingresso o di uscita dall'area di studio. Un'altra tecnica ancora molto in voga è quella dei tubi pneumatici, dove il passaggio dei veicoli genera una variazione di pressione all'interno dei tubi. E questa variazione di pressione ne viene rilevata e quindi si conteggia il veicolo. Possiamo vedere a destra il video rilevamento. Il video rilevamento, appunto, si basa sostanzialmente su una telecamera che con un apposito software va a registrare, tramite un gate virtuale che possiamo vedere in blu, e quegli indicatori, quelle frecce che possiamo vedere in verde, a cui viene assegnata una lunghezza specifica, aiutano a definire e andare a catalogare e conteggiare i veicoli. Il riconoscimento targhe è un'altra tipologia di analisi utile per la gestione degli accessi, l'eventuale sanzionamento nei casi specifici, e anche l'analisi ambientale, perché dalla targa possiamo risalire alla classe euro del veicolo, per cui studiare l'impatto ambientale di quel determinato flusso che stiamo andando a studiare. Allora, una tipologia di dato ulteriormente in uso in questo momento, diciamo negli ultimi 10 anni ha avuto un boom, è quello dei crowdsourced traffic data, che sono

quella quel blocco è un insieme di big data, essenzialmente, che viene recuperato dai tutti i dispositivi presenti sulle auto, tipo GPS, connessione alla rete radio mobile, IoT, tutta la parte di V2X, ossia di comunicazione tra veicolo e infrastruttura, che ci permette di raccogliere dati necessari per la caratterizzazione del traffico. Per esempio, Google, tutta la parte di previsionale di traffico di Google Maps o di tutti gli altri Waze, tutti gli altri operatori similari, si basa su questo principio dei crowdsourced traffic data. Un altro elemento, un'altra branca dell'ingegneria dei trasporti è quella che si occupa delle funi da trasporto. Allora, quindi in funivie, sciovie, funicolari, eccetera, eccetera. Nel caso specifico, questo è un ambito legato alla sicurezza del trasporto, per cui dobbiamo andare ad analizzare periodicamente, con cadenza annuale, quanti e quali danni ci possono essere su una fune, per evitare chiaramente eventi sinistri non è il caso di... Allora, con quello strumento, che è il magneto induttore, si satura la fune tramite un campo magnetico, e qualora vi fosse una variazione di sezione metallica all'interno della fune, questa viene visualizzata tramite una variazione che viene riportata come picco su un apposito diagramma. Allora, l'idea qual è? Le attuali tecnologie di intelligenza artificiale potrebbero in qualche modo raccogliere, cioè andare a sostituire tutti questi strumenti, generando una sorta di convergenza tecnologica, per cui è possibile dare al tecnico del settore uno strumento che sia polivalente. Allora, si è andate un attimo ad analizzare alcuni scenari, utilizzando prima una installazione locale di AI, in questo caso il runner è Llama, più il modello Llama Vision, perché permette l'utilizzo, permette l'analisi delle immagini. Nel caso dei video è stato coadiuvato tramite Python più OpenCV, e nell'ambito invece della parte statica tramite OpenWebUI dockerizzato. Le intelligenze artificiali invece online che abbiamo preso in considerazione, che ho preso in considerazione, sono la classica ChatGPT, Gemini e Claude. Allora, vediamo gli scenari di studio. Gli scenari di studio sono stati alcuni di carattere, diciamo, più legati alla sicurezza, altri invece relativi al classico conteggio e classificazione dei veicoli. Ho studiato il riconoscimento e classificazione dello stato di degrado della pavimentazione stradale, il riconoscimento dello stato degli pneumatici nei veicoli fermi, e poi la valutazione delle situazioni di incidenti o di pericolo sulle strade. Questi tre elementi sono più legati alla sicurezza stradale, che comunque è una delle parti su cui andiamo a lavorare quando andiamo a fare analisi del trasporto. Quindi il riconoscimento delle targhe, quindi l'OCR però riportato utilizzando un AI, e poi il LOS. Il LOS è un parametro prestazionale utilizzato in ingegneria dei trasporti, che ci dà il grado di saturazione di un'infrastruttura. Nello specifico, il grado va da A a F. Il grado A significa traffico indisturbato, libero, quindi flusso libero; F significa traffico bloccato, ossia fermo. Allora, poi una cosa importante, quindi abbiamo l'analisi di un video di simulazione per la validazione delle condizioni di guida. Qua in particolare è stato utilizzato un simulatore per andare a generare delle condizioni di guida pericolose, ed è stato chiesto alle AI di andare ad analizzare se queste condizioni erano pericolose o meno. Il conteggio e classificazione tramite computer vision, in particolare, sono stati utilizzati dei video molto scadenti, perché gli attuali sistemi di analisi video, se non vengono messi nelle migliori condizioni, tendono a dare risultati inconsistenti. Si è provato a vedere se effettivamente si riesce a utilizzare l'AI anche in condizioni di video scadenti. Le funi, siccome nel controllo funi serve anche l'analisi visuale, si è studiato se effettivamente

0: è possibile sostituire l'umano nell'analisi dello strato esterno della fune. Allora, i risultati. Possiamo vedere che abbiamo tre livelli. Il livello verde, in pratica, il riconoscimento e lettura targhe e il conteggio e classificazione dei veicoli sono già paragonabili agli attuali sistemi. Quindi, in pratica, potrebbero già andare in produzione, in realtà. Abbiamo uno stato intermedio, che è quello lì cerchiato in arancione, in cui abbiamo il controllo dello stato dei pneumatici, l'analisi delle funi metalliche, la valutazione dell'OS e il degrado della pavimentazione stradale, che hanno ancora bisogno di affinamenti e soprattutto, e magari con del training specifico, potrebbero essere utilizzati. Mentre la valutazione delle situazioni di incidente e l'analisi della qualità di guida, poiché richiedono ancora molta potenza di calcolo, diventano difficilmente utilizzabili, diciamo, nel lavoro giornaliero del tecnico stradale. In particolare, solo un appunto, allora, qualche settimana fa, dopo che questo lavoro era stato completato, effettivamente sono stato a una conferenza di ambito funiviario, dove il più grande produttore di funi, che è Redaelli, ha proposto già uno strumento che integra sia il magneto induttivo sia l'analisi video con AI. Quindi sono contento che sia stato validato, vabbè, insomma, esiste già un prodotto che fa questa cosa che avevo immaginato. E niente, questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Dottor Giuseppe Calcagno, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 97 su 110.
2: Grazie mille. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, dottoressa, vedo qua il titolo trasmissione intergenerazionale del rischio psicopatologico. Come mai ha preso una tesi di questo tipo?
1: Ma in realtà ho, diciamo, replicato le osservazioni di uno studio recente cui ha partecipato il dottor Cerniglia e di cui ero a conoscenza avendo comunque letto il loro articolo.
0: Bene, allora ci vuole dire quello che ha fatto?
1: Certo, vado dritta al punto. Allora, innanzitutto la cornice teorica di riferimento è la psicopatologia dello sviluppo, che come disciplina ha un approccio evolutivo, sistemico e multidisciplinare. Dunque anche in questo caso sono state valorizzate sia variabili di natura ambientale, con riferimento al contesto relazionale nello specifico, sia variabili di natura biologica, riferendosi all'epigenetica. Ponendo il bambino al centro della ricerca, ovviamente psicopatologia dello sviluppo, il contesto relazionale è quello familiare, quindi il contesto delle relazioni primarie. E le variabili considerate sono le tendenze psicopatologiche genitoriali, tendenze perché il campione è normativo, caratteristiche della relazione di coppia e lo stress genitoriale percepito. Per quanto riguarda l'epigenetica, invece, è la metilazione DAT, quindi un fenomeno epigenetico in particolare, che è una modulazione del funzionamento del DNA, in questo caso specifico è la riduzione dell'attività del trasportatore della dopamina, che ha un effetto a livello del promotore e nello specifico nel sistema neurotrasmettitore a livello presinaptico. Il sistema dopaminergico ovviamente è importantissimo, e regola delle funzioni adattive, l'apprendimento, l'aggressività, la motivazione e anche la ricerca, diciamo, della ricompensa e la risposta agli stimoli, quindi è sicuramente importante. Questo è lo studio di cui ho riportato i dettagli nella slide di riferimento per questa tesi. E i principali punti sono stati ripetuti come osservazioni, quindi, diciamo così, la possibile trasmissione epigenetica, quindi correlazione tra genitori e figli da questo punto di vista. La predittività nel caso di questo studio è soltanto invece una correlazione tra la psicopatologia genitoriale e la metilazione dei bambini. E poi la tendenza psicopatologica individuale e sempre questo stato di metilazione. Come elementi aggiuntivi vi è anche l'osservazione tra la metilazione dei bambini sia con la relazione di coppia che con, appunto, lo stress genitoriale, e poi delle correlazioni tra le variabili di contesto per, appunto, valorizzare anche la complessità della cornice teorica. Sì.
2: La cosa che dobbiamo dire è come funziona il meccanismo epigenetico, cioè perché noi studiamo le variabili ambientali osservando la metilazione del DNA. Come allora, sono connesse queste due cose?
1: Diciamo che è come se il fenomeno di metilazione ci desse la prova che c'è uno snodo tra la genetica, quindi la parte, diciamo, strutturale in qualche modo, e quello che è poi la nostra risposta, ed è un po' a doppio senso, perché comunque cioè l'epigenetica, modulando il funzionamento dell'individuo a livello ovviamente chimico, biochimico, comunque influenza il tipo di risposta che noi diamo, quindi quello che poi possiamo rilevare a livello affettivo o comportamentale. E queste esperienze modificano a loro volta quello che è di base nella nostra struttura, insomma questo penso sia il nocciolo. Il campione è composto da 44 soggetti, 44 bambini. Ho specificato che sono più maschi che femmine perché non essendo appaiati per genere, comunque io li ho suddivisi nelle osservazioni molto spesso e penso che sia importante. A questi bambini e ai loro genitori sono stati somministrati tamponi salivari per arrivare, diciamo, allo stato di metilazione. Mentre per tutti gli altri dati si tratta sempre di questionari che soltanto i genitori hanno compilato. E nello specifico, per quanto riguarda le tendenze psicopatologiche, abbiamo l'SCL90, la SR e sui bambini la CBCL618 per la fascia d'età del campione. E sono stati mantenuti i punteggi totali e per quelli di Hagenbach anche la scala internalizzante-esternalizzante, perché comunque caratterizza la tendenza Mentre per quanto riguarda la relazione di coppia, la DAS, che comunque la vede in ottica diadica, quindi secondo la cornice teorica dell'attaccamento, e va bene anche per coppie conviventi, e sono stati mantenuti punteggi totali. Per quanto riguarda invece lo stress genitoriale, nella versione breve il PSI, dove invece sono mantenute le sottoscale nelle osservazioni, perché sono comunque dimensioni che concettualmente sono distinte, quindi inerenti sia alla percezione di ruolo che la percezione della relazione con il figlio, ad esempio. Allora, i principali risultati mostrano innanzitutto un accordo nei punteggi medi di padri e madri della DAS e della CBCL, quindi comunque diciamo che è una visione concorde, sufficientemente concorde, sia per quanto riguarda la coppia che quanto riportano sul bambino. Questo
0: anche nella letteratura?
1: Non necessariamente, perché comunque i punteggi possono differire anche di molto. La prima correlazione è tra le tendenze psicopatologiche dei genitori e la metilazione dei bambini, e mostra una correlazione positiva con le figlie femmine, soltanto con le femmine. Ovviamente questo non permette di dire che sia il genere un fattore di rischio o di protezione. Per quanto riguarda le tendenze dei genitori, volevo aggiungere che la configurazione è una correlazione positiva tra la metilazione sul sito M2 e tendenze internalizzanti per le donne, esternalizzanti per gli uomini, e questo conferma quanto esistente in letteratura. La metilazione tra genitori e figli mostra una correlazione positiva sui siti M2 ed M3, che sono gli stessi siti che nei bambini si

0: poi probabilmente con altre variabili concomitanti come il genere o appunto per esempio in questo caso la presenza anche di M3 come fosse un pattern complessivo, possa portare invece magari a una manifestazione più comportamentale che non affettiva. In questa slide emerge soprattutto il genere, nel senso tra stress genitoriale e metilazione si rileva una correlazione negativa madri figli maschi, positiva padri figlie femmine. Questo è difficile da interpretare, nel senso che servirebbero altre statistiche anche per capire cosa significa, per essere esplicativi. E nel funzionamento di coppia la metilazione dei bambini invece è una correlazione positiva padri figli e madri figlie. Quindi questo volevo ricordare, che ovviamente nel funzionamento di coppia i punteggi più alti presi in considerazione indicano qualcosa di positivo, però, quindi è un dato un pochino diverso dagli altri. E per no, ho un altro. Sì, era questa, stava nella slide di prima. Per quanto riguarda un dato che mi è sembrato interessante a livello anche forse socioculturale, la correlazione negativa tra lo stress genitoriale e la relazione della coppia nelle donne, cioè soltanto per il campione delle madri. Questo potrebbe essere, sempre è un terreno interpretativo, insomma, potrebbe essere un investimento anche psicologico per l'importanza sia affettiva che identitaria che hanno il ruolo di compagna comunque e di madre per la donna, questi ruoli. Quindi tanto più vanno, diciamo, sembra in difficoltà una delle due relazioni, tanto più sembra andare meglio l'altra. Però ovviamente essendo anche punteggi riportati potrebbe essere un investimento, insomma, psicologico, non necessariamente di fatto. E in ultimo la tendenza psicopatologica genitoriale e diciamo lo stress che il genitore percepisce, ovviamente, come ci si aspettava, sono correlati positivamente. Penso che in conclusione questo studio possa aver dato risultati interessanti dal punto di vista del modello teorico biopsicosociale, perché comunque mostra, diciamo, l'importanza della complessità nelle ricerche. E rispetto allo studio di riferimento ha dato risultati nella stessa direzione, sebbene vi siano delle piccole differenze, però sono della stessa valenza. Ovviamente il limite è che sono tutte correlazioni, quindi è uno studio comunque esplorativo, ipotetico, e non ha una valenza esplicativa e predittiva, anche perché non è longitudinale. E infine vi erano sicuramente dei fattori di rischio e di protezione nelle schede anagrafiche che sarebbe interessante considerare.
1: La Commissione ha valutato sia l'elaborato scritto come la prestazione orale, l'ha approvato con punti 110 su 110, inoltre all'unanimità le ha conferito anche la lode. In nome della legge, per i poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Ecco per lei questo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché?

Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio e all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulle società a responsabilità limitata, un tipo di società di capitali. Argomenti: costituzione e quote.

decisione dei soci, amministrazione e controllo nelle SRL, SRL semplificata. Questi sono argomenti della lezione. Primo argomento, costituzione quote. Come si costituisce e che cosa sono le quote della SRL? 2003, nuova disciplina, articolo 2462 seguenti del Codice Civile. La SRL è una società di capitale con norme specifiche, non più una sottospecie della società per azioni. Devo ricordare che nel Codice Civile del 1942 c'era sempre la SRL, una novità allora perché in precedenza non esisteva, ma la SRL era una sottospecie della società per azioni. Cioè c'erano norme che disciplinavano la società per azioni e soltanto alcune norme che si differenziavano nell'SRL. Ora è esattamente il contrario, nel senso che ci sono norme specifiche per l'SRL e soltanto da ogni caso c'è un rinvio, un richiamo che deve essere espresso alle norme sulle società per azioni. Per l'obbligazione sociale risponde solo la società, è una società di capitale, quindi una società con responsabilità limitata. D'altronde lo dice lo stesso nome di questo tipo di società. Quote di partecipazione non azionarie. Ecco una differenza importante rispetto alla società per azioni. Nella società per azioni le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che sono titoli di credito. Nell'SRL ci sono quote di partecipazione, ma non c'è nessuna azione, nessun titolo che viene emesso rispetto alle quote di partecipazione. È riconosciuta una maggiore autonomia privata. Anche nelle società per azioni ci sono tante norme che sono derogabili. Ma qua nell'SRL le norme derogabili sono pressoché tutte, sono tantissime le norme che sono indicate, diciamo, che si applicano alla società, salvo che si disponga diversamente. La possibilità di derogare alle norme prestabilite già sono tantissime. Per certi versi la SRL è diventata una specie di collegamento tra le società di persone, in particolare la società di nome collettivo, e le società di capitali. Costituzione della SRL, articolo 2463, atto pubblico di notaio. È necessario un atto pubblico di notaio per costituire una società di società a responsabilità limitata, scusate. Attenzione, ci sono delle forti pressioni, nel senso di orientamenti legislativi a livello comunitario, perché si elimini l'intervento del notaio. Dietro a queste possibili innovazioni, allo Stato ancora è necessario l'intervento di un notaio, ma queste possibili innovazioni che si prefigurano in futuro, c'è una certa concorrenza tra ordinamenti. Ci sono alcuni ordinamenti, la SRL, una società, piccola società di capitali, è presente, seppure con denominazioni diverse, in tutti i principali ordinamenti europei. Ecco, c'è una concorrenza tra ordinamenti, cioè tra sistemi giuridici, perché in alcuni ordinamenti giuridici è facile, direi quasi è troppo facile costituire una SRL. Si può costituire senza ricorrere a nessun professionista che accerti la validità dell'atto costitutivo. Da noi ancora esiste, almeno finora, diciamo, l'atto costitutivo fatto da notaio. Capitale minimo 10.000 euro, da versare il 25% dei conferimenti in denaro. SRL semplificata, almeno 1 euro. Ecco qua già abbiamo che c'è un capitale minimo, in realtà abbastanza basso, 10.000 euro. Oggigiorno non sono niente. Tenete conto che peraltro di questi 10.000 euro, cioè meglio, del capitale della società, deve essere versato per i conferimenti del denaro soltanto il 25%. Quindi il minimo che gli viene richiesto è di versare 2.500 euro per costituire una società con una responsabilità limitata. Tuttavia, sempre per questa concorrenza tra ordinamenti, perché altrove, addirittura in Inghilterra, sono previste società senza un minimo di capitale, senza capitale, il nostro legislatore è arrivato a consentire, nella SRL semplificata, un capitale sociale di almeno 1 euro. Ci mancherebbe, meno di 1 euro sarebbe proprio praticamente zero. Vediamo meglio come è organizzata la SRL semplificata e come sostanzialmente si è mantenuto integro un capitale che non sia irrisorio, perché quello di 1 euro è davvero irrisorio. Conferimenti in denaro o in natura. Nella SRL i conferimenti devono essere eseguiti in denaro o in natura e vediamo meglio cosa succede quando sono previsti i conferimenti in natura.
nome degli amministratori e, se previsti, dei sindaci. Nell'atto costitutivo della SRL devono essere nominati gli amministratori e, se lo statuto prevede, anche il collegio sindacale. Costituzione online, una direttiva dell'Unione Europea 2019, il numero 1151, e decreto legislativo 183 del 2021. E poi sempre

di attuazione e poi un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto costituzione online della SRL, cioè la società a responsabilità limitata, può essere stipulata senza andare da nessuno, stando in casa sostanzialmente. Come? Adesso lo vediamo. SRL con sede in Italia e con conferimenti in denaro. Questo può avvenire quando la SRL ha la sede in Italia e sono previsti solo conferimenti in denaro, non conferimenti in natura. Costituzione telematica in videoconferenza. La costituzione avviene in sede telematica, non è soltanto nel periodo in cui c'è stato il Covid, ma d'ora in poi si può costituire un SRL senza muoversi da casa o dall'ufficio, facendo un collegamento di tutti i soci con il notaio. Piattaforma del Consiglio Nazionale Notariato. Il Consiglio Nazionale Notariato ha previsto una piattaforma su cui si depositano i documenti. Sopra, avete visto, si parla di modelli di atti costitutivi. Gli atti costitutivi in questo caso sono, per così dire, precostituiti, sia pure con possibili varianti, e chi intende costituire una società telematicamente può, diciamo, avvalersi, anzi deve avvalersi di questi modelli, integrando con le parti che sono con i puntini in bianco. Questi documenti, oltre che tutti i documenti relativi ai soci che partecipano a questa società, devono essere depositati sempre telematicamente nella piattaforma predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. Atto pubblico informatico. Ci si rivolge al notaio, ma il notaio non è davanti a noi. Il notaio sarà nel suo studio, si collega telematicamente, c'è una videoconferenza, ecco, e poi redige un atto pubblico informatico in cui accerta, sono necessarie possedere le firme digitali, si accerta l'identità delle persone, accerta che siano stati effettuati i conferimenti in denaro, perché quello è il requisito per poterla costituire la società online, e così si stipula e immediatamente può iscrivere nel registro delle imprese. Conferimenti in natura. Conferimenti di beni anche d'opera e servizi che invece sono vietati nelle SPA. Qualora ci siano conferimenti in natura, non si può procedere alla stipula online dell'atto costitutivo. Guardate bene. Diciamo, è l'eccezione che le persone non vogliano recarsi dal notaio. Questo può avvenire quando qualche socio si trova all'estero, allora si deve collegare per evitare di fare un viaggio e con i costi relativi, ma altrimenti normalmente si va dal notaio. Però ci si sta avviando a semplificare al massimo le costituzioni delle SRL, in particolare delle società capitali, ma soprattutto delle SRL per favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in forma di con responsabilità limitata. Nelle SRL è possibile conferire beni e anche opera o servizi. Che significa? Significa che il socio può conferire, non oltre che denaro, che naturalmente è sempre ammissibile, anche la sua prestazione lavorativa. Una cosa che nelle società per azioni, attenzione, pure nelle società per azioni è possibile conferire beni in natura, ma si tratta di beni concreti, beni effettivi che possono essere un immobile, può essere un brevetto o altre cose del genere, quindi beni effettivi. Qua invece è possibile conferire anche la propria opera o i propri servizi, attività lavorativa, cosa che non è ammesso nelle società per azioni. Stima da un esperto o società di revisione, non nomina dal tribunale come invece nelle società per azioni. Se anche qua c'è una differenza, i conferimenti in natura devono essere stimati, ma sono stimati da un esperto di una società di revisione o l'uno o l'altro nominati dalla stessa società. Mentre invece, ricorderete, nelle società per azioni deve essere fatta dal tribunale. Finanziamenti dei soci, articolo 2467. Spesso i soci conferiscono poco capitale preferendo finanziare la società con prestiti di denaro. L'abbiamo visto quando si cerca di facilitare al massimo la costituzione di una SRL, anche con un capitale nelle società semplificate di un solo euro. Ma anche quando è il minimo del capitale 10.000 euro, normalmente questo capitale non è sufficiente alla società per esercitare la sua attività. Cosa fanno i soci? Preferiscono, invece di aumentare il capitale o di conferire fin dall'inizio un capitale maggiore, effettuare prestiti

finanziamenti a favore della società. Perché? Perché se si tratta di prestito, poi possono riprenderlo, mentre invece se si tratta di conferimento in capitale, riprenderlo significa ridurre il capitale, bisogna che la riduzione avvenga senza opposizione dei creditori e così, quindi è una cosa un pochettino più complicata. Il legislatore, avvertito di questa preferenza dei soci di queste piccole società, perché le SRL sono normalmente delle società di dimensioni con pochi soci, spesso parenti o amici e così via, avvertito di questa preferenza, che cosa ha fatto? Ha tenuto conto che in questo modo i soci conferiscono, invece di conferire il capitale, fanno dei prestiti. E allora questa preferenza, una preferenza che deve essere valutata con molta attenzione, è precisamente postergazione se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il legislatore ritiene che quando i soci della società fanno finanziamenti, appunto finanziamenti dei soci, la restituzione di questo prestito è postergata alla soddisfazione di tutti gli altri creditori, quando, se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. La legge non specifica quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, ma se la società è davvero sottocapitalizzata e non può esercitare la sua attività senza quel finanziamento, vuol dire che i soci hanno fatto un finanziamento invece di fare un conferimento. Dunque, questo finanziamento è considerato postergato all'adempimento di tutti gli altri creditori, da restituire il rimborso effettuato entro un anno alla liquidazione giudiziale. In ogni caso, se il finanziamento dei soci viene rimborsato dalla società e entro un anno a questo rimborso la società viene dichiarata insolvente con la liquidazione giudiziale, allora questo rimborso deve essere restituito perché è stato restituito abusivamente. Titoli di debito, articolo 2483, se lo statuto prevede emissione ai titoli di debito. In un'altra lezione abbiamo visto che la società per azioni può emettere prestiti obbligazionari. Prestiti obbligazionari rappresentati da titoli di credito liberamente trasferibili, che possono essere pure quotati in borsa. La SRL invece non ha questa possibilità. Può emettere qualcosa di simile, ma in realtà è poco simile se vogliamo, titoli di debito. Che ci sia o non ci sia un documento che rappresenti questo titolo, però non ci sono i titoli di credito. L'emissione di titoli di debito è possibile quando lo statuto prevede appunto l'emissione di titoli di debito, che sono una forma di finanziamento destinata, vediamo ora, non collocabile direttamente presso il pubblico. Non sono destinate al pubblico, nel senso che le obbligazioni della società per azioni sono destinate al pubblico, che siano o non siano quotate, può sottoscrivere chiunque. Queste invece non sono destinate al pubblico. A chi sono destinate? Destinata ad investitore professionale. Gli investitori professionali sono operatori finanziari che operano per acquistano e vendono quote di finanziamenti e altre operazioni finanziarie. Quindi sono persone esperte, non sono il pubblico comune. Sono persone esperte che possono valutare qual è il rischio diciamo, di queste operazioni fatte con la società a responsabilità limitata. Per cui i titoli di debito sono destinati esclusivamente a questi soggetti. Proposti di legge per consentire all'SRL di emettere obbligazioni. Sempre per questa tendenza a uniformarsi nei confronti di altri ordinamenti dell'Unione Europea, ci sono proposte di legge per consentire anche all'SRL di emettere obbligazioni. Allo Stato non ci sono e sarebbe opportuno che non ci siano neanche in futuro. Circolazione delle quote, articolo 2469. Libera circolazione delle quote, salvo diversa disposizione statutaria. Le quote sono le quote di partecipazione di soci alla società. Mentre nelle società per azioni, vi ho detto che la SRL si differenzia molto dalle società per azioni, nelle società per azioni ci sono azioni e c'è una divisione prefissata del capitale in azioni, quali quote non sono, diciamo, innanzitutto non sono rappresentate da azioni, quindi dai titoli di credito. Ma soprattutto, cioè, non c'è una divisione prefissata del capitale in quote. Ciascun socio ha una quota, cioè la quota parte del capitale sociale da lui sottoscritto. Le quote di partecipazione nelle SRL sono liberamente circolabili, trasferibili, salva diversa disposizione statutaria. È una salvezza,
fu un limite, nel senso che lo statuto può prevedere limite alla circolazione delle quote di partecipazione, addirittura può prevedere l'esclusione, cioè non consentire per niente l'esclusione. Possibili limiti statutari alla circolazione. Sono possibili quindi limiti statutari alla circolazione delle quote di partecipazione. I limiti usuali sono la clausola di prelazione, cioè quando se un socio vuole trasferire ad altri la quota di partecipazione deve offrire la prima in opzione agli altri soci al medesimo prezzo a cui la venderebbe al terzo. Oppure la clausola di gradimento, quando trasferire la quota occorre che l'acquirente della quota sia gradito all'assemblea o ai singoli soci. Se lo statuto prevede l'intrasferibilità o richiede il mero gradimento, diritto al recesso del socio. Vi ho detto che sono possibili addirittura la intrasferibilità, ma diciamo ci deve essere qualche correttivo, altrimenti, come si usa dire, il socio sarebbe prigioniero della sua partecipazione. Se è prevista l'intrasferibilità delle quote di partecipazione, oppure se è previsto l'obbligo del gradimento, mero gradimento, cioè senza nessun correttivo, nessuna indicazione come si esercita questo gradimento, allora il socio che si vede privato dalla libertà di cedere le sue quote di partecipazione ha diritto di recedere alla società ottenendo la quota di liquidazione. Cessione delle quote, atto di cessione con sottoscrizione autenticata. Per comprendere questa esigenza, che non è invece prevista per la società operazione, le società operazioni si trasferiscono mediante girata del titolo azionario, sì, la girata deve essere autenticata, ma non si dà neppure nessuna pubblicità. Bisogna pensare che le quote di partecipazione consentono ai soci, e solitamente nelle SRL i soci sono pochi, di possedere sostanzialmente delle attività produttive. Pensate le quote di partecipazione ad una società che esercita un'attività, per esempio un ristorante, altre attività produttive, è come se si fosse proprietari di quel bene. Ecco, e questa diciamo, possibilità di essere proprietari di quel bene, nascondendosi le quote di partecipazione, è stata vista male, nel senso che può prestarsi ad equivoci, nel senso che può nascondere operazioni di riciclaggio di denaro sporco. Per questo le quote di partecipazione delle SRL sono trasferibili solo con atto di cessione con sottoscrizione autenticata da un notaio. Deposito dell'atto nel registro delle imprese. Non basta l'autenticazione, bisogna che si renda pubblica questa cessione. Deposito dell'atto nel registro delle imprese. Pubblicità anche per funzioni antiriciclaggio. Questa forma di pubblicità, cioè tutti devono sapere chi è il titolare di quelle quote di partecipazione e vederne anche qual è la percentuale, sostanzialmente se un socio ha oltre il 50%, è chiaro che sta dominando quella società e questo deve essere reso noto perché è una forma di proprietà analoga a quella della proprietà, per esempio, immobiliare. In cui il proprietario è reso pubblico attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari. Efficacia del trasferimento al deposito nel registro delle imprese. Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia dal momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese. E quindi c'è una pubblicità che rende efficace nei confronti di tutto la circolazione della quota di partecipazione. Fintanto che non viene iscritta nel registro delle imprese, la quota di partecipazione rimane ancora intestata anche nei confronti della società al precedente titolare. Spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote di SRL? Decisione dei soci è l'altro argomento di questa lezione. Decisione dei soci. Per le società operazioni e decisioni dei soci le abbiamo chiamate deliberazioni, perché i soci decidono sempre in assemblea. Qui invece vengono chiamate decisioni e vediamo adesso perché questo cambio di denominazione. Competenze dei soci, articolo 2479, nomina degli amministratori se previsti dei sindaci. Stiamo parlando di competenze dei soci, naturalmente nelle SRL, perché questo è il tema di questa lezione. La competenza dei soci è quella di nominare gli amministratori e, se previsti, anche dei sindaci. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili.
modificazione dell'atto costitutivo, decisione per operazione che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale. I primi tre punti, nomina degli amministratori se previsti dai sindaci, approvazione del bilancio, distribuzione degli utili e modificazione dell'atto costitutivo, sono decisioni dei soci, diciamo che anche nelle società per azioni sono di competenza, in quel caso dell'assemblea, quindi dei soci. L'ultimo punto, decisioni per operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, in fondo va a toccare i poteri di gestione della società. So, se viene compiuto un atto che sostanzialmente modifica l'oggetto sociale, questo non è più un atto gestorio, questo non è più di competenza degli amministratori, ma di competenza dei soci, delle decisioni dei soci. Perché? Stiamo parlando sempre di una piccola società di capitali. Talvolta queste società di capitali esercitano una singola attività. Ho fatto prima l'esempio di una società che gestisce un ristorante e supponiamo che gli amministratori vendano l'azienda di ristorazione, cosa rimane alla società? Sì, rimarrà il prezzo della vendita, ma sostanzialmente cambia l'oggetto sociale, non è più una gestione di un ristorante, ma la gestione dei soldi ricavati dalla vendita del ristorante. Allora il legislatore ha previsto che in questi casi la decisione non può essere adottata, anche se si tratta di una vendita normalmente di competenza dell'amministratore, che questa operazione sia demandata ai soci che devono decidere se si fa o non si fa. Procedimento decisionale. L'atto costitutivo può prevedere. E vediamo però che cosa può prevedere. Consultazione scritta, consenso espresso per iscritto. E capite bene perché stiamo parlando di decisione dei soci. Perché l'atto costitutivo può prevedere, può, ma non necessariamente deve, può prevedere che le decisioni siano fatte con consultazione scritta oppure con consenso espresso per iscritto. Anche qua bisogna comprendere cosa avviene. Una società normalmente di pochi soci che si conoscono tra di loro. Era valso in passato, quando si applicavano le norme sulla cessione di operazioni, quindi le decisioni da fare in forma assembleare, che si fingeva di fare l'assemblazione, si mettevano d'accordo, dice, decidiamo questi, poi anche se non ci riuniamo, decidiamo e scriviamo che abbiamo deciso una certa cosa. Ecco, per evitare queste finzioni, il legislatore ha consentito che lo statuto possa prevedere che le decisioni possono essere adottate invece che con l'assemblea, cioè la riunione dei soci, anche per consultazione scritta. Cioè gli amministratori fanno una cosa, scrivono ai soci, dicono siete d'accordo a deliberare così, a decidere così, scusate. Oppure i soci stessi che scrivono all'amministratore, noi vorremmo decidere questa cosa. Se si raggiunge la maggioranza, la decisione è presa. L'atto costitutivo può prevedere questa forma, diciamo, non assembleare, oppure ci può essere la deliberazione assembleare, cioè con un'assemblea che effettivamente si riunisce, ma questa volta deve riunirsi davvero, non in modo finto. Ecco, quindi queste sono le forme di diciamo, decisione dei soci, riunendosi o non riunendosi. Se non si riuniscono è molto più facile adottare le decisioni, se si riuniscono invece c'è tutta un'altra fila per arrivare alla decisione. Solo assemblea per modificazioni statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. La legge prevede che però per talune decisioni molto importanti sia necessario quello che avviene nell'assemblea, cioè il dibattito. Quando c'è una consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, si decide ma non se ne discute. Quindi per certe decisioni la legge ritiene che sia necessario riunirsi per discutere perché ricorderete nelle assemblee, che è una forma di esercizio, un'attività collegiale, le decisioni vengono adottate su una proposta, la discussione, la votazione e poi il risultato della votazione. Ecco, per certe decisioni molto importanti, queste sono le modifiche dell'atto costitutivo oppure le modifiche sostanziali dell'oggetto sociale, ecco, è necessario che si formi la volontà attraverso il procedimento assembleare. Assemblea dei soci, SRL, convocazione, lettera raccomandata o altro avviso. Quando lo statuto non preveda altro modo di decisione dei soci, si tiene l'assemblea, oppure nel caso in cui per legge si deve tenere l'assemblea. Allora, in questo caso il procedimento è analogo a quello che ha nelle società per azioni.
la convocazione da parte degli

amministratore, la lettera raccomandata, altro avviso, poi la costituzione dell'assemblea con metà del capitale sociale. Il quorum costitutivo dell'assemblea è che si costituisca quando ci sia almeno la metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, maggioranza assoluta dei presenti, metà del capitale per modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Quorum costitutivo, metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, normalmente la maggioranza assoluta, ma non del capitale, dei presenti. La metà del capitale richiesta per le modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Attenzione, non è prevista una seconda convocazione. Non è escluso che lo statuto preveda una seconda convocazione, ma le SRL si decide o non si decide. Se, non, se i soci non vanno nell'assemblea o non esprimono comunque il loro voto, vuol dire che i soci non vogliono che si faccia quella cosa. Invalidità delle decisioni. Decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo, impugnazione dei soci che non le hanno approvate entro 30 giorni. Pure le decisioni dei soci, siano fatte in forma assembleare o non assembleare, possono essere invalide quando sono contrarie alla legge o all'atto costitutivo. E allora queste deliberazioni, queste decisioni dei soci sono impugnabili da parte dei soci che non le hanno approvate con un termine molto breve, 30 giorni. Ovviamente possono impugnarla davanti al Tribunale, poi il Tribunale deciderà se quelle decisioni sono valide o no. Decisione con oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, impugnazione a parte di chiunque vi abbia interesse entro 3 anni. Per alcune decisioni, quelle più importanti, meglio più che più importanti, quelle decisioni che presentano vizi più gravi, l'oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, quando i soci hanno deciso ma non sono state fornite le necessarie informazioni, per niente le necessarie informazioni, allora queste possono essere impugnate entro un termine di 3 anni. Spunti di riflessione. Perché nelle SRL sono previste decisioni senza riunione assembleare? Amministrazione e controllo nelle SRL. Anche nelle SRL c'è la funzione amministrativa degli amministratori e c'è un controllo sull'attività di amministrazione degli amministratori. Modalità di amministrazione. Amministratori nominati tra soci, salvo diversa disposizione statutaria. Gli amministratori possono essere nominati soltanto tra i soci, salvo che lo statuto escluda questo limite. Gli amministratori devono assicurare gli assetti organizzativi adeguati. In ogni caso, gli amministratori, e questo avviene anche nelle società per azioni, devono assicurare una competenza loro esclusiva che la società sia dotata di un assetto organizzativo adeguato. E di ciò potranno rispondere con l'azione di responsabilità, ma soprattutto potranno rispondere qualora la società cada in insolvenza con le azioni esercitate dal curatore della liquidazione giudiziale. Amministrazione collegiale oppure congiuntivo o disgiuntiva, come nelle società in nome collettivo. Ecco, altra differenza molto importante. Nelle società a responsabilità limitata, anche quando si vengono nominati più amministratori, questi non costituiscono necessariamente un collegio, come invece succede nelle società per azioni, qui c'è un consiglio di amministrazione, organo collegiale. Lo statuto della società può prevedere che ci siano anche più amministratori, ma questi possono funzionare o con un'amministrazione di tipo collegiale, nel senso che si istituisce un collegio e quindi decidono riunendosi, essendo convocati, riunendosi e deliberando, oppure ci sia un'amministrazione congiuntiva, più amministratori che amministrano congiuntamente, come avviene nelle società in nome collettivo. Cioè, quindi i più amministratori devono decidere anche senza riunirsi che cosa fare, devono decidere normalmente all'unanimità. Oppure che ci sia un'amministrazione disgiuntiva, sempre come nelle società in nome collettivo. Amministrazione disgiuntiva significa che ciascun amministratore ha il potere di compiere individualmente le operazioni di gestione della società. Vedete quindi come la SRL costituisce un punto di passaggio tra le società di persone e le società di capitali. Conflitto degli interessi degli amministratori, articolo 2475 ter. Contratti conclusi amministratori in conflitto di interessi
annullabile su domanda della società.

se il conflitto era riconoscibile dal terzo. Pur nelle società a responsabilità limitata, gli amministratori che gestiscono la società possono compiere degli atti in conflitto di interesse, quando un interesse è in conflitto con quello della società. L'amministratore che, per esempio, decide di acquistare un bene di sua proprietà o un bene di un proprio familiare, chiaramente in posizione di conflitto di interesse, e allora questi contratti sono annullabili su domanda della società e se il conflitto era conoscibile anche dal terzo, diciamo anche da parte del terzo. Decisione consiliare adottata col voto determinante dell'amministratore in conflitto impugnabile entro 90 giorni dagli amministratori esistenti e dei sindaci. Decisioni consiliari possono essere anch'esse impugnabili se sono adottate col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. In questo caso sono impugnabili entro 90 giorni dagli amministratori e se ci sono anche dei sindaci. Responsabilità degli amministratori per violazione della legge o dell'atto costitutivo con danno per la società. Anche nelle società a responsabilità limitate ci sono forme di tutela contro gli atti in violazione della legge che ledano il patrimonio della società e quindi anche a tutela dei terzi. Per violazione della legge o dell'atto costitutivo con danno alla società c'è quindi possibile esercitare un'azione di responsabilità. Da parte di chi? Azione promossa da ogni socio, dal singolo socio. Nelle società per azioni, l'azione di responsabilità può essere esercitata dall'assemblea, con decisione dell'assemblea, oppure da una parte qualificata di soci, una minoranza qualificata di soci. Qua invece ciascun socio ha il potere di agire in giudizio contro gli amministratori se questi hanno commesso atti in violazione della legge o dell'atto costitutivo arrecando danno alla società. Responsabilità in via solidale con gli amministratori dei soci che hanno deciso o approvato gli atti. Come ho detto prima, lo statuto può riservare alla decisione dei soci anche atti amministrativi. Se questi atti amministrativi sono adottati in violazione della legge o comunque con danno dalla società, si può esercitare l'azione di responsabilità. Però attenzione, ne rispondono in via solidale con gli amministratori anche i soci che hanno deciso o hanno approvato quell'operazione. Sindaci e revisione legale. Se è previsto un atto costitutivo, nomina il collegio sindacale o di un revisore contabile. L'atto costitutivo può demandare il controllo contabile, il controllo quindi sulla gestione della società, al collegio sindacale o a un revisore contabile. Si tratta di un controllo opportuno perché il controllo dei soci, che pure è più ampio del SRL rispetto a quello previsto per gli azionisti nella società per azioni, è molto opportuno perché c'è un controllo continuo, diciamo, periodico, secondo diciamo, le regole dell'amministrazione, essendo il collegio sindacale composto da persone esperte nella contabilità. Collegio sindacale obbligatorio se si superano uno dei seguenti limiti: attivo ricavi 4 milioni di euro e 20 dipendenti. Il collegio sindacale diciamo, è un organo opzionale in facoltà dello statuto, quindi dei soci, di prevedere il collegio sindacale. Ma il collegio sindacale deve essere nominato obbligatoriamente quando si superano certi parametri, che sono un attivo di 4 milioni o ricavi di 4 milioni di euro, oppure diciamo 20 dipendenti. Basta che si superi uno di questi parametri che il collegio sindacale diventa obbligatorio. Libro sociale obbligatorio, libro delle decisioni dei soci. In questo libro vanno iscritte non soltanto le decisioni adottate in sede assembleare, ma anche quelle adottate in sede extraassembleare con la consultazione dei soci. Libro delle decisioni degli amministratori, qualunque sia la forma di amministrazione, amministrazione collegiale, amministrazione congiuntiva o amministrazione disgiuntiva, deve essere tenuto un libro in cui si registrano tutte le decisioni degli amministratori. Libro delle decisioni del collegio sindacale, ovviamente se c'è il collegio sindacale. Non c'è più il libro dei soci, vale il deposito nel registro delle imprese. Ecco, il libro dei soci, che in origine nel codice civile del 1942 era previsto. Il libro dei soci è previsto per le società per azioni, tuttora, ma
ma non è più previsto.

costo per la SRL perché per quanto riguarda le partecipazioni dei soci alle SRL, le quote di partecipazione devono essere iscritte e la loro circolazione deve essere iscritta nel registro delle imprese. Quindi è il registro delle imprese che fa fede e che costituisce il vero libro dei soci. Spunti di riflessione. I soci nelle SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? SRL semplificata. E arriviamo a questa particolare forma, non è un tipo a parte, ma una particolare forma della società a responsabilità limitata, semplificata. 2460 bis dal 2013, agevolata la formazione del capitale almeno un euro. Vi dicevo prima che il nostro legislatore, seguendo anche le indicazioni dell'Unione Europea, ha cercato di favorire la costituzione di SRL nel modo più semplice possibile. Anche con un capitale, direi proprio irrisorio, di un euro. E la società semplificata, SRL semplificata. Agevolata nella formazione del capitale, con indicazione alla denominazione, se voi avete rapporti con una società semplificata, una SRL semplificata, troverete che questa deve indicare nella propria denominazione sociale, la società Rossi, SRL semplificata necessariamente, perché i terzi devono essere avvertiti che stanno trattando con una società in cui ci potrebbe essere un capitale soltanto di un euro e quindi praticamente nulla. E allora deve essere indicata necessariamente negli atti e nei rapporti con i terzi, nella denominazione sociale. Un quinto degli utili destinati a riserve viene a raggiungere 10.000 euro. Il nostro legislatore è stato attento, dice, puoi costituire, questo è l'insegnamento che ha voluto dare, una società con capitale di un solo euro, però non puoi distribuire tutti gli utili ogni anno. Un quinto degli utili devono essere destinati a riserva fin tanto che non si raggiunge la quota minima di 10.000 euro. Quindi è un modo, anche si costituisce in modo se molto semplificato, quasi con nulla, però si deve arrivare a formare un capitale di almeno 10.000 euro. Funziona l'SRL semplificata, incentivare la creazione di nuove imprese con la responsabilità limitata e con pochi costi iniziali. Ecco, questo è lo scopo del nostro legislatore, prevedendo la società a responsabilità limitata semplificata. Semplificare la Costituzione, ridurre le spese che servono per la Costituzione. Favorire lo sviluppo economico italiano. Bisogna prendere atto che gli imprenditori, diciamo, corrono dei rischi. Di fronte ai rischi che si seguono nelle attività economiche, gli imprenditori si difendono come? Limitando la propria responsabilità. Al massimo possono rispondere con quanto è stato investito. Quindi la costituzione di una SRL semplificata serve per limitare il rischio dell'imprenditore ad un euro. Quasi nulla, salvo gli utili che nel frattempo sono stati diciamo, raccolti. Ecco, in questo modo si incentiva l'imprenditorialità. In realtà non era un ostacolo il capitale minimo di 10.000 euro da versare solo il 25%. A mio avviso, ma è una mia opinione personale, il capitale di 10.000 euro non era davvero un ostacolo, vista anche la svalutazione del denaro. In fondo bisogna tener conto che se si costituisce con un capitale di 10.000 euro dovevano essere versati soltanto 2.500 euro, ma il legislatore, di fronte alla concorrenza di altri ordinamenti, perché un imprenditore italiano può costituire anche all'estero una società e poi operare in Italia, ecco, ha preferito adeguarsi a questo andamento, questa, se vogliamo, rilassatezza nelle limitazioni alla costituzione delle società di capitali. Conferimenti e disciplina. Conferimenti solo in denaro. Il limite è che nella società a responsabilità limitata i conferimenti possono essere fatti solo in denaro. Per il resto si applica per intero la disciplina dell'SRL. Non è un'altra forma, un altro tipo di società, ma è sempre la SRL, sia pur in una fase transitoria, attendendo che questa da semplificata si adegui al minimo al capitale previsto di 10.000 euro. Modello standard dell'atto costitutivo, Ministero della Giustizia, con esenzione dei costi notarili e delle spese di iscrizione al registro delle imprese. In fondo, quello che si voleva risparmiare, anche le spese di costituzione, non erano tanto le 2.500 euro
minimo da versare per costituire una società con capitale di 10.000 euro, ma sono anche le spese dei consulenti per predisporre l'atto costitutivo. E allora il Ministero della Giustizia predispone un modello standard che deve essere necessariamente adottato. I costi notarili danno luogo a delle esenzioni e lo stesso le spese di iscrizione al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Qual è la funzione delle SRL semplificate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote? Perché sono previste decisioni senza riunione assembleare? I soci nell'SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? Qual è la funzione delle SRL semplificate? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto materiali, sulle pagine dedicate a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Questa è la seconda parte della lezione dedicata alle metriche supervisionate, cioè come misurare l'accuratezza dei sistemi e degli algoritmi supervisionati. Ci occuperemo della misura nota come R quadro, dei concetti di accuratezza, sensitività, specificità e precisione, analizzeremo la matrice di confusione per classi binarie e infine l'F1 score, che è un indice che impareremo a comprendere. L'R quadro è una misura estremamente nota come correlazione lineare quadratica. Si tratta di vedere se esiste una covarianza significativa tra le previsioni che noi abbiamo fatto e i valori reali che abbiamo tenuto nascosti durante il testing. Abbiamo già incontrato questa misura quando abbiamo parlato di cross correlazione lineare per le serie temporali in quel caso. In questo caso l'R quadro è un'equazione fondamentalmente analoga con qualche piccola differenza che vedremo. Si tratta di una metrica di regressione che indica quanto bene il modello segue i dati reali. Il suo valore questa volta va da 0 a 1, dove 1 indica un'accuratezza perfetta. Dobbiamo dire che l'esempio del ballo che abbiamo, come dire, eseguito come semplificazione metaforica nella lezione precedente, può andare bene anche per l'R quadro, con la differenza che questa volta 0 significa che i due ballerini ballano ognuno per conto suo a distanza, cioè si ignorano, per cui i valori predetti non hanno alcun collegamento con i valori reali. Mentre quando tende a 1, significa che i due ballerini ballano insieme, o si pestano i piedi o ballano bene. In tutti e due i casi, cioè quando la correlazione è diretta, ballano bene, o quando è indiretta o inversa, cioè si pestano i piedi, è sempre uno. Significa che in qualche modo sono vicini. L'equazione della correlazione quadrata è molto semplice. Vedete, R quadro è uguale al quadrato dell'argomento contenuto nelle parentesi quadre. Si tratta della sommatoria per tutti i record del valore, diciamo, qui reale meno la media per il valore pk predetto meno la media. Questo al denominatore è sempre un coefficiente di standardizzazione in modo tale che nel migliore dei casi, nella correlazione perfetta, ci venga 1, nella correlazione completamente assente ci venga 0. Qui xk e y con barretta rappresentano i valori osservati e la loro media, il valore osservato e la loro media, mentre pk e p con la barretta rappresentano i valori predetti e la loro media. Esattamente quello che abbiamo detto. L'equazione è molto semplice, come vedete ricorda molto quella della cross correlazione lineare. Si tratta ovviamente di una metrica lineare, sì, come dire, la funzione che stiamo calcolando è altamente non lineare, un modello regressivo idoneo tenderà a 1. Ovviamente questa misura è estremamente importante per vedere se quello che abbiamo predetto è connesso, correlato, ha senso rispetto a ciò che avviene in realtà. La domanda che lasciamo a voi è: che cosa misura la correlazione quadratica? E adesso ci occupiamo di un problema di misure leggermente diverse per problemi leggermente diversi. Accuratezza, sensitività, specificità e precisione. Ma praticamente queste misure hanno particolare senso nel caso delle classificazioni.
Classificazione significa che nel dataset sia di training che di testing conosciamo sempre gli esiti, cioè i target, cioè il dato reale che va predetto. Ma in questo caso il dato reale è, come dire, fatto da classi, cioè se l'input di un certo record appartiene alla classe 1, alla classe 2 o alla classe n. Per cui non è un'approssimazione funzionale di tipo numerico, ma è una, come dire, classificazione che è sempre un'approssimazione, però è fatta per intervalli. Ogni intervallo è una classe diversa. Naturalmente cominceremo a occuparci di quelle classificazioni dove n, che è il numero delle classi, è uguale a 2, cioè del caso più semplice, cioè quelle che sono delle classificazioni binarie. A questo punto è bene ricordare che talvolta un dataset si può presentare in forma binaria, ma con un solo output, nel quale si dice 1 è presente qualcosa, 0 quel qualcosa che voglio predire è assente. In questi casi si consiglia sempre di moltiplicare l'output, cioè trasformarli in due output apparentemente indipendenti. Non lo sono. Cioè l'1 diventa 1, 0 e lo 0 diventa 0, 1. Perché questo riprocessamento del target è importante e utile? Per due ragioni. Innanzitutto, avendo due output invece che uno, aumento la ridondanza del sistema che deve predire, quindi gli do più possibilità di approssimare una soluzione esatta. Appartiene alla classe 1, alla classe 2. Un'altra ragione è che in questo modo posso usare alcune tecniche matematiche che vedremo molto più in là, come il softmax, che presuppongono sempre un numero di classi maggiore di 1, cioè fanno una proiezione probabilistica di quanto può essere, può appartenere il record in questione, l'input che ho messo alla classe 1 e quanto, con quale probabilità, può appartenere alla classe 2, in modo tale che la somma delle due probabilità sia più o meno 1. Per questo si chiama softmax. Diciamo che c'è anche una ragione, come dire, più meno forte, ma di correttezza, perché quando si tratta di un segnale, un input che può appartenere o una classe o non appartenere a quella classe, significa che se non appartiene a quella classe, appartiene alla classe complemento, cioè a tutto ciò che non è quella classe. E per cui, per una sorta di correttezza politica, diciamo così, andrebbero ottenute due classi differenti. Dal punto di vista matematico, ovviamente, è sempre più corretto tenere due classi al posto di una, perché significa che il segnale che ci interessa appartiene a una classe. Il segnale che invece non ci interessa appartiene a tutti i segnali che non sono quel segnale, che non sono in quella classe. Per cui anche dal punto di vista formale è più corretto. Quindi è più corretto, più efficace e più robusto. Ecco, detto questo, andiamo in dettaglio. Vediamo che cos'è l'accuratezza. L'accuratezza è una frazione tra le previsioni corrette confrontate col totale delle previsioni. Che vuol dire? Prendiamo tutto il dataset di testing, no? Fatto di diversi record. Immaginiamo che siano binarie le classi, cioè che siano due, o appartiene a una classe o appartiene a un'altra. Avremo che l'accuratezza è data dai veri positivi più i veri negativi. I veri positivi quali sono? Quelli che il mio sistema previsionale ha detto: questo appartiene alla classe 1 ed è vero che appartiene alla classe 1. I veri negativi quali sono? Quelli in cui il sistema ha detto: questo non appartiene alla classe 1, non ce lo metto nella classe 1 e in realtà non appartiene alla classe 1. Quindi questi due numeri, che vanno contati su tutte le previsioni del testing, formano il numeratore di questo rapporto. Al denominatore ci sono tutti gli altri, quindi
i veri positivi, TP, i veri negativi, TN, i falsi positivi e i falsi negativi, cioè le cose che ho sbagliato o attribuendole alla classe 1 oppure attribuendole in maniera sbagliata all'altra classe. Ed ecco qui la formula, di nuovo, per chiarezza, questa misura, questo rapporto ci dà l'accuratezza del sistema previsionale. Veri positivi, TP, veri negativi, TN, falsi positivi, FP, e falsi negativi, FN. Alla fine l'accuratezza è un numero, e ancora un numero sarà quella che noi chiamiamo sensitività, che è il rapporto tra i positivi reali rispetto a quelli predetti. Quindi, matematicamente,

come esprimiamo questo rapporto, ma i veri positivi al numeratore, quanti sono quelli che appartenevano alla classe 1 e effettivamente sono stati predetti nella classe 1. Poi al denominatore abbiamo i veri positivi più i falsi negativi, cioè quelli che abbiamo in qualche modo, esprimendoci in un gergo calcistico, abbiamo lisciato.

su cui poi poter fare l'analisi del sentimento vero e proprio. Questo è un task computazionale non facile, perché in un testo che può essere molto lungo, io devo identificare tutte le entità, tutti gli aspetti dell'entità, tutte le opinioni sui vari entità, sui vari aspetti, determinare chi esprime le opinioni e il tempo in cui le opinioni sono espresse. Essenzialmente è un task che si divide in cinque sottotask ben precisi. Il primo sottotask è l'estrazione e il raggruppamento di entità. Si estraggono le entità in D, tutte, e si raggruppano le entità in sinonime, in cluster di entità. Cioè, se l'entità Gaetano compare tre volte, quello chiaramente si riferisce a una unica entità. Ogni cluster di espressione di identità indica un'identità unica EI. Il secondo passaggio è estrazione e raggruppamento di aspetti. Estrarre gli aspetti e raggrupparli in cluster, esattamente come si è fatto dell'entità. Ogni cluster di aspetti dell'entità EI è indicata con indica un aspetto unico a IJ. Il terzo step è l'estrazione dell'opinione e del tempo, estrarre queste informazioni dal testo, dai dati non strutturati. Il quarto è la classificazione del sentimento degli aspetti, e questa può assumere un range che dipende da quel che voglio analizzare. Normalmente può essere binaria, valutazione positiva o negativa, può essere ternaria, positiva, negativa, neutra, molto diffuso nei siti di recensione è il sistema 5 stelle. 5 stelle, una recensione ottima, una stella, una recensione pessima. Può essere un valore continuo. Chiaramente la classificazione del sentimento dipende fortemente poi dall'applicazione che uno ne vuol fare. E come ultimo step computazionale è la generazione di tutte le quintuple di opinione. Produrre tutte le quintuple di opinione basate sui risultati dei task precedenti, dei task computazionali descritti. Ora, giusto per fissare le idee, facciamo un esempio. Questo è un post sintetizzato, se no era troppo lungo, preso in rete tanto tempo fa, postato da Big X YZ nel novembre del 2010, il 4 novembre 2010. Uno, ho comprato un telefono Motorola e la mia ragazza ha comprato un Nokia yesterday, ieri. Ci siamo telefonati mentre tornavamo a casa, questo non aggiunge assolutamente nulla, quindi la voce del mio Moto Phone, del mio telefono Moto, era non troppo chiara, mentre la camera era buona. La mia ragazza è molto felice con il suo telefono e della sua qualità del suono. Voglio un telefono con una buona qualità della voce, così probabilmente io non terrò il Motorola. Questa è in sintesi l'informazione. Allora, partiamo estrazione e raggruppamento dell'entità. Allora, se andiamo attraverso il testo, vediamo Motorola, Nokia, Moto. Essenzialmente, siccome stiamo parlando di telefoni cellulari, queste sono le tre entità principali. Moto e Motorola sono sinonimi, quindi essenzialmente ci sono solo due entità, Motorola e Nokia. Quindi E1 sarà definita come Motorola e E2 come Nokia. Passiamo alla estrazione e raggruppamento di aspetti. Allora, quindi gli aspetti del telefono, the voice, voce,

camera, sound che è sinonimo di voce e voce. Poi c'è una, e questo è molto difficile, diciamo, da determinare in automatico, abbiamo sia anche difficoltà nel determinarlo da parte di un essere umano. La sentenza 4, my girlfriend was quite happy with her phone. Questa, anche se non chiama in giudizio un aspetto caratteristico tipo la voce, la telecamera del telefono, è un giudizio positivo sull'entità stessa. La mia ragazza è molto felice col suo telefono, con l'acquisto che ha fatto. Quindi, diciamo, indichiamo un quarto aspetto che chiamiamo generale, perché non si riferisce a un aspetto particolare del telefono, che corrisponde all'analisi di questa frase. Fra l'altro anche il proseguo è its sound quality e della sua qualità del suono. Questo dà il secondo aspetto voice, sound è sinonimo di voce del Motorola, quindi dell'entità 2, scusate, del Nokia, quindi dell'entità 2. Quindi abbiamo due aspetti per l'entità 1, Motorola, che è questo e questo, essenzialmente dalla sentenza 3, e due aspetti del Nokia che vengono dalla sentenza 4. My girlfriend was quite happy. Ora, sembrerebbe che, per esempio, la sentenza 5, I want a phone with good voice quality, sembra una sentenza che esprime un giudizio, un'opinione, un sentimento, ma essenzialmente, se letta bene, è semplicemente un desiderata. Quindi questo voice non si dà nessun giudizio, o non si esprime nessuna opinione, o non si esprime nessun sentimento su questa. Ok? Adesso il terzo step è l'estrazione dell'autore e del tempo. Allora, qui gli autori sono due, Big XYZ, che scrive direttamente sul post, e la ragazza di Big XYZ che esprime una opinione. Il tempo è quello del post, cioè abbiamo solo un praticamente tempo, che è il 4 novembre 2010. Adesso viene la parte di classificazione del sentimento degli aspetti. Abbiamo quattro aspetti, camera, voce e sound, in realtà questi sono tre, quindi camera, voce e general. Allora, vediamo che sulla camera YZ dice che but the camera was good. Quindi la camera è buona. La voce was unclear, quindi la voce è cattiva. La camera is ok, voce no. Sul Nokia, quindi entità 2, ricordate che l'entità 2 è Nokia, mentre questi sono gli aspetti, si ha un giudizio positivo sia sull'aspetto generale, che era il secondo aspetto dell'entità 2, sia sulla voce. Quindi le quattro variabili di opinione sono ok, no, ok, ok. Positive tutte e due per il Nokia, con una recensione negativa, un apprezzamento negativo per il sound, la voce del Motorola. Quindi, se teniamo conto poi di chi ha espresso l'opinione e il tempo, ho essenzialmente da questo testo estratto quattro quintuple di opinione. Motorola, camera, ok, Big YZ, 4 novembre 2010. Motorola, voice, no, Big XYZ, novembre 4 2010. Nokia, voce, ok, girlfriend of Big XYZ, 4 novembre. Nokia, general, ok, la ragazza, 4 novembre. Adesso, diciamo, io sono in grado di fare un'analisi su queste quattro

quattro quintuple che essenzialmente rappresentano quel che interessa a me per l'analisi che viene estratta da un test, da un blog che può essere anche molto lungo, le cose essenziali. Ora, vedete come anche da un semplice esercizio su un testo piuttosto limitato, ci vuole un po' di tempo e un po' d'attenzione per l'estrazione delle quintuple. Pensate cosa accade quando poi si prova a fare l'estrazione su dei testi estremamente lunghi o su un intero sito di recensione o su un intero database. In più, nell'analisi, oltre ai cinque task che abbiamo messo, dobbiamo mettere una classificazione della soggettività o oggettività della frase stessa. Subjectivity classification è la classificazione delle frasi come soggettive o oggettive. Distinguere le frasi che sono opinioni personali da quelle che descrivono in modo oggettivo l'argomento. Le seconde non ci interessano. La sentiment classification è l'assegnazione di un valore positivo o negativo o multiplo alla polarità della frase soggettiva che si sta analizzando. Quindi da un testo andrebbero non analizzate e diciamo tolte tutte quelle frasi che esprimono opinioni che però non sono personali, quindi corrispondono a dei dati di fatto. Quelle non sono soggette a un'analisi sentimentale, a una classificazione sentimentale. Che la macchina è blu, è un dato di fatto, non è buono né cattivo, sta là. Che la macchina blu non mi piace, allora l'aspetto colore della macchina ha come assegnazione non mi piace, ma questo diventa, oppure il blu sfina, questa è un'opinione, non è un dato di fatto, e così via. Finita questa prima parte, gli spunti di riflessione. Formalmente un sentimento è una terna composta da entità, un suo aspetto e un'opinione. È vero? La sentiment analysis ha un forte sviluppo soprattutto per la diffusione di riviste specializzate sul web. Vero o falso? Passiamo al secondo argomento, tecniche di sentiment classification. Daremo una breve rassegna delle tecniche che vengono usate per la classificazione sentimentale, essenzialmente per la sentiment analysis, concentrandovi soprattutto su quelle di tipo lessicale che non abbiamo affrontato, mentre ho lasciato di descrivere le tecniche di machine learning perché abbiamo parlato di machine learning durante il corso e quindi gran parte delle informazioni sarebbero state una ripetizione di concetti già esposti. Possono essere suddivisi in approcci di tipo machine learning e di tipo lexicon based. Gli approcci di tipo machine learning utilizzano algoritmi noti in letteratura e usano feature linguistiche, estrazioni caratteristiche linguistiche. Gli approcci di tipo lexicon based lavorano su un set di termini polarizzati, conosciuti e precompilati. Quindi lavorano su dei vocabolari. Come dicevo, concentriamoci sul secondo aspetto, gli approcci lexicon based. Ci sono parole che trasmettono comunemente un'opinione, opinion word, e vengono considerati in molti dei compiti di classificazione. Dire buono esprime un'opinione, mi piace, sono entusiasta e così via. Queste possono essere utilizzate dei compiti. Congiuntamente alle singole parole, in molti ambiti si considerano anche le espressioni verbali che esprimono un'opinione o le espressioni idiomatiche, in molti ambiti lo slang e così via. Tutto ciò forma il lessicon,
cioè il vocabolario specializzato dell'opinione. Qual è il problema? Che per quanto io mi metta a tavolino e definisca le parole che esprimono un'opinione, chiaramente con molta probabilità non userò e non troverò tutte le parole che possono esprimere un'opinione. Quindi devo allargare il più possibile il mio vocabolario per poi avere uno strumento che mi permetta l'analisi efficace. Esistono quindi principalmente due approcci semiautomatici, oltre quello manuale, per creare il vocabolario. L'approccio manuale, cioè quindi umano, creo io la lista, esperto linguista, è efficace, funziona, ma richiede molto tempo. Molte volte viene solo usato come strumento di controllo per verificare che se il vocabolario creato dai due approcci che descriveremo è appropriato o meno. Essenzialmente gli lexicon-based approach sono divisi in due: un approccio basato sul dizionario e un approccio basato sul corpus. Qui per corpus si intende un insieme più o meno vasto di parole disponibili in formato elettronico, diciamo quindi dei testi in formato leggibile da macchine. I corpus based possono fare uso di approcci statistici e o approcci semantici. L'approccio basato sul dizionario è abbastanza semplice. Si parte da un insieme ridotto di opinion word di cui si conosce la polarità, che è stato creato a mano. Questo insieme viene incrementato aggiungendo sinonimi e contrari delle parole presenti, utilizzando corpora già esistenti. Corpora è l'insieme di tutti i corpus che avevo detto prima, per esempio come WordNet, o tramite dizionari di sinonimi e contrari. Una volta allargata la lista, si ripete l'iterazione, la ricerca, su tutti i termini nuovi della lista, finché tale procedimento viene iterato fino a quando non si individua più nessuna parola, finché praticamente non trovo più niente. Al fine, se vogliamo, si può eseguire un controllo manuale sulla qualità dell'insieme prodotto. Lo svantaggio di questo approccio è di fatto l'impossibilità di trovare termini che hanno un'orientazione specifica nel dominio a cui si riferiscono, per esempio lo slang giovanile, oppure i vari modi che poi nel tempo si consolidano nei social. Il modo di scrivere dei tweet è particolarmente ben definito, cioè quello con gli hashtag, le mention e così via. Quindi, diciamo, mentre sul testo, diciamo, ufficiale, quello considerato prodotto da gente dotata di un minimo di cultura, l'approccio, quello basato sul dizionario, può dare risultati, fallisce notevolmente quando, per esempio, ci dobbiamo trovare a studiare le dinamiche su un social su cui scrivono, sono attivi gli adolescenti, che usano uno slang, un linguaggio tutto loro particolare. Quindi, diciamo, lì hanno problemi seri. Questo problema si tenta di risolvere con gli approcci basati sul corpus. Si parte sempre da una lista di opinioni scritti a mano, quindi il punto di partenza è sempre preparare una lista più o meno breve di parole che hanno esprimono sentimento. Si usano schemi sintattici che, usando la lista di partenza, consentono di trovare nuove parole all'interno di un corpus e identificare l'orientamento.
Cioè io uso degli schemi di tipo sintattico,

che andando ad analizzare il contenuto, per esempio, di un sito di recensione, mi permetta di trovare nuove parole associate alla parola che già conosco e di ridefinirne in qualche modo l'orientazione, cioè il fatto che sia positiva, negativa o neutra. Quindi un metodo a partire da una lista di aggettivi per un insieme di vincoli linguistici usa i corpora per identificare nuove parole e la loro pluralità. I vincoli, per esempio, questo è uno dei possibili metodi, sono rappresentati dai connettivi e, o, ma. Se io trovo, per esempio, la parola buono, che so essere positiva, associare giusto, buono e giusto. Allora, se non conosco l'orientamento da dare alla parola giusto, siccome buono e giusto, è quasi naturale considerare la seconda parola avente lo stesso orientamento del primo. È stato un comportamento buono ma ingiusto, mentre il connettivo ma rompe la relazione di congruità e mi dà quella di disaccordo, quindi giusto è positivo, ingiusto diventa negativo, eccetera, eccetera. Una congiunzione indica lo stesso orientamento fra gli aggettivi collegati, mentre una disgiunzione indica un cambio di opinione. Questi tipi di collegamenti fra gli aggettivi formano un grafo su cui vengono successivamente applicati algoritmi di clustering. Analisi di gruppo, per poter ottenere due insiemi di parole distinte, quelle con valenza positiva e quelle con valenza negativa. Diciamo, questa è una prescrizione del metodo. Un altro metodo sfrutta correlazioni e co-occorrenze fra parole, assegnando una pluralità positiva a parole con un buon grado d'associazione, tipo sole caldo, ottimo voto, grandi ascolti, e pluralità negativa altrimenti. Per la classificazione viene sfruttata la co-occorrenza tra le parole sconosciute e quelle nella lista di partenza. C'è sempre la lista di partenza. Gli approcci corpus-based sono meno efficienti di quelli basati sul dizionario per via della difficoltà nella costruzione di corpora abbastanza grandi da coprire tutte le parole. Questo è il principale limite. Nonostante ciò, usando metodi statistici e semantici è possibile assegnare valori di polarità ai termini presenti in un corpus, con la possibilità di assegnarne di diversi a stesse parole ed espressione in base al contesto e al dominio in cui sono inserite. Cioè, in qualche modo si cerca di analizzare con dei metodi semantici o statistici la frequenza, se appaiono insieme, non insieme e così via. Gli approcci statistici permettono di trovare occorrenze di termini che esprimono opinione, determinando la polarità a posteriori tramite co-occorrenze con termini presenti nella lista di partenza e con insieme di documenti classificati. La polarità di una parola può essere identificata analizzando la sua frequenza in una raccolta di corpus. In pratica si capisce co-occorrenza e frequenza nella lista di partenza e si inferisce su praticamente il corpus su cui sto analizzando o viceversa. Se appare maggiormente in testi positivi è probabile che sia positivi, se in testi negativi è negativo altrimenti è neutra. Cioè, se la parola a cui voglio assegnare una polarità appare in testi positivi, molto probabilmente è positiva. E viceversa. L'idea di base è che parole con polarità simili compaiono all'interno dello stesso contesto. Ciò consente di determinare l'orientamento di una parola calcolandone la frequenza relativa rispetto a una parola a polarità nota. Diciamo, in qualche modo, non potendo aumentare troppo il corpus, essenzialmente pesco a scasso dando una probabilità
a priori o a posteriori, a seconda del tipo d'analisi, che quella parola sia

positiva o negativa. E in questo aumento il mio vocabolario. L'approccio semantico sono basati sulla semantica e gli approcci semantici assegnano i valori di polarità alle parole in base a principi semantici per analizzare la somiglianza fra le parole stesse. Cioè l'idea di fondo si parte dal principio che le parole semanticamente vicine hanno polarità vicino. Parole con lo stesso significato, buono, relativo al cibo, dolce, sono tutte positive. E in qualche modo, parole semanticamente lontane hanno polarità lontana. Diciamo questa idea semplice ha dato origine a diversi metodi e strumenti diffusi in ambito della sentimental analysis. Questo approccio è alla base dei maggiori lessici presenti online, quali WordNet e SentiWordNet. In italiano esiste poco, non ci sono dei grossi lessici presenti online per la lingua italiana. Gli spunti di riflessione per quest'ultimo argomento. Il primo, nell'approccio corpus-based si usano dizionari dei sinonimi contrari? Tecniche statistiche e semantiche sono alla base dell'approccio dictionary-based. Il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Formalmente un sentimento è una terna composta da entità, un suo aspetto e un'opinione. È vero? La sentiment analysis ha un forte sviluppo soprattutto per la diffusione di riviste specializzate sul web. Nell'approccio corpus-based si usano dizionari dei sinonimi e dei contrari? Tecniche statistiche e semantiche sono alla base dell'approccio dictionary-based. Con questo abbiamo finito questa lezione e come al solito vi ricordo che documenti e approfondimenti possono essere trovati nell'apposito spazio del sito d'Ateneo. Arrivederci.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piede fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte morto. Tempera sul principio del mattino

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità, seconda parte. E veniamo ad esporre gli argomenti di questa nuova lezione. Primo argomento, esempi di cataloghi Lanni Cineteche aderenti alla FIAF, Federazione Internazionale des Archives du Film. Esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. Il caso della Cineteca Nazionale, con le condizioni per l'accesso e il riuso dei materiali filmici. E case studies. Veniamo ad esporre il primo argomento, che riguarda esempi di cataloghi online di cineteche aderenti alla FIAF. Ho scelto di mostrare una lista di esempi relativi ai cataloghi online per valutare l'accessibilità dei cataloghi in fase di ricerca. Quindi già dalla prossima slide vedremo qual è in questo caso particolare il ruolo che svolge la FIAF nel raccogliere e nel condividere le attività delle cineteche che sono affiliate, condividendo quindi i link a queste particolari iniziative di condivisione dei cataloghi. E quindi, né in una pagina del sito web che andremo a vedere successivamente, che si intitola Film Audiovisual Collection Catalogs and Databases, si trova una selezione di links a cataloghi e database relativi

Collezioni filmiche audiovisive delle Cineteche FIAF. Approccio libero e inclusivo, aperto alla più ampia utenza possibile: studiosi, accademici, studenti, programmatori, ricercatori d'archivio. Questo cioè è il criterio con cui sono stati scelti i link da raccogliere e da rendere disponibili ai ricercatori nell'appunto fornire informazioni sui database accessibili relativi a ciascuno degli archivi afferenti alla FIAF. Quindi un approccio libero, aperto, che rientra esattamente in uno dei criteri fondamentali, cioè quello della garanzia dell'accesso ai patrimoni degli archivi filmici. Questo è, come vi dicevo, è la pagina che dà accesso nel sito FIAF alle risorse che contengono appunto il link ai database. E queste pagine sono a cura di una particolare commissione della FIAF che è denominata Programming and Access to Collections Commission, PAC. Ed è appunto una commissione di archivisti e cinetecari che hanno la particolare funzione di coordinare la diffusione culturale, e in questo compito rientra anche il coordinamento dell'informazione relativa ai cataloghi. Se noi navighiamo a partire da questa pagina, entriamo direttamente nella lista di cataloghi e database ai quali un ricercatore può accedere. E possiamo avere un esempio, adesso ovviamente non esaustivo, ma appunto soltanto esemplificativo, delle varie cineteche che mettono a disposizione i propri cataloghi e database. E qui vediamo già tra i primi, ad esempio, l'Academy Film Archive, che altri non è che la cineteca connessa all'Academy degli Oscar di Los Angeles, o l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Stiamo andando ovviamente in ordine alfabetico, possiamo scorrere ancora e scendere ad esempio alle cineteche tedesche, Deutsches Film Institut, Deutsche Kinemathek, e ancora ad esempio all'Harvard Film Archive, che è la cineteca connessa all'Università di Harvard, e così via. Questo semplicemente per darvi un'idea della ricchezza di risorse e di accessibilità ai diversi cataloghi. Quindi la ricerca in merito a contenuti dati da documenti filmici e audiovisivi è estremamente vasta ed estremamente rappresentativa anche a livello geografico. Vi riporto qui un esempio per darvi un'idea di come sono strutturati i database degli archivi filmici. L'esempio è quello del British Film Institute National Film Archive. È un database molto ricco, contiene dati filmografici e di consistenza d'archivio raccolti da questa istituzione a partire dal 1933. E in quest'ambito 800.000 titoli che includono film, programmi televisivi, documentari, cinegiornali, eccetera. In realtà dobbiamo distinguere, perché ad oggi, in realtà rispetto a questo quantitativo di titoli, l'archivio effettivo conserva meno del 50% nelle collezioni del British Film Institute. Quindi questo è un database estremamente ampio, esaustivo, che appunto combina in sé sia i dati filmografici, quindi le schede dei film, schede astratte, ma schede compilate in ogni minimo dettaglio, e con tutte le relazioni relative al effettivo posseduto in archivio. Ed è proprio qui la differenza numerica tra la quantità di titoli censiti e la quantità di materiali effettivamente posseduti. È un database appunto estremamente rappresentativo, proprio perché è il riflesso, lo specchio di uno sforzo di censire non solo l'archivio in sé come raccolta di materiali, ma anche le opere
che sono state studiate, viste, proiettate nel Regno Unito. E anche dal punto di vista della costruzione della struttura, si tratta di un database molto all'avanguardia e molto aperto, nel senso che attraverso le relazioni tra i vari livelli di descrizione permette di giungere fino al posseduto fisico, e permette quindi di arrivare a sapere che cosa è effettivamente conservato in questo grande archivio. Gli unici dati non accessibili sono quelli amministrativi legati ad aspetti contrattuali, pratici, con depositanti o con situazioni appunto amministrative. Ne vediamo un attimo un esempio. Questa è la maschera di ricerca, nella quale ovviamente questo è semplicemente un primo screenshot della maschera di ricerca. Noi possiamo navigare nei campi della maschera di ricerca. Adesso entriamo appunto a titolo esemplificativo per vedere le potenzialità di questa ricerca. Non potremo ovviamente andare molto per tentativi diversi. Facciamo semplicemente una prova inserendo ad esempio una parola chiave nel titolo che può essere Italia, Italy, per vedere in una ricerca tipo che cosa è conservato in questo grande archivio. E questo è il risultato: 64 titoli con una distribuzione sia cronologica sia di tipologia di materiale estremamente ampia. Andiamo dai, diciamo, dai film di guerra, l'invasione della Sicilia e dell'Italia, oppure Salvation Army in Italy, o ancora scendendo, per esempio, vedete questo, Riviera di Levante, 1912, Torino, Società Anonima Ambrosio, significa che hanno anche film italiani, in particolare se lo clicchiamo, e anche particolarmente rari, vediamo qual è la struttura tipo di una scheda. Cioè una colonna di sinistra con i dati descrittivi e i dati filmografici, con tutti i campi appunto relativi, e una colonna di destra che ci dà il display, il dispiegamento della gerarchia delle informazioni e dei livelli. Se noi clicchiamo sul titolo, abbiamo in questo caso dobbiamo scendere, abbiamo il posseduto, cioè che cosa effettivamente di elementi sono conservati nel loro archivio, e cioè vedete una copia 35 mm black and white positive, silent, perché è un film muto del 1912. Vedi tutto, dovrebbe espandere, ecco, tutto il resto dei materiali che conservano in archivio. Quindi è effettivamente un po' come dire, il database ideale, sia per struttura, sia per completezza di informazioni, oltre poi a riferirsi ad un archivio particolarmente ricco e particolarmente documentato. Andiamo avanti. Nel dettaglio, nella ricerca, appunto, nel database del British Film Institute è prevista anche la disponibilità di risorse digitali riferite a un titolo. E questo è estremamente importante per chi fa ricerca di footage, per esempio, perché può immediatamente arrivare a individuare se del titolo, dell'elemento, del materiale ricercato esistono già riversamenti digitali. E addirittura esiste una sezione, vedete, la disponibilità per vendite di footage con rimando alla pagina dedicata, Archive Footage Sales BFI. Questo potrete verificarlo direttamente navigando in queste pagine che vi ho indicato. Veniamo agli spunti di riflessione. Abbiamo visto un esempio, ma in generale, anche dalla lista che abbiamo percorso prima, che tipi di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? Questo appunto è lo spunto che possiamo avviare rispetto a quanto esposto finora. Secondo argomento, esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. È un servizio simile. È una raccolta analoga alla precedente,
tra l'altro a cura della stessa commissione accesso e programmazione di cui abbiamo parlato prima, che però raccoglie un tipo di risorse già più avanzate, non i cataloghi con la descrizione filmografica o catalografica o archivistica dei materiali, ma direttamente piattaforme online, cioè piattaforme in cui i titoli ricercati sono immediatamente visibili. Quindi la pagina che vi anticipavo è questa e contiene una lista selezionata di links a servizi di free streaming create dai membri FIAF per dare accesso alle loro collezioni. Criteri: contestualizzazione d'archivio, accessibilità, esclusione dei servizi a pagamento. Vediamo il link. Questo è il link, la pagina di presentazione. E poi comincia appunto la lista delle risorse offerte dalle diverse cineteche FIAF con appunto le loro caratteristiche piattaforme, nel senso che ognuna di queste, anche nel caso di semplici canali YouTube, playlist dedicate, contengono selezioni a partire dalle collezioni conservate da queste cineteche. E vedete anche in questo caso, ordine alfabetico, partiamo sempre da Academy Film Archive, però possiamo scorrere per avere altre, diciamo, altre rappresentanze. Cinemateca Brasileira, ad esempio, vedete, Cinemateca Portoghesa, o ancora Cinémathèque de Toulouse, in Francia, Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale con il portale del cinema muto che vedremo poi. E ancora, per esempio, il Deutsches Film Institute con vari portali, Filmarchiv Austria e così via. Per cui questa è un'ulteriore risorsa che permette già la visione di film digitalizzati e presentati secondo un criterio scientifico che rispecchia l'attività degli archivi corrispondenti. Un esempio che possiamo fare, un esempio di approfondimento, è la piattaforma Henri della Cinémathèque française, che è stata lanciata nella primavera 2020 per compensare la chiusura delle sale della Cinémathèque a causa del Covid. Le sale di programmazione della Cinémathèque française a Parigi sono molto frequentate, quindi evidentemente questo era un punto di mancanza rispetto all'attività della Cinémathèque. E che cosa contiene? Contiene film rari delle collezioni della Cinémathèque o anche film messi a disposizione da partners come festival, cineasti, aventi diritto, restaurati o digitalizzati. I contenuti della piattaforma Henri possiamo elencarli rapidamente e poi entrare nel sito per farci un'idea più precisa. In cima alla lista c'è ovviamente i documenti su Henri Langlois, che è il fondatore della Cinémathèque française, quindi documenti filmati su questo personaggio. Cinema muto restaurato, francese e non solo. Focus su singoli autori come Agnès Varda, Orseliani, Raoul Ruiz, non solo, quindi non solo francesi. Sezioni tematiche, in particolare arte contemporanea, moda, lavoro e tantissimo altro. Vediamo direttamente da questo screenshot, diciamo, i temi a cui si può accedere poi nelle singole pagine, nelle singole sezioni. Abbiamo visto avanguardie, cinema ucraino, per esempio, o ancora cinemoda, o ancora gli autori. Jean Epstein, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, appunto il fondatore della Cinémathèque, ma possiamo direttamente entrare nel sito della piattaforma Henri e aprire alcune di queste sezioni per avere un'idea di che cosa ci viene presentato. Il personaggio, ad esempio, di cui vi parlavo, Henri Langlois, è il fondatore della Cinémathèque e quindi loro hanno tenuto a mostrare al ricercatore materiali filmici sul personaggio stesso. Se
Ancora potremmo vedere, ad esempio, i film di Jean Epstein. Eccoli, che è un regista molto importante del muto francese, e sono tutti film in altissima qualità e risultato di lavori di restauro filologico e scientifico. Ancora potremmo vedere, per esempio, le sezioni dedicate al festival particolare che organizza la Cinémathèque, che si intitola Toute la mémoire du monde, e quindi in occasione di questo festival alcuni film rappresentativi presentati durante il festival vengono caricati sulla piattaforma. L'anno scorso, per esempio, è stato caricato, vedete, questo film muto italiano, La Damnation de Caen, di Luigi Maggi, che è stato appunto parte della programmazione. Quindi vi lascio appunto la curiosità e l'interesse di navigare in questa risorsa, perché veramente contiene film di estrema importanza, rarità e anche di altissima qualità di immagine. Un altro esempio interessante è quello della piattaforma online, piattaforma Cine e Linea della Filmoteca della UNAM a Città del Messico. La Filmoteca della UNAM è la filmoteca della Università Autonoma di Città del Messico, quindi è legata all'attività didattica. Lanciata nel 2019 in forma totalmente gratuita, contiene circa 100 titoli conservati e restaurati dall'archivio cinematografico della Filmoteca dell'UNAM, che è appunto Università Nazionale Autonoma di Messico. E i temi, i contenuti della piattaforma Cine in Linea della Filmoteca della UNAM sono, a grandi linee, il cinema muto messicano, documenti filmati della storia messicana, arte e pittura messicana. Anche qui possiamo fare una navigazione nella pagina relativa. Vediamo. Eccola, c'è una breve presentazione. E per esempio, per avere un'idea degli argomenti, potete vedere qui una lista, addirittura programmi sopra l'igiene e la salute pubblica in Messico. Cine silente significa cinema muto, pittura messicana, miradas al cine messicano e così via, testimonios della historia de México e ancora. Possiamo Interessantissimo anche il cinema nella rivoluzione messicana come documento storico e movimenti sociali in Messico. Possiamo fare questa navigazione per vedere che tipo di documenti sono film appunto legati alle contestazioni, ai movimenti sociali in Messico, in particolare Città del Messico e legate appunto alle ricerche storiche della Filmoteca. Anche in questo caso vi invito poi a percorrere più estesamente e in ogni caso a estendere quindi la curiosità e la ricerca anche appunto a queste cineteche non necessariamente europee, non necessariamente legate a un ambito legato appunto al nostro contesto, ma ad aprire appunto gli orizzonti. In Italia, una realtà particolarmente importante è il Cinestore della Cineteca di Bologna. Lanciato nel 2011 come Cultural Digital Store, quindi in realtà con dichiarata finalità di vendita, in primis di libri, DVD, home video e fotografie. Include però anche una sezione di film di pubblico dominio o con diritti acquisiti destinati al riuso creativo. In realtà questo è proprio concepito come store, cioè come vendita, per cui fa un po' realtà a sé. Due aspetti sono importanti. Uno è che è particolarmente
precoce, tra virgolette, è già stato pubblicato nel 2011 e serve anche a diffondere le produzioni.

e le edizioni della Cineteca di Bologna, e l'altra che mette a disposizione per la ricerca appunto i lavori che derivano dalle collezioni della Cineteca di Bologna stessa e dai restauri della Cineteca di Bologna stessa, ovviamente limitatamente a quelli di cui dispone dei diritti o che sono di pubblico dominio. Anche qui vediamo.

particolare, ovviamente il pubblico dominio, i fiction e non fiction, dai primi 900 al 1920, documentari italiani 1950-1980. Anche qui possiamo rapidamente entrare nella pagina per dare un'idea di come è strutturata e dei possibili accessi. Entriamo in Napoli del cinema per darvi un'idea appunto di quali sono i filmati a cui si può attingere. Andiamo avanti. Siamo agli spunti di riflessione. Quali sono le risorse che la FIAF offre alla ricerca e all'accesso? Nelle cineteche, nelle sue cineteche affiliate, e quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati. E qui passiamo invece al caso, a un caso particolare che è quello della Cineteca Nazionale, condizioni per l'accesso e il riuso. Il caso della Cineteca Nazionale è quello appunto che amplia il discorso al contesto strettamente italiano. Abbiamo visto prima la Cineteca di Bologna, che è una realtà importantissima. Inseriamo la Cineteca Nazionale, perché ha il ruolo di, principale riferimento di tutela e salvaguardia per la produzione cinematografica italiana, cioè è l'archivio destinatario per legge. E fin dal 1949, anno della sua istituzione, il cosiddetto deposito legale che riguarda i film di produzione e di coproduzione italiana. Quindi è il luogo dove un ricercatore si aspetta di trovare, non dico tutto, ma insomma di trovare il maggior assortimento di produzioni e di titoli. Bene, vediamo gli argomenti legati appunto all'aspetto particolare di cui parliamo qui nei rispetti, nei confronti della Cineteca Nazionale, e cioè l'accesso per il riuso, in quanto c'è appunto l'aspetto, diciamo, tra virgolette, limitante della questione dei diritti, in quanto la Cineteca Nazionale, come molti archivi con questa missione e finalità, non detiene i diritti dei film che conserva, ad eccezione dei seguenti casi: i film caduti in pubblico dominio, delle cosiddette opere orfane e dei film di cui la Cineteca Nazionale ha acquisito i diritti. Vediamo il primo caso. Quali sono i film in pubblico dominio? Sono quelli i quali, secondo la legge sul diritto d'autore e successive modificazioni, ma ancora legge numero 633 del 1941, articoli da 44 a 50, sono quelli per i quali appunto si prevede che siano passati 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei quattro considerati autori, e cioè il regista, regia, soggetto, musica e sceneggiatura. Questo significa che per ogni film, in teoria, si deve disporre dei credits fondamentali relativi a queste quattro figure e si deve incrociare, diciamo, il conteggio rispetto alle date di morte o di sopravvivenza. Che cosa ne consegue? Quali sono quindi le opere cinematografiche cadute in pubblico dominio? Fare i calcoli sui 70 anni attualmente riguarda le opere i cui quattro autori sono morti prima del 1954. Ne consegue ancora che il caso tipico, per il momento, è costituito dal cinema muto, che in Italia va dal 1905 al 1931 e che può trovare quindi nuove vie di valorizzazione. Significa quindi che i film proprio per un motivo statistico di probabilità, dalla morte dei cui autori sono passati ormai 70 anni, per un motivo statistico sono appunto soprattutto quelli del cinema muto, che è la realtà più sconosciuta e anche meno rappresentata per motivi di mancata conservazione, per motivi di grandi perdite rispetto a quanto risulta effettivamente prodotto.
però al tempo stesso

un periodo della storia del cinema su cui le cineteche lavorano molto proprio a recupero sia nel recupero di nuovi fondi filmici sia nel lavoro interno d'archivio, per cui c'è appunto una continua, anche se purtroppo non corposissima, nuova identificazione, nuova acquisizione di titoli. E al contempo c'è un lavoro appunto di restauro e di riproposizione. E il fatto che per molti di questi siano scaduti i 70 anni e siano caduti in pubblico dominio fa sì che le cineteche, che ne conservano i materiali e che li hanno quindi restaurati e digitalizzati, possano gestirli, darne accesso, presentarli e darli anche appunto ad esempio, a disposizione come footage per il riuso creativo. In questa direzione, la Cineteca Nazionale ha creato il Portale del Cinema Muto. È un portale creato nel 2017 dalla Cineteca Nazionale con il contributo del Ministero della Cultura, proprio con lo scopo di dare visibilità e accesso al patrimonio del cinema muto italiano. Possiamo vedere qui, diciamo, la pagina di accesso. È un portale, strutturato non solo per dare accesso ai film, ma anche per dare accesso a tutta una situazione di studio, di approfondimento, di analisi, scientifica sullo stato dell'arte della storia del cinema muto, per cui contiene, ad esempio, pagine relative alle filmografie, alla bibliografia, agli studi, alle riviste d'epoca, alle monografie dedicate alla storia del cinema muto. E la parte che ci interessa maggiormente qui è la parte indice, cioè quella che si sviluppa sotto la sezione materiali, perché nell'indice dei film, che comunque è anche ricercabile, sono contenuti molti titoli accessibili, accessibili sono quelli in rosso in particolare, e anche con tutta una documentazione relativa al processo di identificazione, preservazione, restauro e digitalizzazione. A questo progetto hanno partecipato anche altre cineteche, e infatti vediamo qui per esempio che sono stati inglobati in questa raccolta che auspica anche di allargarsi e di arricchirsi di nuovi titoli, di nuovi contenuti, hanno partecipato altre istituzioni. Qui vediamo un film messo a disposizione dal Museo del Cinema di Torino, La moglie di Claudio, e ne vediamo molti altri. Quindi è una realtà, diciamo, in fieri, che può costituire un importante punto di riferimento per la ricerca perché già contiene in sé tutto quello che è disponibile in pubblico dominio, sicuramente già della Cineteca Nazionale e poi anche a seguito di adesioni da parte di altri archivi, anche in altre realtà italiane. Quindi ovviamente vi invito ad andare a visitarlo. Andiamo avanti. Appunto, contiene una selezione di film muti preservati dalla Cineteca Nazionale e da altre cineteche italiane. L'altro aspetto che, anche se in maniera quasi residuale, la Cineteca italiana, cura è quello di, recuperare, fondi, filmici che abbiano anche, annessi dei diritti, di sfruttamento. Questo non fa parte della policy della Cineteca Nazionale, ma possono darsi, verificarsi situazioni in cui, casi particolarmente critici e problematici, come possono essere dei fallimenti, vengano proposte, queste situazioni. Ed è il caso appunto del Fondo Lanterna Cinematografica, acquisito nel 2014 con materiali filmici anche negativi, insieme ai diritti di sfruttamento. Consta di documentari italiani, ben 583 titoli, in gran parte prodotti dalla casa di produzione Documento Film tra il 1948 e il 1974. Si tratta di film, in particolare,

di argomento storico-artistico legati alle città, legati alla letteratura, quindi comunque una risorsa importante. La digitalizzazione del fondo Lanterna Cinematografica è stata resa possibile grazie a due specifici progetti. Il progetto dell'8x1000, avviato nel 2014 e completato. Il progetto nazionale di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del Ministero della Cultura 2017-2019 che si sta completando, che è in via di completamento. Quindi è stato possibile già trasferire una parte di questo importante fondo su supporti digitali, su memorie digitali e anche di renderlo accessibile. La consultazione del fondo Lanterna Cinematografica ha fatto sì infatti che siano attualmente fruibili online nel canale YouTube intitolato Documentalia 111 titoli di questo fondo. Si tratta del canale YouTube condiviso con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, denominata Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. È la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia dove vengono conservati tutti i film prevalentemente non fiction prodotti dalle imprese italiane, vale a dire Montedison, Ferrovie Italiane, Fiat e quant'altro. Nei fondi di Ivrea sono pure contenuti ovviamente documentari e quindi c'è stata questa condivisione appunto nel canale denominato Documentalia. Questo è il link alla playlist di YouTube intitolata Documentalia, playlist particolare legata al documento film della Cineteca Nazionale e anche qui vi invito ad entrare e a navigare. E qui veramente c'è una rappresentanza del costume, della storia, delle città, delle opere d'arte, degli autori. E quant'altro. Quindi anche qui ai fini di una ricerca tematica si tratta di una risorsa di grande valore e di grande potenzialità. Veniamo agli spunti di riflessione. In quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o titolarità dei diritti? E adesso passiamo ad una semplificazione di casi di studio. Casi di studio che rappresentano appunto l'esperienza che la Cineteca Nazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto nel rapporto con le produzioni e con gli autori di film contenenti footage. Quindi si tratta di così, esperienze che hanno potuto valorizzare da un lato le collezioni e il lavoro fatto da parte della Cineteca Nazionale di digitalizzazione e restauro, in particolare relativo a certi fondi o a certi periodi, abbiamo visto prima ad esempio sul cinema muto, e dall'altro anche sviluppare un rapporto particolare, un'interazione con registi, creativi, ricercatori e quindi diciamo, il risultato è positivo. Ed è reciprocamente positivo, potremmo dire. Ecco, questa è la conseguenza. Il primo caso di studio è questo film intitolato L'Italia, il fuoco, la cenere. Gli autori sono Olivier Boler e Céline Gaillard ed è una produzione Francia-Italia 2021. È un documentario sulla parabola del cinema muto italiano. E contiene un'ampia selezione di film muti messi a disposizione dalle cineteche italiane e internazionali. Vi lascio qui il link al trailer, alla presentazione e la scheda dettagliata per andare ad approfondire. Ve lo espongo in maniera sintetica anche per darvi un'idea di che tipo di esperienza sia stato questo lavoro. I due autori sono due cineasti, ma anche due storici del cinema e per anni hanno lavorato ad una selezione di film più o meno tematica relative al cinema muto italiano. Il lavoro che ne è uscito è una storia del cinema muto italiano
non tanto legata alla, come dire, all'aspetto produttivo, quanto soprattutto legata all'aspetto di costume e all'aspetto anche di legame con la storia d'Italia e con l'evoluzione dei momenti della storia d'Italia, appunto dalle origini, quindi dai primi anni del Novecento fino al 1930. Quindi il film, raccogliendo materiale di ottima qualità da praticamente tutte le cineteche europee, non solo la Cineteca Nazionale, ricostruisce la storia d'Italia attraverso le immagini dei film muti italiani e quindi visualizza la storia d'Italia in un modo completamente nuovo e l'articola in un modo completamente nuovo. In questo senso è stata appunto importantissima la collaborazione da parte delle cineteche, perché ha dimostrato anzitutto che il cinema muto italiano è conservato non soltanto in Italia, ma in moltissimi altri contesti internazionali, a testimonianza del fatto che era un cinema che circolava moltissimo. E l'altra acquisizione è la conferma della possibilità di riutilizzare e di accedere quindi a un patrimonio che ha ancora veramente moltissimo da dire. Non solo appunto come ricostruzione storica, ma anche come estetica, come immagine dell'Italia e della creatività dei registi italiani dell'epoca. L'altro caso di studio invece è Alida, regia di Mimmo Verdesca, Italia 2020, ed è un documentario biografico su Alida Valli, che utilizza le lettere e i diari di Alida Valli conservati dal Centro Sperimentale di Cinematografia nel fondo Alida Valli alla nostra biblioteca Chiarini. L'altro aspetto, non solo le lettere e diari, ma con l'apporto dei film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Cineteca Nazionale. Ecco che qui interviene ancora una volta l'apporto della Cineteca Nazionale. In un caso ancora più particolare, ancora più privato, se vogliamo, perché la famiglia, nipote sostanzialmente di Alida Valli, ha affidato al Centro Sperimentale di Cinematografia il fondo Alida Valli, contenente appunto, lettere, diari e film di famiglia, e all'interno del Centro Sperimentale, ovviamente per varie tipologie di documenti e materiali vengono conservati e trattati nei diversi settori, e la Cineteca Nazionale si è occupata di acquisire e digitalizzare i film di famiglia. E quindi è stata affidata una cosa molto privata, una cosa molto personale, e c'è stata anche in questo caso l'interazione sia con il nipote che ha fatto come dire, da sostegno, da supporto al regista del film, Mimmo Verdesca, appunto. E sia appunto un aiuto nello studiare, nell'identificare, nel capire quali momenti storici, quali momenti privati della vita dell'attrice. E ci sono tra gli altri documenti particolarmente importanti perché film girati anche nella sua giovinezza, negli anni 40, 40 e 50, ad esempio. E anche in questo caso vi riporto un link al trailer del film che si trova su YouTube e anche vi suggerisco di andare a vedere il film anche per capire in che modo questi materiali d'archivio cartacei da un lato e filmici dall'altro sono stati reimpiegati e diciamo riattualizzati in questo racconto della vita di Alida Valli con le stesse sue fonti. E passiamo quindi agli spunti di riflessione. In conclusione, rispetto a quanto abbiamo visto finora, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Chiudiamo qui la lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Che tipo di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? E
quali risorse offre la FIAF?

per la ricerca e l'accesso alle cineteche affiliate? Quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E in quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o per titolarità dei diritti? E in conclusione, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Bene, abbiamo concluso la lezione, vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione. La riabilitazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. L'obiettivo della lezione è fornire gli elementi fondamentali sull'approccio alla riabilitazione cognitiva nei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, sia di natura traumatica che non traumatica. Gli argomenti saranno la neurofisiopatologia dei traumatismi cranici, gli indici predittivi, la programmazione, il livello di gravità clinica, la fase evolutiva LCF quinto e sesto, l'LCF settimo e ottavo, i criteri di formulazione degli obiettivi, le metodologie, traumatizzato cranico lieve e il traumatizzato cranico grave, esempi di trattamenti, la riabilitazione neuropsicologica delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, la riabilitazione neuropsicologica delle gravi cerebrolesioni acquisite non traumatiche, esempi di approccio riabilitativo. La neurofisiopatologia dei traumatismi cranici. Definizione di trauma cranioencefalico. Condizione clinica caratterizzata da un danno encefalico causato da una forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, determinante un diminuito o alterato stato di coscienza, con coinvolgimento delle funzioni cognitive, neurosomatiche e emotivo-comportamentali. Purtroppo, negli ultimi anni, vanno sempre aumentando le, situazioni in cui si genera un grave traumatismo cranioencefalico. Incidenti della strada, incidenti sul lavoro, danni da armi da fuoco e via dicendo. I danni che può provocare un trauma cranico sono di varia natura. Con gli studi svolti nel corso degli anni si è visto che spesso i danni non sono solo quelli che appaiono in un primo momento, ma si possono provocare tutta una serie di situazioni patologiche che porteranno a dei quadri di compromissione veramente molto complessa. L'esempio più rilevante da questo punto di vista è quello del cosiddetto danno assonale diffuso. Nel momento in cui c'è un trauma, ad esempio in un incidente della strada, ci sarà un punto del cranio in cui avverrà l'impatto con una superficie più dura, più resistente del cranio stesso. Ma all'interno del cranio questo non comporterà soltanto il traumatismo nella parte più vicina al punto d'impatto, ma porterà in seguito al movimento che il cervello subirà all'interno del cranio stesso a dei danni che potranno presentarsi nella parte diametralmente opposta a quella dell'impatto e a tutta una serie di altri danni che verranno risentiti da altre strutture che vengono spostate.

dall'onda d'urto. Però l'encefalo è fissato a dei punti all'interno del cranio e quindi questa situazione di trazioni che si creano porterà ad uno stiramento delle fibre nervose, degli assoni appunto all'interno dell'encefalo, che in alcuni casi, laddove l'effetto del trauma sarà maggiore, comporterà lo slaminamento della guaina mielinica, perché questa scorrerà sull'assone, mentre l'assone, proprio perché più fortemente ancorato, rimarrà fermo. È ovvio che un assone in cui venga danneggiata la mielina, anche se l'assone stesso rimane sufficientemente integro, perderà una serie di funzionalità legate proprio al buon funzionamento della guaina mielinica. I danni provocati da un trauma, anche a livello focale, possono essere di varia natura. Ci sono dei danni legati a stravaso di sangue, perché il traumatismo stesso porterà alla rottura di un'arteria di varie dimensioni, ma ci possono essere anche degli eventi di tipo ischemico causati o dalla trazione esercitata sempre in seguito al trauma sulle arterie che portano il sangue al cervello, o alla compressione che su un'arteria intracerebrale porterà il formarsi di una raccolta ematica, quindi di un ematoma cranico. Quindi, se noi pensiamo al sommarsi di tutti questi danni, possiamo immaginare a quanto complessa saranno le conseguenze dal punto di vista delle funzioni neurologiche e in particolare delle funzioni cognitive. Un primo spunto di riflessione: le conseguenze sul piano cognitivo dei traumi cranici severi sono dovute solo a lesioni focali? Altro argomento: indici predittivi, programmazione, livello di gravità clinica. Gli indici predittivi, se prendiamo in considerazione la prima fase del trauma, sono la Glasgow Coma Scale, ovvero sia il suo punteggio, la durata dello stato di coma, la durata dello stato di minima coscienza. La Glasgow Coma Scale è una scala ormai utilizzata in occasione di traumi cranici severi, che valuta una serie di attività minime, dallo stato di coscienza all'apertura spontanea degli occhi, alla verbalizzazione spontanea, ai movimenti. E tanto più grave sarà questa scala nelle fasi immediatamente seguenti il trauma, tanto peggiore purtroppo sarà la prognosi. Anche a livello prognostico è utile utilizzare la durata dello stato di coma e la durata dello stato di minima coscienza. Sono due fasi diverse, e entrambe possibili conseguenze di un grave traumatismo cranico. Il coma si intende come una perdita di coscienza di livello elevato. Mentre quando c'è un parziale recupero la persona ha una minima coscienza, ma comunque non è in grado di interagire adeguatamente con l'ambiente. Se questi tipi di stadi sono particolarmente prolungati, anche in questo caso la prognosi sarà più negativa. Altri indici predittivi: la durata dell'amnesia post-traumatica, l'età, la fase acuta, il danno assonale diffuso, l'entità e localizzazione delle lesioni cerebrali. Anche questi sono tutta una serie di fattori di rilevante importanza prognostica. La durata dell'amnesia conseguente al trauma è facilmente intuibile a cosa si riferisca. Dopo un trauma cranico severo, le persone non sono in grado di ricordare quanto è successo prima del trauma con intervalli temporali che possono essere di durata variabile. Ci sono persone che non ricordano quello che è successo nei 5 minuti precedenti, altre che non ricordano quello che è successo nel giorno precedente. Per quanto riguarda però l'amnesia post-traumatica, è il tempo che intercorre dal trauma a quando la persona è nuovamente in grado di registrare dei ricordi. Più questo periodo è prolungato, più la prognosi è negativa. La prognosi è più negativa al crescere dell'età di una persona. Persone più anziane hanno delle capacità di recupero minori e soprattutto sono esposte maggiormente ai danni di un traumatismo cranico. Importante dal punto di vista prognostico è anche come si è svolta
la fase acuta.

se ci sono stati dei problemi particolari, se ci sono stati delle difficoltà respiratorie importanti, se ci fosse stato in seguito a un politraumatismo una perdita consistente di sangue o addirittura per un associato trauma toracico una fase di interruzione dell'attività cardiaca. Tutte situazioni che sono state poi riportate alla normalità, ma che se si sono verificate possono incidere sulla funzionalità cerebrale, così come incide ovviamente il trauma cranico diretto. Il danno assonale diffuso è stato già nominato in precedenza. Delle volte in presenza di lesioni focali, tutto sommato non di grandi entità, si vedono invece dei quadri di compromissione molto severa proprio per la massiccia presenza di questo danno assonale diffuso. Certo, importanti sono anche l'entità e la localizzazione delle lesioni focali. Poi ci sono le complicanze, le lesioni estracraniche, l'abuso di alcol e sostanze, la presenza di depressione, ansia e bassa autostima. Questi sono tutta una serie di fattori che ovviamente incidono sulla prognosi. Se in seguito al trauma cranico o al politraumatismo si verificano ad esempio degli eventi di tipo infettivo, il ripristino di una normale condizione del soggetto richiederà dei tempi abbastanza lunghi e poi ci saranno anche i danni diretti legati alla patologia infettiva. Le lesioni stracraniche, ho già accennato in precedenza a qualcosa, se abbiamo in caso di politraumatismo dei danni a livello toracico, con danni a livello polmonare, dei danni dei visceri addominali, eccetera, di nuovo si è visto che la prognosi sarà peggiore. Se la persona, prima di avere il trauma cranico, è una persona, che abusava di alcol o di sostanze, potendo queste, aver danneggiato, la funzionalità del sistema nervoso, ma realmente avendo danneggiato proprio le cellule, del sistema nervoso, questo fatto sarà associato ad una prognosi peggiore per quanto riguarda le possibilità di recupero. Nella fase, diciamo, successiva al trauma, la presenza di depressione, ansia e una bassa autostima sulle proprie capacità di recupero pure sono legate a una prognosi peggiore, ma lo sono anche se erano presenti prima del trauma stesso. Quindi, una persona che avesse già delle patologie di tipo psico-emotivo, in seguito al trauma recupererà meno se erano presenti queste condizioni. La programmazione, i capisaldi della programmazione, la gravità degli esiti, la fase dell'intervento, il profilo neuropsicologico, la metodologia di approccio, gli obiettivi. Allora, nel programmare l'attività riabilitativa nel caso dei gravi traumatismi cranici, bisogna tenere conto di tutti questi aspetti. È ovvio che il primo punto è rappresentato dalla gravità delle caratteristiche degli esiti. Sarà abbastanza agevole riabilitare una persona che abbia degli esiti tutto sommato limitati, sarà di grande difficoltà riabilitare qualcuno con esiti multipli che finiranno per compromettere non in senso sommatorio, ma in senso esponenziale le capacità cognitive della persona. La fase dell'intervento ovviamente è fondamentale per programmare i diversi interventi riabilitativi. In una fase precoce si potrà fare un certo tipo di attività riabilitative, nelle fasi più avanzate bisognerà passare ad attività diverse. Il profilo neuropsicologico è il fondamento della costruzione del programma riabilitativo, proprio perché ci permette di identificare quelli che sono i deficit effettivi della persona, sia dal punto di vista delle singole funzioni cognitive, sia da come questi deficit si intersecano e interagiscono fra di loro. La metodologia di approccio, ovviamente andrà scelta in modo preliminare, non è qualcosa di fisso e immodificabile, potrà essere adattata con cambiamenti che si verificheranno nella persona e quindi anche in base alle fasi evolutive nominate in precedenza. Importanti per la programmazione sono gli obiettivi che ci si vuole porre, obiettivi che andranno valutati non solo insieme

allo staff interdisciplinare, quindi a tutto il gruppo di specialisti che si occuperà della riabilitazione della persona, ma anche insieme al paziente, se questo è in grado di farlo, e insieme ai suoi familiari. Per poter formulare gli obiettivi dovremmo avere le maggiori informazioni possibili su quella che era la condizione di vita della persona, su quelli che potevano essere i suoi desideri, sull'ambiente di vita in cui lui tornerà, si spera, ad operare e via dicendo. I livelli di gravità clinica. In riferimento a scale standardizzate, Level of Cognitive Function, o in sigla LCF, livello 1-3, livello 4-5, livello 6, livello 7-8. Allora, questa è la scala più frequentemente utilizzata per valutare l'andamento delle funzioni cognitive e la situazione cognitiva del paziente. È una scala che, insomma, si basa sull'osservazione della persona e utilizza anche per stabilire alcune cose degli strumenti standardizzati che permettono di valutare il singolo aspetto del funzionamento cognitivo. È divisa in 8 livelli e i livelli più bassi, dall'1 al 3, sono i livelli di compromissione più grave. In realtà il livello 1 corrisponde all'assenza di risposta da parte della persona agli stimoli che vengono dati. Il livello 2 ha una risposta di tipo generalizzata, il livello 3 ha una risposta di tipo finalizzata. Cosa significa generalizzata? Se io tocco una parte del corpo della persona, la persona non darà evidenza di aver identificato la parte del corpo in cui è toccata, ma avrà una risposta di movimento generale, ad esempio del corpo, oppure farà un lamento, una cosa di questo tipo. Invece la risposta finalizzata indica che c'è una iniziale localizzazione di dove è stato portato lo stimolo. I livelli 4 e 5 corrispondono a una situazione ovviamente migliore, in cui però la persona è comunque in uno stato di confusione. Nel livello 4 siamo in uno stato di confusione e agitazione, per cui la persona presenterà gravi problemi di interazione, dovrà probabilmente essere anche contenuta per evitare che faccia del male a se stesso o agli altri. Nel livello quinto abbiamo un passaggio migliorativo in cui la persona non è più agitata, è confusa, ma il suo comportamento è inappropriato, ovvero sia non segue quelle che sono le attese di un determinato comportamento, non riesce a valutare le conseguenze delle sue azioni. Per quanto riguarda il livello sesto, siamo in una situazione ancora di confusione mentale, ma la persona è appropriata, cioè quando si riesce a fissare la sua attenzione, a interessarlo a qualche cosa, le risposte che dà hanno un senso. In questa fase la consapevolezza dei problemi è sicuramente maggiore. Ovviamente questo può generare anche situazioni di disperazione, reazioni emotive negative, ma queste dal punto di vista del recupero non sono da considerare come un aspetto assolutamente negativo. La consapevolezza, anche con delle reazioni emotive forti, indica che c'è un terreno psico-emotivo su cui possiamo costruire. I livelli 7 e 8 sono quelli in cui ci si avvicina di più a una situazione di normalità. Diciamo, il livello 7 è una situazione in cui la persona è diciamo, appropriata nei suoi comportamenti, ma non è autonomo. Ha bisogno di tutta una serie di assistenza che gli deve essere apportata. Il livello 8 è il livello più vicino, come accennato prima, al livello di normalità, e qui principalmente i deficit sono specifici e permettono comunque di differenziare da una situazione di normalità, ma sono diciamo deficit facilmente identificabili anche perché la persona è esaminabile con strumenti anche abbastanza dettagliati. Uno spunto di riflessione: è possibile solo in base al livello di gravità clinica stabilire il grado e le caratteristiche delle compromissioni cognitive? Veniamo ad un altro argomento, fase evolutiva LCF quinta e sesta. Prossimità all'evento traumatico,
fase intermedia, fase avanzata, fase prodromica, reinserimento sociale o scolastico lavorativo. Queste sono le fasi che nelle situazioni che tendono ad andare bene possiamo seguire nell'evoluzione di un paziente vittima di un grave traumatismo cranioencefalico. La prima fase è quella vicina appunto all'evento in cui la persona avrà le compromissioni maggiori e in cui non è in grado di comprendere qual è la sua situazione e quindi non è in grado di mettere in atto delle misure di compenso spontaneo anche dal punto di vista psicologico. Poi c'è una fase intermedia che non ha bisogno di particolari commenti, una fase avanzata e arriviamo infine alla fase prodromica, reinserimento sociale o scolastico o lavorativo in base alla situazione della persona, ovviamente per quanto riguarda il discorso scuola o lavoro facciamo riferimento all'età della persona colpita dal traumatismo. La fase post-traumatica precoce, qui entriamo in degli esempi, l'LCF di livello quinto, modalità aspecifica, stimoli e situazioni concrete, azioni semplici. Allora, nella fase post-traumatica precoce, se il livello dell'LCF è il quinto e quindi abbiamo una persona che è in uno stato di confusione, ma non è più agitato, possiamo applicare i primi aspetti di una riabilitazione vera e propria. Non perché le fasi precedenti non si potessero applicare, però erano degli interventi di tipo molto generale. Arrivati a questa fase, anche se potremo utilizzare delle modalità di tipo aspecifico, possiamo appunto passare a una riabilitazione vera e propria. Dobbiamo puntare molto sulla concretezza delle situazioni e degli stimoli e quindi costruire un setting di tipo riabilitativo che faccia riferimento a quelle che sono le attività concrete, la pulizia personale, l'alimentazione, l'interazione con le altre persone. In questo tipo di situazioni possiamo giovarci anche della presenza di familiari o di persone ben conosciute al paziente. Le azioni dovranno essere delle azioni semplici, che quindi la persona potrà dominare nella loro interezza. Quindi se pensiamo per esempio a un'attività legata alla pulizia personale, non possiamo pensare di proporre un programma completo che riguardi la pulizia dei denti, per un uomo insomma, radersi, lavarsi il viso e le altre parti del corpo, ma dobbiamo pensare ad azioni del tipo mettere il dentifricio sullo spazzolino, fare in modo che lo spazzolino venga utilizzato nel modo adeguato, seguire i tempi di utilizzazione dello spazzolino, le fasi di risciacquo della bocca e via dicendo, perché altrimenti la persona nelle sequenze si perde. Uno dei deficit cognitivi che conseguono spesso ai traumatismi cranici è proprio quello che è in realtà un deficit di tipo esecutivo di rispettare le sequenze delle azioni. Con l'LCF sesto passiamo a continui stimoli, ricostruzione dell'identità e corretta interazione con l'ambiente, la terapia occupazionale, maggiore coinvolgimento del familiare e il caregiver. Siamo ad un livello migliore di funzionalità della persona e quindi possiamo passare a situazioni più complesse. Sicuramente è importante la continuità degli stimoli perché le persone anche a questo stadio migliore sono facilmente distraibili, non riescono a mantenere il setting per un tempo adeguato e quindi nel momento in cui si fa l'attività riabilitativa le stimolazioni devono essere portate in modo abbastanza continuativo. In questo caso, paradossalmente, permettere troppe pause rischia di far perdere il filo al paziente. In questa fase è importante lavorare sulla ricostruzione dell'identità della persona perché è un'identità che è stata in qualche modo, in modo significativo, compromessa dalle conseguenze del trauma cranico. E quindi migliorare anche l'interazione con l'ambiente che indubbiamente è deficitaria.
In questo senso risulta

molto utile la terapia occupazionale, quindi svolgere tutta una serie di attività, le abbiamo già accennate parlando dello stadio LCF quinto. In questo caso si possono utilizzare attività più complesse che prevedono già in se stesse sequenze di azioni da fare nel giusto ordine, perché la persona sarà in grado di svolgerle adeguatamente. In questa fase aumenta il coinvolgimento del familiare o del caregiver. Spunto di riflessione, cos'è la LCF e in quanti livelli è suddivisa? Un altro argomento è LCF 7 e 8. La fase evolutiva, profilo neuropsicologico definito, passaggio al trattamento neuropsicologico specifico in base alle caratteristiche dei deficit. Allora, quando arriviamo a questo stadio, in cui la persona, ha ancora sicuramente delle grandi difficoltà, però ha raggiunto dei livelli di autonomia, discreti, possiamo, pensare di passare a degli approcci riabilitativi specifici in base a quello che sarà il profilo delle compromissioni cognitive. Questo permetterà di trattare le disfunzioni attentive se ci sarà un problema attentivo particolare, le disfunzioni mnesiche se ci sarà un problema mnesico particolare e, visto che spesso queste compromissioni sono associate, di fare trattamenti specifici per ognuna di queste. Tutto questo, come già detto, si basa sulle caratteristiche dei deficit che vanno valutate in dettaglio con un esame neuropsicologico approfondito. L'LCF ottavo. Si arriva alla ricostruzione delle strategie operative, all'utilizzo dei compensi, al reinserimento socio-lavorativo, al supporto a lungo termine. Siamo in una fase ulteriormente migliorativa, siamo molto vicini a quella che si potrebbe considerare una restituzione alla normalità, però ci sono ancora sicuramente dei deficit e sicuramente la persona non è rientrata già nelle sue abituali attività e quindi non sappiamo nella vita di tutti i giorni come potrà operare. In questa fase quindi andranno ricostruite prima, sempre a livello riabilitativo, le strategie operative. Nel momento in cui alcune funzioni non saranno recuperate pienamente, non sarà possibile ottenere un recupero totale, possiamo passare a un discorso di compensi. Compensi che potranno essere di due tipi: uno, quello di svolgere una determinata attività in modo diverso rispetto a quanto avveniva prima, ottenendo però sempre un risultato adeguato. L'altro tipo di compenso, riguarda l'utilizzo di ausili, per esempio per dei problemi di memoria prospettica, possiamo pensare di fornire, agende sia di tipo elettronico che di tipo cartaceo. Si arriverà poi al reinserimento socio-lavorativo, in cui inizialmente il terapista seguirà il paziente proprio sul luogo del suo reinserimento sociale o lavorativo, valuterà come la persona si riadatta a queste attività, per poi lasciare l'autonomia alla persona e fornire un supporto a lungo termine tramite monitoraggi periodici, che verranno fatti anche grazie all'aiuto di membri della famiglia o di colleghi dell'ambiente lavorativo. Uno spunto di riflessione: qual è la differenza fra LCF ottavo e la normalità? Criteri di formulazione degli obiettivi, metodologie. Criteri di formulazione degli obiettivi, livelli di autonomia, le attività personali, le attività domestiche, le attività della vita quotidiana. Per formulare gli obiettivi noi dobbiamo essere in grado di valutare a che punto è la persona per quanto riguarda le attività personali, le attività domestiche e le attività della vita quotidiana. È ovvio che questo lo faremo in un ambiente in qualche modo artificiale che sarà il setting riabilitativo. Però, visto che questo tipo di approccio viene applicato a persone che sono già rientrate per buona parte della giornata nell'ambiente domestico, potremo avere dei feedback dalle persone che vivono con il paziente su come svolge determinate cose, che livello di autonomia potrà avere raggiunto in tutti questi aspetti. Altri livelli da considerare sono l'autonomia nelle relazioni interpersonali e sociali, l'autonomia nelle attività lavorative o scolastiche, l'autonomia nell'autoprogrammazione e nell'autoesecuzione.

Questi sono livelli di autonomia ancora più elevati e in base al punto che ha raggiunto la persona possiamo ovviamente formulare determinati obiettivi di cui poi verificheremo il raggiungimento. L'autonomia nella programmazione delle attività di altri. Questo è il livello più complesso, però pensando a persone giovani, sono queste solitamente le vittime dei traumatismi cranioencefalici. Nella vita prima del trauma, spesso queste persone si occupavano della gestione di figli magari piccoli. Quindi la piena restituzione delle loro attività comporta anche che la persona sia in grado di fare questo qui. E quindi questo è un ulteriore livello in cui potremo valutare i livelli di autonomia raggiunti. Le metodologie, approccio strutturale, approccio cognitivista, strategie comportamentali, terapia occupazionale, terapia di gruppo. Allora, questi sono i metodi che noi possiamo applicare. Possiamo pensare a una rieducazione di un deficit specifico, se questo è presente, ad esempio un disturbo del linguaggio o afasia che dir si voglia, sempre conseguente al trauma cranico, o una sindrome da eminiglигенza che sia evidenziata dopo il verificarsi dell'evento patologico. Queste, diciamo, tipo di situazioni possono essere anche aggredite con un approccio di tipo cognitivista, che quindi utilizza una valutazione un po' diversa rispetto all'approccio neuropsicologico classico, perché cerca di ricostruire tutte le tappe di quello che è il processo normale e poi andare a identificare nella persona quale di queste tappe è alterata per cercare di agire in modo molto specifico e selettivo. Si possono utilizzare delle strategie di tipo comportamentale, quindi agire sul controllo del comportamento da parte della persona e questo potrà migliorare ovviamente anche le prestazioni cognitive della persona stessa. La terapia occupazionale, come abbiamo già visto, può giocare un ruolo importante. In molti casi è utile, oltre a una terapia individuale, anche una terapia di gruppo, che ovviamente deve essere svolta con soggetti, con livelli di compromissione o di autonomia più o meno corrispondenti, in modo da poter applicare programmi abbastanza uniformi e fare in modo che ogni persona del gruppo possa servire da stimolo e da confronto con il paziente stesso. Per la terapia di gruppo bisognerà considerare adeguatamente anche gli aspetti tipo psicoemotivo. Ci sono dei pazienti che in realtà hanno grande difficoltà a confrontarsi con persone con lo stesso tipo di problema. Spunti di riflessione: qual è il criterio guida per l'individuazione delle metodologie della riabilitazione cognitiva nei traumatizzati cranici? Il traumatizzato cranico lieve e il traumatizzato cranico grave, esempi di trattamenti. Il traumatizzato cranico lieve, consapevolezza, vantaggi e svantaggi, informazione, educazione, psicoterapia, terapie cognitive, incontri con i familiari. Monitoraggio. Il traumatizzato cranico lieve ovviamente avrà delle compromissioni minori rispetto al traumatizzato cranico grave, però potrà comunque avere delle limitazioni importanti nello svolgimento delle attività di vita quotidiana di vario genere. La migliore consapevolezza di queste persone non sempre è un vantaggio, perché questo può generare un profondo stato depressivo e di conseguenza un notevole scoraggiamento rispetto agli insuccessi che si potranno presentare. È ovvio che in questi casi l'approccio riabilitativo dovrà essere molto diverso. Si dovrà basare su un'informazione precisa su quelli che sono i deficit che la persona può avere, ma informandolo anche su tutte le possibilità che ci sono che questi deficit vengano superati. Il discorso di educazione è legato a quello dell'informazione, serve a rendere consapevole la persona anche del funzionamento del sistema nervoso, anche di come questo sarà in grado di porre rimedio ai deficit causati dal trauma cranico, educazione che andrà rivolta anche ai familiari del paziente, perché poi si creino delle alleanze fra il paziente e i familiari stessi. Molto utile potrà essere la psicoterapia per cercare di controbattere l'umore negativo che si può sviluppare in queste persone.
Le terapie cognitive potranno essere ovviamente specifiche laddove si verranno identificati determinati deficit. È utile, e rientra questo nel discorso dell'educazione a cui ho accennato prima, fare incontri con i familiari in presenza del paziente stesso, esaminare anche quelle che sono le dinamiche che si sono sviluppate all'interno della famiglia in seguito all'evento patologico. E poi è molto importante anche in questo caso un monitoraggio sul campo di

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Per me è un piacere, per il terzo anno consecutivo in qualità di assessore alla cultura di Roma, inaugurare il Festival Internazionale di Roma Letterature, che è giunto alla 23ª edizione e che costituisce uno degli eventi più prestigiosi dell'estate romana. Vi porto i saluti del sindaco Roberto Gualtieri, i miei personali. Ancora una volta il festival si svolge nello straordinario scenario del Foro Palatino, un simbolo scenografico unico del connubio tra arte, cultura e patrimonio storico, e che ci ospita grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e della sua direttrice Alfonsina Russo, che ringrazio di cuore. Qui tra le rovine e la bellezza senza tempo, sotto questo cielo, celebriamo la forza della parola letteraria, la potenza della cultura e l'importanza di preservarne la vitalità. In particolare desidero esprimere la mia riconoscenza a Simona Cives, che è qui alle mie spalle, che insieme con tutto il comitato scientifico ha curato anche questa edizione con il consueto entusiasmo e che tra poco vi illustrerà più nel dettaglio il programma di queste 5 serate di letterature. E ringrazio anche Fabrizio Arcuri per la cura del programma artistico e musicale che accompagnerà la parte letteraria. Ma desidero ringraziare anche l'istituzione Biblioteche di Roma, rappresentata dal presidente Giovanni Solimine e dalla direttrice Maria Rosaria Senofonte, il direttore del Dipartimento Attività Culturali, la direttrice Cinzia Esposito, e Simone Silvi, amministratore di Zetema, che ha curato insieme con tutta la sua formidabile squadra il coordinamento organizzativo, e naturalmente insieme a loro tutte le istituzioni culturali nazionali e internazionali che sono state coinvolte nella programmazione dell'evento. Il titolo scelto per questa edizione è "Questa è la storia", lo vedete alle mie spalle, per rendere omaggio all'opera di Elsa Morante a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo La Storia, che quando uscì nel 74, ho visto adesso una prima edizione da lei autografata, datata 30 giugno 1974, bene, quando uscì fu accolto quel romanzo da aspre polemiche, perché era in controtendenza rispetto al carattere sperimentale della letteratura di quegli anni. Ma ciò nonostante riscosse uno straordinario successo di pubblico e di vendite. Alcuni brani di quest'opera ci saranno restituite dalle letture di Carlo Cecchi, il proprietario dell'edizione autografata da Elsa Morante, e da Iaia Forte. Questa è dunque l'occasione che abbiamo scelto per celebrare una scrittrice, poetessa e traduttrice straordinaria, protagonista indiscussa del Novecento letterario italiano. L'idea di dedicare questa edizione a Elsa Morante ci consente anche di ricordare, a 80 anni esatti di distanza, le tappe drammatiche che hanno contraddistinto la storia di Roma nel 1944, dalla strage nazifascista delle fosse ardiatine alla deportazione degli abitanti del Quadraro in Germania, sino ai giorni felici della liberazione degli alleati nel giugno di quell'anno. Ma è anche un'occasione, evidentemente,

0: fortemente per riflettere sui mali della guerra ritornata a soffiare con forza alle porte dell'Europa e oltre. La Morante, con il suo romanzo, ci ha insegnato infatti che la storia non è solo un insieme di fatti e date, ma un eterno ciclo di sopraffazione dei forti sui deboli, e ci ha mostrato che i veri protagonisti di essa sono, così li definiva, i felici pochi quanti, nonostante le avversità, rimangono testimoni della realtà e riescono a mantenere la coscienza e intatto il senso della bellezza contro tutti i tentativi di oppressione e di intimidazione del potere. A partire da Giuseppe, il piccolo protagonista del suo romanzo, che subirà la guerra e che morirà di epilessia, della stessa malattia di sua madre. In un brano della storia, uno dei personaggi descrive, cito, certi progetti suoi futuri sognati fin da piccoletto, e tra questi il primo, forse il più urgente, quello di scrivere un libro. Con la scrittura di un libro, egli aveva dichiarato, si può trasformare la vita di tutta quanta l'umanità. Si direbbe in queste poche frasi, qui riassunta la poetica della Morante, un'idea magica di letteratura come menzogna e sortileggio, per ricordare il titolo di un suo altro importante romanzo. La letteratura, un'opera umana alla continua ricerca di un equilibrio tra realtà e finzione, che quando incontra l'arte di un grande scrittore ha il potere magico, il sortileggio appunto, di cambiare l'interiorità delle nostre vite. Letterature, e concludo, è un festival legato indissolubilmente alla bellezza di Roma, lo vediamo, e al messaggio universale della cultura, che sia accessibile, che sia per tutti, che non sia esclusiva e per pochi. La cultura come strumento che serve a interpretare in tutte le sue poliedriche forme la nostra esistenza e quella degli altri, mettendo in relazione le solitudini di ognuno, facendole incontrare. Un grazie sentito a tutti voi per essere qui questa sera e per condividere questa serata di cultura dedicata, vorrei dire, esclusivamente all'energia magica del linguaggio e al sortileggio di Elsa Morante. Un augurio che rivolgo a ciascuno di noi per le nostre vite. Buon Festival delle Letterature e grazie.
1: Buonasera a tutti. Solo un minuto per darvi il benvenuto a nome dell'Istituzione Biblioteca di Roma. Per noi questo è un avvenimento importante, un appuntamento importante che si ripete appunto quest'anno per la 23ª volta, ed è una grande soddisfazione per noi vedere un pubblico così numeroso, sicuramente attratto anche dalla importanza del programma che viene proposto. Un programma in cui alcune delle voci più importanti, più interessanti, più originali della letteratura italiana e internazionale si alterneranno su questo palco per sviluppare, ognuno ovviamente a suo modo, il tema che è stato proposto quest'anno. Un tema che vede la storia, quella con la S maiuscola, intrecciarsi con le storie individuali, le storie

0: chi intreccia appunto con le proprie vicende avvenimenti così importanti e così drammatici, avvenimenti drammatici che purtroppo si ripetono anche in questi anni e che speravamo appunto che fossero ormai per sempre alle nostre spalle, ma così non è purtroppo. Come spesso accade quando siamo di fronte a un capolavoro della letteratura, il compito del lettore è quello di completare il lavoro dello scrittore entrando nelle storie, dando ospitalità all'interno del proprio animo, ai personaggi e alle storie proposte dal libro che stiamo leggendo. Così credo che anche quest'anno per molti di voi sarà importante, sarà interessante riconoscersi, riflettere su quelle che sono le parole di Elsa Morante a cui faranno riferimento tanti autori. Io desidero aggiungere soltanto una cosa. Il riferimento a Elsa Morante e alla storia quest'anno è anche riproposto nella grafica che è stata scelta, direi per la bellissima grafica che è stata scelta per questa edizione, e desidero ringraziare anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma che ci ha consentito di utilizzare appunto alcune immagini tratte anche proprio dai manoscritti che la Biblioteca Nazionale conserva. Adesso Simona Cives vi illustrerà il programma. Desidero anche ringraziarla per la curatela di questa edizione e poi inizierà questa serata. Ancora benvenuta a tutti.
1: Buonasera a tutti e a tutti, e un caloroso benvenuto anche da parte mia alla 23ª edizione di Letteratura e Festival Internazionale. Grazie. Nel corso di questo festival avremo il privilegio di ascoltare dal vivo la voce delle autrici e degli autori ospiti, che leggeranno un testo quasi sempre inedito e comunque dedicato al tema di questa edizione. Per queste serate avremo anche l'onore di avere con noi, in particolare per la serata del 7 luglio, Silvia Avallone, che leggerà il testo Ida Ramundo, Io l'ho conosciuta, e Anna Metcalf, che leggerà il testo Ricominciare. Ascanio Celestini leggerà invece un testo da Storie di uno scemo di guerra, perché quest'anno, oltre ai 50 anni dalla pubblicazione della storia, ricorre un altro importante anniversario, cioè quello della liberazione di Roma. Ogni serata vedrà poi un intervento musicale. Questa sera sarà con noi Ginevra Nervi, la quale eseguirà delle musiche composte proprio per la nostra manifestazione. Come è stato già detto dall'assessore e dal presidente, che ringrazio, questa edizione 2024 vuole essere un tributo, un omaggio a una delle più grandi scrittrici del Novecento italiano, Elsa Morante, una scrittrice con una straordinaria capacità di narrazione e di scrittura, la prima donna peraltro a vincere il premio Strega nel 1947. Nel corso delle serate vedremo proiettati anche dei ritratti di Elsa Morante. Sono scatti del fotografo Federico Garolla e ringrazio l'archivio Garolla, in particolare la figlia di Federico, Isabella, che molto generosamente ci ha messo a disposizione queste immagini straordinarie. Ora forse, ecco, alle mie spalle c'è un ritratto di Elsa Morante. In questa fotografia Elsa sta scrivendo proprio la storia. Nel corso di queste serate scorreranno sullo schermo anche alcune immagini significative dei manoscritti di questo romanzo. Sono manoscritti coloratissimi, pieni di appunti, di segni, elenchi di parole. Questi manoscritti ci faranno un po' entrare nel laboratorio, nella cucina della scrittrice. Infine, L'ha già detto l'assessore, ma voglio ricordarlo ancora, questa edizione di quest'anno si caratterizza per due presenze di grande rilievo, Carlo Cecchi e Yaya Forte, che ringrazio con tutto il cuore per essere qui con noi. E che rispettivamente apriranno e chiuderanno il festival con la lettura di testi del romanzo. Leggeranno due passi molto importanti, molto suggestivi di questo romanzo straordinario che è la storia. Stasera Carlo Cecchi apre con la lettura del passo del bombardamento di San Lorenzo. È una dedica che noi facciamo alla nostra Elsa ed è una delle pagine più significative della storia della nostra bella città di Roma. Buon festival a tutte e a tutti.

Dunque, leggo alcune pagine dalla storia, il bombardamento di San Lorenzo. E del resto di questi giorni ci sono vari bombardamenti, quindi a parte la grandezza di questo libro, diventa anche particolarmente attuale. Una di quelle mattine, Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Giuseppe. Faceva un tempo sereno e caldissimo. Secondo un'abitudine presa in quell'estate per i suoi giri dentro al quartiere, Ida era uscita come una popolana, col suo vestito di casa di cretonne stampato a colori, senza cappello, le gambe nude per risparmiare le calze e ai piedi delle scarpe di pezza con alta suola di sughero. Giuseppe non portava altro addosso che una camiciolina quadrettata stinta, dei calzoncini rimediati di cotone turchino e due sandaletti di misura eccessiva, perché acquistati col criterio della crescenza, che ai suoi passi sbattevano sul selciato con un ciabattio. In mano teneva la sua famosa pallina Roma, e perché la noce Lazio durante la primavera fatalmente era andata perduta. Uscivano dal viale alberato non lontano dallo scalo merci, dirigendosi in via De Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi al cielo e disse: «Lioplani!» E in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava intorno a loro, sviluzzato in una mitraglia di frammenti. «Giuseppe! Giuseppe!» urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista. «Ma sto qua!» le rispose, all'altezza del suo braccio, la vocina di lui quasi rassicurante. Essa lo prese in collo e in un attimo le ritornarono nel cervello gli insegnamenti dell'UMPA, Unione Nazionale Protezioni Antiaerea, e del capofabbricato, che in caso di bomba

come conviene stendersi al suolo, ma invece il suo corpo si mise a correre senza direzione. Aveva lasciato cadere una delle sue sporte, mentre l'altra, dimenticata, le pendeva ancora al braccio, sotto al culetto fiducioso di Giuseppe. Intanto era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, in un terreno rimosso che pareva arato e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere con Giuseppe stretto fra le braccia. Nella caduta dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva presso di lei, e assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Giuseppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo per assicurarsi che era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. Si trovavano in fondo a una specie di angusta trincea, protetta nell'alto come da un tetto da un grosso tronco d'albero disteso. Si poteva udire in prossimità, sopra di loro, la sua chioma caduta agitare il fogliame in un gran vento. Tutto all'intorno durava un fragore fischiante e rovinoso nel quale, fra scrosci, scoppiettii vivaci e strani tintinnii, si sperdevano deboli e già da una distanza assurda voci umane e nitriti di cavalli. Giuseppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e sovrapensiero. «Non è niente», essa gli disse, «non aver paura, non è niente». Lui aveva perduto i sandaletti, ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti lo si sentiva appena appena tremare. «Niente», diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto a Ida, uno di qua, uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero intenti a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto. E ci sono delle circostanze in cui per la mente calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell'affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta che nascondeva il sole e faceva tossire col suo sapore di catrame. Attraverso questa nube si vedevano fiamme e fumo nere dalla parte dello scalo merci. Sull'altra parte del viale le vie di sbocco erano montagne di macerie e Ida, avanzando a stento con Giuseppe in braccio, cercò un'uscita verso il piazzale. La prima cosa riconoscibile che incontrarono fu ai loro piedi un cavallo morto con la testa adorna di un pennacchio nero fra coroni di fiori sfrante, e in quel punto un liquido dolce e tiepido bagnò il braccio di Ida, e soltanto allora Giuseppe, avvilito, si mise a piangere, perché già da tempo aveva smesso di essere così piccolo

da pisciarsi addosso. Nello spazio attorno al cavallo si scorgevano altre corone, altri fiori, ali di gesso, teste e membra di statue mutilate. Davanti alle botteghe funebri, rotte e svuotate, di là intorno il terreno era tutto coperto di vetri. Dal prossimo cimitero veniva un odore molle, zuccheroso e stantio, e se ne intravedevano, di là dalle muraglie sbrecciate, i cipressi neri e contorti. Intanto altra gente era riapparsa, crescendo in una folla che si aggirava come su un altro pianeta. Certuni erano sporchi di sangue, si sentivano delle urla e dei nomi, oppure anche là brucia. Dov'è l'ambulanza? Però anche questi suoni echeggiavano rauchi e stravaganti, come in una corte di sordomuti. La vocina di Giuseppe ripeteva a Ida una domanda incomprensibile, in cui le pareva di riconoscere la parola casa. Ma quando torniamo a casa? La sporta gli calava sugli occhietti e lui fremeva adesso in una impazienza feroce. Pareva fissato in una preoccupazione che non voleva enunciare neanche a se stesso. Ma casa, seguitava ostinata la sua vocina, ma era difficile riconoscere le strade familiari. Finalmente, di là da un casamento semidistrutto da cui pendevano i travi e le persiane divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò intatto il casamento con l'osteria, dove andavano a rifugiarsi le notte degli allarmi. Qui Giuseppe riprese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere a terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: «Vi! Vi! Vi!» Il loro caseggiato era distrutto. Ne rimaneva solo una quinta, spalancata nel vuoto. Cercando con gli occhi in alto al posto del loro appartamento, si scorgeva fra la nuvolaglia del fumo un pezzo di pian terreno sotto a due cassoni dell'acqua rimasti in piedi. Da basso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottame e di immondezze. Nessun lamento ne saliva là sotto. Dovevano essere tutti morti, ma certune di quelle figure, sotto l'azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo la vocina di Giuseppe continuava a chiamare: «Bi! Bi! Vì!» Blitz era perduto, insieme col letto matrimoniale e il lettino e il divanetto e la cassapanca e i libri squinternati di Ninnuzzu e il suo ritratto di ingrandimento e le pentole di cucina e il tessil sacco con i cappotti riadattati e le maglie d'inverno e le 10 buste di latte in polvere e i 6 chili di pasta e quanto restava dell'ultimo stipendio del mese riposto in un cassetto della credenza. Andiamo via, disse Ida tentando di sollevare Giuseppe fra le braccia, ma lui resisteva e si dibatteva, sviluppando una violenza irresistibile, inverosimile, e ripeteva il suo grido: «Bi,
con una pretesa sempre più urgente e perentoria. Forse reputava che, incitato a questo modo per forza blitz, dovesse rispuntare scodinzolando di dietro qualche cantone da un momento all'altro. E trascinato via di peso, non cessava di ripetere quell'unica e buffa sillaba con voce convulsa per i singulti. «Andiamo, andiamo via», reiterava Ida, ma veramente non sapeva più dove andare. L'unico asilo che le si presentò fu l'osteria, dove già si trovava raccolta parecchia gente, così che non c'era posto da sedersi. Però una donna anziana, vedendola entrare col bambino in braccio e riconoscendoli all'aspetto per sinistrati, invitò i propri vicini a restringersi e Ida le fece posto accanto a sé su una panca. Ida affannava, lacera, con le gambe graffiate e imbrattata fin sulla faccia di un nerume e un ticcio sul quale si distinguevano le ditate minuscole lasciatele da Useppe nell'appendersi al suo collo. Appena la vide accomodata alla meglio, la donna domandò sollecita: «Siete di queste parti?» E all'annuire silenzioso di Ida, lei le fece sapere: «Io no, vengo da Mandela. Si trovava qui a Roma di passaggio, come ogni lunedì, per vendere i suoi prodotti. Sono una rurale», precisò. «Qui all'osteria doveva aspettare un suo nipote, il quale, come ogni lunedì, l'aveva accompagnata per aiutarla e al momento dell'attacco aereo si trovava in giro per la città, chissà dove. Correva voce che per questo bombardamento ci s'erano impiegati 10.000 apparecchi, che l'intera città di Roma era distrutta. Anche il Vaticano, anche Palazzo Reale, anche Piazza Vittorio e Campo dei Fiori, tutto a fuoco. Chissà dove si trova a quest'ora mio nipote, chissà se ancora funziona il treno per Mandela». Era una donna sui 70 anni, ma ancora in salute, alta e grossa, con la carnagione rosata e due buccole nere agli orecchi. Teneva sui ginocchi una canestra vuota con dentro un cercine sciolto e pareva disposta ad aspettare il nipote là seduta con la sua canestra magari per altri 300 anni, come il bramano della leggenda indù. Vedendo la disperazione di Useppe, che ancora andava chiamando il suo B con voce sempre più smorzata e fioca, tentò di divertirlo facendogli dondolare innanzi una crocetta di madreperla che portava al collo appesa a un cordoncino. «Bi, bi, bi, pupe, che dici, che dici?» Ida le spiegò a bassa voce in un balbettio che Blitz era il nome del cane rimasto fra le macerie della loro casa. «Ah, cristiani e bestie crepare è tutta una sorte», osservò l'altra, muovendo appena la testa con placida rassegnazione. Poi, rivolta a Useppe, piena di gravità matriarcale e senza smorfie, lo confortò col discorso seguente: «Non piangere, pupè, che il cane tuo si è messo le ali, è diventato una palombella e è volato in cielo». Nel dirgli questo, essa mimò con le due palme alzate il battito di due ali. Useppe, che credeva a tutto, sospese il pianto per seguire con interesse il piccolo movimento di quelle mani, che frattempo erano ridiscese sulla canestra e là stavano, in riposo, con le loro 100 rughe annerite dal terriccio. «L'ali? Perché l'ali?
perché è diventato una palombella bianca.

palombella bianca, assentì Giuseppe, esaminando attentamente la donna con gli occhi lacrimosi che già principiavano a sorridere. E che fa la mo? Vola con tante altre palombelle. Quante? Tante, tante. Quante? 300.000. 100.000 sono tante? Più di un quintale. Sono tante, sono tante, eh? Ma là che fanno? Volano, se la spassano, beh. E le dondini pure ci stanno, eppure i vavalli ci stanno, ci stanno. Pure i vavalli, pure i cavalli. E loro pure ci volano, e come se ci volano? Giuseppe le volse un sorrisetto. Era tutto coperto di polvere nerastra e di sudore, da parere uno spazzacamino. I ciuffetti neri dei suoi capelli, tanto erano impastati, gli stavano dritti sulla testa. La donna, all'osservare che i suoi piedini facevano sangue da qualche graffio, autorevolmente chiamò un soldato, entrato a cercare dell'acqua, e lo incaricò di medicargli. E lui subì la rapida medicazione senza neanche badarci, tanto era distratto dalla fortunata carriera di Blitz. Quando il soldato finì di medicarlo, lui distrattamente gli fece addio con la mano. I suoi due pugnetti adesso erano vuoti, anche la pallina Roma era persa. Di lì a poco, nel suo abbigliamento lurido e i calzoncini bagnati, Giuseppe dormiva. La vecchia di Mandela, da quel punto in poi, tacque.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ida Ramundo, io l'ho conosciuta, non tra le pagine, intendo, nella vita. L'ho incontrata per strada, ci siamo sedute su un muretto, abbiamo posato a terra le sporte, sistemato accanto i passeggini e abbiamo parlato. Come due valanghe, ci siamo consegnate l'un l'altra tutta la rabbia, la fatica e il senso lancinante di ingiustizia, perché questo non è mai stato e non è ancora un mondo per donne. È costruito con i nostri corpi, il nostro sudore, il nostro sacrificio, questo sì. Eppure di riconoscimenti, di momenti di gloria che restano sui libri, di nomi sulle targhe delle strade, quasi niente. Il mondo non ci trattiene, non ci guarda, ma forse prima ancora di un riconoscimento è la nostra stessa vita che ci manca. La libertà di sceglierla, la felicità di essere noi stesse. Stiamo ancora al buio, mi dice Ida, in cantina, in soffitta, dove non ci possono vedere, a pulire lo stesso pavimento giorno dopo giorno per anni, a dar da mangiare ai bambini da sole, a lavare gli anziani, a stirare, a cucinare, nascoste dietro i muri, dentro le case, oppure a fare le operaie. Le donne delle pulizie, le tate, le infermiere. Ida sorride con sarcasmo, mentre alla luce ci stanno gli altri, quelli che decidono, che fanno le leggi e le guerre, che distruggono le città con le bombe. Hanno le foto sulle prime pagine dei giornali, quelli che fanno i lavori potenti, che si declinano ancora al maschile, il ministro, l'avvocato, il notaio. E appena qualche donna ce la fa ad arrivare su su fino a lì, ti dicono di no, che non li puoi modificare al femminile, che ti devi ammantare tu di maschile, che ti devi mimetizzare come pelle d'asino, mascherare, storpiare. Io insegno italiano, lo sai, ai bambini e voglio che imparino che i nomi non soffocano le cose, non le alterano, le rivelano. A dispetto di quel che si pensa di lei, una donnina, una maestrina sfiorita che ha paura di tutto, Ida non le manda a dire. È stanca, io pure. Non abbiamo tregua, mai, perché appena alziamo la voce e rivendichiamo di essere persone, anche noi come loro, gli uomini ci sterniscono, ci prendono in giro, oppure ci tirano uno schiaffo, ci gonfiano di botte, ci violentano, ci ammazzano. Sai cosa mi fa ridere? Ida scuote la testa, che ci riprendono, come fossimo sempre bambine, con il sorriso per forza e le codine ai lati, ci sgridano se non siamo abbastanza graziose, cedevoli e disponibili, ma con il nostro ragazzo, attenzione, che dobbiamo appartenere e a uno solo, mentre loro non sono di nessuno, e sperimentano, e viaggiano, e scoprono, poi ci rimproverano. Se non siamo abbastanza materne, con i figli ma anche con i mariti, pazienti, comprensive, li dobbiamo ascoltare tutti e accudire tutti e fare le commissioni, tenere bene la casa, magari lavorare, guai se ci trascuriamo, guai se in questo sforzo sovrumano di servire tutto e tutti non ci manteniamo piacenti. Il nostro valore esiste nella misura in cui i maschi si interessano a noi. Quando diventi invisibile, vuol dire che sei da buttare, che non sei manco più, non dico una persona, ma una creatura viva. Piange, con severità e contegno, con dignità e violenza. Si dice che piangere sia una cosa da femmine, lo dicono i maschi, in effetti, perché non immaginano che incendio nelle nostre lacrime e quanta ribellione che cova, che aumenta, non lo sanno perché non ci hanno mai rivolto una vera domanda per capire cosa pensiamo, cosa sentiamo. A 20 anni devi guardarti le spalle, avere paura se ti ritrovi da sola in un parco la sera. A 60 non esisti nemmeno. E di chi è la colpa? Ida si alza dal muretto

riprende le sporte, il passeggino, mi fissa in pieno volto con la sua barbarie profondissima. È nostra, è sempre nostra, la colpa. Noi, Ida Ramundo, non ci hanno mai guardato in faccia, non si sono accorti mentre smettevamo di studiare, di lavorare, rinunciavamo a tutti i sogni per servire loro, il loro piacere e i loro interessi, di quanto siamo vive e arrabbiate e ricolme di desideri. Ida, la maestrina, cito alla lettera Elsa Morante, denutrita e piena di soggezione spaurita. La vediamo per la prima volta nella storia che rincasa, nel gennaio del 1941, infagottata in un cappottino marrone da vecchia che la avvizzisce ancora di più. Ma lei, vedova e di una certa età, ha il dovere di passare inosservata, che non si pensi che è una donnaccia, ossia una che se la gode, che sgarra, che si ribella. Una donna come Emma Bovary o Anna Karenina, per intenderci. Una di quelle che dicono: a invecchiare, inchiodate all'angolo del camino, ci state voi. Io voglio vivere. Ma Ida l'eroismo del dispregiativo non ce l'ha. D'altra parte, mica possiamo essere tutte eroine letterarie e morire atrocemente per restare nella storia, o no? Questa donna comune, con pochi soldi, con un figlio, Iduzza che, nell'intimità, custodisce due colpe che le paiono gigantesche, l'epilessia, la madre ebrea, due maledizioni nel sangue, anche se la vera maledizione è la storia. Ma lei non lo sa, si sente colpevole come tutte noi che abbiamo sempre delle vergogne da nascondere, incise nella carne, che si manifestano attraverso ormoni, mestruazioni, menopause, impurità che ci schiacciano a terra, nel basso, nel meno, mentre la storia si ammanta di grandi discorsi, decisioni epocali, leggi, e Ida e io e noi siamo solo donne, con il destino deciso dal corpo. Come tutte le protagoniste dei romanzi di Elsa Morante, siamo fiori. Dobbiamo sbocciare, attrarre le api, venire impollinate e poi cadere a terra con i nostri petali. Nemmeno animali, piante, come le piante mute. Eppure Ida Ramundo, per quanto sfiorita e dimessa, resta preda a questa colpa di essere donna, eppure per metà ebrea, sgattaiola veloce su per le scale perché c'è la guerra, ci sono le leggi razziali e il mondo per una femmina è un gigantesco agguato. Che ne sa Ida della guerra e delle leggi razziali e del loro perché? Oltre al fatto che deve portare a casa la pelle, Ida, che ne sa della storia che l'aspetta acquattata nell'androne del suo palazzo e che ha le sembianze di un poveraccio, un ragazzino tedesco che conosce in tutto quattro parole d'italiano? Si era sposata a 18 anni, a 22 ha avuto un figlio, di lavoro fa la maestra, perché è questo che devono fare le donne, no? Prendersi cura dei bambini. Il mondo l'ha visto per modo di dire. Dal tragitto da casa a scuola non bisogna deragliare mai. Mica sei un uomo che puoi andare dove vuoi. Se sei donna devi stare nei binari, occhi bassi, orecchie dritte e tenere sempre nello sguardo una via di fuga. Se sei donna sai che devi stare rasente i muri, con le gonne lunghe e il seno coperto, perché la storia ti può azzannare a ogni angolo. Ma zannare non è la parola esatta, perché la storia non si limita a mordere, a farti a pezzi, a farti male. La storia vuole insinuarsi in quel luogo interno, intimo e ancestrale che Ida, io e tutte noi possediamo. Un luogo che può ospitare un bambino o un altro sogno, un altro azzardo. Ecco, la storia vuole arrivare lì e devastarlo, annientarci l'anima, la libertà e la voce e, non paga, rincarare la dose. Siamo state noi a stuzzicarla, a non provare abbastanza paura, a non ubbidire, a non difenderci, a non restare in silenzio, in un angolo, chiuso in casa, a incassare. Mia nonna è rimasta in silenzio per 80 anni, a fare l'uncinetto con le mani nervose, incassando con metodo. Non ha studiato, perché le donne nell'Italia di Ida Ramundo non studiavano. Di lavorare nemmeno a parlarne, anche perché chi li cresceva se no 5 figli, 5, in totale, colossale solitudine. Mia nonna ha vissuto nel perimetro di

sei stanze che ha tirato a lucido alla perfezione. Ha passato la vita, come centinaia di migliaia di donne, a dedicare tutte le sue energie e il suo amore e i suoi talenti agli altri. Chi fosse lei? Nessuno lo ha mai saputo. Non la sentivamo quasi, la sua voce. E poi, malata, sfinita, smagrita fino alle ossa, ha detto basta, ha parlato. Dalla sua poltrona, senza più potersi alzare da sola, ha tirato fuori tutta la rabbia, le idee, la protesta che credono non abbiamo in corpo. L'ha gridato che avrebbe voluto prendersi il diploma, avere un bel lavoro, confezionare vestiti, una sartoria sua e viaggiare anche, vedere Roma, Parigi. Mi ha consegnato i suoi sogni mancati e io le ho giurato che non avrei rinunciato ai miei. La sua furia non l'avrei sprecata. Le ho promesso che avrei studiato, lavorato, avuto uno stipendio, così sarei stata indipendente. Le ho promesso che, se avessi avuto dei figli, non avrei comunque rinunciato alle mie ambizioni, che il mondo lo avrei girato, che mi sarei divertita, mai buona, in nessun angolo, mai principessa. Strega, invece, cattiva, dispregiativa, una ragazzaccia, una donnaccia, libera, fiera. Nonna, Ida, vorrei dirvi che ce l'ho fatta. In parte sì, ho avuto voi come maestre, ma in parte no. Ho conosciuto, anche io, molestie e discriminazioni. E poi, se non siamo libere tutte, la mia libertà è monca. Non sognate, non desiderate, non parlate, non disubbidite alle nostre leggi, non uscite dalla vostra gabbia, non fate del male. Di quest'ultimo non, però, sono orgogliosa. Anche a me, nipote di Ida Ramundo, non hanno insegnato a giocare con le armi. Credevano che così ci avrebbero ammansite e sottomesse. Non si sono accorte che in realtà, dentro quella negazione, c'era una possibilità grandiosa. Noi lo sappiamo che l'altro non è un nemico, ma un volto su cui affacciarsi. Sappiamo che la vita può non essere una gara, ma un incontro. Se ci scrolliamo di dosso i diminutivi, se ci liberiamo dalle colpe e dalle gabbie, se rifiutiamo il ruolo che ci hanno sempre assegnato nella grande storia degli altri e diventiamo noi le protagoniste della nostra, immaginate la rivoluzione. Non più vittime, non più carnefici. Basta con la produzione di armi, le invasioni, i bombardamenti, gli stupri, i rastrellamenti, le torture, le uccisioni. Basta male. Il male che è sempre vigliaccheria e debolezza, sempre la negazione dell'altro. Nessuno lo sa meglio di noi donne cos'è questo annientamento, la storia costruita soffocandoci. Il bene è ribelle e forte, invece, è la grammatica delle piccole storie in cui ci si ascolta l'un l'altra e ci si salva. È la radura con al centro il grande albero su cui si arrampicava Giuseppe, in un prodigio di vento e luce. È il ghetto dove amava perdersi Ida, in un bisbiglio ninnato, un vociare confuso, un calore splendido di umanità. È un altro tempo, il bene, circolare, è riconoscersi e darsi una mano senza chiedere nulla in cambio. È la sorellanza, perché se l'io resta io, tiranno, egoista, muore. Solo se si spalanca a qualcuno, allora ama, allora vive. L'ho conosciuta in me stessa, Ida Ramundo, e se, a differenza sua, non sono stata stuprata, è solo un mero dato di fortuna. Ma potrebbe ancora capitare, a me come a tutti, perché rientra nell'ordine normale delle cose. Gli uomini armati fino ai denti e le donne con le buste della spesa e i bambini in braccio. Gli uomini che stuprano le donne. E perché lo fanno? Perché possono. Ovunque, in tutti i secoli, in guerra e in pace, di continuo la storia è una maledizione in cui le donne vengono stuprate, sottomesse e uccise, davanti agli occhi di bambini e ragazzini che così impareranno e proseguiranno questa meccanica vergognosa. Perché gli uomini possono e le donne no. Ma noi, dentro quel no, abbiamo imparato così tante parole, così tanta rabbia e così tanti sogni che la storia, prima o poi, statene certi, la ribaltiamo.

Abbiamo tutte una barbarie profondissima, un'energia creatrice che, se la facciamo esplodere, riscriviamo la storia. Elsa Morante, Ida Ramundo, mia nonna, mia madre, io e tutte le donne che ho incontrato, a forza di stare in un angolo, in silenzio, di occupare uno spazio minore, in un ruolo minore, abbiamo imparato a pensare e a desiderare in grande. Perché è così che agisce il meno, come un motore che chiede riscatto, libertà. La storia non ce la darà, ma noi ce la dobbiamo prendere. Di più, la dobbiamo insegnare, liberare noi stesse, gli uomini, le bambine, i bambini da questa assurda, banale maledizione. C'è sempre stata, sotto la storia degli uomini, un'altra storia, la nostra, con la minuscola, infinitamente più forte. Dite che capovolgerla è un'utopia? No, è una scelta. Grazie.

I testi, gli scritti su Gerusalemme sono infiniti. Ecco, ne ho scelto qualcuno che è un po' particolare perché dà l'idea di quello che è Gerusalemme nell'immaginario di molti secoli. Adesso vi leggo un brano di una poesia di Yehuda Halevi, che era un poeta dell'epoca medievale, un poeta ebreo che viveva in Spagna. La Spagna, a quell'epoca, una parte della Spagna era araba. Allora, scrive Yehuda Levi, se soltanto potessi baciare la tua polvere, morrei contento. Allora sarebbero per me dolci come il miele, la mia nostalgia e la mia brama. Ecco, questo dà un po' il senso di come era considerata Gerusalemme, di come è considerata oggi Gerusalemme, di come fu considerata Gerusalemme ancora prima che vivesse Yehuda Levi, cioè all'epoca di Gesù, prima di Gesù. Cioè Gerusalemme è la città dello Spirito, da 3.000 anni, forse ancora anche di più. È la città che rappresenta l'anima religiosa dell'uomo.

la quale si è combattuto, per la quale ci si è ammazzati per secoli, per mille, mille, mille anni, e per la quale ancora oggi si continua a combattere. Gerusalemme è il luogo, dal mio punto di vista, più bello del mondo. Adesso vi racconterò com'è nato il mio rapporto con Gerusalemme, ma anche il luogo più terribile del mondo. C'è un altro brano, un'altra frase, che è di Muqaddasi, che è un geografo arabo medievale, che scrive, ed è perfetto quello che lui scrive per far capire che cos'è Gerusalemme. Lui scrive: Gerusalemme è un bacile d'oro pieno di scorpioni. Gli scorpioni sono tutti coloro che nei secoli hanno combattuto per possedere Gerusalemme, hanno combattuto per amore di Gerusalemme, hanno pregato a Gerusalemme. E quindi la frase di Muqaddasi è una frase anche terribile, perché gli scorpioni nella fantasia di Muqaddasi possono anche essere tutti gli appartenenti alle varie confessioni religiose. Gerusalemme è la città delle tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città fondamentale per le tre grandi religioni monoteiste d'Occidente. È la città dove uno va e ritorna cambiato. E la mia esperienza con Gerusalemme è proprio questa. Cioè, io sono andato a Gerusalemme la prima volta, credo 30 anni fa, poi non riesco mai a mettere a fuoco le date, perché sono tante, tante le volte che io sono andato a Gerusalemme che molto spesso confondo i numeri. Credo 25, 26, 27, non so bene quante, perché poi ci stanno anche delle volte che io considero mezza volta, che sono andata addirittura per mezza giornata perché stavo in Giordania, quindi insomma diciamo 26, 27 volte. Adesso recentemente ci sono andato ancora nel 2004. Avvicinarsi a Gerusalemme è, credo, per chi crede, un atto importante, ma anche per chi non crede. Io dico sempre che visitare il Santo Sepolcro, visitare la spianata delle moschee, avvicinarsi al Muro del Pianto, sia qualcosa che ci cambia, come dicevo prima. Perché ci cambia? Perché è l'unico luogo del mondo dove si sente vivere la religione. Ecco, dirlo magari a persone che non ci sono mai state, ecco, può sembrare addirittura presuntuoso, no? Cioè dire io vado a Gerusalemme e sento la religione, cioè perché la devo sentire io? Io invito sempre tutti, anche quando faccio degli incontri sui miei libri, delle conferenze o nei dibattiti. Invito sempre tutti a fare almeno nella vita un viaggio a Gerusalemme, come i musulmani hanno l'obbligo per la loro religione di andare una volta nella vita alla Mecca. Ecco, la nostra religione, la religione cristiana, ma anche la religione ebraica, cioè non, e la religione musulmana su Gerusalemme, non obbliga alla visita in questa città. Io però lo consiglio agli atei e lo consiglio anche a chi è religioso, cioè a tutti, perché al di là della bellezza della città, che non è che devo illustrarla io, al di là della bellezza della città, si sente qualcosa che cambia, che prende l'anima, anche, ripeto, a chi non crede. Il mio primo viaggio, appunto, fu negli anni 70 e fu un viaggio in un'area che era paradossalmente più pacifica di oggi. Mi ricordo che io arrivai a Gerusalemme e presi un pullman, e questo pullman mi portò nel Sinai, un po' come le diligenze nel West, lo stesso tipo di viaggio e di percorso. A quell'epoca il Sinai era ancora occupato dagli israeliani e erano vicini alla restituzione agli egiziani. E feci questo viaggio partendo da Gerusalemme, partendo da una stazione di Pullman di Gerusalemme,
una di quelle dove

Negli ultimi anni ci sono stati attentati dove sono morte delle persone. A quell'epoca, ripeto, paradossalmente questo non c'era. Partì su un pullman dove c'erano seduti assieme, e anche questo fu il mio primo impatto con Gerusalemme, fu un impatto emozionante. Palestinesi, ebrei, beduini, soldati, soldatesse, degli ospiti, come ero io, che ero un ospite di Israele in quel momento, dei viaggiatori. Quasi fosse un film di John Ford, insomma, lo stesso tipo di fascino e di viaggio. La fortuna era che non c'erano gli indiani ad attaccarci. Questo viaggio fu un viaggio lunghissimo, perché attraversò il Sinai, prima il Negev, poi il Sinai, con varie tappe, quindi si riempiva, si svuotava, si riempiva, si svuotava. Credo che a bordo, insomma, eravamo due o tre persone che rimasero fisse, e c'era sempre questa mescolanza di popolazioni, palestinesi, ebrei, beduini. Insisto sulla differenziazione, perché i beduini erano beduini del deserto, quindi avevano i loro turbanti. Addirittura io mi ricordo che salivano dei beduini con una o due pecore assieme, e tutto questo era assolutamente tollerato, e dava un po', ecco, lo spirito di quello che era Gerusalemme in quel momento, una Gerusalemme senza il muro di oggi che la divide. E c'era il valore della fratellanza totale, assoluto, cioè non si guardavano male tra loro, anche perché, poi questa è una cosa che io ho verificato nei miei vari viaggi andando lì, quello che poi sui giornali non si dice mai. Tra ebrei e palestinesi, tra molti ebrei e molti palestinesi, non c'era e non c'è una differenza di pelle, di colore di pelle e di modo di parlare. Molti ebrei sono sefarditi, cioè sono dell'area nordafricana. Anche gli spagnoli sono ebrei sefarditi, anche i romani sono ebrei sefarditi. Comunque sono dell'area nordafricana e hanno lo stesso naso, gli stessi occhi, lo stesso atteggiamento, lo stesso fisico, a volte un po' massiccio, dei palestinesi, perché i palestinesi sono di quell'area, anche loro. Siamo sempre nel Nord Africa, poi vabbè, Israele è Mediterraneo, Medio Oriente, non so nemmeno oggi come si possa definire. Comunque è tutta l'area, io preferisco chiamare l'area mediterranea. Questa area mediterranea, le differenze fisiche sono poche. Quindi io mi ricordo che dei soldati, che chiaramente erano di origine sefardita, ebrei, e dei palestinesi seduti vicino, erano assolutamente identici. L'unica differenza era che uno portava la divisa e l'altro aveva dei jeans. Questo mio primo impatto con Gerusalemme e con quel mondo, cioè con questo viaggio, sì, io indimenticabile, è un viaggio che cito sempre, ma lo cito a me stesso, no? Perché lo immagino, lo sento come un viaggio contrassegnato, ecco, dal valore della fratellanza e della pace, che dovrebbe ripetersi anche oggi. Ecco, questo viaggio è il mio inizio di rapporto con Gerusalemme. Tornando da quel viaggio, dopo due o tre giorni, vidi il Sinai e vidi Sharm el Sheikh diversa da come oggi, perché Sharm el Sheikh a quell'epoca era una meravigliosa baia con un villaggio per non pescatori subacquei, ma fotografi subacquei, perché la pesca era proibita, perché era una zona dove c'era la protezione e quindi i pesci non si potevano toccare, e si andava solo a fare fotografie subacquee. C'era questo villaggio, c'era un minuscolo albergo lì vicino. Questo era Sharm el Sheikh che vidi io prima
del ritorno agli egiziani.

e di questo boom turistico. Io poi non ci sono più tornato, anche perché avendo quell'immagine di quel Mar Rosso e di quel luogo, vederla oggi come una specie di Rimini, mi darebbe un po' d'ansia. Quindi, insomma, tornato da Sharm el-Sheikh a Gerusalemme, cominciai a girare per la città e avere tutta questa serie di sensazioni forti, di appartenenza. A me non è mai capitato di trovarmi in una città e di dire questa città mi appartiene, io le appartengo. Ecco, non è retorica. A Gerusalemme questo mi accadde allora e non conoscevo nessuno. Poi i miei libri e tutto il resto che poi vi racconterò del mio rapporto con Gerusalemme sono venuti anni dopo. Quell'incontro con quella città poi ebbe un momento io lo chiamo di fantasia, ma anche quasi un momento obbligato, segnato dal destino, se vogliamo dire così. Ero andato a visitare il Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro, non è particolarmente bella perché è stata distrutta un'infinità di volte, è stata ricostruita a strati. Adesso è stato terminato da pochissimo tempo anche il restauro della cupola, che non è un gran bel restauro. Quindi, insomma, è un luogo importante, ecco, perché è il luogo di Gesù, ma non è un luogo particolarmente bello architettonicamente, probabilmente lo era all'epoca della Basilica Crociata, ma oggi non lo è più. Davanti al sepolcro c'è questo cortile e la porta Santo Sepolcro è vigilata da dei musulmani perché dall'epoca dei crociati le chiavi della porta ce l'ha una famiglia musulmana che è sempre la stessa che si è tramandata questo diritto nel corso degli anni. E a questo proposito, adesso vediamo se me la ricordo bene la storia, c'è l'arrivo, mi pare, di Saladino al Santo Sepolcro e l'offerta da parte dei frati di pregare lì. È lui che si rifiuta di pregare perché dice se io pregassi qui diventerebbe un nostro luogo di culto e quindi vi creerei dei problemi. Quindi con grande generosità lui rifiuta l'offerta delle sue devozioni davanti al Santo Sepolcro proprio per salvare la potestà cattolica, la potestà cristiana. Vi stavo dicendo, questo cortile è un cortile più bello dell'interno, comunque in questo cortile io mi fermai un po' a guardarlo e mi venne incontro un frate, frate francescano, che è il primo francescano che incontrai nella mia vita e poi sono diventati molto importanti per me i francescani di Gerusalemme. Questo francescano era un cileno e familiarizzammo, lui mi spiegò che al Santo Sepolcro c'erano 12 frati, come i 12 apostoli, che facevano la guardia, avevano il compito proprio di avvicinare i pellegrini, di portarli dentro, di fargli vedere, di fargli visitare il sepolcro, di fare da guida, insomma, di aiutare i pellegrini. Siccome poi in quel momento nel quale ero arrivato io non c'erano gruppi di pellegrini, lui era a mia disposizione. Familiarizzammo, lui mi fece fare questa visita del Santo Sepolcro con una serie di emozioni che poi si sono rinnovate e si rinnovano tutte le volte che ci torno, perché il Santo Sepolcro, la Basilica del Santo Sepolcro comprende anche il Golgota, cioè il luogo dove Gesù fu crocifisso. Il Golgota è all'interno del Santo Sepolcro e per arrivare al Golgota si sale una scaletta a chiocciola molto ripida e di marmo colorato, non particolarmente bella. E alla fine della scala c'è questo altare molto scuro che appartiene agli ortodossi. Perché il Santo Sepolcro, come dico io, sempre scherzando, ma poi è vero, è lottizzato, cioè è una parte degli ortodossi, una parte nostra, una parte dei melchiti, una parte degli abissini, cioè diviso tra tutte le confessioni cattoliche.

cattoliche, e con noi cattolici che non abbiamo la quota maggiore del Santo Sepolcro, ce l'hanno gli ortodossi, che sono hanno la quota più forte, poi vi dirò perché. Ecco, feci questa scala, lui, questo frate, mi fece fare questa scala a chiocciola e io mi ritrovai davanti a questo altare molto scuro anche per la quantità di candele che vengono accese lì tutto il giorno. E lui mi disse: ecco, qui è stato crocifisso Gesù. Mi emozionò molto la piccolezza del luogo, cioè nella fantasia uno allarga, no? I luoghi, anche in tutti i film che abbiamo visto sulla crocifissione, sul martirio di Gesù, noi abbiamo questo lunghissimo percorso che fa. In realtà il percorso fu molto piccolo, fu molto breve, e questo colle del Golgota è un monticello, cioè un piccolo pezzo di terra poco più alto degli altri luoghi di Gerusalemme. Sotto al Golgota c'è la pietra della deposizione, cioè dove fu deposto il corpo di Gesù. E la pietra della deposizione, ecco lì, è un altro luogo bizzarro, che ha quasi degli aspetti pagani, perché una credenza antica dice che chi tocca quella pietra ne avrà un po' di fortuna. E allora io ho visto turisti, questo nel corso degli anni, turisti fedeli, pellegrini, arrivare e posare su questa pietra qualsiasi cosa. Ho visto posare ombrelli, ho visto posare fazzoletti, ho visto posare portafogli. Perché, appunto, come se questa pietra che ha avuto sopra di sé il corpo di Cristo offrisse una particolare energia, offrisse il valore dell'energia. Vi dicevo prima delle quote all'interno del Santo Sepolcro, il perché delle quote all'interno del Santo Sepolcro. Quando i turchi presero Gerusalemme, la dominazione turca dura molti secoli, una testimonianza di realpolitik, per avere buoni rapporti con i greci e con le zone europee, che loro, zone di Asia Minore, che loro occupavano o governavano, poi sempre il termine tra governare e occupare è sempre una cosa che nella storia del mondo mi ha sempre lasciato, non sono mai riuscito a dare una definizione giusta di chi occupa e di chi governa. Comunque queste zone erano a maggioranza ortodosse e quindi per non avere problemi in patria, diciamo così, o nelle zone limitrofe, i turchi ebbero questa idea di attribuire agli ortodossi di Gerusalemme, che non erano più numerosi dei cattolici di Gerusalemme, di attribuire quote del Santo Sepolcro. Per cui il Santo Sepolcro è nella maggior parte della sua estensione, diciamo così, gestito dagli ortodossi. Il Golgota è degli ortodossi e la tomba di Gesù ci sono i monaci ortodossi. Anzi, lì poi c'è anche il particolare grottesco, siccome questi monaci ortodossi sono molto neri e sono molto vestiti di nero, nella penombra uno non si accorge che ci sono. Per cui uno passa vicino al Santo Sepolcro, si sente agguantare perché ti chiedono sempre delle offerte, insomma, ma questo è un particolare irrilevante. Ecco, questo frate cileno, mi fece visitare il Santo Sepolcro, poi mi mostrò la sua cella che era all'interno della basilica, perché c'erano delle celle proprio addirittura dell'epoca crociata, dove stavano i 12 francescani che vivono lì, e alla fine, di fronte a un caffè, mi confessò che lui era stato un ballerino di flamenco, anche con una buona carriera, poi si era rotto il menisco
Ed era disperata, era sulla via del suicidio addirittura, perché la sua carriera era finita e quindi era finita la sua vita. E su questo lui, prima proprio di compiere questo gesto estremo verso se stesso, lui almeno così mi raccontò, mi disse: certo, se io potessi trascorrere tutta la mia vita, il resto della mia vita a Gerusalemme, forse per me sarebbe una soluzione. Lui così mi... Dopo questa frase ebbe quasi un fremito dentro se stesso e decise di farsi frate. Dopo questa frase che aveva rivolta a se stesso, questo augurio che aveva rivolto a se stesso. Quindi non si suicidò, si fece frate e dopo poco tempo che aveva preso i voti gli fu ordinato di trasferirsi a Gerusalemme. E lui lo riteneva, ecco, il miracolo della sua vita, la prova dell'esistenza di Dio, che gli aveva assolutamente cambiato la vita, offrendogli una bellissima soluzione. Poi non l'ho più incontrato, questo frate. Io partii da Gerusalemme, ci scrivemmo, e poi lui mi scrisse una lettera molto triste, terribile anzi, perché per dei traffici, insomma, lui era molto, si occupava di ragazzi palestinesi, aveva l'oratorio e li aiutava. Insomma, lui mi scrisse che gli israeliani, siccome lui non so che cosa aveva fatto, per cui si aveva nascosto dei ragazzi, che era cominciata l'intifada, la prima intifada tra l'altro, aveva nascosto dei ragazzi, eccetera, avevano scoperto e gli israeliani avevano chiesto al custode di Terra Santa, cioè al capo dei francescani di Terra Santa, di mandarlo via. E quindi lui aveva dovuto abbandonare Gerusalemme, questa era una cosa che gli sconvolgeva la vita. L'ultima lettera l'ho avuta da Rodi parecchi anni fa, poi non ne ho più avuto notizie. Questo è stato il mio primo incontro con Gerusalemme, un incontro così bizzarro, diciamo, però io tornai da Gerusalemme con la convinzione che mi trovavo in un luogo mio, cioè nel luogo dove in effetti la mia fede aveva dei riscontri reali, perché ecco, io lo dico appunto, lo dico sempre a chi non ci è andato, anche entrare nella Basilica del Santo Sepolcro, toccare la pietra della deposizione, anche in quel modo, anche mettendoci sopra un portafoglio, un fazzoletto perché porta fortuna, in ogni caso ti dà una scossa, cioè ti dice: beh, qua è 2000 anni fa, 3000 anni fa, è accaduto qualcosa. Parlavo di 2000 anni fa perché pensavo a Gesù, 3000 anni fa c'era Salomone, ma quindi c'era sempre qualche cosa di importante, di determinante per lo spirito religioso. A quel punto mi venne voglia di capire, di approfondire Gerusalemme, cioè di capire di più di questa città che mi aveva dato questa emozione così forte, che mi aveva regalato, ecco, il valore della religione, il valore della fede, cioè ero tornato emozionato, ecco, diciamo che ero tornato emozionato, che è la cosa forse più vera. Mi aveva scosso, cosa che appunto uno fa un viaggio e ti capita raramente di avere questo qualcosa che ti entra dentro e che ti dice: ma insomma, se c'è qualcosa nel mondo, cioè se Dio esiste, ecco, diciamo una frase del genere, ecco, lì c'è qualche testimonianza di questo, o c'è qualcosa che ti fa capire il perché siano nate le religioni. Passò un po' di tempo e la mia voglia di tornare a Gerusalemme mi fece inventare una serie di lavori che riguardavano Gerusalemme.
E allora mi inventai, cioè mi venne voglia di ripercorrere

il viaggio della predicazione di Gesù. La predicazione di Gesù era avvenuta in modo molto semplice, cioè Gesù camminava o al massimo andava su un mulo e attraversava questa terra che poi è una terra anche piccola. Tutto Israele è grande come la Sicilia, quindi è una terra piccola. E io

240-250, i francescani che vivono a Gerusalemme e nell'area intorno a Gerusalemme. La custodia di Terra Santa nasce nel 1219 ufficiosamente, poi nasce un po' dopo con una bolla papale, ma nasce quando San Francesco parte dall'Italia e va in Terra Santa. Ecco, io questo lo dico sempre, mi ostino a chiamarla Terra Santa, e credo che sia anche la definizione più giusta, quindi non la chiamo né Palestina né Israele, ma Terra Santa, per un grande e totale rispetto nei confronti delle tre religioni monoteiste d'Occidente, cioè Terra Santa per i musulmani, Terra Santa per gli ebrei, Terra Santa per i cristiani. Quindi credo che sia giusto e doveroso per tutti continuare a chiamare Terra Santa. E se la chiamassero di più Terra Santa anche sui giornali o nelle televisioni, anche questa definizione farebbe entrare di più nella testa delle persone il bisogno e la necessità di pace per Gerusalemme, perché le parole hanno sempre una grandissima importanza. E allora far entrare nella testa di tutti che quella è terra santa e non si chiama in altro modo, aiuterebbe a far capire che, ecco, la terra santa non può essere un luogo di attentati, di sofferenze, cioè di tutto quello che accade, insomma. Comunque questa è una mia personalissima convinzione. L'impatto con il custode di Terra Santa, che in quel momento passava da Roma, il custode di allora, 20 anni fa, 25 anni fa, che si chiamava Padre Carlo Cecchitelli, fu un impatto molto interessante, perché questo frate, questo francescano magro, con questi dolori alle gambe, poi sono tutti diventati personaggi dei miei romanzi, dal frate cileno al custode, come capita poi a uno scrittore, insomma, perché poi i personaggi si prendono sempre dalle persone che uno incontra. Anche i personaggi più fantasiosi, credo che per il 90% degli scrittori nascano da cose o da personaggi o da situazioni che hanno visto. Ecco, il custode mi raccontò. Mi fece prima una dotta lezione su San Francesco, sul viaggio appunto di San Francesco e sulla grandezza di San Francesco come, dire, uomo politico significa applicare dei concetti di oggi a dei fatti di 1000 anni fa. Però io credo sempre che Francesco non sia solo il frate della Porziuncola, non sia il frate che si toglie solo i suoi oggetti di ricchezza e li dà alle persone, sia anche un uomo di profonda fede, di profonda capacità e di profondo realismo. È anche un grande organizzatore, cioè questa parte di Francesco viene sempre letta poco o vista poco. Bisognerebbe riflettere sul fatto che Francesco fonda l'ordine nel 1217, in quegli anni lì, siamo nel 2004-2005 e l'ordine esiste ed è sempre più forte. E quindi con l'organizzazione di Francesco, quindi 800 anni fa, lui ha messo in piedi un'organizzazione che funziona, che ha forza e che ha retto a 8 secoli e a tutte le intemperie della storia, se così vogliamo definirle. Il custode mi raccontò appunto che Francesco non era arrivato a Gerusalemme, ma era arrivato a Damietta, aveva incontrato il sultano che si chiamava Melek el Camel, un sultano che era perennemente in guerra con i crociati, per cui lì lo sport preferito era tagliarsi a pezzi gli uni gli altri. Francesco invece riuscì ad andare dal sultano, a non essere tagliato a pezzi e a parlarci, a offrirgli parole di pace, a offrirgli parole di dialogo.
è l'incontro

con il sultano si concluse con Francesco che salvò la pelle, ma quello credo che a lui era la cosa che importasse di meno. Riuscì a convincere il sultano ad accettare la presenza dei francescani in Terra Santa e a Gerusalemme. E quindi da quegli anni i francescani sono lì. Poi ci è voluto parecchio tempo perché si istituzionalizzasse la presenza e nascesse la custodia. Ma la realtà è che i francescani esistono dal viaggio di Francesco, esistono sulla base del dialogo di Francesco con la religione islamica, esistono perché il mondo cattolico, il mondo cristiano, si incontrò con la religione islamica nel rispetto e nel valore di questa città che rappresentava per gli uni e per gli altri un luogo di estrema importanza. E questo rapporto regge da 800 anni. I francescani sono a Gerusalemme, hanno subito anche loro qualche rovescio, ma insomma nella storia dell'uomo credo che tutti in qualche modo hanno partecipato o hanno subito guerre, devastazioni, eccetera. Quindi insomma anche dei francescani ne sono stati ammazzati un po', ma meno di quello che si pensa. In ogni caso loro sono sempre rimasti a Gerusalemme, in virtù del dialogo e della forza di Francesco. Questo è un dato importante. Questo dato che mi fu raccontato, spiegato dal custode allora, poi ho letto, studiato insomma su questi temi, però questo mi fece capire anche quanto quelle prime sensazioni che avevo provato a Gerusalemme fossero, ecco, fossero vere, cioè di essere arrivato nel luogo fondamentale per la storia dell'uomo, per la storia religiosa, per la storia spirituale dell'uomo, nel luogo dove Francesco aveva capito prima degli altri, ma l'aveva capito anche il sultano musulmano, che non doveva esserci guerra, ma doveva esserci pace. Poi nei secoli, come sapete, è successo di tutto su Gerusalemme e succede anche oggi. Però il messaggio di Francesco mi entrò dentro e cominciai a vedere Gerusalemme in quell'ottica, nell'ottica della città di pace. Tra l'altro Gerusalemme, Gerusalemme significa città di pace. Poi, come dice Muqaddasi, il geografo arabo, è un bacile d'oro pieno di scorpioni, però è la città della pace. Partì da Roma per Gerusalemme con l'indicazione di Padre Cecchitelli, del custode dei francescani, il custode di Terra Santa di allora, di cercare di incontrare un francescano che si chiamava. Che si chiama Padre Michele Piccirillo. Lui mi disse: è un grande archeologo, è uno scienziato, è l'uomo migliore che noi abbiamo per quello che riguarda la nostra attività archeologica. Consideri comunque che lui ha un rapporto difficile con i giornalisti perché dice che gli fanno perdere tempo. Comunque, io arrivai a Gerusalemme e andai a trovare Padre Piccirillo e, non so, nacque immediatamente una simpatia, cioè lui non mi trattò male, io riuscii a entrare in sintonia e la prima cosa che lui mi fece vedere, quello fu il suggello dell'inizio di questa amicizia più che ventennale, fu lui da sotto il suo letto, tirò fuori una cassetta, la aprì ed era un tesoro, sembrava il tesoro dell'Isola del Tesoro. Era una cassetta di monete d'oro romane di altissimo valore, mi spiegò lui, anche perché il conio all'epoca dei Romani non era Gerusalemme ma era Damasco. Quindi anche per questo queste monete avevano più valore. E mi spiegò che era un tesoro inestimabile, che avrebbe fatto così la gioia di ogni numismatico. Ma lui lo teneva sotto il letto perché non aveva, i francescani non avevano i soldi per un sistema di allarme forte, che, giusto,
possibile che salvaguardasse

questo tesoro. Tutto questo avveniva nella sede dove lui viveva e vive tutt'oggi dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che è un nome bellissimo. Lo Studium Biblico Franciscanum è il luogo dei sapienti, è il luogo dove vivono i francescani che studiano l'esegesi e i francescani che scavano. Cioè, il rapporto tra lo studio, l'approfondimento della Bibbia e gli scavi e il lavoro archeologico poi ha prodotto in questi anni, ha prodotto nel Novecento, risultati straordinari. Lo Studium Biblico Franciscanum ha sede in un luogo, ha un indirizzo bellissimo, seconda stazione della Via Dolorosa, cioè se uno scrive a Padre Piccirillo, deve scrivere Padre Michele Piccirillo, Studium Biblico Francescano di Gerusalemme, seconda stazione della Via Dolorosa, Gerusalemme. Perché è proprio alla seconda stazione dove avvenne la flagellazione di Gesù. Infatti si chiama Convento della Flagellazione. C'è all'interno la Cappella della Flagellazione, un bellissimo cortile. Su questo cortile dà il Museo dello Studium Biblicum, questo museo dove Padre Michele Piccirillo non metteva le monete d'oro perché non aveva la possibilità di avere dei sistemi di allarme e quindi aveva paura che qualche turista o qualche pellegrino si portasse via qualche moneta, perché questo, tra l'altro, mi hanno sempre spiegato nel corso degli anni i miei amici archeologi di Gerusalemme, i pellegrini amano molto portarsi via degli oggetti e quindi bisogna stare molto attenti a vigilare su questi oggetti d'arte. Insomma, l'incontro con Piccirillo nacque su questa confidenza e poi attraverso di lui ho conosciuto Gerusalemme in modo diverso, in modo più profondo. E il modo più profondo fu quando lui mi disse, sai, dice, non si dice, dice, però tutto qui accade per via di una pietra. C'è una pietra che si chiama, sembra una favola, ma è vero, c'è una pietra che si chiama Sciatiglia. Questa pietra, una grande roccia, è la roccia sulla quale Caino uccise Abele. È la roccia sulla quale non fu sacrificato Isacco. Ma dove stava per essere sacrificato Isacco? È la roccia dove Salomone costruì il primo tempio. È la roccia sulla quale avvenne una parte della predicazione di Gesù. È la roccia sulla quale Maometto, nel suo viaggio verso il cielo, dalla Mecca, fece tappa col suo cavallo, questo bellissimo cavallo bianco che si chiamava Al-Burak, e poi partì verso il cielo. Su questa roccia fu costruita poi dai musulmani la moschea della Cupola della Roccia. Su questa roccia è posato l'ultimo pezzetto di muro, il famoso muro degli ebrei, dove gli ebrei vanno a lamentarsi, a pregare e a lamentarsi. Ecco, tutto questo è in un arco, in un'area piccolissima, che adesso si chiama la Spianata delle Moschee, il luogo dove qualche tempo fa andò Sharon e iniziò la seconda intifada. È il luogo che per alcuni ebrei tradizionalisti, osservanti, non è nemmeno calpestabile, non si può nemmeno calpestare, perché calpestarlo significa sacrilegio. Questa pietra, tra l'altro, la si può vedere, Sciatiglia, questo pezzo di pietra, io la chiamo pietra ma è una roccia, perché è in parte sotto una bacheca, chiamiamola bacheca, all'interno della cupola della roccia, come si chiama, della moschea della cupola della roccia. Ci si può scendere, la si può anche sfiorare. Tra l'altro c'è un punto sacro per i musulmani, perché Maometto, alzando la testa di scatto, prese una botta, insomma, si fece un bernoccolo, ed è rimasta un segno di tutto questo, il segno del turbante di Maometto, perché Maometto col turbante si prese una botta in testa su questo spunto di roccia. Insomma,
e anche questo pezzetto è super sacro.

Ora, per questa roccia nei secoli si sono massacrati perché l'assedio di Gerusalemme, la voglia dei crociati di avere Gerusalemme, le guerre che ci sono state per Gerusalemme con i cambi tra i re crociati, i re musulmani, eccetera, avvengono per la conquista della città sacra, ma il nucleo della città sacra è Shatiyah, è questa pietra, pietra benedetta, pietra maledetta, non lo so. So che comunque la storia del mondo ruota intorno a questa pietra.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage e il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio, all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio e all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulle società a responsabilità limitata, un tipo di società di capitali. Argomenti: costituzione e quote, decisione dei soci, amministrazione e controllo nelle SRL, SRL semplificata. Questi sono argomenti della lezione. Primo argomento: costituzione e quote. Come si costituisce e che cosa sono le quote della SRL? 2003, nuova disciplina, articolo 2462 seguenti del Codice Civile. La SRL è una società di capitale con norme specifiche, non più una sottospecie della società per azioni. Devo ricordare che nel Codice Civile del 1942 c'era sempre la SRL, una novità allora perché in precedenza non esisteva, ma la SRL era una sottospecie della società per azioni, cioè c'erano norme che disciplinavano la società per azioni. E soltanto alcune norme che si differenziavano nell'SRL. Ora è esattamente il contrario, nel senso che ci sono norme specifiche per l'SRL e soltanto da ogni caso c'è un rinvio, un richiamo che deve essere espresso alle norme sulle società per azioni. Per l'obbligazione sociale risponde solo la società, è una società di capitale, quindi una società con responsabilità limitata. D'altronde lo dice lo stesso nome di questo tipo di società. Quote di partecipazione non azionarie. Ecco una differenza importante rispetto alla società per azioni. Nella società per azioni le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che sono titoli di credito. Nell'SRL ci sono quote di partecipazione, ma non c'è nessuna azione, nessun titolo che viene emesso rispetto alle quote di partecipazione. È riconosciuta una maggiore autonomia privata. Anche nelle società per azioni ci sono tante norme che sono derogabili. Ma qua nell'SRL le norme derogabili sono pressoché tutte, sono tantissime le norme che sono indicate, diciamo, che si applicano alla società, salvo che si disponga diversamente. La possibilità di derogare alle norme prestabilite già sono tantissime. Per certi versi la SRL è diventata una specie di collegamento tra le società di persone, in particolare la società di nome collettivo, e le società di capitali. Costituzione della SRL, articolo 2463, atto pubblico di notaio. È necessario un atto pubblico di notaio per costituire una società a responsabilità limitata, scusate. Attenzione, ci sono delle forti pressioni, nel senso di orientamenti legislativi a livello comunitario, perché si elimini l'intervento del notaio. Dietro queste possibile innovazione, allo Stato ancora è necessario l'intervento di un notaio, ma queste possibili innovazioni che si prefigurano in futuro, c'è una certa concorrenza tra ordinamenti. Sono alcuni ordinamenti, la SRL, una società piccola società di capitali, è presente, seppure

con denominazioni diverse in tutti i principali ordinamenti europei. Ecco, c'è una concorrenza tra ordinamenti, cioè tra sistemi giuridici, perché in alcuni ordinamenti giuridici è facile, direi quasi è troppo facile costituire una SRL, si può costituire senza ricorrere a nessun professionista che accerti la validità dell'atto costitutivo. Da noi ancora esiste, almeno finora, diciamo, l'atto costitutivo fatto da notaio. Capitale minimo 10.000 euro, da versare il 25% dei conferimenti in denaro. SRL semplificata, almeno 1 euro. Ecco qua già abbiamo che c'è un capitale minimo, in realtà abbastanza basso, 10.000 euro. Oggigiorno non sono niente. Tenete conto che peraltro di questi 10.000 euro, cioè meglio, del capitale, della società deve essere versato per i conferimenti del denaro soltanto il 25%. Quindi il minimo che gli viene richiesto è di versare 2.500 euro per costituire una società con una responsabilità limitata. Tuttavia, sempre per questa concorrenza tra ordinamenti, perché altrove, addirittura in Inghilterra, sono previste società senza un minimo di capitale, senza capitale. Il nostro legislatore è arrivato a consentire nella SRL semplificata un capitale sociale di almeno 1 euro. Ci mancherebbe meno di 1 euro, sarebbe proprio praticamente zero. Vediamo meglio come è organizzata la SRL semplificata e come sostanzialmente si è mantenuto integro un capitale che non sia irrisorio, perché quello di 1 euro è davvero irrisorio. Conferimenti in denaro e in natura. Nella SRL i conferimenti devono essere eseguiti in denaro o in natura, e vediamo meglio cosa succede quando sono previsti i conferimenti in natura. Nome degli amministratori e se previsti dei sindaci. Nell'atto costitutivo della SRL devono essere nominati gli amministratori e, se lo statuto le prevede, anche il collegio sindacale. Costituzione online, una direttiva dell'Unione Europea 2019. Il numero 1151 e decreto legislativo 183 del 2021. E poi sempre il decreto del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, numero 152 del 2022, modelli di atti costitutivi. Attenzione, sempre nell'ambito della concorrenza tra gli ordinamenti c'è una spinta a ridurre al massimo gli adempimenti, le prescrizioni e i costi pure della costituzione di una SRL. Una direttiva dell'Unione Europea e poi un decreto legislativo di attuazione e poi un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto costituzione online della SRL, cioè la società a responsabilità limitata, può essere stipulata senza andare da nessuno, stando in casa sostanzialmente. Come? Adesso lo vediamo. SRL con sede in Italia e con conferimenti in denaro. Questo può avvenire quando la SRL ha la sede in Italia e sono previsti solo conferimenti in denaro, non conferimenti in natura. Costituzione telematica in videoconferenza. La costituzione avviene in sede telematica, non è soltanto nel periodo in cui c'è stato il Covid, ma d'ora in poi si può costituire un SRL senza muoversi da casa o dall'ufficio, facendo un collegamento di tutti i soci con il notaio. Piattaforma del Consiglio Nazionale Notariato. Il Consiglio Nazionale Notariato ha previsto una piattaforma su cui si depositano i documenti. Sopra, avete visto, si parla di modelli di atti costitutivi. Gli atti costitutivi in questo caso sono, per così dire, precostituiti, sia pure con possibili varianti, e chi intende costituire una società telematicamente può, diciamo, avvalersi, anzi deve avvalersi di questi modelli, integrando con le parti che sono con i puntini in bianco. Questi documenti, oltre che tutti i documenti relativi ai soci che partecipano a questa società, devono essere depositati sempre telematicamente nella piattaforma predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato. Atto pubblico informatico. Ci si rivolge al notaio, ma il notaio non è davanti a noi. Il notaio sarà nel suo studio, si collega telematicamente, c'è una videoconferenza, ecco, e poi redige un atto pubblico informatico in cui accerta, sono necessarie possedere le firme digitali, si accerta l'identità delle persone, accerta che siano stati effettuati i conferimenti in
in natura, in denaro, perché quello è il ricco.

per poterla costituire la società online, e così si stipula e immediatamente può iscrivere nel registro delle imprese. Conferimenti in natura. Conferimenti di beni anche d'opera e servizi che invece sono vietati nelle SPA. Qualora ci siano conferimenti in natura, non si può procedere alla stipula online dell'atto costitutivo. Guardate bene, diciamo, è l'eccezione che le persone non vogliano recarsi dal notaio. Questo può avvenire quando qualche socio si trova all'estero, lo si deve collegare per evitare di fare un viaggio con i costi relativi, ma altrimenti normalmente si va dal notaio. Però ci si sta avviando a semplificare al massimo le costituzioni delle SRL, in particolare delle società capitali, ma soprattutto delle SRL, per favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in forma di responsabilità limitata. Nelle SRL è possibile conferire beni e anche opera o servizi. Che significa? Significa che il socio può conferire, non, oltre che denaro, che naturalmente è sempre ammissibile, anche la sua prestazione lavorativa. Una cosa che nelle società per azioni, attenzione, pure nelle società per azioni è possibile conferire beni in natura, ma si tratta di beni concreti. Beni effettivi che possono essere un immobile, può essere un brevetto o altre cose del genere, ma quindi beni effettivi. Qua invece è possibile conferire anche la propria opera o i propri servizi, attività lavorativa, cosa che non è ammesso nelle società per azioni. Stima da un esperto o società di revisione, non nomina dal tribunale come invece nelle società per azioni. Se anche qua c'è una differenza, i conferimenti in natura devono essere stimati, ma sono stimati da un esperto di una società di revisione, o l'uno o l'altro, nominate dalla stessa società. Mentre invece, ricorderete, nelle società per azioni deve essere fatta dal tribunale. Finanziamenti dei soci, articolo 2467. Spesso i soci conferiscono poco capitale preferendo finanziare la società con prestiti di denaro. L'abbiamo visto quando si cerca di facilitare al massimo la costituzione di una SRL, anche con un capitale nelle società semplificate di un solo euro, ma anche quando è il minimo del capitale 10.000 euro. Normalmente questo capitale non è sufficiente alla società per esercitare la sua attività. Cosa fanno i soci? Preferiscono, invece di aumentare il capitale o di conferire fin dall'inizio un capitale maggiore, effettuare prestiti, finanziamenti a favore della società. Perché? Perché se si tratta di prestito, poi possono riprenderlo. Mentre invece se si tratta di conferimento in capitale, riprenderlo significa ridurre il capitale, bisogna che la riduzione avvenga senza opposizione dei creditori e così, quindi una cosa un pochettino più complicata. Il legislatore, avvertito di questa preferenza dei soci di queste piccole società, perché le SRL sono normalmente delle società di dimensioni con pochi soci, spesso parenti o amici e così via, avvertito di questa preferenza, che cosa ha fatto? Ha tenuto conto che in questo modo i soci conferiscono, invece di conferire il capitale, fanno dei prestiti. E allora questa preferenza, una preferenza che deve essere valutata con molta attenzione, è precisamente postergazione se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il legislatore ritiene che quando i soci la società fanno finanziamenti, appunto finanziamenti dei soci, la restituzione di questo prestito è postergata alla soddisfazione di tutti gli altri creditori, quando? Se l'indebitamento è eccessivo o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. La legge non specifica quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, ma se la società è davvero sottocapitalizzata, non può esercitare la sua attività senza quel finanziamento, vuol dire che i soci hanno fatto un finanziamento invece di fare un conferimento. Dunque, questo finanziamento è considerato postergato all'adempimento di tutti gli altri creditori, da restituire il rimborso effettuato entro un anno alla liquidazione giudiziale. In ogni caso, se il finanziamento dei soci viene rimborsato dalla società e entro un anno a questo rimborso la società viene dichiarato insolvente con la liquidazione giudiziale, allora questo rimborso deve essere restituito perché è stato restituito abusivamente. Titoli di debito, articolo 2483, se lo statuto prevede emissione di titoli di debito.
In un'altra lezione abbiamo

visto che la società per azioni può emettere prestiti obbligazionari, prestiti obbligazionari rappresentati da titoli di credito liberamente trasferibili, che possono essere pure quotati in borsa. La SRL invece non ha questa possibilità. Può emettere qualcosa di simile, ma in realtà è poco simile, se vogliamo, titoli di debito. Che ci sia o non ci sia un documento che rappresenti questo titolo, però non ci sono i titoli di credito. L'emissione di titoli di debito è possibile quando lo statuto prevede appunto l'emissione di titoli di debito, che sono una forma di finanziamento destinata, vediamo ora, non collocabile direttamente presso il pubblico. Non sono destinate al pubblico, nel senso che le obbligazioni della società per azioni sono destinate al pubblico, che siano o non siano quotate, può sottoscrivere chiunque. Queste invece non sono destinate al pubblico. A chi sono destinate? Destinate all'investitore professionale. Gli investitori professionali sono operatori finanziari che operano per acquistano e vendono quote di finanziamenti e altre operazioni finanziarie. Quindi sono persone esperte. Non sono il pubblico comune, sono persone esperte che possono valutare qual è il rischio diciamo, di queste operazioni fatte con la società a responsabilità limitata. Per cui i titoli di debito sono destinati esclusivamente a questi soggetti. Proposta di legge per consentire all'SRL di emettere obbligazioni, sempre per questa tendenza a uniformarsi nei confronti di altri ordinamenti dell'Unione Europea. Ci sono proposte di legge per consentire anche alle SRL di emettere obbligazioni. Allo Stato non ci sono e sarebbe opportuno che non ci siano neanche in futuro. Circolazione delle quote, articolo 2469. Libera circolazione delle quote, salvo diversa disposizione statutaria. Le quote sono le quote di partecipazione di soci alla società. Mentre nelle società per azioni, vi ho detto che le SRL si differenzia molto dalla società per azioni. Nella società per azioni ci sono azioni e c'è una divisione prefissata del capitale in azioni, quali quote non sono, diciamo, innanzitutto non sono rappresentate da azioni, quindi dai titoli di credito, ma soprattutto cioè non c'è una divisione prefissata del capitale in quote. Ciascun socio ha una quota, cioè la quota parte del capitale sociale da lui sottoscritto. Le quote di partecipazione nelle SRL sono liberamente circolabili, trasferibili, salva diversa disposizione statutaria. È una salvezza, un limite, nel senso che lo statuto può prevedere limite alla circolazione delle quote di partecipazione, addirittura può prevedere l'esclusione, cioè non consentire per niente l'esclusione. Possibili limiti statutari alla circolazione. Sono possibili quindi limiti statutari alla circolazione delle quote di partecipazione. I limiti usuali sono la clausola di prelazione, cioè quando se un socio vuole trasferire ad altri la quota di partecipazione deve offrire la prima in opzione agli altri soci al medesimo prezzo a cui la venderebbe al terzo. Oppure la clausola di gradimento, quando trasferire la quota occorre che l'acquirente della quota sia gradito all'assemblea o ai singoli soci. Se lo statuto prevede l'intrasferibilità o richiede il mero gradimento, diritto al recesso del socio. Vi ho detto che sono possibili addirittura la intrasferibilità, ma diciamo ci deve essere qualche correttivo, altrimenti, come si usa dire, il socio sarebbe prigioniero della sua partecipazione. Se è prevista l'intrasferibilità delle quote di partecipazione, oppure se è previsto l'obbligo del gradimento, mero gradimento, cioè senza nessun correttivo, nessuna indicazione come si esercita questo gradimento, allora il socio che si vede privato della libertà di cedere le sue quote di partecipazione ha diritto di recedere alla società ottenendo la quota di liquidazione. Cessione delle quote, atto di cessione con sottoscrizione autenticata. Per comprendere questa esigenza, che non è invece prevista per la società per azioni, le società per azioni si trasferiscono mediante girata del titolo azionario. Sì, la girata deve essere autenticata, ma non si dà neppure nessuna pubblicità. Bisogna pensare che le quote di partecipazione consentono ai soci, e solitamente nelle SRL i soci sono pochi, di possedere sostanzialmente delle attività produttive. Pensate,
le quote di partecipazione ad una società che esercita un'attività, per esempio un ristorante, altre attività produttive, è come se si fosse proprietari di quel bene. Ecco, e questa, diciamo, possibilità di essere proprietari di quel bene, nascondendosi le quote di partecipazione, è stata vista male, nel senso che può prestarsi ad equivoci, nel senso che può nascondere operazioni di riciclaggio di denaro sporco. Per questo le quote di partecipazione delle SRL sono trasferibili solo con atto di cessione con sottoscrizione autenticata da un notaio. Deposito dell'atto in registro delle imprese. Non basta l'autenticazione, bisogna che si renda pubblica questa cessione. Deposito dell'atto nel registro delle imprese. Pubblicità anche per funzioni antiriciclaggio. Questa forma di pubblicità, cioè tutti devono sapere chi è il titolare di quelle quote di partecipazione, e vederne anche qual è la percentuale. Sostanzialmente, se un socio ha oltre il 50%, è chiaro che sta dominando quella società e questo deve essere reso noto perché è una forma di proprietà analoga a quella della proprietà, per esempio, immobiliare. In cui il proprietario è reso pubblico attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari. Efficacia del trasferimento al deposito nel registro delle imprese. Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia dal momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese. E quindi c'è una pubblicità che rende efficace nei confronti di tutto la circolazione della quota di partecipazione. Fintanto che non viene iscritta nel registro delle imprese, la quota di partecipazione rimane ancora intestata anche nei confronti della società al precedente titolare. Spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote di SRL? Decisione dei soci è l'altro argomento di questa lezione. Decisione dei soci. Per le solite operazioni e decisioni dei soci le abbiamo chiamate deliberazioni, perché i soci decidono sempre in assemblea. Qui invece vengono chiamate decisioni e vediamo adesso perché questo cambio di denominazione. Competenze dei soci, articolo 2479, nomina degli amministratori se previsti dei sindaci. Stiamo parlando di competenze dei soci, naturalmente nelle SRL, perché questo è il tema di questa lezione. La competenza dei soci è quella di nominare gli amministratori e, se previsti, anche dei sindaci. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili. Modificazione dell'atto costitutivo. Decisione per operazioni che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale. I primi tre punti, nomina degli amministratori se previsti dai sindaci, approvazione del bilancio e distribuzione degli utili e modificazione dell'atto costitutivo, sono decisioni dei soci. Diciamo che anche nelle società per azione sono di competenza, in quel caso dell'assemblea, quindi dei soci. L'ultimo punto, decisioni per operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, in fondo va a toccare i poteri di gestione della società. So, se viene compiuto un atto che sostanzialmente modifica l'oggetto sociale, questo non è più di un atto gestorio, questo non è più di competenza degli amministratori, ma di competenza dei soci, delle decisioni dei soci. Perché? Stiamo parlando sempre di una piccola società di capitali, talvolta queste società di capitali esercitano una singola attività. Ho fatto prima l'esempio di una società che gestisce un ristorante e supponiamo che gli amministratori vendano l'azienda di ristorazione, cosa rimane alla società? Sì, rimarrà il prezzo della vendita, ma sostanzialmente cambia l'oggetto sociale, non è più una gestione di un ristorante, ma la gestione dei soldi ricavati dalla vendita del ristorante. Allora il legislatore ha previsto che in questi casi la decisione non può essere adottata, anche se si tratta di una vendita normalmente di competenza degli amministratori, che questa operazione sia demandata ai soci che devono decidere se si fa o non si fa. Procedimento decisionale. L'atto costitutivo può prevedere, e vediamo però che cosa può prevedere, consultazione scritta, consenso espresso per iscritto. E capite bene perché stiamo parlando di decisione dei soci, perché l'atto costitutivo può prevedere, può, ma non necessariamente deve, può prevedere che le decisioni siano fatte con consultazione scritta oppure con consenso espresso per iscritto. Anche qua bisogna comprendere cosa avviene. Una società normalmente di
pochi

chi soci che si conoscono tra di loro. Era valso in passato, quando si applicavano le norme sulla cooperazione, quindi le decisioni da fare in forma assembleare, che si fingeva di fare l'assemblazione, si mettevano d'accordo, decidiamo questi, poi anche se non ci riuniamo, decidiamo e scriviamo che abbiamo deciso una certa cosa. Ecco, per evitare queste finzioni, il legislatore ha consentito che lo statuto possa prevedere che le decisioni possano essere adottate invece che con l'assemblea, cioè la riunione dei soci, anche per consultazione scritta. Cioè gli amministratori fanno una cosa, scrivono ai soci, dicono siete d'accordo a deliberare così, a decidere così, scusate. Oppure i soci stessi che scrivono all'amministratore, noi vorremmo decidere questa cosa. Se si raggiunge la maggioranza, la decisione è presa. L'atto costitutivo può prevedere questa forma, diciamo, non assembleare, oppure ci può essere la deliberazione assembleare, cioè con un'assemblea che effettivamente si riunisce, ma questa volta deve riunirsi davvero, non in modo finto. Ecco, quindi queste sono le forme di diciamo, decisione dei soci, riunendosi o non riunendosi. Se non si riuniscono è molto più facile adottare le decisioni, se si riuniscono invece c'è tutta un'altra fila per arrivare alla decisione. Solo assemblea per modificazione statutaria o decisione con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. La legge prevede che però per talune decisioni molto importanti sia necessario quello che avviene nell'assemblea, cioè il dibattito. Quando c'è una consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, si decide ma non se ne discute. Quindi per certe decisioni la legge ritiene che sia necessario riunirsi per discutere perché ricorderete nelle assemblee che è una forma di esercizio, un'attività collegiale, le decisioni vengono adottate su una proposta, la discussione, la votazione e poi il risultato della votazione. Ecco, per certe decisioni molto importanti, queste sono le modifiche dell'atto costitutivo oppure le modifiche sostanziali dell'oggetto sociale, ecco, è necessario che si formi la volontà attraverso il procedimento assembleare. Assemblea dei soci, SRL, convocazione, lettera raccomandata o altro avviso. Quando lo statuto non preveda altro modo di decisione dei soci, si tiene l'assemblea, oppure nel caso in cui per legge si deve tenere l'assemblea. Allora, in questo quadro il procedimento è analogo a quello che ha nelle società operazioni. La convocazione da parte degli amministratori, la lettera raccomandata o altro avviso, poi la costituzione dell'assemblea con metà del capitale sociale. Il quorum costitutivo dell'Assemblea è che si costituisca quando ci sia almeno la metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, maggioranza assoluta dei presenti, metà del capitale per modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Quorum costitutivo, metà del capitale sociale. Quorum deliberativo, normalmente la maggioranza assoluta, ma non del capitale, dei presenti. La metà del capitale richiesta per le modifiche statutarie o decisioni con modifiche sostanziali dell'oggetto sociale. Attenzione, non è prevista una seconda convocazione. Non è escluso che lo statuto preveda una seconda convocazione, ma le SRL si decide o non si decide. Se i soci non vanno nell'assemblea o non esprimono comunque il loro voto, vuol dire che i soci non vogliono che si faccia quella cosa. Invalidità delle decisioni, decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo, impugnazione dei soci che non le hanno approvate entro 30 giorni. Pure le decisioni dei soci, siano fatte in forma assembleare o non assembleare, possono essere invalide quando sono contrarie alla legge o all'atto costitutivo. E allora queste deliberazioni, queste decisioni dei soci sono impugnabili da parte dei soci che non le hanno approvate con un termine molto breve, 30 giorni. Ovviamente possono impugnarla davanti al Tribunale, poi il Tribunale deciderà se quelle decisioni sono valide o no. Decisione con oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, impugnazione a parte di chiunque vi abbia interesse entro 3 anni. Per alcune decisioni, quelle più importanti, meglio più che più importanti, quelle decisioni che presentano vizi più gravi, l'oggetto illecito, impossibile o prive di informazioni, quando i soci hanno deciso ma non sono state fornite le necessarie informazioni, per niente le necessarie informazioni, allora queste possono essere impugnate entro un termine di 3 anni.

Spunti riflessione. Perché nell'essere le sono previste decisioni senza riunione assembleare? Amministrazione e controllo nell'SRL. Anche nell'SRL c'è la funzione amministrativa degli amministratori e c'è un controllo sull'attività di amministrazione degli amministratori. Modalità di amministrazione. Amministratori nominati tra soci salvo diversa disposizione statutaria. Gli amministratori possono essere nominati soltanto tra i soci, salvo che lo statuto escluda questo limite. Gli amministratori devono assicurare gli assetti organizzativi adeguati. In ogni caso gli amministratori, e questo avviene anche nelle società per azioni, devono assicurare una competenza loro esclusiva che la società sia dotata di un assetto organizzativo adeguato. E di ciò potranno rispondere con l'azione di responsabilità, ma soprattutto potranno rispondere qualora la società cada in insolvenza con le azioni esercitate dal curatore della liquidazione giudiziale. Amministrazione collegiale oppure congiuntivo o disgiuntiva, come nelle società in nome collettivo. Ecco, altra differenza molto importante. Nelle società a responsabilità limitata, anche quando si vengono nominati più amministratori, questi non costituiscono necessariamente un collegio, come invece succede nelle società per azioni, qui c'è un consiglio di amministrazione, organo collegiale. Diciamo, lo statuto della società può prevedere che ci siano anche più amministratori, ma questi possono funzionare o con un'amministrazione di tipo collegiale, nel senso che si istituisce un collegio e quindi decidono riunendosi, essendo convocati, riunendosi e deliberando. Oppure ci sia un'amministrazione congiuntiva, più amministratori che amministrano congiuntamente, come avviene nelle società in nome collettivo. Cioè, quindi i più amministratori devono decidere, anche senza riunirsi, che cosa fare, devono decidere normalmente all'unanimità. Oppure che ci sia un'amministrazione disgiuntiva, sempre come nelle società in nome collettivo. Amministrazione disgiuntiva significa che ciascun amministratore ha il potere di compiere individualmente le operazioni di gestione della società. Vedete quindi come la SRL costituisce un punto di passaggio tra le società di persone e le società di capitali. Conflitto degli interessi degli amministratori, articolo 2475 ter. Contratti conclusi da amministratori in conflitto di interessi annullabili su domanda della società e se il conflitto è riconoscibile dal terzo. Pure nelle società a responsabilità limitata, gli amministratori che gestiscono la società possono compiere degli atti in conflitto di interesse, hanno un interesse in conflitto con quello della società. L'amministratore che per esempio decide di acquistare un bene di sua proprietà o un bene di un proprio familiare, chiaramente in posizione in conflitto di interesse, allora questi contratti sono annullabili su domanda della società e se il conflitto è riconoscibile anche dal terzo, diciamo anche da parte del terzo. Decisioni consiliari adottate col voto determinante dell'amministratore in conflitto impugnabile entro 90 giorni dagli amministratori esistenti e dei sindaci. Decisioni consiliari possono essere anch'esse impugnabili se sono adottate col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. In questo caso sono impugnabili entro 90 giorni dagli amministratori e se ci sono anche dei sindaci. Responsabilità degli amministratori per violazione della legge e dell'atto costitutivo con danno per la società. Anche nelle società a responsabilità limitate ci sono forme di tutela contro gli atti che in violazione della legge che ledano il patrimonio della società e quindi anche a tutela dei terzi. Per violazione della legge e dell'atto costitutivo con danno alla società c'è quindi possibile esercitare un'azione di responsabilità. Da parte di chi? Azione promossa da ogni socio, dal singolo socio. Nelle società per azioni, l'azione di responsabilità può essere esercitata dall'assemblea, con decisione dell'assemblea, oppure da una parte qualificata di soci, una minoranza qualificata di soci. Qui invece ciascun socio ha il potere di agire in giudizio contro gli amministratori se questi hanno commesso atti in violazione della legge o dell'atto costitutivo arrecando danno alla società. Responsabilità in via solidale con gli amministratori dei soci che hanno deciso o approvato gli atti. Come ho detto prima, lo statuto può riservare alle

decisione dei soci anche atti amministrativi. Se questi atti amministrativi sono adottati in violazione della legge o comunque con danno dalla società, si può esercitare l'azione di responsabilità. Però attenzione, ne rispondo in via solidale con gli amministratori anche i soci che hanno deciso o hanno approvato quell'operazione. Sindaci e revisione legale. Se è previsto un atto costitutivo, nomina il collegio sindacale o di un revisore contabile. L'atto costitutivo può demandare il controllo contabile, il controllo quindi sulla gestione della società, al collegio sindacale o a un revisore contabile. Si tratta di un controllo opportuno perché il controllo dei soci, che pure è più ampio del SRL rispetto a quello previsto per gli azionisti nella società per azioni, è molto opportuno perché c'è un controllo continuo, diciamo, periodico, secondo, diciamo, le regole dell'amministrazione, essendo il collegio sindacale composto da persone esperte nella contabilità. Collegio sindacale obbligatorio se si superano uno dei seguenti limiti: attivo ricavi 4 milioni di euro e 20 dipendenti. Il collegio sindacale diciamo, è un organo opzionale, in facoltà dello statuto, quindi dei soci, di prevedere il collegio sindacale. Ma il collegio sindacale deve essere nominato obbligatoriamente quando si superano certi parametri, che sono un attivo di 4 milioni o un ricavo di 4 milioni di euro, oppure diciamo 20 dipendenti. Basta che si superi uno di questi parametri che il collegio sindacale diventa obbligatorio. Libro sociale obbligatorio, libro delle decisioni dei soci. In questo libro vanno iscritte non soltanto le decisioni adottate in sede assembleare, ma anche quelle adottate in sede extraassembleare con la consultazione dei soci. Libro delle decisioni degli amministratori, qualunque sia la forma di amministrazione, amministrazione collegiale, amministrazione congiuntiva o amministrazione disgiuntiva, deve essere tenuto un libro in cui si registrano tutte le decisioni degli amministratori. Libro di decisione del collegio sindacale, ovviamente se c'è il collegio sindacale, non c'è più il libro dei soci, vale deporre nel registro delle imprese. Ecco, il libro dei soci, che in origine nel codice civile del 1942 era previsto, il libro dei soci è previsto per le società per azioni, tuttora, ma non è più previsto per la SRL perché, per quanto riguarda le partecipazioni dei soci alle SRL, le quote di partecipazione devono essere iscritte e la loro circolazione deve essere iscritta nel registro delle imprese. Quindi è il registro delle imprese che fa fede e che costituisce il vero libro dei soci. Spunti di riflessione. I soci nelle SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? SRL semplificata. E arriviamo a questa particolare forma, non è un tipo a parte, ma una particolare forma della società a responsabilità limitata, semplificata. 2460 bis dal 2013, agevolata la formazione del capitale almeno un euro. Vi dicevo prima che il nostro legislatore, seguendo anche le indicazioni dell'Unione Europea, ha cercato di favorire la costituzione di SRL nel modo più semplice possibile, anche con un capitale, direi proprio irrisorio, di un euro. E la società semplificata, SRL semplificata. Agevolata nella formazione del capitale, con indicazione alla denominazione, se voi avete rapporti con una società semplificata, una SRL semplificata, troverete che questa deve indicare nella propria denominazione sociale, la società Rossi, SRL semplificata necessariamente, perché i terzi devono essere avvertiti che stanno trattando con una società in cui ci potrebbe essere un capitale soltanto di un euro, quindi praticamente nulla. E allora deve essere indicata necessariamente negli atti e nei rapporti con i terzi, nella denominazione sociale. Un quinto degli utili destinati a riserve viene a raggiungere 10.000 euro. Il nostro legislatore è stato attento, dice, puoi costituire, questo è l'insegnamento che ha potuto dare, una società con capitale di un solo euro, però non puoi distribuire tutti gli utili ogni anno. Un quinto degli utili devono essere destinati a riserva fin tanto che non si raggiunge la quota minima di 10.000 euro. Quindi è un modo, anche se si costituisce in modo
molto semplificato.

quasi con nulla, però si deve arrivare a formare un capitale di almeno 10.000 euro. Funziona le SRL semplificate, incentivare la creazione di nuove imprese con la responsabilità limitata e con pochi costi iniziali. Ecco, questo è lo scopo del nostro legislatore, prevedendo la società responsabilità limitata semplificata. Semplificare la costituzione, ridurre le spese che servono per la costituzione. Favorire lo sviluppo economico italiano. Bisogna prendere atto che gli imprenditori, diciamo, corrono dei rischi. Di fronte ai rischi che si seguono nelle attività economiche, gli imprenditori si difendono come? Limitando la propria responsabilità. Al massimo possono rispondere con quanto è stato investito. Quindi la costituzione di una SRL semplificata serve per limitare il rischio dell'imprenditore ad 1 euro. Quasi nulla, salvo gli utili che nel frattempo sono stati diciamo, raccolti. Ecco, in questo modo si incentiva l'imprenditorialità. In realtà non era un ostacolo il capitale minimo di 10.000 euro da versare solo il 25%. A mio avviso, ma è una mia opinione personale, il capitale di 10.000 euro non era davvero un ostacolo, vista anche la svalutazione del denaro. In fondo bisogna tener conto che se si costituisce con un capitale di 10.000 euro dovevano essere versati soltanto 2.500 euro, ma il legislatore, di fronte alla concorrenza di altri ordinamenti, perché un imprenditore italiano può costituire anche all'estero una società e poi operare in Italia, ecco, ha preferito adeguarsi a questo andamento, questo, se vogliamo, rilassatezza nelle limitazioni alla costituzione delle società di capitali. Conferimenti e disciplina. Conferimenti solo in denaro. Il limite è che nella società a responsabilità limitata i conferimenti possono essere fatti solo in denaro. Per il resto si applica per intero la disciplina dell'SRL. Non è un'altra forma, un altro tipo di società, ma è sempre la SRL, sia pur in una fase transitoria, attendendo che questa da semplificata si adegui al minimo al capitale previsto di 10.000 euro. Modello standard dell'atto costitutivo, Ministero della Giustizia, con esenzione dei costi notarili e delle spese di iscrizione al registro delle imprese. In fondo, quello che si voleva risparmiare, anche le spese di costituzione, non erano tanto i 2.500 euro minimo da versare per costituire una società con capitale di 10.000 euro, ma sono anche le spese dei consulenti per predisporre l'atto costitutivo. Allora, il Ministero della Giustizia predispone un modello standard che deve essere necessariamente adottato. I costi notarili danno luogo a delle esenzioni e lo stesso le spese di iscrizione al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Qual è la funzione delle SRL semplificate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché data pubblicità alla cessione delle quote? Perché sono previste decisioni senza riunione assembleare? I soci nell'SRL possono riservare a sé tutte le competenze gestorie? Qual è la funzione delle SRL semplificate? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto materiali, sulle pagine dedicate a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo.

verso il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale.

Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Questa è la seconda parte della lezione dedicata alle metriche supervisionate, cioè come misurare l'accuratezza dei sistemi e degli algoritmi supervisionati. Ci occuperemo della misura nota come R-quadro, dei concetti di accuratezza, sensitività, specificità e precisione. Analizzeremo la matrice di confusione per classi binarie e infine l'F1 score, che è un indice che impareremo a comprendere. L'R-quadro è una misura estremamente nota come correlazione lineare quadratica. Si tratta di vedere se esiste una covarianza significativa tra le previsioni che noi abbiamo fatto e i valori reali che abbiamo tenuto nascosti durante il testing. Abbiamo già incontrato questa misura quando abbiamo parlato di cross-correlazione lineare per le serie temporali in quel caso. In questo caso l'R-quadro è un'equazione fondamentalmente analoga con qualche piccola differenza che vedremo. Si tratta di una metrica di regressione che indica quanto bene il modello segue i dati reali. Il suo valore questa volta va da 0 a 1, dove 1 indica un'accuratezza perfetta. Dobbiamo dire che l'esempio del ballo che abbiamo, come dire, eseguito come semplificazione metaforica nella lezione precedente, può andare bene anche per l'R-quadro, con la differenza che questa volta 0 significa che i due ballerini ballano ognuno per conto suo a distanza, cioè si ignorano, per cui i valori predetti non hanno alcun collegamento con i valori reali. Mentre quando tende a 1, significa che i due ballerini ballano insieme, o si pestano i piedi o ballano bene. In tutti e due i casi, cioè quando la correlazione è diretta, ballano bene, o quando è indiretta o inversa, cioè si pestano i piedi, è sempre 1. Significa che in qualche modo sono vicini. L'equazione della correlazione quadrata è molto semplice. Vedete, R quadro è uguale al quadrato dell'argomento contenuto nelle parentesi quadre. Si tratta della sommatoria per tutti i record del valore, diciamo, qui reale, meno la media, per il valore PK predetto, meno la media. Questo al denominatore è sempre un coefficiente di standardizzazione, in modo tale che nel migliore dei casi, nella correlazione perfetta ci venga 1, nella correlazione completamente assente ci venga 0. Qui xk e y con barretta

rappresentano i valori osservati e la loro media, il valore osservato e la loro media, mentre PK e P con la barretta rappresentano i valori predetti e la loro media. Esattamente quello che abbiamo detto. L'equazione è molto semplice e, come vedete, ricorda molto quella della cross correlazione lineare. Si tratta ovviamente di una metrica lineare, sì. Come dire, la funzione che stiamo calcolando è altamente non lineare, un modello regressivo idoneo tenderà a 1. Ovviamente questa misura è estremamente importante per vedere se quello che abbiamo predetto è connesso, correlato, ha senso rispetto a ciò che avviene in realtà. La domanda che lasciamo a voi è: che cosa misura la correlazione quadratica? E adesso ci occupiamo di un problema di misure leggermente diverse per problemi leggermente diversi. Accuratezza, sensitività, specificità e precisione. Ma praticamente queste misure hanno particolare senso nel caso delle classificazioni. Classificazione significa che nel dataset sia di training che di testing conosciamo sempre gli esiti, cioè i target, cioè il dato reale che va predetto. Ma in questo caso il dato reale è, come dire, fatto da classi, cioè se l'input di un certo record appartiene alla classe 1, alla classe 2 o alla classe n, per cui non è un'approssimazione funzionale di tipo numerico, ma è una, come dire, classificazione che è sempre un'approssimazione, però è fatta per intervalli. Ogni intervallo è una classe diversa. Naturalmente cominceremo a occuparci di quelle classificazioni dove n, che è il numero delle classi, è uguale a 2, cioè del caso più semplice, cioè quelle che sono delle classificazioni binarie. A questo punto è bene ricordare che talvolta un dataset si può presentare in forma binaria, ma con un solo output, nel quale si dice 1 è presente qualcosa, 0 quel qualcosa che voglio predire è assente. In questi casi si consiglia sempre di moltiplicare l'output, cioè trasformarli in due output apparentemente indipendenti. Non lo sono. Cioè l'1 diventa 1, 0 e lo 0 diventa 0, 1. Perché questo riprocessamento del target è importante e utile? Per due ragioni. Innanzitutto, avendo due output invece che uno, aumento la ridondanza del sistema che deve predire, quindi gli do più possibilità di approssimare una soluzione esatta, appartiene alla classe 1, alla classe 2. Un'altra ragione è che in questo modo posso usare alcune tecniche matematiche che vedremo molto più in là, come il softmax, che presuppongono sempre un numero di classi maggiore di 1, cioè fanno una proiezione probabilistica di quanto può essere, può appartenere il record in questione, l'input che ho messo alla classe 1 e quanto, con quale probabilità, può appartenere alla classe 2, in modo tale che la somma delle due probabilità sia più o meno 1, per questo si chiama softmax. Diciamo che c'è anche una ragione, come dire, più meno forte, ma di correttezza, perché quando si tratta di un segnale, un input che può appartenere o una classe o non appartenere a quella classe, significa che se non appartiene a quella classe appartiene alla classe complemento, cioè a tutto ciò che non è quella classe. E per cui, per una sorta di correttezza politica, diciamo così, andrebbero ottenute due classi differenti. Dal punto di vista matematico, ovviamente, è sempre più corretto tenere due classi al posto di una, perché significa che il segnale che ci interessa appartiene a una classe. Il segnale che invece non ci interessa appartiene a tutti i segnali che non sono quel segnale, che non sono in quella classe. Per cui anche dal punto di vista formale è più corretto. Quindi è più corretto, più efficace e più robusto. Ecco,

Detto questo, andiamo in dettaglio. Vediamo che cos'è l'accuratezza. L'accuratezza è una frazione tra le previsioni corrette confrontate col totale delle previsioni. Che vuol dire? Prendiamo tutto il dataset di testing, no? Fatto di diversi record. Immaginiamo che siano binarie le classi, cioè che siano due, o appartiene a una classe o appartiene a un'altra. Avremo che l'accuratezza è data dai veri positivi più i veri negativi. I veri positivi quali sono? Quelli che il mio sistema previsionale ha detto, questo appartiene alla classe 1 ed è vero che appartiene alla classe 1. I veri negativi quali sono? Quelli in cui il sistema ha detto questo non appartiene alla classe 1, non ce lo metto nella classe 1 e in realtà non appartiene alla classe 1. Quindi questi due numeri che vanno contati su tutte le previsioni del testing formano il numeratore di questo rapporto. Al denominatore ci sono tutti gli altri, quindi i veri positivi, TP. I veri negativi, TN, i falsi positivi e i falsi negativi, cioè le cose che ho sbagliato o attribuendole alla classe 1 oppure non attribuendole, attribuendole in maniera sbagliata all'altra classe. Ed ecco qui la formula, di nuovo, per chiarezza. Questa misura, questo rapporto ci dà l'accuratezza del sistema previsionale. Veri positivi, TP, veri negativi, TN, falsi positivi, FP, e falsi negativi, FN. Alla fine l'accuratezza è un numero e ancora un numero sarà quella che noi chiamiamo sensitività, che è il rapporto tra i positivi reali rispetto a quelli predetti. Quindi, matematicamente, come esprimiamo questo rapporto? Ma i veri positivi al numeratore, quanti sono quelli che appartenevano alla classe 1 e effettivamente sono stati predetti nella classe 1? Poi, al denominatore abbiamo i veri positivi più i falsi negativi, cioè quelli che abbiamo in qualche modo, esprimendoci in un gergo calcistico, abbiamo lisciato. Cioè abbiamo detto questi non appartengono a quella classe, invece in realtà appartenevano a quella classe. Questo rapporto tra queste grandezze ci dà la sensitività, cioè quanto il sistema è sensibile a capire la classe in questione. E qui la leggenda ci aiuta di nuovo. TP sono i veri positivi, FN sono i falsi negativi, cioè quelli che il nostro sistema ha detto non appartengono a quella classe e invece appartenevano a quella classe. E adesso vediamo un concetto complementare in qualche modo, che è la specificità, che è il rapporto tra i veri negativi che il modello ha correttamente predetto. Allora, vediamo subito la leggenda. Ecco, la specificità è data dai veri negativi, cioè quelli che non appartengono alla classe che sto considerando, diviso quelli che non appartengono alla classe che sto considerando, più i falsi positivi, cioè quelli che ho detto che appartengono a quella classe e invece non era vero che ci appartenevano. Questo mi indica quanto il sistema è specifico, quanto è accurato nel distinguere le cose che non appartengono a una certa classe. E adesso veniamo alla cosiddetta precisione. La precisione è il rapporto tra le previsioni positive fatte dal modello con quelle che sono corrette. Allora, proviamo a leggere, secondo la leggenda, quanti veri positivi ho individuato. Cioè di tutti i veri positivi, quanti sono i veri positivi? Diviso i veri positivi verso i falsi positivi, cioè quelli che io
Io ho detto appartengono a quella classe e non ci appartenevano, per cui sono stato impreciso perché ho attribuito a quella classe più cose di quelle che dovevo attribuire. Questa misura si chiama precisione. Le domande che dobbiamo affrontare sono: cosa significa veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi? I concetti che abbiamo appena spiegato. Qual è il significato del concetto di precisione? A questo punto possiamo affrontare questo nuovo argomento, cioè la matrice di confusione per le classi binarie, cioè quando il numero delle classi è uguale a 2. Cos'è la matrice di confusione? La matrice di confusione è un modo per rappresentare le performance del sistema in maniera sintetica e comprensibile. Proviamo a leggere questa tabella, che è una matrice di confusione per n uguale a 2. Vedete che su questa riga abbiamo i valori reali, cioè ciò che è veramente il sistema. Il target dice, su questa ci abbiamo i valori invece predetti. Praticamente, se leggiamo la diagonale principale di questa matrice, che come vedete è 2 per 2, qui abbiamo TP, i veri positivi, e qui abbiamo i veri negativi, cioè quelli che appartengono alla classe 1 e quelli che non appartengono alla classe 1, e possiamo dire che appartengono alla classe 2, rovesciando il problema. Mentre sulla diagonale secondaria, vedete, abbiamo i falsi negativi, cioè quelli che il sistema attribuisce alla classe 1, ma sono falsi negativi perché non appartengono alla classe 1. Da quest'altra parte ci sono i falsi positivi, cioè quelli che il nostro sistema prevede che appartengano alla classe 1, ma non appartengono alla classe 1. Come potete vedere, qui sono riassunte le equazioni che abbiamo mostrato. La sensitività, detta anche recall, è veri positivi diviso veri positivi più falsi negativi. Cioè, praticamente, si occupa di queste due cellette. Sotto vedete la specificità. Si tratta dei veri negativi diviso i veri negativi più i falsi positivi. Cioè, la specificità si occupa del rapporto tra queste due cellette della matrice. L'accuratezza che vediamo qui, che è una sorta di dato sintetico finale, sarà data, come abbiamo visto, i veri positivi, più i veri negativi, siamo qui, diviso tutte e quattro le altre cellette. Ci dice quanto è accurato il sistema nel capire chi appartiene alla classe e chi realmente non appartiene alla classe. Se adesso leggiamo sotto questa colonna, vediamo la precisione, l'altro concetto che abbiamo spiegato. Qui si tratta i veri positivi, eccoli qui, diviso sempre i veri positivi più i falsi positivi, quelli che io, che il sistema attribuisce a quella classe, ma che non appartengono a quella classe. Questa è la precisione negativa, che è un concetto derivato, che sarebbe semplicemente i veri negativi diviso i veri negativi più i falsi negativi. Ecco, questa è una rappresentazione sintetica della matrice di confusione di una performance in testing di un sistema. Ricordo, abbiamo qui ciò che il sistema prevede e qui la realtà. In questo modo possiamo misurare sotto diversi punti di vista sensitività, specificità, precisione e accuratezza, la capacità del sistema sotto varie profilature. Facciamo un esempio. Allora, immaginiamo che qui il problema binario sia: alcuni soggetti sono malati e altri soggetti sono sani, cioè non malati. Vedete che qui segnando sani è come se avessi detto guardate che è rovesciabile la cosa, potrebbe essere, come dire, una seconda classe indipendente, i sani, ma qui li vediamo come non
malati. Benissimo. Abbiamo un campione che prevede che 200, il